0: titolo tratto da un quotidiano.
1: Qui dal soffitto a cassettoni di Repubblica.
0: Dal soffitto a cassettoni della Repubblica.
1: Allora. Sì. Secondo me è un fa minore. Lo senti? Guarda che è un fa minore.
0: È un fa minore?
1: No. Sol si fa. No, neanche sol si fa. Forse. No. Ah, ma non c'è, è un si bemolle, ma dai, Trump, Iran, c'è l'accordo.
2: Ecco, c'è l'accordo.
0: L'accordo ed è si bemolle.
2: Sì, l'ha annunciato il presidente, ha detto, prima ha detto bombardiamo per la terza notte, poi ha detto fermi tutti perché l'Iran è d'accordo.
0: È d'accordo, però è la quinta volta che lo dice.
2: Sì, speriamo bene che nel weekend si firmi davvero.
0: Speriamo bene, perché poi invece gli iraniani dicono no, questo è scemo, non è vero. Allora speriamo che stavolta sia la volta buona.
2: Fosse che fosse.
0: Comunque, in questo clima di amore cosmico sono iniziati i mondiali di calcio. Sono cominciati questi mondiali di calcio ieri, ho visto il primo tempo.
2: Ah, sì?
0: Poi sono andato faccia avanti, proprio il sonno.
2: Messico-Sudafrica.
0: Messico-Sudafrica, si giocava in Messico, perché naturalmente se si fosse giocato negli Stati Uniti li arrestavano tutti in quanto migranti. Ecco. Invece no, è cominciato questo mondiale di calcio, ha vinto, ve lo dico nel più totale disinteresse, ha vinto 2-0 il Messico contro il Sudafrica. Mondiale di calcio nel segno di Trump.
2: Eh sì, è così.
0: È così, leggiamo sui giornali cose a cui è difficile credere. Calciatori e tecnici perquisiti alla frontiera come fossero dei latitanti, con i cani poliziotto che li annusano, i cani antidroga. L'arbitro somalo Omar Al-Bulkadir Al-Dan è stato addirittura espulso, perché dice ma questo forse conosce dei terroristi, via
2: perché viene dalla Somalia,
0: perché solo per quello. Vabbè, e nessuno ha detto niente, quella è la cosa incredibile. La FIFA, figurati, capirai, se dice qualcosa con Infamino come si chiama il presidente della FIFA, ma anche la Federazione Internazionale degli Arbitri, zitti tutti quanti,
2: tutti zitti,
0: nessuno ha detto niente. Insomma, si fa quello che dice il presidente americano Trump. Sono i mondiali di Trump. E adesso il rischio però qual è? Riflettiamo un attimo. Mettiamo caso, ma accadrà secondo me inevitabilmente, che gli Stati Uniti a un certo punto vengono eliminati. Poi c'è la finale, no? Che ne so, Brasile e Germania, non lo so. Che cosa può succedere? C'è un rischio grosso.
2: Che
0: Trump entra in campo.
2: In campo?
0: E dice, oh, ma io lo taglio sto pallone. E il pallone è mio?
2: Ce lo sequestra.
0: Non si gioca più, basta.
2: Ma dai.
0: La finale non si gioca. Sono i mondiali miei, basta, è finita qua. E quindi questo è un rischio grosso, quindi forse non arriveremo in fondo a questi mondiali di calcio. Ecco il rischio.
2: Alla faccia di De Coubertin.
0: Esatto, alla faccia del povero barone De Coubertin.
2: Vabbè, dal calcio passiamo al tennis.
0: Ma volentieri.
2: Allora, dopo le visite mediche, Sinner ha ripreso gli allenamenti. Ha detto parteciperà al torneo di Wimbledon.
0: Sì.
2: Torneo da dove arriva la notizia che a seguito delle proteste dei giocatori il montepremi verrà aumentato del 20%.
0: Sì, perché hanno protestato molto per avere più soldi.
2: Ragazzi, qui si parla di più di 4 milioni di euro per i vincitori, bella cifretta, 4 milioni 250 mila mi sembra.
0: Benissimo.
2: Ok, questo aspetto l'abbiamo sistemato.
0: Questo qui è a posto.
2: Ok, hanno protestato, gli hanno dato l'aumento.
0: C'è stato questo aumento.
2: Però ora il problema è... Sì. Ma glieli versano i contributi a sti ragazzi?
0: Non ci fate stare.
2: Eh no, perché la pensione è una cosa importante.
0: È importante.
2: Anche perché mettersi a insegnare tennis in una palestra a 60 anni è triste.
0: È triste, sì.
2: Specie dopo che hai fatto la bella vita.
0: Quindi, diciamo, l'aspetto dello stipendio relativo agli stipendi dei tennisti è, diciamo, messo a posto. Però, certo, la contribuzione è importante. Le marchette sono importanti, ragazzi. Perché poi adesso da giovane non ci pensi.
2: Non ci pensi, no.
0: Sono i discorsi che ci facevano i nostri genitori. Da giovane non ci pensi, poi arriva una certa età, vedi come ti trovi. Allora non ci fate stare in pensiero con Sinner. I contributi sono regolari. Cioè, per un torneo come Wimbledon, quanti contributi gli versa?
2: Quanti giorni lavora? Quanti giorni fanno la giornata di lavoro?
0: Quindi adesso speriamo che anche questo aspetto, anche perché ci dovete far stare tranquilli. La gente va al lavoro, si alza la mattina, paga il mutuo.
2: Non può avere pure sti problemi.
0: Ma Sinner gli pagheranno i contributi. Allora fateci stare tranquilli, per favore. E proprio come contributo a questa serenità nazionale, adesso l'attore Giancarlo Ratti vuole interpretare una canzone questa volta sì tipicamente estiva, perché l'estate sta arrivando, amici, una canzone che forse ricorderete, ma è una canzone che Giancarlo solo sa interpretare in maniera così emozionante. Sei pronto, Giancarlino?
3: Sì.
0: Vai, dai, dai, dai.
3: Un'estate fa la storia di noi due,
0: che bello,
3: era un po' come una favola,
0: come una favola,
3: ma l'estate va, sì, va, va e porta via con sé,
0: porta via con sé
3: anche il meglio delle favole.
0: Bellissimo.
3: L'autostrada è là,
0: è là,
3: ci dividerà,
0: purtroppo ci dividerà.
3: L'autostrada de la vacance segnerà la tua lontananza.
0: Bravo, bravo.
1: E mi è uscito un po' come il francese, no? Perché la canzone,
0: io temevo che tu andassi verso una rima con sottopanza, invece non ci sei andato.
2: La vacanza,
0: meno male, con la sottopanza. Cari amici in ascolto, generoso popolo di Radio 2, c'è stato e anche qui però vogliamo tranquillizzare, un incidente d'auto per Silvio Berlusconi. Naturalmente ne parliamo perché non è successo niente, dice,
2: però è stato un grosso incidente.
0: Sì, nei pressi di Arcore. Arcore tornava a casa dall'ufficio da Cologno Monzese e non ne è uscito completamente illeso, e per fortuna, altrimenti non ne parleremo, tutto quanto bene, tutto a posto. Però adesso la polizia, ragazzi, indaga.
2: Sta indagando. Cioè sulle responsabilità.
0: E le forze dell'ordine si pongono degli interrogativi. Allora, la prima domanda su cui stanno lavorando gli investigatori è: Barbara D'Urso di recente è stata ad Arcore?
2: Avrebbe, insomma, dei motivi. Vabbè, lasciamo.
0: E Gianbruno,
2: oh,
0: dov'era mercoledì sera? Quesiti che attendono una risposta. Speriamo che arrivi presto. Ecco, arrivi presto.
2: Ma parliamo adesso di storia.
0: Sì.
2: Di storia e società.
0: Benissimo.
2: Attenzione, perché sul numero di maggio del National Geographic c'è un interessante articolo riguardo un'antica società della Valle dell'Indo.
0: Ah, però.
2: La popolazione Harappa.
0: Ah, i vecchi Harappa.
2: Harappa, non Arrapa.
0: Harappa.
2: E questa popolazione è riuscita a prosperare per decenni con opere architettoniche, organizzazione sociale, senza nessuna elite di potere alla guida.
0: Gli Harappa.
2: Cioè non c'era un re, non c'era un vertice decisionale, eppure tutto funzionava.
0: Pure questi
2: arrapati,
0: diciamo, era tutto,
2: esatto,
0: funzionava nella società Harappa.
2: Capito?
0: Tutto, nonostante non ci fosse un governo,
2: certo,
0: non ci fosse...
2: Ora, quello che devono capire gli storici, gli archeologi, se questa società prosperava nonostante la mancanza di un governo, o se prosperava grazie alla mancanza di un governo.
0: Questo
2: è il nodo da sciogliere.
0: Questo è da capire.
2: Potrebbe essere applicata altrove questa cosa.
0: Antonello?
2: No, perché dove mi giro c'è qualcuno che fa danni.
0: Antonello,
2: no,
0: ti prego.
2: Vabbè.
0: Per fortuna c'è un titolo di Giancarlo Ratti.
1: Pagina 31.
0: Tutto
1: sport.
0: Tutto.
1: Parlavate di tennis.
0: Tutto sport.
1: Allora, ci sono tornei vari in attesa di arrivare a Wimbledon.
0: Sì.
1: C'è a Stoccarda un torneo.
0: A Stoccarda?
1: Dove è successa una cosa un po' strana.
2: A Stoccarda?
1: L'italiano Bellucci.
0: Bellucci.
2: Sì.
1: Ha visto Taylor Fritz e si è turbato.
0: Ah, un giocatore
1: molto turbato.
0: Si è turbato guardando Taylor Fritz.
1: Taylor Fritz a Taylor. Mammi qua un attimo. Becca d'estate.
0: No,
2: lo vuole comprare?
0: Ma che cosa vuoi?
1: Bellucci ci prova con Fritz. Cioè
0: ma ci prova?
1: Titolo.
0: Ma no!
1: Gli ha mostrato la racchetta negli spogliatoi.
0: Io chiedo scusa. Ci prova a eliminarlo perché Fritz è fra i primi 10.
2: Ma poi sono amici, l'amico Fritz.
0: L'amico Fritz, certo.
1: Come no?
0: Scusatelo. È l'ultima puntata, abbiate pazienza.
2: Sì, poi l'ultimo giorno di scuola.
0: È un po' quello.
2: Un po' pazzi.
0: Dopo faremo durante
1: il gavettone.
0: La prima canzone.
1: Fallo il gavettone, attenti di la regia.
0: Dei gavettoni.
2: Allora parliamo di cattolica. Oh, attenzione, cattolica. Non intesa come chiesa cattolica, intesa come località balneare. Cosa è successo l'altro giorno alla spiaggia 3132?
0: La spiaggia?
2: La spiaggia 3132 si chiama così.
0: Sì,
2: il bagno 3132, gli hanno dato i numeri.
0: Sì.
2: E su un ombrellone è arrivato a un certo punto l'ape regina. E sapete che quando la perigina esce dall'alveare, se tira dietro tutto l'alveare, tutte
0: la
2: le
0: corte,
2: api,
0: tutta la corte lo se, la segue.
2: Certo, regina.
0: Mamma mia.
2: E quindi c'era questo ombrellone completamente ricoperto da api, che è anche pericoloso.
0: Beh, non è un'esperienza bella, secondo
2: lì
0: me.
2: Lì deve venire l'apicoltore, prenderla e portarla via con molta calma.
0: Mamma, sotto l'ombrellone era.
2: Sopra e cattolica. Sotto era praticamente un ombrellone di api.
0: Mamma mia.
2: Le cose che possono succedere.
0: Sì, cose che possono succedere.
2: In vacanza può succedere qualsiasi cosa, diciamo la verità. Allora vi chiediamo, stamattina, ultimo giorno di scuola.
0: Di scuola.
2: Cosa era finito, sopra o sotto il vostro ombrellone?
0: Cosa era finito, sotto o sopra il vostro ombrellone? Una presenza umana? Una presenza strano, inspiegabile.
2: Un frisbee lanciato chissà da chi?
0: E aveva centrato poro nonno in fronte. Cosa è finito sopra o sotto quel vostro ombrellone?
2: Raccontatecelo, ultima possibilità di farlo in diretta, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook. Nonno in fronte, cosa è finito sopra o sotto quel vostro ombrellone?
2: Raccontatecelo, ultima possibilità di farlo in diretta, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: cosa era finito sopra l'ombrellone, cosa era finito sotto l'ombrellone.
1: Raccontatecelo all'800 800 002.
0: Allora, abbiamo già delle testimonianze. Francesco a Roma, buongiorno Francesco.
2: Allora.
1: Francesco,
0: buongiorno.
3: Buongiorno,
0: allora,
3: buongiorno, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Francesco, che cosa è accaduto?
3: Allora, bene, però prima lasciatemi fare una piccola premessa. Vorrei ringraziare perché ieri mi è arrivata la maglietta.
1: No, dai, vedi che
0: non
1: caso.
0: Si può mai stare tranquillo.
3: Il mito che non arrivano,
0: arriva ed è splendida, lussuosa, ecco, diciamo.
3: Bellissima.
0: Grazie, Francesco. Allora.
3: Cosa, tanti anni fa, ero proprio giovane, stavo sotto l'ombrellone nella zona di Castel Volturno.
1: Sì. Sì.
3: Andavo lì al mare. E stavo leggendo, non mi accorsi che era passato uno di quegli aerei che lanciano gadget, lo striscione, e aveva lanciato questi gadget che erano pochissimi pettini col paracadute.
0: I pettini col paracadute, pensa te. Ecco.
3: E uno di questi pettini era arrivato sul mio ombrellone, io non me ne ero reso conto, per cui fui all'improvviso circondato da ragazzi che volevano
1: il pettine sul tuo ombrellone.
0: E tu dicevi, che vogliono questi?
3: Cercai di prenderlo io, ma anche perché all'epoca io ero tipo panatta, avevo i capelli belli lunghi.
1: Sì.
3: Ma niente. Il ragazzo molto alto fu più veloce di me e se lo prese.
1: Ma che storia, tu vedi tutti questi arrivare ti spaventi.
0: Ma l'ombrellone è mio, scusa, il pettine spetta a me.
1: È caduto qui.
0: Cioè, siamo arrivati a questo. Io mi ricordo che lanciavano le mucche gonfiabili.
1: Le mucche gonfiabili oppure
0: Carolina.
1: Le vaschette con la crema di nocciola.
0: Pensate, il pettine che scende col paracadute.

0: cute.
1: C'ho questa immagine.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Tutti questi bambini che corrono sul bagnasciuga.
0: Mamma mia, grazie Francesco.
1: Prendilo.
0: Grazie Francesco.
1: Stefania un'esperienza completamente diversa, ci racconta su Facebook. C'erano chiodi, pezzetti di ferro sparsi per la spiaggia perché hanno fatto i falò invernali e primaverili. Hanno buttato tutta sta monnezza. I miei figli.
0: Degli zozzoni.
1: Hanno fatto la raccolta differenziata per tutta la vacanza. E poi dice: c'era anche il mio cane che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.
0: Giusto.
1: Per proteggere mia figlia.
0: Ecco.
1: C'era sto guinzaglio, nonostante quello, ha spaventato una signora che ha perso l'equilibrio cadendo sul sedere.
0: Sul sedere.
1: È un'immagine
0: però,
1: già forte. Per
0: diamo un senso al sedere. Il sedere serve fondamentalmente ad attutire i colpi. Quindi,
1: sulla sabbia si può fare.
0: Sì. Daniela in provincia di Treviso, buongiorno.
1: Daniela.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Daniela, buongiorno. Che cosa ti è capitato?
2: Anni fa ero in vacanza a Monastir in Tunisia e sotto il mio ombrellone è arrivato un cucciolo di cammello che ha voluto mangiarsi la mia borsa.
1: No. Piccolo cammellino di peluche.
0: Cioè tu eri lì tranquilla sotto l'ombrellone, arriva un cucciolo di cammello e te se mangia la borsa di paglia.
1: Ma è bellissimo.
0: Ti ha brucato la borsa. Vai a dire. Del resto che gli dici a un cammello?
1: No,
0: vai via.
1: E poi da lì.
0: Ma scusa, Daniela, ma era solo, lo avevano abbandonato, non abbandonato i cammelli l'estate, cioè perché era solo sto cammellino?
2: No, non era solo, era con la mamma, era usata per portare in giro i turisti.
1: No, povera
0: il cammellino intanto si mangiava le borse dei turisti, però io dico ma... Vabbè, Daniela, grazie. Ancora un'altra Daniela, però a Bologna.
1: Daniela,
0: buongiorno.
2: Sono qua, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ragazzi.
0: Allora, Daniela, sotto l'ombrellone, sopra l'ombrellone,
2: allora,
0: che
2: una
0: è successo?
2: Cosa veloce, ma è stata tremenda per me, ancora mi fa impressione perché in Tunisia molti anni fa ho aperto l'ombrellone e mi è caduto addosso un camaleonte.
1: Un camaleonte.
2: Immaginate le mie grida, l'hanno chiamata la Valle dell'Eco questa.
0: Lo credo, ma cioè, voglio dire, ma tu pensa anche lo spavento del camaleonte.
2: Il camaleonte?
0: Camaleonte ha cambiato colore. Ovviamente per l'essere umano è più difficile.
2: Tutti sono corsi a fare le foto perché era veramente
1: bello.
2: Ma io una fuga che
0: lo posso capire.
2: Abbastanza impressionante, ve lo garantisco.
0: Cammelli e camaleonti, Grazie Daniela, grazie. Allora continuate a raccontarci. Che cosa?
1: Cosa è finito sopra o sotto il vostro ombrellone mentre eravate in spiaggia?
0: Sì, il numero è sempre 800-800-002. Attore Razzi, ci delizi, la prego.
3: Pagina 37, Corriere della Sera. Sì. Siamo in piena economia, Orazio. A mio amico Charlie, a Frasier, un gruppo retail britannico, lancia un'opa su Hugo Boss. Meo amico Charlie Brown.
0: Questo è il trenino, non è l'opa.
3: Ma sono le opa, sono loro.
1: Opa.
0: Scusatemelo. Allora, che dire, ultima puntata di questa 31esima edizione, poi ci sarà l'estate, è stato confermato ufficialmente.
1: Sì,
0: anche Trump è d'accordo, può esserci l'estate e noi vi auguriamo che sia un'estate come?
1: Un'estate d'amore.
0: Di love, ecco.

0: 8:14 minuti. Un momento per i bambini.
1: Sì, anche le scuole sono finite, sappiamo che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano tutte le mattine.
0: Allora ci vuole una favola.
1: Sì.
0: Una delle tante meravigliose favole di Nonno Ratti.
2: Oggi abbiamo la volpe e l'iva.
0: E l'uva.
2: C'era una volta un vivace imprenditore di nome Eufemio La Volpe, attivissimo nel settore edilizio, in quello della ristorazione e in moltissimi altri. Egli però non era vanitoso e per evitare di apparire presuntuoso faceva tutto al nero.
1: Tutto al nero?
0: Timidezza.
2: Com'era dinamico ed esuberante il buon La Volpe.
0: La Volpe.
2: Un frollino di carne in doppio petto che passava disinvolto da un'attività all'altra,
0: che bello.
2: Lasciando alle sue spalle una meravigliosa scia di dopobarba al sandalo.
0: Questo è un dettaglio importante.
2: Una delle sue caratteristiche precipue, oltre alla spregiudicatezza e all'intuito, era quella di non versare mai l'imposta sull'IVA.
1: Mai.
2: Non lo avrebbe fatto neanche se lo avessero minacciato di usarlo a mo' di portaombrelli, ma da dietro.
0: Ecco, diciamo.
2: Ogni volta che doveva pagare l'IVA, trimestralmente, provava una brutta sensazione e un sapore aspro e acidulo in bocca. Oh, che gusto sgradevole che sento, ma quest'uva, quest'IVA non deve essere matura.
0: Non è matura,
2: certamente.
0: L'IVA, ecco.
2: Non mi ci avvicino proprio, no! Non mi ci avvicino!
0: Non ci si vuole avvicinare.
2: Magari la pago la prossima volta. Speranza che sia più matura.
0: Più matura, sì, sì.
2: E così La Volpe non pagava l'IVA da almeno 25 anni.
0: Mazza, come 25 anni?
2: Intesa che il sole la portasse a maturazione e ne rendesse il sapore piacevole.
0: Sì.
2: Ma un giorno si presentò alla sua porta
0: chi?
2: Il maresciallo Lobuggero.
1: Lobuggero?
0: Maresciallo Lobuggero.
2: Un solerte sottufficiale della finanza che disse alla Volpe:
0: alla Volpe,
2: vieni con me, caro. Voglio portarti in un posto pieno di sole, dove l'IVA potrà maturare al punto giusto.
0: Ah, che bello!
2: Dove vuoi portarmi? Chiese allora l'imprenditore titubante.
0: Sì.
2: Vieni. Ti porto nel carcere di Poggio Reale, a Napoli. Una città bellissima e soprattutto piena di sole.
0: Ma come no?
2: E finalmente l'imprenditore La Volpe poté assaggiare l'IVA matura.
0: Matura.
2: E non ci crederete, gli piacque meno di quella immatura.
0: Un po' me l'aspettavo, sì.
2: Larga la foglia, stretta la via, se non hai soldi, chiedile a zia.
0: Bellissima, grazie a Giancarlo Ratti.
1: Grazie davvero, ma magari la galera.
0: Per favore, allora, che succede?
1: Sotto l'ombrellone, in spiaggia o sopra l'ombrellone può arrivare qualsiasi cosa.
0: Sì, e arriva. Allora, il nostro numero è sempre 800-800-002 oppure c'è per voi la pagina Facebook, ma sentiamo Giuseppe che ci chiama da Cremona.
1: Giuseppe, buongiorno.
0: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno.
0: Allora Giuseppe, che succede?
3: È successo che tanti anni fa, mentre eravamo in spiaggia, mio figlio giocava con le palette e io lo guardavo da 5-6 metri di distanza, 7-8. Improvvisamente arriva lì da me portandomi un oggetto. Io lo guardo, sono rimasto allibito perché era un Rolex.
1: Un Rolex?
3: Sì, che lui avrà preso da qualche porta a porta oggetti degli ombrelloni.
0: No,
1: ma dai.
0: Aveva preso questo piccolo Rolex e te l'aveva portato.
3: E me l'ha portato felice. Allora dopo un attimo di panico sono andato dal bar della spiaggia e al posto di dire dall'autoparlante si è smarrito un bambino col costumino giallo.
0: Sì.
3: È stato molto... molto saggiamente il barista ha detto: è stato ritrovato un Rolex
0: e senza costume giallo, però se qualcuno...
3: Meno male che è finito tutto con un aperitivo.
0: Certo. Quindi, signori, quando i bambini scavano con la paletta in spiaggia, fateli fare. fateli fare, perché a volte
1: trovano qualcosa di bello,
0: qualcosa. Grazie Giuseppe, grazie.
1: Ci scrive Marina. Beh, sotto l'ombrellone di una spiaggia di Goa ho visto accovacciarsi una sveta capila, la vacca bianca dell'uovo, bianca, che lì è sacra.
0: E che gli vuoi dire alla vacca bianca che ti...
1: E si è messa all'ombra, giustamente.
0: Sta lì, si trattiene un po', magari se c'hai, che ne so, una granita, una cosa da offrirle, poi se ne va.
1: Ancora, Mattia, io ho portato in spiaggia il mio corvo zorro. Ecco. Lo avevo trovato in giardino, in primavera, avevamo fatto amicizia.
0: E lui ti
1: Poi dice, la vacanza, che faccio, lo lascio a casa?
0: Ma per carità.
1: Quindi lui stava lì, sempre intorno all'ombrellone, e tutti gli altri bagnanti venivano a fare le foto perché non ci credevano.
0: Anche perché fare, voglio dire, oddio, sei lì in vacanza e c'è sto corvo che gira su di te, non è un segnale positivissimo. Però sentiamo Giancarlo a Bari.
1: Buongiorno.
0: Giancarlo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ecco.
0: Giancarlo, che ti è capitato lì con l'ombrellone?
4: È un pannolino pieno di pupù.
1: No!
4: Direttamente in faccia.
0: Proprio in faccia.
4: Una cosa sconvolgente, perché la signora dell'ombrellone a fianco stava cambiando il bambino.
0: Sì.
4: E nel momento in cui stacco il pannolino e sollevò il bambino, una folata di vento l'ho preso in pieno. Io ero... Ecco. A meno di un metro, e quindi, devo dire che la precisione fu notevole.
0: Notevole questo pannolino vissuto, diciamo la verità.
1: Ma che orrore!
0: Porta bene, però. Ecco. Ma tu hai notato che l'anno che diciamo dopo quest'estate è stato particolarmente fortunato, diciamo l'autunno, Giancarlo? Tanto mi sa, va bene. Ci ho provato, Giancarlo. Ciao, stai bene.
1: Ciao, buon'estate.

0: che lunedì, buon giovedì a tutti.
1: Vabbè, uguale, dai.
0: La vitamina D che mi sta rincoglionendo.
2: Troppo sole.
1: Non dovrebbe aiutarci la vitamina F, pure a me fa questi effetti strani, effettivamente. Dai.
0: Sì, no, non sbalzi di temperatura, capita, capito?
1: Vabbè, è giovedì.
0: È giovedì.
1: Siamo in diretta.
0: Non è lunedì, siamo molto carichi,
1: sì,
0: pieni di energia, sono
1: sì,
0: le 18, quindi siamo arrivati veramente puntualissimi.
1: Bravissimi.
0: Vi terremo compagnia fino alle 19:30, ragazzi.
1: Andiamo che siamo carichi. Belen Rodriguez da Milano. Grazie alla nostra
0: Francesco Arienzo da Milano.
1: Da Milano, purtroppo. Barti Colucci
0: da
1: Roma.
0: Che fai? Che ti presenti da solo?
1: Sì, non mi presenta nessuno, se non mi presento da solo.
2: Ma
1: qui.
2: Guarda che noi
0: ma
2: ci
0: io ti presento sempre.
1: Ma qua mi hai cazziato prima della puntata. Io ho consigliato.
2: La però fa sempre bene.
0: Ma no ragazzi, no, mi ha consigliato un film che io sconsiglio. Ma perché non mi piace la comicità demenziale.
1: Ma è bellissimo. Andatela a vedere, si chiama Come ti rovino le vacanze, e poi fatemi sapere se è un film da ridere o meno. Non lo so.
0: Scriveteci al 348 7300 200.
1: Va bene. Allora iniziamo, perché mi dicono dalla regia che c'è sempre collegato uno chef cannavacciuolo canterino addirittura, Peppe.
2: Ah, in che senso?
0: No, se non canta non lo mandiamo in onda.
1: Chef? Prego. Torino?
3: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello senza i matti, io son pronto e tu. Tanti auguri alla trasmissione che finirà. Tanti auguri, non ascoltarli che libertà.
1: Guarda il chef, le ricordo che Matti alle gare in versione estiva continuerà fino a fine luglio.
3: Questo è quello che pensate voi,
1: perché?
3: Stamane ho inviato un vocale al vostro direttore, Giovanni Alibranti, chiedendo di far rimanere solo Belen, e lui, sentite cosa mi ha risposto?
4: Sentiamo. Antonino, sono assolutamente d'accordo con lei. Diva Belen, basso Batti Colucci, Mario Benedetto e Francesco Di Rienzo.
1: Arienzo,
4: che da domani potranno finalmente godersi delle vacanze.
1: Sì?
4: Per sé.
1: Grazie.
3: Oh, beh, ora che è finita, godetevi sta puntata che la fine è arrivata.
1: Mamma mia.
3: Addio.
1: Ma perché ce la devi tirare sempre? Iniziamo con la musica. Elisa, Amore, ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti dalle gare.

0: Elisa, amore, sono le 18.06, Radio 2, Matti da Legare. Dice un sacco di cose, dà un sacco di consigli in questa canzone.
1: Consigli?
0: Elisa. Soltanto che quando si ama tanto, la domanda è la gelosia.
1: Sì.
0: Persiste, cioè bisogna diventare veramente tanto grandi per lasciare, cioè, lasciare stare l'altro a fare, a essere libero.
2: Secondo me bisogna avere tanta fiducia, tanta complicità. Secondo me questo è determinato pure dal tempo in cui si sta insieme. Mi sto facendo un po' troppo
1: mamma
2: serio.
1: Che pesantezza, ragazzi, mamma mia, che pesantezza.
0: Cioè, ma avete capito che sono riuscito a riportare Francesco nella serietà radiofonica?
1: Perché non ha colto
0: circa un 30 secondi.
1: Esatto, perché Francesco non ha colto che Belen in questo messaggio ci vuol dire qualcosa. È nato un nuovo amore? È sbocciato un nuovo amore?
0: Ma che si faccia una padellata di cavoli suoi.
1: Allora,
0: ma io senza amore non ci so stare.
1: Brava,
2: sei una capera, Bartolucci, una capera.
1: E se parliamo di amore, non possiamo non parlare dell'amore che noi italiani abbiamo nei confronti del calcio, perché oggi iniziano i mondiali di calcio a cui noi non parteciperemo. Applauso, applauso.
2: 12 anni senza mondiali.
0: Che tristezza, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Si può.
1: Sapete cosa?
0: È una brutta barzelletta.
1: È vero.
0: Anche un film dell'orrore.
2: Una barzelletta che non fa ridere.
0: Ma è orribile.
1: Però diciamoci la verità, la bellezza dei mondiali è sì, ti fare
0: Sentiamo.
1: L'Italia, ma poi ti farla assieme agli amici, quindi sei le grigliate, le cene insieme, la bellezza
0: no.
1: è quello anche.
2: Ma
1: no?
2: Io sono fan, io quando ero più piccolo mi videoregistravo le partite più importanti, non solo quelle dell'Italia.
1: Sì, per far cosa?
0: Per rivederle.
1: Te li vedevi, ho capito,
2: sì.
1: Da solo immagino.
0: Ma fa bene comunque. C'è una volta che sai il risultato, comunque tu ti ristudi, ti rivedi tutte le mosse, i passaggi speciali che hanno fatto, il tecnicismo calcistico.
1: Se sei un allenatore, sì, ma visto che Arienzo non mi pare essere un allenatore.
0: Non lo sappiamo. Francesco riserva tante sorprese, perché è una persona discreta, a differenza tua che spifferi i miei amori.
1: No, io la guarda.
0: Diciamo una cosa fuori onda.
1: No, non ho detto. Io ti ho fatto una domanda. Non mi hai risposto. Cioè, come se chiedessi a Francesco qual è l'inno che cantavi, o meglio l'inno d'Italia, lo sapevi cantare tu, Francesco?
2: Io ho fatto pure il militare, quindi lo conosco, quello di Mameli, certo.
1: Ci mancherà cantare.
0: Possiamo passare al prossimo argomento. Così.
1: Allora, il prossimo argomento è l'inno.
0: Imbarazzo.
1: Il prossimo argomento è l'inno argentino, infatti, perché l'unico che potremmo cantare è l'inno argentino.
0: Sean eternos los laureles que supimos conseguir.
1: Sentilo qua.
0: Noi abbiamo
1: un'altra versione, Belen. Senti qua la tua versione.
0: Senti
1: che meraviglia, signore e signori. Belen Rodriguez, remix.
0: Sean eternos los laureles. Che supimos conseguir.
1: Brava! Bellissimo.
0: Che figure, io le colleziono le figure.
1: Senti.
0: Cos'è sta roba?
1: Sì.
0: Continua?
1: Sì.
0: Ma sei sempre risparmiante.
1: Senti.
2: È la versione. Chi l'ha fatto, il professore?
0: No, si può darsi entrambi, secondo me è un fit.
1: No, l'ha fatto bene,
0: ragazzi, ma la domanda non è se questo è l'inno argentino, se è stato remixato, se non è stato remixato. La domanda che io vorrei pormi, smetterò mai di fare figure di merda?
1: No, ma perché? Questa era bella come cosa, perché dici così?
0: Wow, stupenda,
1: bellissima.
0: Degna, sì. Di un premio,
1: no, però insomma.
0: Musicale.
1: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori, apriamo la call to action di oggi. Per chi ti fate in questo mondiale in cui l'Italia non c'è, qualcuno ti ferete? Quindi 348 7300 200.
0: Argentina.

0: ti dico, faccio prima. The Cox Hang of the Heart. Yeah. È arrivato Mario Benedetto, ragazzi.
1: Eccolo!
0: Rulle di tamburi!
2: Eccoci. No, io ero qua in silenzio, veramente osservavo dall'inizio, però ho deciso alla fine, ma si parla.
1: Ma sì, alla fine entri,
2: vero? Volevo vedere un po' che aria tirasse.
0: Peccato. Cosa stai fissando?
2: Stavo ammirando,
0: Ammirando. Bene.
2: Ammirando. Okay. Ammirando.
0: Mirando, sì.
2: Beh, secondo te cosa c'è qua da ammirare? Qua tra me? Particolucci, Francesca Arienzi e te, cosa c'è da ammirare?
0: Il baffo di Francesca Arienzi.
1: È vero, il
2: De gustibus non disputandum est, però non mium est.
0: Ma può venire qua con questo caldo? Io pensavo fosse lunedì al posto di giovedì e parlare in latino.
1: C'ha ragione Belen, guarda.
0: Non mi confonde le
1: idee. Però la cultura di questo programma è data al professore e ora faccio un ripasso anche di greco. Nel frattempo torniamo fra poco.

0: The Rolling Stones in the Stars, 18:19, state ascoltando ovviamente Radio 2, ovviamente Mattia Legare, Marti Colucci, Mario ovviamente. Benedetto da Roma, da Milano, ovviamente. Francesco Rienzo, purtroppo accompagna la nostra meravigliosa Belen Rodriguez. Allora, abbiamo parlato del fatto che oggi iniziano i mondiali di calcio, per la terza volta non ci siamo, allora facciamo...
1: E nessuno se lo ricorda, quindi ricordiamolo noi.
0: Ricordiamolo noi, facciamo un salto nel passato, quando l'Italia arrivava in finale, in semifinale, quando in quelle notti meravigliose noi tifavamo una squadra meravigliosa. E allora la sorpresa dei Matti Allegare qui quest'oggi è avere al telefono con noi il protagonista di questa storia mondiale, finalista, vice campione del mondo di USA 94, Antonio Benarrivo.
2: Buonasera Antonio.
3: Quale piacere.
2: Grazie per questo
0: entourage,
2: grazie di cuore.
0: Allora, io e Antonio siamo grandi amici, a suo sfavore ovviamente.
4: Purtroppo per lui, certo. Certo.
1: Per questo che ha accettato di essere tra di noi.
0: No, ha accettato perché c'eri tu. All'inizio ho detto, Antonio, vieni in trasmissione, chi c'è?
2: Combatti, io. Combatti, non faccio fatica.
0: Grazie Antonio, no. Te carino. Senti Antonio, allora parliamo appunto del fatto che l'Italia non è presente ai mondiali, come ben sappiamo, e allora vogliamo farti una domanda su tutte, visto che tu hai vissuto il mondiale USA 94, vice campione del mondo, e hai vissuto ovviamente la finale, abbiamo perso i rigori, le emozioni di quella finale, ecco, giusto per ricordare quello che provavamo.
2: L'emozione diciamo viene diluita per tutto il mondiale, perché il campionato del mondo ha un sapore diverso rispetto a una singola partita di campionato, hai il mondo praticamente addosso, hai tutti gli occhi del mondo addosso, e questa è la cosa diciamo straordinaria. Non ti nascondo che ogni volta che partiva l'inno di Vanelli, a me veniva un'emozione fortissima, un nodo alla gola che mi trattenevo per non piangere praticamente, per cui una cosa veramente unica e straordinaria. Mi dispiace sinceramente che sono passati ormai 3 mondiali, questo me lo ricorda mio figlio che mi dice che a 16 anni dice papà non ho ancora visto un mondiale.
4: È vero, non
2: ho visto ancora un campionato in cui ho partecipato, tra l'altro, perché diciamo dai miei racconti lui mi ha vissuto, ma non mi ha vissuto calcisticamente, ma mi ha vissuto dai miei racconti, quindi non vedere l'Italia al partecipare al mondiale magari mi ha fatto una domanda che mi ha fatto un po'
0: riflettere, certo.
2: Riflettere molto, sì, esattamente.
4: Sì, infatti fa riflettere questo, e c'è una generazione, cioè ci sono quindicenni, ormai sono grandi i ragazzi, che non hanno mai visto la nostra nazionale su un palcoscenico mondiale, fa effetto.
1: Questo è un po' molto triste.
4: Esatto, è un po' una responsabilità, tra virgolette, che dobbiamo avvertire, che lo sport, insomma, credo, lo sport risponderà, ecco, da sportivo, al Benarrivo, diciamo, che abbiamo conosciuto come pendolino sui campi, diciamo così, ci sarà una risposta dello sport.
2: Una risposta io me lo auguro, ma qui siamo al terzo mondiale che non partecipiamo, ragazzi. Perché penso che questo doveva avvenire già al primo mondiale che l'Italia non partecipò. Per cui diciamo che bisogna, secondo il mio punto di vista, riesumare un po' il dossier di Baggio, che del 2010, tra l'altro di 1000 pagine, che non fu accettato dalla federazione. Baggio chiaramente diede le proprie dimissioni, e oggi penso che noi stiamo pagando questo rifiuto tra virgolette, perché Baggio aveva la responsabilità del settore giovanile all'epoca, e purtroppo noi dove abbiamo oggi le carenze è proprio nei settori giovanili, dove purtroppo oggi dobbiamo dire che non c'è più abbondanza di giocatori, non abbiamo giocatori che ci possano consentire di essere l'Italia che ricordare a tutti che abbiamo vinto 4 mondiali.
0: Però ci rimane il ricordo dei vostri mondiali, in particolare del tuo, quindi quello per ora ci basta, ci avanza.
4: Che bello, veramente, grazie, ci avete fatto un regalo che non sapevamo quanto sarebbe durato nel tempo.
2: Però voi avete aperto una cicatrice, perché perdere il mondiale calcio di
4: sì, no, ma poi soprattutto Antonio, vabbè, essere amici, però Barti è vice campione del mondo, è tosta, è vero, però insomma è tosta, ma è un bel ricordo.
2: Vice, dice conta quanto, diciamo, chi è arrivato terzo, quarto e quinto.
0: Beh, vabbè. Allora fai una cosa, non ci pensare più, Antò.
4: Guarda, per strappare un sorriso vi dico che scambiano il direttore di questa radio, Ali Brandi, lo scambiano per Roberto Baggio. Esatto. Spesso lo porteremo alla FIGC, magari proviamo, vediamo se gli aprono le porte. È vero.
0: Antonio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, tanti messaggi di complimenti per te e niente, grazie di aver partecipato, ti abbracciamo.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.

0: let you know you wanna make it.
1: In Excess e Need You Tonight. Di chi avresti bisogno questa sera? A parte dell'Italia dentro i mondiali.
2: Di che cosa avremmo bisogno?
1: Sì, non lo so,
3: Francesco, ma com'è veloce nella risposta, è incredibile.
2: Ma perché tu hai risposto?
1: Vivevano belli svegli oggi.
3: Ma scusa, ma ti ha guardato a te, sei lì a Milano.
2: Ma guardate a me perché sto qua, ma la domanda è rivolta. Voi parlate quando non dovete parlare, ma che dovete parlare, non parlate.
4: Si è girata.
1: Mi sembra il caso di arrabbiarsi,
3: vero?
1: Francesco.
3: È un po' nervoso, È un po' nervoso, Francesco, perché?
2: È un po' nervoso.
1: Perché? Ma te lo dico io perché sì, perché le hanno spaccato il vetro...
3: Ancora.
1: Della macchina.
2: No, vabbè,
1: sì, è stato frantumato in mille pezzi.
2: Ma non è vero, c'era solo
1: e quindi soltanto che era già stressato per il fatto che non poteva usare la macchina,
2: sì.
1: No? Adesso invece gliel'hanno ridata oggi,
2: sì.
1: Ed è rimasto in mezzo al traffico.
2: No, sono stressato, certo,
1: per ore ed è più stressato di prima, quindi esatto. Io gli ho consigliato semplicemente di staccare un po' la spina e andare a farsi un bel weekend da qualche parte.
3: Esatto, no? A Gorgonzola, esatto. A Gorgonzola.
2: No, no, andiamo da qualche parte.
1: Da Roquefort.
2: Allora,
4: C'è del disagio.
2: La mia un po' di Benedetto, non me l'aspettavo, ma ti ringrazio.
3: Parti!
1: Bravo Mario!
2: Il disagio di oggi.
4: Vai.
1: Il disagio tra, tra i tanti.
2: Riguarda chi del calcio non se ne frega niente.
4: Eccoci.
2: Vedi, ci sono tanti. Io ho pure un amico, non ti è mai interessato nulla. E no. Come te, come voi, ce ne sono tanti. Uno si sente in buona compagnia,
3: sì.
2: Però. Ogni 4 anni con i mondiali resti solo perché tutti, ma proprio tutti, anche tua madre che non sa distinguere un arbitro da una bandierina, la nazionale mondiale la deve vedere, ok? Nelle edizioni precedenti non avevi scampo alla solitudine, il bar della piazza metteva un maxi schermo da tipo 1 milione di pollici,
3: sì.
2: Che partiva dalla fontana e arrivava fino in Svizzera.
1: Wow,
2: no?
1: Quanta immaginazione!
2: E nemmeno l'Italia che non si qualifica ti lascia scampo perché scopri che gli amici.
3: Sì.
2: Ci vanno comunque davanti al maxi schermo con pizze, birre e rutto libero, come se non fosse cambiato niente.
1: Mamma.
2: Le tue speranze di essere per una volta come tutti gli altri crollano davanti a una piazza piena di gente. E tu dici: ma scusate, ma l'Italia non c'è, perché siamo qui?
3: Perché?
2: E loro ti rispondono: per l'Argentina!
4: La nostra squadra
1: è incredibile.
2: Chi con la maglia albiceleste con il numero 10 di Maradona,
4: ma quale Maradona,
2: non per forza
4: 10
2: originale.
4: Di Rodriguez, ma quale Maradona?
2: Chi ha imparato 2 parole in spagnolo, qualcuno che si è tatuato Belen Rodriguez a figura intera,
4: ecco,
2: sulla strada.
4: Sì.
1: Ragazzi, voi scherzate, ma è successo.
2: Vedi?
1: Tante volte. Tante volte
2: c'è chi viene da Napoli, chi da Massa Carrara, abitiamo tutti a Pessano con Bornago, ma tifiamo Argentina.
4: Sì.
2: Si viene da piangere a quel punto, sì. E poi la piazza intorno a te esplode di entusiasmo perché Messi ha segnato, ti abbracciano, ti baciano.
1: Oh, boh.
2: Non ti sei mai sentito così amato per una cosa di cui non te ne frega assolutamente
3: niente. Bravo, bravo.

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, Radio 2, Mattia Legare, voglio ricordare la battuta.
1: Sempre sta battuta, ah, sempre Marienzo, questa battuta. Basta, fino all'ultima puntata.
0: Colombre, Columbro.
1: Basta, ma non fa ridere.
2: Quindi non mi sarei stancato di ripeterla.
1: Scusa, ma pure l'estate ha intenzione di fare così.
0: Non lo so, vedremo. Allora,
2: io apparirò nei vostri sogni, io apparirò nei vostri incubi e non vi farò dormire la notte, sappiate, per tutta l'estate.
1: Allora, con questa battuta, con Marco Colombre.
3: È una minaccia questa.
0: È arrivato il momento di toccare Belenita.
3: Giochiamo, avete voglia?
0: Sì,
1: siamo venuti apposta.
3: Un po' più entusiasmo?
1: Siamo venuti apposta.
0: Vuoi lanciare la sigla?
3: Non mi piace.
2: Vedi?
3: Così non è un bel clima, non è cordiale.
0: Allora, aspetta, gli facci la domanda?
1: Sì, vai.
3: Avete voglia di giocare?
0: Sì!
3: Nascondiamoci tutti!
0: Sigla!
4: Passeggiando insieme mano nella mano. Quale oggetto avrà trovato per le strade di Milano?
3: Allora, sotto questo sole splendido, pieno di vitamina D.
0: Sì.
3: Allora, vi do il primo indizio di qualcosa che ho trovato per le strade di Milano, sì. Appunto. Allora, l'oggetto che ho trovato camminando per Milano,
0: sì.
3: Lo si usa contro il caldo nel, sì, quotidiano.
0: Attenzione, contro il caldo e il quotidiano.
3: Secondo indizio, sì. Si apre e si chiude all'occorrenza. Mm. Le dame dell'Ottocento lo usavano anche per intraprendere una conoscenza.
0: Forse con questa diciamo facile, che sono
3: stata abbastanza chiara. Terzo e ultimo indizio: di carta o di sera son fatti talvolta, porto frescura a chi mi rivolta.
0: Aspetta, questa.
3: Ma Francesco sta guardando nel vuoto.
0: Francesco sta guardando altro, fidati, nel vuoto.
1: Ma
3: perché, ragazzi?
1: È da settembre che guarda nel vuoto.
3: Voi dovete sapere che noi riusciamo, abbiamo la possibilità di vederci tramite video.
0: Sì,
3: no?
0: Esatto,
3: no?
0: Sì. Francesco è di persona, invece, sì, lì.
3: Sì, di persona. Cioè, è molto rivolto a
0: te.
3: Cioè, lo sguardo un po' in basso.
0: Francesco,
3: è meno male.
0: Finalmente.
3: Ti posso dire una cosa? L'applauso, Francesco, che c'ha ancora l'ormone molto alto.
0: Si è svegliato Francesco finalmente.
1: Viva!
3: Guardate, ragazzi, che Francesco è il tipico uomo che fa finta di niente, ma capisce tutto prima degli altri.
0: Guarda, come
3: c'è qua a Napoli.
1: Ti lasciamo
3: ride,
1: con questa. Ti lasciamo con questa,
3: ragazzi,
1: convinzione.
0: Facciamo una prova. Vai, Francesco. Lascia il numero, Francesco. Vai.
2: Certo, allora, ragazzi, il numero di chiamare è 3487 30 0.
1: Ma non devono chiamare.
2: Vabbè, devono scrivere un messaggino.
3: 3487 300 200.
1: Capisce tutto,
3: andiamo avanti.
1: Subito capisce tutto. We fell in love as the leaves turn

0: Oddio, summer. Sì. Iniziate l'estate.
1: Summer, sì, è giusto. Calvin Harris.
0: Pronuncia bene l'H.
2: Addirittura alla fine corregge anche l'inglese. Vedi che
0: sempre.
2: Brava, no, ma questo è uno dei successi di questa trasmissione.
0: Allora, sì, ragazzi, ormai sto facendo conversazione.
1: È vero.
0: La prossima, quando torno, vedete, vi faccio un... così.
1: Sì, un...
2: cosa?
0: Così.
1: Una scollatura così. Una scollatura così. Allora, stiamo giocando, state giocando voi che ci state ascoltando qui Mattia Legare su Radio 2 al gioco Cosa ha trovato la nostra Belenita. Abbiamo in collegamento telefonico tra tutti quelli che hanno indovinato, la più veloce è stata Cristina da Valenza, provincia di Alessandria. Ciao Cristina.
0: Ciao Cristina.
3: Ciao.
0: Ne hai uno a casa, Cristina, tu?
3: Sì, qualcuno ne ha lasciato la borsa, che adesso fa caldo e meglio portarselo dietro.
0: Hai visto che brava, svelaci l'arcano.
3: Che cosa ho trovato per le strade? È il ventaglio.
0: Bravissima. Brava. Ma vi ricordate una volta, infatti ne parlavamo di quello riguardo, che si apriva il ventaglio e si flirtava con gli occhi?
4: No, sì, col ventaglio.
0: Sì, col ventaglio che copriva un po' il viso, c'era un codice.
4: Ma questo di, quando, vero?
0: Nell'Ottocento.
4: Ah, cioè, vabbè.
0: L'ho detto prima. No, sì, però, non mi ascolti
4: no,
0: mentre parlo.
4: No, perché tu hai detto, vi ricordate quando? Cioè, sembrava una roba vissuta.
0: Beh, ragazzi, ci sono le serie TV.
2: Questo a proposito.
4: Il professore lo fa ancora.
0: Cristina,
2: a proposito di Arienzo,
0: ti posso chiedere una cortesia?
2: Subito.
0: Non è che prendi un treno e mi raggiungi, perché io contro tre maschi non ce la posso fare. Ma vieni qua, dammi una mano.
3: Vengo a darti una mano, dai.
1: Cristina, cosa fai di bello nella vita?
3: Ah, io sono impiegata.
1: Ah, ho capito, va bene. Sei felice del tuo lavoro, vorresti fare radio con noi?
3: Non sarebbe male fare radio con
2: si libera un posto
3: voi.
2: A settembre
0: noi ci divertiamo
2: prossimo.
1: immagina di chi
2: si libera un
0: basta,
2: posto
0: basta ragazzi,
4: io tanto ti occupo la radio pure la casa faccio luce.
0: Sì, li occupo.
2: Potrebbe essere il mio, scusa.
1: Va bene Cristina, ti salutiamo.
0: Bene Cristina, ti mandiamo un bacio gigantesco. Grazie per averci chiamato. Utilizza, sì te la spediamo, ti spediamo. Sì. Rimani in linea, ecco.
3: Va bene.
2: Insomma,
0: ti auguriamo un weekend meraviglioso.
3: Grazie mille anche a voi.
1: Ciao Cristina.
0: Ciao, ragazzi. Grazie.
3: Ciao.
5: Il nuovo programma di Radio 2. Matto da legare.
6: Hi, Matti da legare. I'm Harry Styles. Hey, listen. Every day, Matti da legare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Harry Styles, American Girl, 18:47, Rai 2, Mattia Legare. Ragazzi, è iniziato il countdown per l'evento che inaugurerà ufficialmente l'estate di Rai Radio 2. Giovedì 12 giugno in piazza, 15 marzo a Cosenza, andrà in scena Radio 2 live. Applauso, applauso, applauso, applauso.
1: Venerdì, domani.
0: Domani, praticamente. Il cielo è sempre più blu, il primo grande evento concerto firmato Radio 2, realizzato nell'ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e RaiCon. Quindi a condurre ci sarà Emma Stoccolma con Gino Castaldo, tantissimi gli artisti che potrete vedere gratuitamente, da Gabri Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sara Toscano e tantissimi altri. Quindi mi raccomando, tutti in Calabria.

0: Alex Warren, Fever Dreams. Mamma mia, che carica questa canzone.
1: Mamma, come l'hai disannunciata bella, Belen.
0: Ma sì, sono carica. Bene, bella settimana questa è stata.
1: E siamo felici.
0: E non è ancora finita.
1: Anzi, ora inizia la parte migliore di Weekend, ragazzi. Yes, Weekend, come diceva Obama.
2: Carina questa, Carina.
3: Beh, segnatela,
2: siamo sul livello di Marco Colombre.
3: Bravi.
1: Ah, ragazzi, Radio 2 Mattia alle Gare, è arrivato il momento di citare, come ogni giorno in questa trasmissione, dalle 18 alle 19.30, la notizia matta o il matto del giorno. Sigla.
4: La notizia!
1: Allora ragazzi,
3: che è successo?
1: Domanda, quando tu viaggi solitamente quante valigie porti al seguito? Più o meno,
0: Posso astenermi da andare?
1: Più o meno.
3: Porto quanti... un camion.
1: No, vabbè, non c'è nulla di male. Quante valigie? Più o meno. Ti in vacanza.
3: Tre valigie.
0: No, in vacanza tre grandi e qualche borsoncino dove metto qualche cosa che mi sono scordata di mettere in queste grandi tre valigie.
3: Ecco qua.
1: Tre valigie. Tu, Francesco?
0: No, e la borsa, quella grande.
1: Sì, il borsone, quello là da tennis.
0: E poi anche quella della palestra.
1: Certo. Vabbè, insomma, tre valigioni.
3: Non
1: ci
3: fai
1: sta.
3: Prima a fare un trasloco, no? Non fai prima a fare.
0: Ma io le spedisco le valigie. Non le porto in macchina, non entrano.
1: Ti costa di meno, certo, spedirle. No, perché vi parlo di valigie? Perché questa signora è stata fermata al valico di Thayngen, confine con la Germania, con un carico, sapete di quante valigie? Dai, provate a dire
0: 15.
1: No, attenzione.
3: 20?
1: No, 22. Mario?
2: Devo farlo.
1: Sì, dai.
2: 16.
0: Dai, Mario! No,
1: Mario, forza Mario.
2: 16.
1: No, 55 valigie, signori.
0: Ma non si può.
1: Portava nella macchina 55 valigie. Ora
0: nella macchina.
1: No, sai, nel monovolume 55 valigie, l'hanno fermata, hanno perquisito.
0: Non entrano. Non mi torna, c'è qualcosa che non mi torna.
1: Hanno perquisito
0: tutte e 55 le valigie.
1: Immagina.
0: Hanno trovato qualcosa
1: bravi,
0: di interessante.
1: Cosa hanno trovato secondo? Cosa trasportava? La signora di illecito, dai,
3: di illecito, quindi sostanze? No.
1: Cosa no. trasportava? Okay. Sì,
3: cosa trasportava?
0: Vabbè, sigarette,
3: pasta,
0: whisky.
1: No, Mario.
0: Mario non vuole giocare.
2: Non lo so.
1: Che stai facendo, professore?
3: Non lo so.
2: Frutta e verdura.
3: TikTok, professore.
1: Stavo facendo un balletto su TikTok.
0: Su Tinder. Fai vedere Tinder.
2: Ma non so cosa sia.
0: Sta incredibile.
2: Che contributo posso dare?
1: Aspetta, è arrivato.
0: Non lo so.
1: È arrivato un matching, Mario.
2: Non è arrivato niente.
1: Allora la signora trasportava niente, abiti. Si è comprato 55 valigie di abiti. Ed è stata
0: perquisita
1: per ben 5 ore e 30 perché ovviamente
0: ci credo con la quantità di valigie che c'erano.
2: Succede comunque anche delle stop. Esempio, una volta mi hanno fermato negli Stati Uniti, mi hanno tenuto 2 ore e mezza.
1: Perché?
2: Perché tornando da El Kebir, un villaggio dove facevo l'animatore, avevo 18 anni, un ragazzo
1: animatore.
2: Hanno visto dei timbri e mi hanno fermato 2 ore e mezza. Come mai è stato lì El Kebir? In realtà
3: Che cosa
2: era lavoro?

0: villaggio, lavoro, ero piccolino, sai? Niente, però silenzio, un'ora e mezza,
1: silenzio stampa. Scusate? Ma io non lo so.
0: Non si sente. No, non ho sentito.
1: Ah.
0: Sì. No, no, comunque vabbè, sì, era lavoro. Dico io. Però succede, eh?
2: Va bene, ragazzi.
0: Stiamo parlando di due cose diverse.
1: Avete silenziato il microfono apposta. C'è Peppe no. che me l'ha chiuso.
0: Bravo, Verdel, se l'hai fatto, hai tutto il nostro sostegno.
2: Va bene, ragazzi. Allora, se viaggiate un po' di valigia in meno, questa è la morale. Francesco, chiudi con la morale.
3: Prendetemi una macchina più grande in modo che non danno nell'occhio tutte quelle valigie.
1: Soprattutto, e soprattutto, non utilizziamo il sottovuoto, sai quel macchinario?
2: Brava,
1: che... perché lì entrano ancora più vestiti.
0: No, questa sì che è una morale. Ma

0: bambole di pezza, porno ragazzi. Quello che sta guardando Mario Benedetto secondo me sul telefono, eh? No, non volevo fare.
1: Ho gli miei appunti,
0: spoiler,
1: perché io
0: però.
1: È un mix tra i miei appunti, tra copione e scaletta.
0: Beh, vi posso dire viva la gente che ancora li guarda.
2: Brava, bene, viva la libertà.
0: Sì, la fantasia, dai. Certo. Allora, a proposito di
2: fantasia,
0: abbiamo la classifica di Mario Benedetto, che non vediamo l'ora di sentirla sui mondiali.
1: Troppo buone emozioni mondiali precedute dalla sigla Verdel, grazie.
0: Sono puntiglioso. Oh, mamma mia.

0: E giù i pantaloni.
1: Prof, è finita la signora.
2: C'è sempre questa diatriba sulla coda. A me piace arrivare in fondo.
0: Allora,
1: è arrivato l'altro matching.
2: Emozioni mondiali.
3: Quanti match?
2: Visto che siamo fuori
0: in classe,
2: viviamo di ricordi, cerchiamo di farli vivere. Emozioni mondiali. Madrid.
0: Sì, però non così distaccato dagli argomenti. Cioè, nel senso, la stavamo perculando un pochino. Cioè, no, deve entrare un po' così su, sì, come in punta di piedi. Dai.
2: Esatto, bravo. Come piace a me.
0: Dai, che ce la fai?
2: Con punta di piede e con calma, non ho mai fretta. Allora, Madrid, 11 luglio 1982. Quanto il sole della sera illumina il Santiago Bernabéu. L'Italia è avanti nella finale mondiale contro la Germania Ovest quando la palla arriva a Marco Tardelli al limite dell'area. Il tiro parte rapido, raso terra, la rete si gonfia, per un istante il tempo si ferma. Tardelli esplode, corre verso il centrocampo con il volto persino deformato dall'emozione, gli occhi lucidi, le braccia che si agitano senza controllo. Sta liberando tutto ciò che ha dentro, gioia, fatica, paura, speranza. Il suo urlo attraversa lo stadio e arriva fino alle case di milioni di italiani. È il grido di un uomo che capisce di essere a un passo dall'eternità. Questa è una prima, come un primo ricordo, un
0: ricordo. Sì, sembra che sta per morire, cioè, no, le siamo portati al funerale.
2: Bene, secondo posto per un momento.
0: Parti.
2: Berlino, 9 luglio 2006.
0: Beh. Ma quello è il muro, però.
2: Questo sì, per ricordare che si ricordano sempre gol attaccanti, ma ricordiamo anche chi difende e lo fa con
3: Fabio. Fabio.
2: No, la finale tra Italia e Francia è sull'1-1. Nei supplementari la tensione è quasi insopportabile. Dalla destra parte un cross perfetto. Zinedine Zidane sale in cielo e colpisce di testa da pochi metri. Lo stadio vede già il gol, ma Buffon
0: lega
2: no.
0: Lega bene.
2: Buffon no. E beh, con voi mica è facile. In una frazione di secondo si stacca da terra con tutta la forza del corpo. La sua mano destra si allunga oltre il limite del possibile.
0: La mano di Dios.
2: No, qua più o meno. Le dita sfiorano il pallone e lo spingono sopra la traversa. Buffon a terra si rialza immediatamente e urla ai compagni. Non ha soltanto parato un colpo di testa, ha tenuto in vita il sogno mondiale dell'Italia.
1: Bel ricordo, Mario. E ultimo, l'ultimo
2: abbiamo Dortmund, 4 luglio 2006. Germania e Italia sono bloccate sullo 0-0. Mancano pochi secondi alla fine dei supplementari. Centinaia di migliaia di tedeschi trattengono il respiro. Andrea Pirlo riceve la palla in aria. Sembra non avere spazio. Tutto rallenta, poi vede Fabio Grosso. Il passaggio arriva morbido, preciso, Grosso controllo e calcio di sinistro. Il pallone curva lentamente verso il secondo palo. Lehmann si tuffa, troppo tardi, la rete si muove. Per una frazione di secondo lo stadio cade nel silenzio assoluto. Poi una macchia azzurra esplode di gioia. Grosso corre urlando verso la panchina con gli occhi spalancati, quasi incredulo. Dietro di lui la Germania è immobile. L'Italia è in finale.
1: Ah, che bei ricordi!
0: Vi posso dire che abbiamo sentito tutta la passione per il calcio di Mario Benedetto.
2: No, a me no, sinceramente non lo, io ho passione per la storia, per il racconto. A me il calcio, diciamo, fino a un certo punto. Però il calcio è anche questo, è cultura, società, costume, condivisione. Viva la gioia, viva la speranza di poter sognare, creare un sogno nuovo, ma il calcio può essere...
0: di ritornare nei mondiali.
2: Esatto, bravo.
1: Grande Mario! Grazie. Grazie. One ticket, please. Loud and much to everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Barry White, Leave Me The Music Play. Sono le 19.08, ancora 30 minuti nella nostra compagnia, che è una gioia splendida. Non cambiate radio, noi torniamo tra pochissimo. Nosotros somos Mati da Legare, Radio 2.

0: con Stormy.
1: Stronzi, eh?
0: No, Stronzi.
1: Stronzi.
2: Scusate,
0: è un lapsus,
1: No, è Stormzi.
0: Peccato, eravamo dovuti questa stagione all'ultima puntata.
3: Ma che benedetto.
2: Stormzi. Ma che tempesta. Non lo so.
1: Stormzi.
0: Prof.
1: No, è così.
0: Non lo so.
3: Abbiamo perso il prof.
0: Allora, è arrivato il momento di aprire, come dire, aprire un ventaglio di proposte, visto che il nostro Francesco Arezzo cerca un'occupazione giustamente al di fuori della radio in futuro prossimo.
3: Beh, io cerco, sì, ogni tanto sto cercando di fare un po' di impresa.
0: Bravo,
3: ok,
0: falla.
3: Mi rivolgo ai genitori che cercano un luogo per quest'estate dove i loro figli si possano divertire anche se non troppo in sicurezza, ok? Benvenuti nel centro estivo Aria Anziano, dove il metodo è tutto da capire. Sigla.

0: lui. Yeah!
1: Che bella vocina.
2: Hai visto?
3: Ma questa la usi anche come musica del mini club, Francesco?
2: Io la uso anche, diciamo, in camera da letto, un po' per creare l'atmosfera.
4: Per cosa?
2: Con la mia compagna.
3: Ah, ma
2: la,
5: l'atmosfera.
3: Pensa come si divertirà Veronica.
5: Come è contenta.
4: Che brutta immagine.
2: Ma io creo solo brutte immagini, devo dire la verità. A proposito di brutte immagini, sì, vi voglio descrivere un po' le attività di gioco in questo centro estivo.
4: Io prendo
2: estivo.
4: Appunto.
2: Ok.
3: Vai, cosa
2: bene,
3: c'è?
2: Allora, nascondino. Un bello, classico, sì. Ok? I bambini si nascondono, ma nessuno li cerca. Alcuni perdono il senso del tempo e si addormentano, un po' come è capitato a Belen quando era piccola, che si è nascosta nel portabagagli dell'auto. Se non si svegliano per la chiusura del centro, noi li lasciamo lì, sì, così il mattino fuori. Dopo non dovete riaccompagnarli, già sono
3: è
2: dentro.
3: È un'idea.
5: Carino.
2: C'è la palla prigioniera, ve lo ricordate? Anche questo è un classico. Due squadre, una palla, se ti colpisco sei fuori. Pensate, la palla è unica, è stata realizzata in esclusiva per noi dal fabbro di zona. La palla è fatta quindi con una lega di piombo e rame e pesa quasi 46 kg. Se ti colpisce,
4: è un problema.
2: Gioco libero, i bambini fanno quello che vogliono per un'ora senza indicazioni e soprattutto senza di me, senza che nessuno li guardi.
3: Bellissimo.
2: E poi c'è il calcio, perché iniziano i mondiali al centro estivo a Rienziano, non potevamo ignorarli.
3: E quindi?
2: Abbiamo un bellissimo campo di calcio, abbiamo recuperato uno spazio abbandonato, bisogna sistemare altre due cosette, ma i ragazzi ci possono giocare tranquillamente,
3: sì,
2: devono solo stare attenti a centrocampo, dove c'è una voragine bella profonda, saranno almeno 4 metri di profondità.
3: Vabbè,
2: il terreno purtroppo è acceduto proprio nel cerchio di centrocampo, però basta girarci intorno oppure fare dei lanci lunghi.
5: In piena sicurezza,
2: Esatto, professore. Tante belle cose anche oggi, il numero di telefono è sul volantino, se lo avete perso forse è un segno del destino.
6: Matti Dalegare.
7: Matti Dalegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Destiny's Child, Survivor. Ne mancano soltanto 10 minuti perché finisca la trasmissione Matti dalle gare. Non siete contenti? Non siete contenti? Non avete un aperitivo, qualche cenetta da farvi?
1: Sì, quello sì.
0: Sì, sì, sì, sì. Ok, ok, allora.
2: No, siamo contenti anche.
0: Arriva il tempo.
2: No, siamo contenti anche perché arrivano le buone notizie di Mario Benedetto. Esatto. Eravamo in religioso silenzio.
0: Era questo quello che stava per succedere, che piace.
3: Prego. Vai, professore. Prego.
4: Allora, vi do tre buone notizie, come al solito, infine alla fine, con queste buone abitudini. Allora, buonissima notizia dalle Hawaii, in particolare da Mauna Loa. Perché? Sapete perché?
2: Perché qualche volatile ritrovato?
4: Perché no? Dal 1958 è attivo in quella zona il principale osservatorio sulla CO2. Sì, e si parlava di una chiusura di questo osservatorio per una serie di ragioni. Invece questo osservatorio rimarrà attivo e quindi ci ammonirà e ci renderà noto qual è il livello di CO2, e quindi potremo regolare le emissioni in modo da salvaguardare l'ambiente. Quindi il sito di monitoraggio attivo, e quindi è una buona notizia.
2: Assolutamente sì.
4: Bene, un'altra notizia molto bella arriva dalla foresta pluviale.
0: Sì, sì.
2: Chi è stato ritrovato?
4: Perché no,
2: dici.
4: Dopo oltre 50 anni c'è un nuovo censimento che rende noto rende nota la presenza di 1109 specie rare nuove, come licheni, muffe mucillaginose in particolare, e lucciole.
2: Sì,
4: esattamente. Quindi ci sono queste 1000 specie, ci sono
0: paroloni,
4: alcune le principali.
3: Muffa mucillaginosa, però mi
2: potevamo evitarcela, diciamo.
4: No, per far capire che al di là degli animali e le specie viventi più note, quelle meno note, insomma, le notizie lo dimenticano. Noi siamo qua per ricordare ogni angolo della notizia, ogni angolo di buone notizie in ogni angolo del mondo,
2: Sì.
4: Poi finiamo, scusa.
0: Che prendiamo in giro te oggi, niente a Rienzo, solo te.
4: Ma io sono
0: felice. Puntiamo su di te oggi.
4: Perché io voglio bene, quindi sono contento. Detto questo, chiudiamo con Venezia, che è un teatro di arte, cultura, sì, cinema, lo sappiamo. Bene, è stata anche l'habitat naturale scelto da 24.000 fenicotteri nel 2025.
2: Oh. Ecco, è arrivato.
4: La laguna di Venezia, esatto, la più estesa d'Italia, ha ospitato 6.000 fenicotteri in più del 2024.
2: Oh, bene. Hanno pagato la tassa di soggiorno?
4: No, sono stati ospitati a titolo gratuito e queste zone umide ripristinate hanno consentito di appunto creare un habitat.
2: Muschi, licheni e mucillaginose.
4: No, le muffe mucillaginose sono nella foresta pluviale. Invece a Venezia ci sono 24.000 fenicotteri che hanno scelto la laguna come luogo di residenza e vivo.
2: Anche di vacanza. Grazie prof, grazie mille.
0: Cittadinanza anche.
2: Torniamo fra poco per i saluti finali, poi ringrazieremo tutta la squadra che ha permesso lo svolgersi di questa trasmissione a partire da settembre. Intanto l'ultima canzone dei Matti alle gare, Tommaso Paradiso con la sua Romantici.
5: Sveglio

0: Tommaso Paradiso e i romantici.
1: Eccoci qua.
0: Mamma mia, chi è romantico alzi la mano.
1: Eccoci.
0: Non tutte e due se siete al volante,
1: giusto.
2: Lo siamo un po' tutti risatina. Romantici, a partire da te.
0: Ma beh, voi siete di cattivo umore perché è l'ultima puntata, giusto?
2: Sì. Beh, allora sì,
0: questa
2: spieghiamo.
0: È la motivazione.
2: Sì. Sì, allora finisce questa avventura di Mattia Legare che riprenderà a settembre. Allora dobbiamo fare. Noi continueremo, io e Francesco Arienzo. Avremo una sorpresa da lunedì, sempre a partire dalle 18:19:30 fino a fine luglio con Estate da Matti, che è la versione, diciamo, estiva di Mattia Legare. Senza la nostra Berenita che va in vacanza, che salutiamo e ringraziamo. Ma grazie per le.
0: Continua a lavorare.
2: Che continuerà a lavorare. Continuo. Grazie a Mario Benedetto.
1: Sì. Ma io torno ogni
0: Mario,
1: tanto
0: a ma anche io verrò a trovarvi.
2: Grazie a Francesco Arienzo.
0: Grazie Arienz. Marti Colucci.
2: Ma grazie a voi Francesco Arienzo.
0: Davvero spacciati. Grazie Francesco Arienzo.
3: È stato un piacere di pazzi.
2: Tutto
3: davvero.
2: Tuo piacere.
1: Sì,
2: tutto
1: no,
2: tuo.
1: No,
0: sarà
1: io dai,
0: mio.
1: No,
0: basta, ma almeno nei saluti finali no. Ringraziamo Pepe Verdella, la regia, che è veramente stato il nostro salvatore ogni volta.
2: Grazie Pepe. Ringraziamo ovviamente il direttore Giovanni Librandi che ha creduto in noi, grazie Giovanni, a partire dal titolo di questo programma.
0: Grazie Donato,
2: Laura Zullo,
0: grazie
2: Roberto
0: Analisa,
2: De Ida,
0: grazie a Laura,
2: esatto, Annalisa Montaldo, Fabio Collini, Annalisa Vacca, Donato
0: Moscati, ringraziamo
2: Moscati.
0: Anche Fabio che qua a Milano,
2: certo. Simone Calomino e tutti i tecnici che in questi mesi si sono succeduti alla console sia a Roma che a Milano.
1: Sì, tutta allora, la squadra di Radio 2, veramente devo dire una bellissima comunità, se è vero che similes cum similibus è questa la dimostrazione.
3: Bravo, è quello che volevo dire pure io, bravo.
0: Anche
3: bravo.
0: Io lo volevo dire, ma dobbiamo strappa pure le parole di bocca.
2: Dobbiamo chiudere, vi salutiamo, domani c'è il meglio dei Mattia Legare, noi torniamo di Francesco e la Vigna Mauro a partire da lunedì sempre 18:30 fino a fine luglio con Estate da Matti. Mamma intanto mia. Vi lasciamo a GR2 e poi a Caterpillar. Ciao amici.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 2.

0: l'elettricità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: stamattina mi sono svegliata e ho pensato al gelato che ho mangiato l'altro giorno. Ero reduce da un inizio di settimana in parte spiacevole e anche doloroso. Quel giorno invece era iniziato bene e prometteva di continuare allo stesso modo. Così ho deciso di sedermi e mangiare con calma un gelato. L'ho scelto grande, tre gusti, fragola, lampone, mango e cono con il bordo ricoperto di cioccolato fondente e granella di nocciola. Ho notato subito che era in corso un apprendistato. Una gelataia giovane e già esperta e in gamba spiegava a due ragazze molto più giovani come si porzionano i gelati. Una questione non da poco, l'ho sempre pensato, e infatti, e quel gusto si lavora così, girando la paletta da qua a là e muovendo il braccio in questo modo che all'inizio vi farà male, e mi sembrava di stare a lezione di yoga. E come farsi l'occhio su quanto gelato prendere con la paletta per cono e coppetta, e come far stare in equilibrio una pallina sull'altra, e come tenere il cono e come girare la coppetta per farci stare un secondo e un terzo gusto. In un momento di panico, quella esperta consiglia: ragiona. Mi è piaciuto ragionare, un'attività di cui questa settimana ho sentito la mancanza spesso intorno a me.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Comunque, Natascia Ozenti, devo contestare formalmente la tua presa di posizione.
3: Sì.
2: Un cono tre gusti è medio piccolo.
3: No, è grande.
2: No, è medio piccolo.
3: Quanti gusti mangi tu?
2: Beh, allora, medio sono quattro.
3: Sì, certo.
2: Grande sono sei.
3: Certo, certo. Pensavo di non riuscire a finirlo, era gigantesco.
2: Invece faccio un colpo di telefono.
3: Invece l'ho finito.
2: Ma hai mai visto impaurito davanti ad una montagna di gelato?
3: Matteo,
2: allora,
3: no.
2: Di cosa stiamo parlando per un'ora e mezza qua a Radio 2?
3: Non lo so, qualcosa faremo.
2: Cosa facciamo?
1: Good morning Radio 2.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, non so, anche senza Marrakesh eventualmente, l'importante è capire.
1: In due, esatto, in due.
0: Un cervello in due aiuta,
1: si capisce meglio.
0: Almeno uno dei due ce l'avrà inserito in sede. Io volevo capire, allora io adesso. So che questo non è un programma di gossip, mi rendo conto che
1: niente.
0: Non è un programma.
1: Cioè, almeno io faccio di tutto perché non lo sia.
0: Di bassa lega di gossip. Non so se è un pettegolezzo, ma mi pare di aver capito che abbiano giocato a pallone questa settimana.
1: Sì, hanno iniziato. Sì. Sono cominciati.
0: Allora, non era un pettegolezzo.
1: I mondiali di calcio. Applausi a Matteo Osso, che persino Matteo Osso ha saputo. Possiamo avere degli applausi? So. Facciamola finire bene questa settimana, che non è proprio cominciata alla grandissima per quanto mi riguarda, ma sono molto felice di essere qua con voi, è sempre bello. Sì, mondiali di calcio. Sì. Ieri c'è stata una stiletta.
0: Che l'Italia non ha partecipato, vero?
1: Ieri sera, la sofferenza.
0: Perché chi ha giocato ieri sera? Canada giocava.
1: Contro?
0: Bosnia-Herzegovina.
1: La Bosnia-Herzegovina
0: ha vinto, ha perso.
1: È andata in mondiale al posto nostro.
0: Ah sì? Beh, al posto nostro.
1: No, posto nostro, sì, nello spareggio
0: finale.
1: Non
0: è che ce l'ha rubato.
1: No, capito, però ieri in teoria sarebbe stato l'esordio della nazionale italiana, quindi diciamo che alle 21 il collegamento dallo stadio di Toronto, Canada, Bosnia-Herzegovina, penso che un po' di italiani abbiano fatto dei pensieri. Comunque
0: vabbè,
1: finita 1-1.
0: Se sono dei brocchi quelli che hanno perso contro la Bosnia-Herzegovina, potranno
1: diciamo che c'è qualcosa che non quadra, visto
0: c'è
1: che
0: un complotto?
1: Lo so, però evidentemente, siccome c'è un vuoto di potere nella Federazione di Calcio Italiana, il presidente della FIFA, quindi della Confederazione Internazionale del Calcio, Infantino, si è permesso di sbeffeggiare l'Italia. Cos'è che ha detto una cosa a 208 paesi? Aspetta, perché esatto, sì. Potremmo fare dei mondiali a 64 squadre, la formula 208, quindi magari forse servono 208 squadre perché l'Italia si qualifichi in battutona, proprio mi ha fatto ridere tantissimo. Però mi sono detta, sì, esatto, probabilmente è il fatto che
0: non bastano.
1: Probabilmente quando ci sarà un presidente della federazione che sembra tutto andare nella direzione dell'elezione di Giovanni Malagò, secondo me Infantino una calmata se la dà. Comunque vabbè, l'Italia non c'è, lo sapete, ci sono tante altre nazionali che alcune sono molto, diciamo, di quelle storiche dei mondiali di calcio, poi ci sono i paesi che hanno organizzato la nazionale degli Stati Uniti, questa notte ha battuto il Paraguay per 4-1, poi ci sono delle nazionali
0: ma
1: così.
0: Andorra c'è?
1: Andorra no, non credo che ci sia, fammi controllare, ma c'è Haiti. Haiti è una delle storie più belle di questi mondiali, vi volevo leggere qualcosa, volevo raccontarvi qualcosa di questo risultato storico che si sono qualificati. Allora, Haiti non partecipa ai mondiali dal 74. Tutte le partite che loro hanno giocato per la qualificazione,
0: un po' come l'Italia,
1: sono state giocate fuori dal paese. Quelle in casa le hanno giocate a Curaçao, che è un altro paese che si è qualificato, un'altra di queste favole. Curaçao, sì, no, è un'isola che però sta a 800 km da Haiti. Capisci come concetto di partita
0: fare
1: in casa?
0: Pendolari.
1: E non è proprio comodissimo.
0: Questo perché suppongo a Haiti non ci siano le strutture per poterlo
1: fare.
0: Beh,
1: Haiti è in mano a bande criminali.
0: Sì, non è una bella situazione.
1: No, è un disastro totale e quindi dal 2021, quando c'è stato l'omicidio del presidente, il commissario tecnico della nazionale ha portato la squadra ai mondiali, ma non è mai messo piede ad Haiti. La gran parte dei giocatori della nazionale è nata nella diaspora, diciamo, sono figli di haitiani che sono andati via e loro sono nati altrove, come questo Dawkins Nason, si chiama, centravanti, capitano e leader riconosciuto della nazionale.
0: Si sembrerebbe
1: Nason
0: della nazionale del campo d'Asege
1: di Haiti. Lui gioca in Iran e uno dice: no, se già sei haitiano, è nato in Francia e gioca in Iran
0: e con un cognome veneto.
1: Sì, tra l'altro. E che cosa succede? Che lui a un certo punto, per avere il visto, per mettere a posto tutti i documenti, decide di prendere un aereo per andare in Francia e ultimare tutte le procedure. Era il 28 febbraio. Il 28 febbraio Israele e Stati Uniti lanciano l'offensiva contro l'Iran, quindi lui deve scendere dall'aereo, a quel punto dice: ho perso il mondiale. Invece fa tutta una cosa, prende l'automobile, va in Azerbaigian, insomma tutta una storia, sì, esatto. E a un certo punto passa 20 ore in macchina senza fermarsi mai, vedendo sopra di sé i missili che cadono, che attraversano il cielo dell'Iran, e uno di questi, ha raccontato, è esploso meno di 100 metri davanti a noi, è stato sconvolgente. Quindi insomma, io direi un abbraccio fortissimo a sti ragazzi della nazionale di Haiti, che sono in un gruppo impossibile, sono con Scozia, Brasile e Marocco, speranze di qualificazione praticamente nulle, però insomma non si sa mai, e quindi applausi alla nazionale haitiana e speriamo che ce la facciano. Giocano oggi, mi sembra di ricordare che esordiscono oggi, insomma, così le storie dei mondiali come sempre, insomma, in questi casi qua,
0: che il Celta Ita.
1: Mi sembra che potremmo chiuderla qua, sì.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Beyoncé, hello, Beyoncé. Un pezzone del 2009 mi viene in mente la Shakira che ha aperto, certo sulla Rai non si è vista bene,
1: no,
0: Rai 1. La Rai quest'anno ha deciso che le cerimonie
1: basta Shakira, non ci piacciono,
0: comunque dai, stava cantando figlio. Va bene, allora, la Shakira, allora però ci sono delle cose importanti,
1: se potremmo dire chi se ne frega che abbiamo perso un pezzo di Shakira.
0: Ma certo.
1: Che sia mai. Allora invece abbiamo delle notizie interessanti, Natascio, studenti, delle quali ti propongo una overview. Allgemeiner Überblick.
0: Sì, una vista dall'alto per scegliere poi. Esatto, andare
1: Überblick,
0: picchiata.
1: Una sopravvisione. Isaito ha fatto il suo debutto.
0: Ciao Isaito. Ti auguro ogni bene.
1: Isaito ha fatto il debutto, dovrebbe essere con una T sola per questione anche di rimica.
0: Certo.
1: E poi chi è Harriet Sperling?
0: Ma chi lo sa, e soprattutto. Sì, e poi?
1: E Leonardo DiCaprio non se li tiene.
0: Bene, almeno so chi è. Chi è? Cosa ha fatto il vecchio Leo?
1: Leo.
0: Non allora, si tiene i sassolini?
1: Non se li tiene. Non si tiene, Leonardo DiCaprio non si tiene.
0: Sì.
1: I soldi.
0: Li sta spendendo
1: i soldi, lui gli scottano in mano, gli scottano le tasche, gli bruciano da tutte le parti. Io i soldi non li voglio.
0: Lui li investe, allora lui produce film, c'ha a cuore l'ambiente, fa delle cose così, giusto?
1: Sì, fa tutte queste belle cose, ma anche è un'abitudine che in America si usa.
0: Sì.
1: Mangia al ristorante.
0: Ah, beh, certo.
1: Adesso non so in Italia perché è un po' più, siamo un po' più, diciamo, però in America si usa questa usanza, loro fanno queste cose, non capisco. Mangia al ristorante. E mi dicono i miei informatori che per mangiare al ristorante
0: cuore l'ambiente, fa delle cose così, giusto?
1: Sì, fa tutte queste belle cose, ma anche è un'abitudine che in America si usa.
0: Sì.
1: Mangia al ristorante.
0: Ah, beh, certo.
1: Adesso non so in Italia perché è un po' più, siamo un po' più, diciamo, però in America si usa questa usanza, loro fanno queste cose, non capisco. Mangia al ristorante. E mi dicono i miei informatori che per mangiare al ristorante tu non è che vai lì ed entri a scegliere, cioè

0: furbizia di Natasha Rosenti.
1: Sì.
0: Per cui, essendo essendoci questo gioco di ruoli, per cui tu sei quello seduto, lui è quello in piedi, ti porta, che a un certo punto lui dice: beh, allora io adesso andrei, ti saluto, ti lascio un pensiero, una mancia. Per ringraziarti della tua presenza, di aver interpretato il ruolo in questo modo così credibile. Sei un attore quasi più bravo di me.
1: Sì.
0: 50.000.
1: Ma sei sbagliato?
0: No.
1: 50.000 euro di mancia?
0: Dollari
1: di mancia?
0: 50.000.
1: Ma perché?
0: Dollari.
1: No, bene, io sono contenta per quella persona. Si sa che i camerieri negli Stati Uniti non
0: si vede
1: solo...
0: che è stato molto gentile.
1: Eh sì, 50.000 dollari. Io replicherei questa gentilezza. Che...
0: sì, ma il cameriere non si è più visto.
1: Ma cosa ha fatto di particolare?
0: Non lo so. Adesso non entriamo nelle loro cose, nelle dinamiche di coppia, Natasha Lusetti. Mi sembra indiscreto.
1: Si può sapere in che città era? Almeno
0: Los Angeles.
1: Ah, certo. Beh, certo. Los domanda. Los Angeles, va bene, d'accordo.
0: Con questo lui si conquista il record del. L'attore americano più generoso in assoluto.
1: Applausi perché la generosità è una cosa bella. Chi se ne frega?
0: E comunque chi se ne frega,
1: sì, dai.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Super Combo. In questo sabato mattina abbiamo ascoltato Ultimo con Romantica e George Michael con Fast Love. Rai Radio 2 invece adesso è arrivato il momento di provare almeno a cercare di convincervi a farci ascoltare le vostre voci, perché non è che possiamo sempre far tutto noi in questo programma, per cui a una certa uno dice parla, rispondimi a questo domandone del giorno.
1: Beh, ci farebbe molto piacere.
0: Amica che ci ascolti.
1: Ci farebbe molto
0: 3487 300 200 è sempre il numero. Invece una cosa strana che succede, il domandone cambia ogni volta.
1: Incredibile, incredibile. Sì, il numero rimane uguale, il domandone cambia. Pensa a te.
0: Beh, pensavo che dovessimo cambiare anche il numero, cioè ogni domandone.
1: Ma guarda, forse è arrivato il momento di cambiare anche il numero.
2: Anyway.
1: Lo sa. Anyway, questo è un domandone legato allo sport. Sono settimane intense dal punto di vista sportivo e il tennis, per fortuna, che esiste perché ci ha, diciamo, un po' lenito le ferite causate dal calcio. Sapete che abbiamo tantissimi tennisti, ragazzi e ragazze, singolo e doppio, che ci danno soddisfazione. È successo anche al Roland Garros di Parigi, che si è chiuso con la finale maschile nel singolo domenica scorsa, vinta da Zverev, tennista tedesco di origini russe, che giocava contro Flavio Cobolli, un Cobolli alla sua prima, diciamo, finale di un grande slam.
0: Ho una notizia bomba.
1: Sì. Dimmi.
0: L'ho vista.
1: Incredibile. No, 4 ore passa di
0: partita. No, il pezzo.
1: Hai visto dei pezzi?
0: Perché sono andato a trovare fuori Milano, sono andato a Velletri, a trovare questi amici
1: che guardavano la finale,
0: i quali guardavano
1: applausi a Matteo Osso, che ha visto. Quanti minuti sei riuscito a tenere?
0: Beh, tutto il pezzo in cui lui ha perso.
1: Il pezzo in cui lui ha perso non vuol dire niente. Che set era?
0: E gli ultimi a un certo punto erano pari.
1: Sì.
0: Adesso non è che ci capisca molto.
1: È
0: come
1: successo
0: fosse
1: in continuazione che andasse di qua e di là.
0: Dell'ultimo giro in cui lui erano pari, poi sembrava che potesse quasi, poi a un certo punto si capiva che sto ragazzo era stanco molto.
1: Sì, era stanchissimo Cobolli.
0: Cioè, si vedeva che era stanco. Cioè, perfino io mi rendevo conto che era stanco, ma anche l'altro.
1: Sì,
0: erano stanchi tutti e due. A un certo punto ho visto che uno dei due, quello più bruttino, è caduto, si è accasciato sorridendo e ha vinto lui. E chi è lui? È stata la domanda.
1: Bruttino Zverev è una...
0: Beh, l'altro più bello.
1: Sì, ma Zverev è un...
0: No, capito, dei due quello più bruttino.
1: Ah, va bene. D'accordo, ha vinto Zverev comunque, sì. Cobolli ha avuto dei momenti di grande nervosismo e lo si è visto dire stai zitto al padre, che è anche l'allenatore. Quindi vi chiediamo, con il domandone di questa mattina, di raccontarci di quella volta in cui avete perso il controllo con un genitore, che magari avevate anche ragione. Messaggi scritti vocali.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. La guerra in Iran. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni iraniani diretti verso mercantili nello stretto di Hormuz, ma intanto Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo. Trump bolla le condizioni fatte trapelare da Teheran come fake news, poi attacca Europa e G7 irrilevanti.
4: L'accordo transitorio comprenderà la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo i media, avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra, ma lo stesso Araghchi ha parlato di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR2.
3: Il 25 giugno in Costa Azzurra Giorgia Meloni parteciperà al vertice Italia-Francia ospitato da Macron. Agenda europea, difesa, sicurezza, i fronti di guerra in Medio Oriente e in particolare in Ucraina, su cui due leader sono più distanti. Questi dossier sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno anche nove ministri per parte. E c'è stato un botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sui social la premier attacca: fate politica di fake news, commentando un video che la ritraeva durante il discorso alla Camera del leader 5 Stelle, ma precisa: mentre Conte parlava io ero al Quirinale. La replica di Conte: Giorgia Meloni, invece di stare sui social a guardare i miei post, si occupi dell'Italia e dei bassi salari. Guasto all'aereo di Papa Leone, rientrato a Roma da Tenerife sull'aereo di Re Felipe. Nella messa l'invito alla conversione dei trafficanti di uomini che speculano sui migranti. Rivolgo una parola chiara a chi si approfitta della disperazione, organizza percorsi di morte, traffica in esseri umani, sfrutta i lavoratori, minaccia le donne. Fermatevi, convertitevi. La cronaca: tre alpinisti italiani sono morti in un grave incidente sul Gran Paradiso, precipitando mentre stavano salendo lungo l'unica vetta sopra i 4.000 metri. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri. Uno dei tre potrebbe essere caduto trascinando con sé i due compagni a cui era legato con la corda. L'incidente mortale con il monopattino a Milano, vicino all'Università Bicocca, in zona Movida. Giovedì notte è morto un 18enne. Alla guida un 20enne, i due erano senza casco.
5: Un centinaio gli incidenti mortali sui monopattini. Dal 2020 ad oggi, quello avvenuto a Milano è il settimo del 2026. Forse il casco avrebbe salvato la vita ad Eros Gagliardi, che ad agosto avrebbe compiuto 19 anni. Lui era passeggero sul mezzo, alla guida un suo amico ventenne, rimasto ferito, come è accaduto alla ventunenne che era al volante dell'auto con cui due ragazzi si sono scontrati. Diverse le regole da rispettare sui monopattini: vietato andare in due, obbligo del casco, della mini targa e dell'assicurazione. Cosa succede realmente sulle strade però? Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici della Polizia Stradale.
6: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano. E per quello che riguarda invece andare in due, beh, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, per non dimenticare che molto spesso viaggiano anche contromano. Ecco, credo che su questo settore serva una cura di controlli molto più efficace.
5: Anna Maria Caresta, GR2.
3: Dal 1 luglio scatta la doppia tassa per i pacchi dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da stati extra Unione Europea. Il dazio comunitario è di 3 euro, la tassa italiana di 2 euro. Il nuovo prelievo sarà applicato a ogni categoria merceologica presente nel pacco, quindi potrebbero essere applicate più tariffe per un unico pacco. Lo sport mondiale: esordio vincente degli Stati Uniti, padrone di casa a Los Angeles, netto 4-1 sul Paraguay con doppietta di Balogun. In parità invece la partita del Canada, altro paese ospitante, e la Bosnia a Toronto è finita 1-1. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera. La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossima edizione come sempre alle 7:30.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: 348-7300-200, raccontateci con messaggi scritti oppure vocali quella volta in cui avete perso la brocca e avete risposto male
10: a un genitore
9: importante, e tutte le circostanze, per piacere.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sono le 6:39 minuti. Siete su Rai Radio 2. Questa è Good Morning Radio 2. Weekend con Matteosso e Natascia Lusenti. Ve lo ripetiamo perché ormai sta per finire, diciamo, la stagione che noi chiamiamo così invernale, quella che da settembre va a giugno. Quindi sì, per noi da settimana
1: stiamo
0: prossima
1: cambiando il pelo
0: abbastanza, sì, esatto, sarà la stagione estiva. E per la stagione estiva, udite udite, suspense, saremo qui ogni sabato e ogni domenica dalle 6 alle 9. Felicità e Gaudio.
1: Felicità.
0: Esatto, brava, ti è venuta bene. Bravo, bravo. Potremmo mettere adesso, ci pensi? Se mettiamo una rubrichetta in cui tu fai delle imitazioni, adesso ci penso. Perché sei bravo, ti vengo bene.
1: Ma guarda, eh? Può sempre succedere.
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Amici, partiamo da una intervista di un paio di giorni fa sul quotidiano La Repubblica di Flavio Cobolli. Cobolli è un tennista che si è fatto notare negli ultimi mesi, in particolare a Parigi durante Roland Garros, perché è incredibilmente arrivato in finale. Come aveva detto McEnroe, molti si aspettavano un italiano in finale, ma un altro invece,
1: non quello.
0: Esatto, è arrivato lui. Se l'è anche giocata al quinto set, è stato veramente bravo, con uno Zverev che finalmente è riuscito a vincere un grande slam, perché era la sua quarta finale di grande slam, finalmente per lui.
1: Non gli è sembrato Zverev.
0: Non gli sembra... Sì. Era lì che si buttava per terra, piangeva.
1: Per un secondo gli occhi di Natascia Lusenti mi hanno detto, non lo puoi avere detto.
0: Sì, è vero, poi ho detto, ma sì.
1: Ormai era tardi.
0: È simpatico. Flavio Cobolli, l'avrete visto se avete seguito qualche partita, diciamo che perde la calma di frequente.
2: O te da ordi.
0: Avendo lui come allenatore suo padre, che comunque, ragazzi,
1: non è un buon affare.
0: C'è che tanti tennisti hanno come anche Zverev. Anche Zverev è allenato da papà. Si vede che...
1: Possono scambiare, perché il padre di Zverev
0: potrebbe essere interessante. Si è visto nettamente a un certo punto che si gira verso il suo angolo e urla, stai zitto! E uno dice, caspita, ce l'ha col papà. Ce l'aveva col papà. Quindi lui ha raccontato in questa intervista che sì, loro hanno un rapporto molto franco. Il papà accetta,
1: si Franco,
0: sì, accetta che il figlio sbrocchi, dia di matto durante le partite, dice però ci vogliamo bene, insomma hanno un loro equilibrio. Detto questo, contenti
1: loro. Però porta
0: loro
1: a casa la pagnotta.
0: Sì, esatto.
1: Quindi,
0: contenti loro, va bene così.
1: Pecunia non olet.
0: Esatto. Quindi vorremmo sapere da voi di quella volta in cui avete sbroccato, non in diretta televisiva, diciamo mondiale, però comunque con un genitore.
1: Ma tu hai mai sbroccato in diretta televisiva? Tu che hai fatto tanta televisione?
0: Beh, io ho avuto, diciamo, dei diverbi con Filippo Facci quando lavoravo sulla 7 l'estate, in cui sostituivamo
1: in diretta?
0: Più lui verso di me che io verso di lui, diciamo.
2: Randellate!
1: Vai
0: zitto! È stata un'estate interessante. Tra l'altro è stata l'estate in cui Radio 2 mi ha notato e mi ha portato a Radio 2, quindi io sono felicissimo. Applausi, grazie. È stato bellissimo. Allora, amici, sì, ci sono ancora da qualche parte dei video in cui lui si infastidisce. Non so perché, si infastidiva facile. Allora, amici, abbiamo dei messaggi vocali e anche scritti. Ci interessano, diciamo, le circostanze. Perché avete dato di matto quel giorno con un genitore?
3: Ciao da Cinzia. Episodi tanti e ti ho sempre portato rispetto. Però questo che fa ridere è della settimana scorsa. Ah. Mia mamma ha 91 anni. Stava lavando a mano i tappeti del bagno. Questo è il dialogo. Mamma, ma cosa stai facendo? Li sto lavando a mano. Ma la lavatrice è vecchia. Sì, perché tu sei giovane, vero mamma? Dammi una vaschetta che mi riporto a casa e metto in lavatrice io. No, non ti disturbare, no. Mamma, basta.
0: Ah, il suo sbrocco è stato mamma, basta. Vabbè,
1: possiamo
0: dai.
1: Non vale.
0: Beh,
1: abbiamo un suono per non vale? Non vale.
0: Non vale, sì.
1: Caso. Vabbè, Enrico, quello che hai, non cercarne uno che abbia senso. Tanto. Ecco,
0: va
1: non
0: bene.
1: Vale.
0: Parliamo di rapporti, mi pare di capire.
1: Parlo di sbrocchi veri.
0: No, in questo caso di rapporti appunto rispettosi con
1: sì,
0: genitori.
1: Affettuosi anche.
0: Bisogna anche dire che io la penso così, per carità, va bene, persone più grandi, più vecchie, magari ci hanno tirato su, ci hanno dato la vita. Sì, il rispetto un pochino bisogna anche meritarselo, a mio modestissimo parere.
1: Ed è una strada a doppio senso.
0: Esatto. Fulvio scrive, una volta che mio papà mi ha rimproverato ingiustamente per aver acquistato un biglietto dei Supertramp, e questo è il concertone della vita, anche
1: sì,
0: ti ricordi il domandone
1: sì,
0: dell'anno
1: certo.
0: scorso, per non reagire ho preso l'automobile e sono andato a spaccare pietre nella cava di Comeglianza. Applausi. Questo è uno sbrocco vero.
1: Un bel posto la cava di Comeglianza.
0: Sì, andare a spaccare pietre per non rispondere a tuo papà, complimenti.
1: Beh sì, era peggio il contrario.
0: Sì, esatto. Sì. Beh, certo. Sì.
1: Se lasciava, se lavorando in cava, gli giravano le balle, andava a picchiare il papà, non andava bene.
0: No, non andava bene. 348-7300-200, messaggi scritti o vocali, spiega bene cosa vorresti sentire.
1: Io voglio che voi mi raccontiate quella volta in cui vi hanno proprio pestato il callo i vostri genitori e voi avete detto adesso basta.
0: Io per un attimo
1: è venuto giù l'universo mondo.
0: Quando hai iniziato la frase hanno pestato il callo, sono stata male. Va bene.
1: Il callo.
0: Sì, grazie Matteo. Ho avuto un momento.
1: Non confondiamo le consonanti.
0: Sì, esatto. Grazie. Radio 2.
4: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Jenny B e Gemelli Diversi. Un attimo ancora. Amici, sono le 6:48 minuti, scattano in diretta in questo istante. Siete questo su Rai istante, Radio sì. 2, è sabato 13 giugno.
1: Si fa shopping?
0: Sì, tra l'altro è l'ultima settimana di primavera, perché poi arriva l'estate, quindi facciamo un acquisto di prima fine primavera.
2: E la chiamano estate.
0: Esatto, esatto.
1: Che tanto non sarà un'estate senza te, Natascia Lozenti, perché qua... Allora, praticamente siamo una coppia di fatto.
0: Sì, sì, effettivamente sì, non ci si schioda più.
1: non ci separiamo mai. Vabbè, e non ci lascia. Mai più senza.
0: Sì.
1: Mai più senza attrezzi che servono per la migliorare la nostra vita quotidiana. Quindi cose non particolarmente utili, ma in compenso costose.
0: Sì.
1: Questa è più unica che rara.
0: Ah, sì?
1: E poi ti spiegherò perché.
0: Sì.
1: Supponiamo che tu sia appassionato, cioè abbia una grande passione per la frutta secca.
0: Sì, ce l'ho.
1: Sì, e quindi mangi delle
0: noci.
1: Brava.
0: Sì.
1: Come le mangi?
0: Intere le spacco.
1: Le spacchi?
0: Cioè, devo sgusciare.
1: Non mangi il guscio, no?
0: Beh,
1: non,
0: guscio
1: non le mangi giù come una pillola,
0: no,
1: come l'aspirina.
0: Non ho intenzione di uccidermi con i gusci di noce.
1: Quindi, come fai per spaccare il guscio a questo punto?
0: Quando non trovo lo schiaccianoci che mi innervosisco tantissimo, prendo delle cose a caso pesanti e le pesto sulle noci. Ma è meglio uno schiaccianoci.
1: Se anche voi, come Natascia Lozenti, non siete Tchaikovsky,
0: esatto,
1: io vi consiglio di trovare la soluzione a questo problema annoso dello spaccare le noci, perché ci vuole una personalità forte,
0: sì,
1: ci vuole una donna di ferro.
0: Aiuto.
1: Ed è per questo che vi propongo lo schiaccianoci a forma di Margaret Thatcher.
0: Oh, che orrore! Perché però c'ha un senso.
1: Che
0: storico.
1: Con l'interno coscia schiaccia le noci triturandone la. Diciamo che si divaricano le appendici inferiori,
0: sì,
1: gli arti inferiori,
0: che
1: i quali internamente sono seghettati.
0: Sì.
1: Non so se corrisponde alla realtà, io non ho mai frequentato la signora Thatcher, qualcuno mi confermerà o smentirà. E poi riavvicinando le ginocchia si schiacciano. Il problema dove sta?
0: E non lo so.
1: Che questo mai più senza è talmente, è ancora più raro e prezioso perché non è più in commercio.
0: Ah, e perché?
1: Quindi va, non lo so, se saranno
0: forse qualcuno,
1: gli eredi forse.
0: Qualcuno si è innervosito, sì.
1: Ma non lo so. Comunque, beh, non è che fa niente di male, schiaccia le noci.
0: No, ho capito, però le hanno messo le cosce di ferro e deve comunque aprire e chiudere le gambe. E non è carina come immagine, non mi stava per niente simpatica.
1: È una spiccio.
0: No, certo.
1: Più timore per l'eventuale interlocutore.
0: Certo,
1: che,
0: sì, sì, no.
1: Fatto sta che se lo trovate siete in possesso di una vera rarità, di un vero
0: tesoro. Oggetto da collezione.
1: Di un oggetto a collezione, sì, perché non è più in commercio.
0: Bene, grazie per questo. Adesso suggerisce anche investimenti, incredibile,
1: certo,
0: guarda. Bravo, bravo. Grazie Matteo Osso.
1: Ma si figuri.
0: L'avete ascoltato su Rai Radio 2. Dunque, amici, lo ridico perché magari vi siete svegliati da poco. Non abbiate timore, saremo qua tutta l'estate a farvi compagnia dalle 6 alle 9. Come spesso accade nei mesi più caldi, raddoppiamo il sabato e la domenica con Good Morning Radio 2 Weekend. Esatto, perciò state qui con noi perché abbiamo bisogno della vostra compagnia. È un do ut des. Rai Radio 2.
1: Dietro queste cose.

0: New Guinea con Tom Misch, bella questa gruva.
1: Sì, on and on.
0: On and on.
1: On and on.
0: Ci piace. Abbiamo dei messaggi.
1: Però noi siamo con i genitori, non con i non.
0: No, con i non. Allora, abbiamo dei messaggi scritti da leggere.
1: Abbiamo dei messaggi scritti, 3487-300-200.
0: Il domandon è sprocchi con un vostro
1: genitore.
0: Esatto,
1: quella volta in cui non vi siete più tenuti e avete raggiunto la soglia, un po' come la pentola a pressione, quando salta la valvola e comincia a sputare acqua bollente. Pat da Napoli. Ero un medico di pronto soccorso e con i miei colleghi avevamo discusso per alcuni mesi sui turni di Natale e Capodanno con momenti di grande tensione. Per cui quando mia madre mi disse: ma come? Lavori il 25 dicembre?
0: Attenzione! E lei cosa risponde?
1: Adesso ti do un morso in testa.
2: O te da Orbi!
1: Lei rimase di sasso.
0: Poverina, non poteva sapere che dietro quella roba lì c'era tutta una tensione.
1: O sì, forse quando lo sapeva benissimo e...
0: Beh, noi sono anni che... Ah, ma perché tu lavori Natale? Ah, ma perché tu lavori a Ferragosto?
1: No, ma questo,
0: adesso fatti...
1: La quantità di persone che mi dice...
0: Ah, tu lavori la domenica?
1: Perché non ci facciamo un weekend? E io li guardo, ma... Che devi star parlando?
0: Ed è per questo motivo che Carlo da Roma ci manda un messaggio da suspense totale. Voi due siete mitici, ma molto bene.
1: Carlo da Roma, dici qualcosa che non sapevamo.
0: Carmine dice: metà anni 70, dico a mio padre che non voleva comprare una cosa al supermercato, ma va, me ne ha date tante ed è stata la prima e ultima volta. Ora sento i miei nipoti che si rivolgono a mio fratello con bro, fra, non rompere,
1: Carmine.
0: Stai chill.
1: Carmine di Trieste,
0: Trieste,
1: ti sono sai coccolo.
0: Grazie.
1: Però noi vogliamo sapere della volta in cui tu l'hai data a tuo padre, non quella volta in cui
0: esatto,
1: l'hai data a te. Anche metaforicamente, ovviamente,
0: no,
1: noi siamo contrari alla violenza, mi raccomando, non usate mazze chiodate.
0: Comunque stai chill potrei dirlo a mia madre, che a mia madre potrebbe andare.
1: Così si perde sul dizionario per cercare.
0: Stai chill, mamma.
1: Così spero di voi.
0: Esatto, stai chill.

0: Xavier Rudd, Follow the Sun su Rai Radio 2. Siamo arrivati al momento in cui noi diamo la linea all'onda verde per scoprire che succede per le strade.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti, andiamo in A4 Brescia-Padova, vi segnaliamo un'entrata chiusa per lavori allo svincolo Brescia-Est in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, al momento rallentamenti tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri. In autosole sul tratto Milano-Bologna, rallentamenti tra l'allacciamento per la 14 e ramo Casalecchio in direzione di Firenze. Proseguiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. E sulla statale Appia, traffico rallentato a causa di un incidente prima dell'incrocio per la statale dei Monti Lepini in direzione di Brindisi. E in chiusura andiamo sulla statale Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Corigliano e Galatina in direzione nord. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Good morning, Vietnam!
4: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Rai Radio 2. Noi abbiamo la notizia, clamorosa, applausi. Siamo felicissimi perché sarà andato a dormire 2 ore fa. Mi aveva detto: io ci provo ma non garantisco. Giuseppe Pastore, giornalista, tra l'altro è anche mi pare già fuori in libreria il suo libro sul calcio, qualche volta l'abbiamo sentito, visto che sono cominciati i mondiali volevamo averlo ospite, ce l'ha fatta. Ciao Giuseppe.
2: Ciao, buongiorno. Io quanto ho detto garantito che poteva essere una frase che prevedeva un pacco, un bidone. In realtà era davvero io incerto per primo, quindi ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta, ma sei un grandissimo.
2: Ben contento.
3: Benvenuto Giuseppe, anche onesto nel dire, perché abbiamo avuto altri ospiti che hanno detto sì e poi si sono fatti di nebbia. Tu hai guardate. La partita inizia all'ultima alle 4, giusto? Di nostre di notte. Quindi...
2: Alle 3, sì. Questa notte appena passata, alle 3, finita alle 5 con un dominio, peraltro.
1: Stati Uniti Paraguay, no? Esatto, quella hai visto. Senti, Giuseppe, mi confermi che questo tuo capolavoro, i gol più geniali, pittoreschi nella storia dei mondiali, è in libreria, giusto?
2: Sì. Da qualche settimana verso i mondiali, anzi, ormai sono già iniziati, sono i 25 gol più belli, non a mio non molto insindacabile giudizio, paragonati a 25 capolavori della storia dell'arte, che è una specie di pinacoteca calcistica in cui mettiamo accanto i gol di Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Bergkamp, ai loro colleghi col pennello, con la tavolozza, per scoprire che ci sono un sacco di punti in comune poi tra l'arte e il calcio, anche perché spesso usiamo la parola capolavori parlare di gol. E quindi ci sarà un motivo. Ecco.
1: Bella, mi piace questa impostazione. C'è un gol dell'Italia?
2: Sì, purtroppo ce ne sono tanti, lo dico purtroppo perché si vive di ricordi ormai, almeno per quest'estate.
3: Perché io ho sentito dire che l'Italia ha anche partecipato in passato ai mondiali. Correggimi se sbaglio.
2: Anche con discreti risultati.
1: Li ha anche vinti, diciamo, quelle 3-4 volte.
3: Guarda.
1: Senti, un gol di un campione italiano nel tuo libro qual è?
2: Beh, per esempio c'è l'ultima notte felice, quella di Italia-Germania 2006, sì. L'ultima vittoria dell'Italia in un mondiale a eliminazione diretta, ecco, 20 anni fa, del Piero il Grosso in Italia-Germania. Non so se spoilerarvi
1: certo, perché questa è la questione. Ma ti sei fatto aiutare da qualche consulente? Diciamo, hai avuto una consulenza sulla storia dell'arte o ti sei andato tu da gusto?
2: No, dai, anche perché almeno come prima versione, primo capitolo, siamo arrivati sul mainstream, quindi
1: ecco,
2: il gol di Del Piero è paragonato alla primavera del Botticelli, ma non vi so spiegare perché
3: così.
2: Magari
3: sganci lì una bomba e nascondi la mano.
1: Leggete questo libro, politico. Bello, mi piace.
2: Sì.
1: Senti Giuseppe, c'è David Hockney che è grandissimo protagonista della storia, che se n'è andato in queste ore e che purtroppo non c'è più.
2: C'è un hopper legato all'arte un po' anglosassone, legato al più bel gol scozzese della storia dei mondiali, perché ne approfitto visto che stanotte
1: contro Haiti
2: anche la Scozia, che è una squadra che ha una storia molto particolare, la squadra che ha fatto più mondiali nella storia tra quelle che sono state sempre eliminate dal primo turno, una tradizione davvero negativa legata ai mondiali.
3: Vedremo di non perdere questa buona abitudine stasera.
2: Non so se ricordate Trainspotting, che è stato anche rievocato in questi giorni da Ewan McGregor con un film, e c'è una scena legata al gol di Archie Gemmill in Scozia-Olanda 78, che è un ricordo felice per il protagonista del film, che è il gol citato appunto della Scozia, che riparte anche da quella lunga serie di traumi della generazione degli anni 80 e 90, che vedeva sempre la loro nazionale sbattuta fuori ai mondiali. Però c'è più andata a un certo punto la Scozia come l'Italia, c'è tornata a nostra differenza nel 2026 e puntano a passare il turno almeno una volta.
3: Ma giocano con la gonna?
2: I loro tifosi sì, anche perché il caldo di New York è soffocante, dico, e quindi anche un modo per stare freddi,
3: per tenere ventilata la situazione,
1: vi sento in grande forma. Giuseppe, ce la fai a non addormentarti nei prossimi 3 minuti? Ci sentiamo questo brano
2: ci provo.
1: Su Radio 2, poi torniamo in onda con te. You've been running around.

0: Charlie Puth, Attention su Rai Radio 2. Attention, abbiamo Giuseppe Pastore in collegamento, un uomo, un eroe.
1: Perché... Bravo, da dove?
2: Sono sveglio.
1: Da dove sei? Tu sei là?
2: Da Milano.
1: Da Milano.
0: Non sei andato fino là.
2: Seguiamo con Cronaca di Spogliatoio e anche con DAZN. Io alla fine mi affaccerò ogni tanto anche nei programmi di DAZN nel pomeriggio e della sera per commentare le partite. Se avete voglia e pazienza, stasera per esempio sono in studio per commentare le due partite della serata, che sono Svizzera, Qatar e soprattutto Brasile.
1: Bravo, tu hai detto questa parola. Allora, per quest'anno io non riceverò la solita antipaticissima domanda: tifi Svizzera o tifi Italia? C'è poco da scegliere, tifo Svizzera. E cara grazia, come si dice della mia parte, certo, che c'è la Svizzera. Quanto la dai la Svizzera, Giuse?
2: Allora, la Svizzera è una squadra di grandissima costanza o per qualcuno di grandissima monotonia, se vogliamo. Cioè una squadra che al di là
0: è sempre arrivata agli ottavi.
2: Esatto, proprio la trasposizione calcistica dei luoghi comuni della Svizzera. È una squadra che arriva sempre agli ottavi, poi però
1: si
2: batte anche con valore contro la Francia.
1: Contro la Francia, certo.
2: L'Argentina, il Brasile, l'Inghilterra, ma viene eliminata. In quest'anno, a differenza delle altre volte, ha un girone in cui era più forte, perché la Svizzera finiva sempre seconda nel girone, poi beccava gli ottavi, magari la squadra più forte. In realtà è un girone molto semplice, purtroppo poteva esserci l'Italia, come sappiamo, invece c'era la Bosnia. Ieri ha pareggiato la Bosnia contro il Canada 1-1, questo vuol dire che se la Svizzera vincesse, come credo farà, contro il Qatar, già farebbe il vuoto e andrebbe a ipotecare il primo posto.
1: Sì, perché c'è da dire che se si fosse qualificata l'Italia, e quella domanda lì me l'avrebbero fatta a maggior ragione, perché sarebbero state le due squadre nello stesso girone, sarebbe stato un fratricio,
0: un girone infernale.
1: Sì, esatto. Senti Giuseppe, la domanda che si fanno in tantissimi, che si pongono sulle chat, la mia chat del calcio ce la siamo fatta,
0: il
1: io
0: calcio
1: non ho...
0: fa bene alle ossa?
1: No. Per chi tifiamo, visto che non c'è l'Italia?
2: Una buona alternativa è il Brasile di Carlo Ancelotti, anche se è una squadra che magari in passato ci ha dato un passato molto lontano, ci ha dato dei dispiaceri, le ha dati anche ad Ancelotti, che pensate, stasera gioca a New York, la prima partita del suo mondiale contro il Marocco, squadra molto forte peraltro, nello stesso stadio, meglio, nei stessi metri quadri dello stadio in cui esordì nel 94 ai mondiali. Lui era il vice di Arrigo Sacchi ai mondiali di Under 94 dell'Italia e debuttarono a New York al Giant Stadium, che non esiste più, ma è stato sostituito da un altro stadio molto più tecnologico e molto più gigantesco, dove stasera giocherà il Brasile. In quegli stessi metri quadri l'Italia perse contro l'Irlanda 1-0, quindi iniziale salita per mondiale che poi Ancelotti perse in finale contro il Brasile
1: con Roberto Baggio, che mandò il pallone in cielo. Certo, l'ho visto inquadrato l'altro giorno, Baggio seduto sopra Infantino, il numero uno della FIFA, non era felicissimo, mi confermi? Aveva una faccia scura.
2: Ma non so, forse anche il fuso orario, non lo so, però penso che sia assolutamente ben contento.
1: Ma se sarà felice, certo. No,
2: un mese a spese della FIFA in America a vedere partite, penso.
1: C'è di peggio. Sì, no, era un momento in cui così era un po' oscuro di umore. Grazie. Allora, Giuseppe Pastore, se tu sei d'accordo, noi ti potremmo anche disturbare in futuro.
0: Ma
1: non
0: anche
1: lo so.
0: Se non sei d'accordo, Giuseppe, abbiamo il tuo numero, ci proviamo.
1: Esatto, tanto voglio dire.
2: Come ho risposto ieri sera, non garantisco la mia presenza, ma
1: se ci sei siamo felici. Grazie. E allora buoni mondiali. Ciao Giuseppe Pastore. Ciao.

0: applausi al dio della radiofonia, quando io so che il dio della radiofonia conferma che ci vuole bene, sono tranquilla. È incredibile. È a tema domandone.
1: A tema domandone.
0: Questo sì. Era Harry Styles con Dance No More. Ci torniamo poi sul domandone, ma adesso che sono le 7:15 passate da qualche minuto, è il momento.
1: Della Coppa Volpe, chiaramente. E Natascia Rosenti, sto per darti una soddisfazione che tu non potevi immaginare.
0: Matteo Osso, stupisci.
1: Perché la Coppa Volpe sì. È a tema mondiali.
0: Ma grandissimo!
1: Coppa Volpe a Wilton Sampaio.
0: Cosa ha fatto Wilton Sampaio?
1: L'arbitro che sì. Ha arbitrato sì. La partita inaugurale. Vediamo se le dico tutta sì. Giusta. La partita inaugurale disputatasi a Città del Messico tra la nazionale messicana e quella sudafricana.
0: Bravo, bravo, bravo, applausi.
2: Ce l'ha fatta. Matteo, sei un genio.
1: Sto grondando sudore sulla schiena, ho le cascate del Niagara. Cosa succede? Che a un certo punto ho visto che questa partita ha avuto una certa quantità di persone che sono state cacciate.
0: Sì,
1: a un certo punto è rimasto lui praticamente da
0: sì,
1: solo.
0: Sì, praticamente
1: solo.
0: Sì.
1: E per cui ad un certo punto, per l'ultima delle eliminazioni dei cartellini rossi, interviene il VAR, che è la sì. Viola.
0: Sì, il VAR è diciamo la sala in cui una serie di
1: esatto.
0: Teste si mettono lì,
1: si riguardano
0: e dicono ma sì, forse.
1: Uscendo da questa sala con la decisione definitiva, la deve comunicare allo stadio e di riflesso sì. Al mondo intero. Sì. Ovviamente, essendo mondiali, si utilizza, tu mi dirai, il dialetto valdese?
0: No, l'inglese.
1: Il friulano?
0: No.
1: Della Carnia? No.
0: Della Carnia, per specifichiamo.
1: È diverso dal friulano della Bassa.
0: Certo, certo,
1: non
0: certo.
1: Mescoliamo adesso, no? La lingua d'oil?
0: Latino?
1: Il
0: no.
1: Latino? No.
0: Il francese, che pure lingua della diplomazia? No.
1: No, l'inglese.
0: Sì.
1: E quindi lui dice ai sudafricani una cosa in inglese. Sappiamo che i sudafricani hanno come lingua madre, cioè come lingua nazionale, una delle lingue nazionali oltre alle lingue locali, c'è l'inglese. Quindi loro hanno una certa dimestichezza con questo inglese. Non si capiva una cicca frusta di niente. Io l'inglese, vi posso giurare, lo parlo molto bene. Sono andato a cercarmi sulle piattaforme io ho capito solo numbers, mi pare, l'unica parola. Non si
0: sì,
1: capisce. E
0: sì.
1: Tu a un certo punto inquadrano uno dei giocatori sudafricani che lo guarda strizzando gli occhi con la bocca semichiusa, con la faccia di uno che dice: ma questo che cosa sta dicendo?
0: Sì, diciamo una figuraccia, veramente Coppa Volpe, perché in quanto arbitro internazionale prendi due lezioni di inglese.
1: Ma prima di uscire da quella sala lì, fatti scrivere un bigliettino.
0: Sì.
1: Con le parole scritte come se li pronunciano.
0: No, lui guarda, diciamo, lui comunica tramite microfono, però insomma si è uscita molto male.
1: Lo aiutasse. Qualcuno che
0: sì,
1: no, va
0: sì,
1: lì con
0: sì.
1: Un...
0: Lo
1: aiutassero.
0: Sì, non si capiva niente, vero? Hai ragione.
1: Non si capiva una cicca frusta di niente. Quindi, caro Wilson Sampaio, Coppa Volpe. Lui è brasiliano.
0: Meritata. Meritata su Rai Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Duran Duran, o Duran Duran come si diceva una volta,
1: sì.
0: Ordinary World, un pezzone, possiamo dire un pezzone. Beh, del 1990.
1: Sì, sì. Sì.
0: Duran, erano bravini questi
1: mio papà
0: Duran Duran.
1: Per far irritare mio, sì, fratello, a proposito, quando era ragazzino mio fratello era pazzo per i Duran Duran e mio papà faceva questo battutone: non durano, sai che durano. Lo so.
0: E tu ti rammenti delle mie battute?
1: No, ma infatti
0: dovresti volare altissimo, dovresti essere una libellula.
1: Hai
0: che
1: ragione.
0: Si libera nell'aria.
1: Hai ragione.
0: Sei
1: allora,
0: sopravvissuta,
1: esatto,
0: vedi peggio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: le mie
1: ciao
0: battute.
1: Ciao papà, ci ascolta sempre, lo saluto.
0: Buongiorno signor Rosetti.
1: Cosa vuol dire nihil novum sub sole? Niente di nuovo sotto il sole, giusto?
0: Sì.
1: Applausi a me stessa che ce l'ho fatta, tra due, incredibile. Perché ci...
0: Mi sei troglodita.
1: Cioè, ci scrive questa persona che non si firma e dicendo una cosa clamorosa, una suspense totale. Ciao ragazzi, meravigliosi, siete proprio bravi. Vabbè, gli stiamo tra l'altro facendo compagnia mentre va a trovare la madre. Lupus in favola.
0: Auguri.
1: Sì, esatto.
0: Dulcis in fundo. Il resto del messaggio. No, era per dire una cosa in latino.
1: No, vabbè, leggi quello di... Che ne so, boh...
0: Maria Grazia.
1: Susi.
0: Con mia mamma sbrocco di continuo. Pur di darmi torto ha dichiarato che il lato nord della casa è sempre in piena battuta di sole. E voi non sbrocchete... Beh...
1: Susi, incontriamoci.
0: Susi, fai
1: penso
0: una
1: che...
0: cosa. Per non attaccare tua madre, no, demolisci la casa.
1: Sì.
0: Arriva lì con una bella ruspa e giù.
1: Pur di darmi torto anche mia madre.
0: E adesso vediamo.
1: Sì, sì, fa delle cose senza senso. Quando uno dice stai chill, che poi alla fine. Bro, esatto, si sta. Che bello. Sono le 7:26, amici, siete su Rai Radio 2 in
0: si
1: diretta.
0: Si sta come d'autunno sugli alberi.
1: Come di primavera in questa rete.

0: Bresh, da Dio. E così stiamo noi su Rai Radio 2, anche se oramai praticamente è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo meno di un minuto.
1: Sì.
0: Abbiamo ancora qualche messaggio da leggere? Vocali mi pare di no.
1: No, ne sono arrivati parecchi, come quello di Maria Grazia che dice: sfuriate con mia mamma nella norma, poi non si perdona di averla abbandonata quando aveva 19 anni, in un momento insomma in cui la mamma era in ospedale. Solo dopo, dice, ho compreso il mio comportamento egoista. Vabbè, ogni tanto ci sta, è bene che te ne sei anche resa conto.
0: Sono dinamiche che nella vita accadono. Invece
1: sì.
0: Sergio da Formia dice: non ho mai perso il controllo con i miei genitori, era sufficiente la loro arrabbiatura per mandarmi praticamente in un angoletto.
1: Vabbè, altri tempi.
0: Altri tempi. Invece noi, a proposito di tempi, abbiamo tempo domani mattina?
1: Sì.
0: Io
1: Matteo,
0: sì. Va bene, allora domani mattina. Ciao.
1: Ciao.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
5: Stati Uniti, Iran, ore decisive alla firma dell'accordo a Ginevra. Domani o lunedì restano i nodi di Hormuz e sul nucleare di Teheran. La Nobel e Badi, popolo stremato. Guasto all'aereo di Papa Leone che rientra in Vaticano con il jet del re di Spagna. Monito ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. La cronaca con i casi Garlasco e Pietra Catella. Alberto Ostasghi verso l'affidamento ai servizi sociali. Nel duplice delitto del Molise indagata un'amica di famiglia. Viva gli spaghetti, la ricchezza della dieta mediterranea celebrata al D-Med a Napoli. A Firenze, Rox, le pop star, grande show di Lenny Kravitz. E per lo sport, calcio, infelice Infantino, sentiremo perché. Mondiali 4-1 degli Stati Uniti, padroni di casa sul Paraguay, in parità Canada, Bosnia. Buongiorno da Simona Giacinti. La guerra in Iran. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto droni iraniani nello stretto di Hormuz, schermaglie che non sembrano mettere in dubbio la prospettiva di un accordo da siglare, forse addirittura domani o lunedì.
6: Indiscrezioni indicano Ginevra come sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza una sigla a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino, convinzione condivisa anche dal Pakistan, principale negoziatore. Quello che ha fatto infuriare il presidente Trump è la versione dell'intesa diffusa da media iraniani secondo la quale la Repubblica Islamica terrebbe il controllo dello stretto di Hormuz, imporrebbe un pedaggio e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Fine dell'ostilità anche in Libano. Fake news, sbotta il capo della Casa Bianca su Truth. L'Iran non avrà l'atomica su questo pieno accordo con Trump, dice il premier israeliano Netanyahu, categorico il ministro della difesa Katz. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Cecilia Rinaldini, GR2.
5: Sulle prospettive del negoziato sentiamo una delle voci più autorevoli nella lotta per la democrazia a Teheran, la Nobel per la pace Shirin Ebadi, in esilio a Londra dal 2009, intervistata da Valeria Volatile.
7: In diverse occasioni sono stati annunciati cessate il fuoco, che però poi si sono rivelati temporanei. Gli attacchi sono ripresi, l'escalation militare è ricominciata. Mi auguro sinceramente che questa crisi bellica possa concludersi al più presto, perché il popolo iraniano è stremato, non è possibile più andare avanti in questo modo.
5: Guasto all'aereo del Papa, re Felipe di Spagna gli offre il suo falco nella messa all'appello per i migranti.
8: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Infine, la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così, in modo inatteso, l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa, alle Canarie, il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti.
9: Detenganse! Conviertanse! Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios
8: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR2.
5: Le crisi internazionali fra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, la premier poi sui social attacca l'opposizione.
10: L'appuntamento è entrato ufficialmente in agenda. Il 25 giugno ad Antibes Giorgia Meloni parteciperà al vertice intergovernativo Italia-Francia ospitato da Emmanuel Macron. Agenda europea, relazioni bilaterali, difesa e sicurezza e poi i fronti di guerra in Medio Oriente e in particolare in Ucraina, su cui i due leader mostrano più distanze. Sono i dossier sul tavolo dell'incontro, a cui parteciperanno 9 ministri per parte. Gli stessi dossier affrontati dalla premier a Roma con il presidente sudcoreano Lee, firmati 4 accordi di cooperazione. L'Indo-Pacifico è un'area di interesse strategico per l'Italia, ribadisce la presidente del Consiglio che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news. Le parole usate per commentare un video che mostra immagini della premier montate sul discorso alla Camera del leader pentastellato sono false, la precisazione. Mentre Conte parlava, ero al Quirinale, scrive Giorgia Meloni. Federica Ionta, GR2.
5: Il leader 5 Stelle Conte replica alla premier Meloni mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
11: Dalla 2 giorni di Cagliari sulla sanità, Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea i 17 miliardi stanziati in più. Risultato, spiegano, liste d'attesa ridotte. Per la Lega prioritario alzare gli stipendi. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no a nuove tasse. Maurizio Gasparri.
12: Per Forza Italia la riforma della sanità deve partire da quello che dicono i medici che in prima linea, con la loro esperienza, sanno cosa serve agli italiani.
11: Ma dalle opposizioni il PD risponde, le liste d'attesa sono infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale. Per AVS il governo alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte replica, anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
13: I partiti intendono il comparto come uno spazio per piazzare persone fedeli e alimentare il consenso.
11: Vasco Pirri, GR2.
5: L'economia italiana si rafforza sul fronte del lavoro nel primo trimestre dell'anno. Secondo l'Istat sale l'occupazione, più 67.000 unità, calano i disoccupati, meno 0,4%, ma rallentano i contratti stabili. La ministra Marina Calderone è intervenuta al forum di Masseria in Puglia.
14: Noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
5: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk.
15: Tutti pazzi per SpaceX. Al Nasdaq di Wall Street, la società aerospaziale di Elon Musk ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande offerta pubblica iniziale finora mai fatta al mondo. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk, mentre il titolo della società saliva fino a oltre 175 dollari. Una quotazione senza precedenti, ma non solo, spiega l'analista Davide Biocchi.
16: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
15: Con questa operazione il patron di Tesla, già uomo più ricco del pianeta, è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale che ha superato la soglia psicologica dei 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR2.
5: La cronaca con la svolta nel delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, sì all'affidamento in prova.
17: Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà lasciare il carcere di Bollate. Sarà affidato in prova ai servizi sociali nella stessa azienda per cui lavora da tempo, nella contabilità. Davanti ai magistrati ha parlato della sua vita in cella, i suoi comportamenti, rispondendo in modo pacato alle domande. Stasi inoltre era già in regime di SEBI in libertà, tornando in carcere solo per la notte. A pesare sulla decisione la buona condotta, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena, la cui fine è fissata per il 2028. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR2.
5: La morte di Antonella Di Lelsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina in Molise, un'amica di famiglia, è stata iscritta nel registro degli indagati.
18: Da gennaio è stata sentita tre volte. La donna, amica stretta dei Di Vita, ha sempre negato che ci fossero tensioni e problemi nella famiglia. Le sue affermazioni sarebbero però state smentite dal contenuto dei telefonini e degli altri dispositivi informatici sequestrati nella casa. Di qui l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento personale, in sostanza per aver intralciato le indagini. La procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento a carico di ignoti. Questo nuovo passo potrebbe quindi anticipare svolte ancora più importanti. La decisione della procura è anche il segno che a Pietracatella, il piccolo centro in provincia di Campobasso, dove vivevano i Di Vita, non è facile scalfire il muro di silenzi e reticenze che sembra circondare la vicenda. Intanto prosegue l'analisi dei cellulari e a fine mese dovrebbero arrivare i risultati completi e definitivi delle autopsie sulle due vittime. Fausto Bertuccioli, GR2.
5: Il patrimonio enogastronomico e le tradizioni culinarie del Made in Italy al DMED di Napoli.
19: La dieta mediterranea come stile di vita, trionfo di convivialità, territorio, salute e cultura. DMED è il salone internazionale che, da 5 anni, celebra a Napoli questo patrimonio e che oggi chiude una 3 giorni in cui scienza, cucina, politica agricola e cultura popolare si intrecciano per raccontare e praticare il Mediterraneo. Silvia Migliaccio, presidente SISA, Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione.
20: La dieta mediterranea è uno schema di alimentazione, o meglio di stile di vita, ma la dieta deve essere variata, quindi devono essere presenti anche gli alimenti di origine animale, soprattutto il pesce.
19: Varietà che spesso però coincide con spese costose.
20: Gli alimenti surgelati, come il pesce, può essere un validissimo alleato. Le caratteristiche nutrizionali sono sovrapponibili a quelle del pesce fresco, sia in termini di quantità proteica, sia anche di grassi omega 3.
19: Mauro Zanda, GR2.
5: La musica con il concerto di Lenny Kravitz a Firenze Rocks, nella rassegna anche Robbie Williams e i Cure, l'inviata.
21: How are you?
22: Inaugura così Lenny Kravitz la 3 giorni del Firenze Rocks. Si comincia poco prima delle 22, una ventina di brani che attraversano la sua carriera. Quasi 2 ore di concerto, il cantante newyorkese, occhiali da sole glitterati e giubbotto di pelle di ordinanza, ha infiammato la platea del Bisarno. Con American Woman, Fly Away, Let Love Rule, blues, rock, funk, una miscela esplosiva tra fumo e fasci di luce.
21: Blessed to be here with you tonight.
22: Sono così felice di celebrare con voi la vita, l'amore. In un mondo così pazzo, la vera differenza la fa l'unione delle persone.
21: Being one people,
22: dice Lenny Kravitz, acclamato a gran voce dal pubblico. E stasera l'attesa è per Robbie Williams nella sua unica data italiana. Firenze, Marcella Sullo, GR2.
5: Siamo alla pagina sportiva, qui con noi Alessio Maldini, buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: Mondiali, dopo il Messico hanno debuttato gli altri 2 paesi, organizzatori, quindi Stati Uniti e Canada.
23: E a Los Angeles, davanti a 70.000 spettatori, ottimo esordio degli Stati Uniti. 4-1 al Paraguay con doppietta di Balogun, risultato messo al sicuro già nel primo tempo, chiuso sul 3-0. A Toronto invece 1-1 tra il Canada e la Bosnia, gol di Lukic e Larin, partita che ha alimentato ulteriori rimpianti per la nostra nazionale eliminata ai playoff proprio dalla Bosnia. E sulla mancata qualificazione degli azzurri è intervenuto con una battuta non troppo simpatica il presidente della FIFA Infantino, il servizio di uno dei nostri inviati, Nico Forletta.
24: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Un paio di giorni fa, prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. Insomma, come la giri, l'ennesima assenza iridata degli azzurri continua a pesare e lo farà finché il nostro calcio non tornerà a mostrarsi degno del massimo palcoscenico.
23: Poi Infantino, per smorzare le polemiche, ha scritto un messaggio su Instagram: gli azzurri torneranno presto, non vedo l'ora di rivederli nuovamente protagonisti alla qualificazione del centenario del 2030.
5: Non c'è la nostra nazionale, ma tre tecnici italiani: Ancelotti, Montella, Cannavaro.
23: E per due di loro si avvicina al debutto. A mezzanotte il Brasile di Ancelotti sfiderà il Marocco e domani mattina alle 6 ora italiana la Turchia di Montella affronterà l'Australia, mentre l'Uzbekistan di Cannavaro giocherà giovedì contro la Colombia. Stasera invece Qatar-Svizzera sarà alle 21.
5: E di pomeriggio la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1.
23: La caccia alla pole scatterà alle 16, prima alle 12.30 la terza sessione di libere. Nelle due di ieri miglior tempo assoluto della McLaren di Norris, quarta la Ferrari di Leclerc davanti a Antonelli, nono Hamilton.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Patrizio Gotti e il Mondo Cotta, linea che va a soggetti smarriti, prossimo giornale radio alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
3: Buongiorno. Buongiorno. Inizia oggi la puntata del sabato dei soggetti smarriti. Vercillo,
4: penultima puntata.
25: Io sono divina e sono sempre qui.
3: No, buongiorno. No, non è l'ultima, penultima.
4: Ho detto
3: però
4: penultima.
3: È l'ultimo sabato.
4: Sì, è l'ultimo sabato. Della diretta dei soggetti smarriti, buongiorno amici. Sino alle 9 siamo insieme questa mattina con la regia di Paoletto Castro, Marzocca, Vercillo e Banchi.
3: Scusate, perdonatemi, in che senso è l'ultima?
4: La penultima puntata, domani chiudiamo il ciclo della stagione.
3: Cioè vuol dire che voi domani è l'ultima, poi non ci sarete più.
4: Poi andrà in onda il meglio. Il meglio
3: sì, ma fisicamente qui non ci sarete più.
4: Che preoccupata.
3: Quindi non ci saranno neanche le brioche.
4: No. Neanche cornetti.
3: Ma è una notizia veramente bruttissima questa che mi date veramente.
26: L'esperienza di andare a Londra a 20 anni è stata incredibile.

0: sempre noi, anche
1: canzone,
0: no,
1: Marzocca,
0: no,
1: soltanto no, pagare, ha ricevuto solo quello, pagare no, no.
0: Bella però questa canzone, bellissima.
2: Clima Plon, notifica per Marco, devi pagare l'anticipo IRPEF.
1: L'anticipo.
0: E poi via, si parte. Ragazzi, abbiamo dimenticato il quizzellino. C'è il quizzellino del mattino.
3: Ascoltiamo il quizzellino, vai Paoletto.
4: L'esperienza di andare a Londra a 20 anni è stata incredibile, perché ha aperto proprio degli orizzonti. E poi insomma, io non è che ero cresciuto a Milano o a Roma.
3: Di chi è questa riconoscibilissima voce, secondo me? Vediamo se i nostri ascoltatori indovinano. 348 7300 200. Naturalmente non si vince nulla.
5: E dal prossimo sabato su Rai Radio 2 alle 7.45, dove c'era la gioia, ci sarà il nulla.
3: No.
0: Sì, sì, bello.
3: Come ci sarà il nulla?
6: Buongiorno soggetti smarriti.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Ah, che bello essere con voi questo sabato. Ma io non ho proprio nulla da dire. Ma non perdiamo tempo, ecco. E direi subito di lanciare la caffettante sigla caffettosa di soggetti smarriti per caffettare senza caffettuccio alcuno. E allora, sigla! Gennaro!
3: Grazie, Gennaro! Non ti ci mettere pure tu, per favore.
0: No, volevo fare un po'. C'hai i rumorini quelli dei, sai, dei cartoni animati, no?
3: Gli hanno rimesso in mano questa fantastica macchinetta.
2: Notifica per Marco. Hai riscattato 20 succhi zombie e tua moglie vuole farsi delle punturine.
3: Allora, per favore, la smetti di leggere le notifiche di Marzocca? Che è sta storia delle punturine di tua moglie?
0: No, degli succhi zombie, sono buonissimi. Quelli lì che. No, è un videogioco, si chiama. Cioè, devi fare il succo dagli zombie. Già l'ho spiegato l'altra volta.
3: Che schifo.
0: Perché è schifo? È un gioco!
3: Mi fa un po' impressione. Allora, avete già risposto al nostro quizzellino del mattino della voce misteriosa. Il primo messaggio arrivato è di Marcella da Bari, che ci scrive Bobbo Vieri, e no. Il secondo messaggio arrivato è di Marco di Cassano, che scrive Giorgio Locatelli, ed è lui! È Giorgio Locatelli, complimenti!
0: Vabbè, pure questo, avete azzeccato subito.
7: È la voce dello chef Locatelli, è lui. Silvia da Roma.
3: È lui. Voce, accento lombardo, quindi anche riconoscibilissimo.
0: Siete bravissimi, posso dire che siete bravissimi? Bravissimi a riconoscere le voci. Io non, guarda. Ma di tutte quelle che abbiamo mandato, sì, a noi ne avrei riconosciute tre, proprio esagerare.
3: Marzocca, non siamo tutti uguali. Io invece le avrei riconosciuti chiaramente tutti.
0: Certo, poi te nebbia.
3: 800-800-002, perché vi do il numero di telefono?
0: Perché
3: anche questa mattina ci sono i biscottini della fortuna.
0: Bravo.
3: Se volete.
0: Anzi, approfittate, questo è l'ultimo weekend. Se volete chiedere al biscottino della fortuna, vai!
8: Soggetti smarriti.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: 2-2.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
16: 2-2.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Magai nella versione originale di Mary Wells, non quella di Whoopi Goldberg del film, no, quello delle suore, non era quella, era
1: no,
0: quella versione originale.
1: Quella
0: vera,
1: quella originale, sì.
2: Plima plon, notifica per Marco, con i succhi zombie che hai accumulato puoi riscattare un estrattore di livello 3.
3: Sì, bellissimo, estrattore di livello 3, incredibile, sì, è molto più veloce del livello 2, naturalmente.
0: È arrivato questo messaggio da parte di Eugenio, dice: a me sta cosa del succhi zombie mi sembra una pratica sessuale abbastanza perversa, devo dire.
3: Sì, allora lui perché non conosce il meccanismo del gioco, che è completamente avulso da qualunque tipo di riferimento che abbia a che fare con qualcosa che vietato ai minori, sì. Diciamo così.
0: Questo è il vero Marzocca che viene fuori, quello perché vive solo per i videogiochi.
3: No, ci sono tante altre cose da fare, a parte i giochi quelli d'azione, ci sono anche le simulazioni.
0: Porca vacca, che bello.
3: Sì, sono tanti giochi di ruolo che sono i miei preferiti.
0: Ma vogliamo andare un attimo a visionare il nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti di Rai Radio 2. Perché vi dico ciò?
3: Perché
0: dobbiamo approvare dei nuovi iscritti. Approviamo l'iscrizione di Maria Felicia Faleo.
3: Dai,
0: di Biagio Sole, di Fedora Caruso, di Gianluca Brogi da Trieste.
3: Hai capito Gianluca? Zitto.
0: Di Katia Scapin. Iscrivetevi al gruppo Facebook.
2: Sbirciamo anche se ci sono dei bonazzi qua.
0: Soggetti Smarriti è pieno di bonazzi.
3: A proposito,
0: il nostro gruppo è pieno di bonazzi, per questo iscrivetevi, perché è il posto ideale dove poter fare anche delle simpatiche amicizie.
3: Sì.
0: No?
3: Sì.
0: Capita. Sì. Cioè, non mi guardare con quella faccia marzocca.
2: Che c'è? Per fare di dating.
0: Per fare dating. Dai, non è vero, però.
3: No, dating no, non lo facciamo noi.
0: Però ci sono tanti amici che si sono conosciuti, si sono riprodotti anche grazie al.
3: Riproducetevi con il gruppo Soggetti Smarriti, Rai Radio 2 di Facebook. No, non è vero, però.
0: A proposito, saluto Simone, anche lui si è riprodotto grazie ad Arianna, soprattutto grazie ai Soggetti Smarriti. Simone e Arianna, che sono due nostri ascoltatori carissimi.
3: Bene. Andiamo al dunque, perché è arrivato veramente il momento.
2: Era uno sposino ed ora guarda come è ridotto.
0: Sì, è diventato uno sposone adesso. Ha messo su almeno 10 kg, ma non vorrei parlare di ciccia in questo momento.
3: No.
0: Anche perché, non essendo visibili sul canale 202 del digitale terrestre, posso dire qualsiasi cosa della panza di Marzocca, che non la vedevo così dal 2019. Questa.
3: Ma perché devi parlare delle cose mie? Non capisco per quale motivo. Ma,
0: cioè, passa una settimana tutti all'improvviso, 1, 2, 3, sei una fisarmonica, non so come dirlo.
3: Ma no, ho mangiato un pochino di più, perché sai che ho dei periodi in cui mi lascio andare, dove mi concedo anche delle cose. È una settimanella che ho detto.
0: Cioè, tu riesci a mettere 10 kg in una settimana? Cioè, come.
2: Ma ti sei mangiato anche tua moglie?
3: Ma tu vedi 10 kg.
0: Ecco dov'era finita? Ti sei mangiato lì.
3: No, ma non sono 10 kg. Saranno 2-3 chiletti, ma comunque non dobbiamo fare una trasmissione radiofonica sui
0: perché
3: miei
0: non ti
3: chili.
0: Guardi con gli occhi miei, ecco. Ti guardassi con i miei occhi,
3: ma è meglio, meno male che non mi guardo,
0: secondo me,
3: meno
0: male, 10 chili tutti tondi.

0: con Don't Worry, siete su Radio 2, buongiorno da Marco Marzocca, Francesco Vercillo e la nostra Simona Banchi, la nostra autrice, detta anche Raimonda. Che c'è?
1: No, volevo dire, ma tu usi il sottovuoto quando fai la valigia?
2: Quando faccio la
1: adesso
2: valigia
1: c'è questa moda, adesso ti spiego. C'è questa moda che tu praticamente metti in una delle bustine, no? Infili dentro tutte le tue cose e poi.
2: La notizia che fa rumore.
1: Risucchi tutta l'aria.
0: Ho ancora sta storia di succhi zombie, basta.
1: No, risucchi tutta l'aria dalla bustina che diventa fina.
2: Ma non dura.
1: E la metti
2: non
1: dentro.
2: Si riaprono sempre me quelle bustanine, non so perché.
1: Ecco. Io quello volevo dire. Ecco. L'ho provato pure io.
2: Non funziona.
1: Però nel momento in cui le metti dentro la valigia, che adesso sai, quando viaggi sempre meno bagaglio ti fanno portare, perché sennò
3: Lisbon, notifica per Marco. Oddio, hai terminato l'aria del sottovuoto zombie.
0: Adesso soffocano, poveri.
1: No, però dico, siccome i bagagli sono sempre meno, perché quello è il problema. Quando viaggi, a meno che tu non vada con la macchina, e devi avere anche una macchina capiente, cioè ci devi mettere il cappellino.
4: Ah, io sono pronto a pagare sempre il bagaglio estiva. 100 euro ce la metto sempre.
1: Sì.
4: Allora lo sai come mi conosci. Ti pare che io viaggio con due straccetti?
1: No.
4: Quando faccio la valigia io, allora, anche per due giorni, calcolo sempre almeno 3-4 ricambi.
1: Quante mutande?
4: Quattro mutande.
1: Una della mattina, una pomeriggio, una
4: quattro
1: sera.
4: Calzini, quattro camicie,
1: i calzini, perché c'è il pollicione.
4: Tutte le cose da ma non lo sai mai, ma metti che sudi.
1: C'è il pollicione con l'unghione che track.
4: No, buca, io me le taglio le unghie.
1: Sì, certo. Ecco, quattro calzini e dai, per due giorni. Ma che ce devi fare?
4: Se li voglio mettere tutti e due che ho freddo, metti che.
1: Ah, porti pure le scarpine da ballo con le punte.
4: Per due giorni porto almeno un altro paio.
3: Dipende anche dai colori.
1: Certo.
4: Perché devi abbinarle.
1: Due giorni, due paia di scarpe.
4: E certo che resti due giorni con le stesse scarpe.
1: Vabbè,
4: vi racconto invece la valigia di Marzocca. È una mutanda, lo spazzolino quando se lo ricorda, il dentifricio lo compra lì.
1: Un calzino, uno.
4: Il filo interdentale, chi se ne frega.
1: Uno, perché io li alterno, i calzini li alterno. Durano di più. E poi filo interdentale, vabbè, dai.
4: Il calzino alternato non è male.
1: Vuoi che non trovi uno stuzzicadente? Dove vai, insomma, più o meno si trovano, quindi interdentale via.
3: E poi tutte cianfrusaglie elettroniche.
4: Quelle invece riesce a riempire uno zaino.
1: Io ho una valigia di cavetti, per esempio. La i cavetti di quello
4: che utilizzo. Se state preparando un viaggio, vogliamo sapere come sarà la vostra valigia sul letto.
3: Allora, il grande Ulio.
4: Innanzitutto, la valigia sul letto, ragazzi, lo dico subito, fa schifo. Cioè, tu pensa che fai la valigia, la sbattano da tutte le parti.
1: Ma infatti
4: la butti per terra e poi te la apri sul letto.
1: Sai,
4: bravo, lo zozzone, capito?
1: Bravo, sono d'accordo con te. Questo è veramente.
4: Tu sei il primo zozzone che lo fai.
1: No.
4: Ti ho visto con i miei occhi.
1: Non l'ho mai messa io la
4: ti
1: valigia.
4: Ti ho visto con i miei occhi.
1: No, guarda, io piuttosto mi pago il supplemento, guarda, in albergo.
4: Come preparate le valigie? Allora, siete team Marzocca o siete team Vercillo Banchi? Perché la Banchi è come me, dia la verità. Sì, due cosette, vorrei tanto vederle.
1: Sì.
4: 800 800 002, parlate con noi, oppure 348 7300 200, sms e WhatsApp.

0: Per due giorni il Maria porta quattro mutande e dire che va nei posti naturisti, quindi...
1: appunto, che ci farà con questo?
2: Ma non si sa mai, possono sempre essere utili, certo. Due mutande di riserva. Ma che
1: lo
2: ne
1: sai che una volta io
2: sederi
1: lo
2: odio?
1: Sai che io una volta le ho usate, adesso a parte gli scherzi ti voglio dire una cosa seria.
2: Hai usato una mutanda sopra l'altra?
1: No, perché sai che io ho il problema del sole, non posso prendere il sole essendo un fenotipo molto chiaro.
2: Sì.
1: E praticamente una volta mi sono trovato al mare, non avevo il cappello, ho usato una mutanda, l'ho messa. Non c'è da ridere, non è una cosa da ridere. Necessità fa virtù, non lo sapevo. C'era pure i buchi per le orecchie, pensa, fantastica, era già organizzata.
2: Ci scrive Simone: confermo quello che dice Ciccio, è una caratteristica calabrese. Anche io per due giorni raddoppio tutto. Vi lascio immaginare quanto fosse grande la valigia del viaggio di nozze. Quella di Simone, quella della moglie magari. Chi lo sa?
3: Buongiorno smarriti. Giulio da Taranto. La mia valigia è standard, è sempre la stessa. Per una settimana porto via robe per un mese, che poi non metterò mai, quindi le riporto indietro belle, già stirate, pronte da rimettere nell'armadio. Buona giornata.
2: Giulio, sono assolutamente d'accordo con te.
1: Ti ha fatto poi una bella passeggiata. Hanno preso aria. Esattamente.
4: Soggetti smarriti. La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
6: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
7: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
14: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con il pecho. Va a tirarsi.
15: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Soggetti smarriti.

0: Tommy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Siete su Radio 2, buongiorno. Buongiorno.
1: Quando preparo una valigia cerco sempre di ridurre al minimo, anche se poi alla fine

0: Ciao,
1: ciao. E poi c'è un altro problema che non hai calcolato, che dovunque tu vada qualcosa te la compri, perché non puoi fare a meno, no? Sempre.
2: Che spendaccione.
1: Eh sì, dai, perché o prendi il souvenir o cose da mangiare.
0: Sì, ma se hai dimenticato le mutande, che fai? Compri un paio di mutande e te le metti così senza lavarle? Scusa, lo zozzone che sei.
1: No. Dico, però qualcosa te le comprerai, ti comprerai quando stai fuori, no?
0: No, ma è partito tutto dal fatto che porto 4 mutande anziché 2 per 2 giorni.
1: Esatto. Ecco. Allora portane 2 le compri, questo ti
0: ma che schifo
1: dire.
0: E poi dove le lavo? Allora, io ho 2 figli piccoli, non io, Barbara, che ci scrive, e quando preparo la valigia metto sempre in conto che possono sporcarsi, per cui porto almeno 2 ricambi al giorno. Vabbè, più i miei vestiti, quindi quelli di mio marito. Ogni volta torniamo a casa con una valigia di vestiti sporchi e una di panni puliti.
3: I bambini sono più sporchi dei piccioni.
0: Ma infatti perché li lavate questi bambini? Tanto si risporcano, lasciateli sporchi direttamente, che si fa prima.
1: Certo, lo zozzone che ha parlato. Barbara da Ravenna ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Ciao Barbara.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Barbara. Allora, che domanda vuoi fare al biscottino della fortuna, che sono già pronto per aprirlo? O Marco anche? Siamo tutti e 2 pronti?
4: Volevo chiedere se avrò l'estate in vacanza.
0: Di vacanza?
1: Se avrai
0: l'estate in vacanza.
4: Un'estate in vacanza. Parlando di valigie, il mio sogno sarebbe sempre stare in vacanza.
1: Ah, un'estate intera in vacanza. Ah. Ti costa, sì. Però, ti costa. Sei ricca?
4: No, ma infatti, sei ricca? Voglio il biscottino. No, assolutamente. Devo lavorare fino a 67 anni e finire bene.
1: Ah, io pensavo fossi ricca di famiglia.
0: Zitta, allora, non dirci nulla.
1: Vediamo cosa recita il biscottino. Vercillo, come al solito, sta cercando di aprirlo. Lo vediamo. Sì, ci è riuscito in questo momento. Apre il biscottino.
0: Fai la telecronaca, per favore.
1: Lo sta.
0: La radiocronaca.
1: Lo ha frantumato con le sue manine, adesso sta per leggere il bigliettino e vediamo cosa risponde il biscottino.
0: Siete molto impulsivi, pieni di entusiasmo e adatti ad occupare una posizione direttiva. Fila a lavorare, Barbara.
1: Va a lavorare, Barbara.
4: Mi tocca lavorare anche oggi, va bene.
0: Mi sa di sì. Il biscottino è stato chiarissimo.
1: Ciao Barbara, grazie.
4: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Buongiorno soggetti smarriti, smentisco quello che ha detto mio marito poco fa. Chi raddoppia la roba sono io, non è lui. Anzi, lui mi critica perché dice che porto troppa roba per me e per Ettore. E poi puntualmente ci dimentichiamo qualcosa.
1: Se prendiamo il discorso dimenticanze, secondo me non finiamo più. Allora, per quello che riguarda i bagagli, ci scrive Fabio, sono del team Marzocca. Il peggio lo raggiungo quando vado una settimana per rifugi alpini, dove si può fare qualcosa, dove si può fare con un paio di mutande e due di calze, o quando vado 15 giorni in trail con uno zaino di 7 kg, lavando ogni sera. Domanda. Marzocca, se chiudi per bene gli abiti nei sacchetti sottovuoto, come fai quando rientri? Ti porti il compressore dietro?

0: Certo, c'è il famoso compressore da valigia che si mette.
1: Leo Buscaglia diceva: la metà degli abiti, il doppio dei soldi quando si viaggia.

0: Scusate se mi intrometto.
1: Sì, Cassiodoro, buongiorno. Non mi dire che stavi alla Guardiola, lo so. Che
0: tu io lo dico perché lavoro qua. Lavoro
1: Guardiola,
0: in gloriosa azienda.
1: E invece viene
0: Arai,
1: qui, nello studio dove non dovrebbe entrare, che c'è?
0: Arai.
2: Ripetita Juventus.
1: Sì, la Rai.
0: Ecco, la gloriosa azienda. Questa è Radio 2 da Rai.
1: Della Rai.
0: Volevo dire che allora non si può portare più niente dentro le valigie.
1: Bisogna stare attenti, ci sono delle cose che non si possono mettere in valigia.
0: Una volta era più facile, mo sono andata tra mia figlia che sta fuori con mia moglie. Manco una spranca te fanno passare.
1: Scusi, ma è ovvio, quello è un'arma.
0: Ma
1: mica
0: dice armi no, certo, pare ovvio, giusto, per carità, io aborro proprio l'armi.
1: Sono proprio
0: contrario. Però una spranca fa mal portare.
1: È piccoletta, dice, può essere.
0: Se mi dovesse poi portare, dice no, perché è un corpo contundente. E allora uno scarpone non è un contundente.
1: Dipende da come lo usi, certo, può essere.
0: I serci può portare. Se porta un sercio di travaliggio, i serci.
1: Cosa sarebbe?
0: Guardami il labiale. I serci.
1: I sassi.
0: Bravo, i sassi grossi. I sassi sono i sassetti. I serci sono quelli proprio. O posso portare un sercio di travaliggio?
1: No, sì, perché sì. Poi non si rubano in spiaggia, non si porta via la sabbia.
0: Ma io mi porto dal giardino mio, ho certi esercizi.
1: E dove li hai presi?
0: Come dopo?
1: Dove li hai portati? Da dove li hai presi? Li hai comprati oppure sei andato a rubarli?
0: Ti raccorgo, per strada, ce ne stanno tanti.
1: Diamo la linea al GR2, ritorniamo tra poco.
3: Soggetti smarriti.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: 2-2.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 2-2.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: 2-2.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
6: 2-2.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Sono le 8:30.
15: Rai GR2.
16: Buongiorno da Gabriella Lepre. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Sarebbe imminente la firma di un accordo Stati Uniti-Iran. Dopo ore di indiscrezioni e marcia indietro, la conferma è arrivata dallo stesso Trump, che ha preso atto delle sostanziali aperture iraniane verso l'intesa. Ascoltiamo la corrispondente.
2: Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che un accordo non è mai stato così vicino. In un'intervista con il sito Axios, il presidente dice anche che Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false. In un post sul suo social Truth, Trump aveva scritto: i termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. Si rimettano in riga e in fretta, aveva ammonito. La firma del memorandum d'intesa ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. A siglare l'intesa a Ginevra dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance, che avverte: gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Da New York, Laura Pepe, GR2.
16: Ora l'economia italiana, che sul fronte del lavoro si rafforza, i dati nel servizio.
3: Sale l'occupazione, scende il numero dei disoccupati. È la fotografia dell'Istat sul mercato del lavoro nei primi tre mesi del 2026 in Italia, che vede aumentare i lavori autonomi contro un rallentamento dei contratti stabili a tempo determinato e indeterminato. Il numero degli occupati è aumentato di 67.000 unità rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, mentre la disoccupazione si attesta al 5,3%, in calo di 0,4 punti percentuali su ottobre-dicembre 2025. Per la ministra del lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria all'Ireni in Puglia, si tratta di dati che rispondono agli interventi messi in campo dal governo, ma che ci dicono anche che dobbiamo investire ancora di più sui giovani.
17: Dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante.
3: Paola Bonanni, GR2.
16: Dal 1 luglio scatta la doppia tassa per i pacchi dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da stati extra Unione Europea. Il dazio comunitario è di 3 euro, la tassa italiana di 2 euro. Il nuovo prelievo interessa ogni categoria merceologica presente nel pacco, quindi saranno applicate più tariffe per un'unica scatola. Il delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale di Milano hanno dato parere favorevole per la scarcerazione di Alberto Stasi, che sarà affidato in prova ai servizi sociali, una decisione scollegata dalla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Tutta questa vicenda è un'anomalia, commenta il ministro della Giustizia Nordio. Con la decadenza dell'affidamento ai servizi sociali, da ieri è diventata effettiva la grazia concessa dal Presidente della Repubblica Nicole Minetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha recepito il provvedimento di clemenza relativo alla condanna a 3 anni e 11 mesi per la vicenda Ruby Bis e per le spese dei consiglieri della Regione Lombardia. Siamo allo sport, mondiali di calcio a Los Angeles, 4-1 degli Stati Uniti, padrone di casa sul Paraguay, 1-1 il match di Toronto, Canada-Bosnia, stasera alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile di Ancelotti sfiderà il Marocco. Nel pomeriggio alle 16 la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Nelle prove libere di ieri, miglior tempo della McLaren di Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, davanti alla Mercedes di Antonelli, nono Hamilton. L'analisi del team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur.
18: Sul giro secco facevamo più fatica, specie nella preparazione del giro, mentre sul passo gara siamo messi un po' meglio. Quest'anno per noi sarà un po' più facile superare al via. Di solito scattiamo molto bene e il rettilineo è decisamente lungo. Poi certo, siamo a Barcellona, superare in pista non è così facile dopo il primo giro, ma direi che è stato comunque un buon venerdì.
16: In chiusura il cinema con il nuovo film dello spagnolo Amenábar con Alessandro Borghi.
19: Poiché fummo venduti al terribile Bajo.
20: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vaniglia Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi.
21: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco. Per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo sapevo che c'era da studiare.
20: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
0: Hablamos de la libertà
20: quella fisica, quella intellettuale, quella sessuale. Cervantes è Julio Peña che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
21: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita.
20: Miriam Mauti, GR2.
16: La linea torna a soggetti smarriti, prossimo GR2 alle 10:30. Buon ascolto.

0: quest'uomo sembra la chitarrina che suona. Quanto è bella questa canzone.
1: La chitarrina era di Saif.
0: La
1: buona
0: chitarrina
1: domenica.
0: Che suona.
1: Buongiorno dai soggetti smarriti.
2: Sentire.
1: Sì, anche sì. Io faccio finta. Mi copro le orecchie. Buongiorno dai soggetti smarriti. Marzocca, Vercillo, Banchi con la regia di Paoletto Castro. Saluto Simone Dall'Orca che è il nostro tecnico. Grazie Simone di darci una mano e un saluto anche a Gabriele Zavaglia in redazione, a Massimo Riti il nostro curatore
3: e Alex Alongi l'altro curatore che salutiamo, grazie.
1: Barbara Brusoni da Ravenna si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
3: Hai capito, brava.
1: E andiamo da Roberto da Brindisi che ha il telefono. Roberto, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Allora Roberto, tu di per il biscottino, giusto?
4: Sì.
3: Cosa vuoi chiedere al biscottino?
4: Praticamente siccome stiamo cercando una casa con mia moglie, vorremmo comprarla. Solo che insomma in tempi brevi vorrei sapere se riusciamo a comrarla.
3: Ma ce l'hai i soldi? Ce l'hai?
4: Quelli ci sono.
3: E già c'è. Secondo me, guarda, quando ci sono i soldi c'è quasi tutto. Non ho detto tutto.
1: Ma devi trovare la casa giusta, che non è poi sempre.
3: Aspetta
1: un attimo.
5: Marco ti vende casa sua.
1: No, che vendita.
3: Che zona la cerchi? A proposito, mica è sbagliata come idea. Dove la cerchi sta casa? Che zona più o meno? Non devi specificare.
4: Dunque, più o meno intorno a Lecce, nei paesi intorno a Lecce.
1: Che caratteristiche?
3: Peccato, non ti posso aiutare.
1: Non ce l'hai una casa. Che caratteristiche deve avere questa casa, Roberto? Il biscottino vuole sapere.
4: Certo, deve essere a piano terra con almeno due stanze da letto e
3: asciutta.
4: Un minimo di giardino, insomma.
1: Asciutta
3: perché è umida e brutta la casa. Roberto, vuoi dare la casa umida?
1: Apri sto biscottino, Marco.
3: Allora, ecco, sono pronto, Roberto. Ecco qua. Aperto in questo momento. Ecco. Dunque, il biscottino recita, ecco qua, dunque, una novità può mettervi in agitazione. Ti agiti tu, Roberto, quando...
4: dipende che cosa...
3: Però se trovi la casa giusta ti agiti in modo positivo.
4: È normale, questo.
3: Una novità ti metterà in agitazione.
1: Una novità c'è e già questa è una bella cosa.
3: Sì, quindi
1: se ha ascoltato bene il biscottino che delle volte è un po' sordo, facci sapere, Roberto, ti dici informati.
4: Va bene, grazie.
3: Ciao.
1: Un abbraccio.
4: Ciao.
1: Altrettanto.

0: io vi sto ascoltando per radio e ogni volta siete fantastici. Poi te Marco sei incredibile, ti seguo da quando eri bambino, poi notaio, poi cioè fantastici.
1: Cioè se lo segui quando è bambino.
0: Viva Radio 2! Cioè,
1: quanti anni hai, amico? 250? Come fai?
2: 8 anni.
1: Sì, tu 8 anni.
2: 8 anni.
1: Sì, 8 anni. Pubblicità, torniamo tra poco. Pisum pisum, sì.
3: Soggetti smarriti. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Soggetti smarriti.

0: Bella questa canzone di Laila Alabash che parla con i pesci, come Marzocca che parla veramente con i pesci anche, parla con i pesci, le piante, con l'omino dove si appendono gli abiti, cioè parla in continuazione, non si ferma.
1: Marco parla, parla, parla.
2: Io parlo, sì. sempre.
0: Lo fa anche di notte, sempre comunque. Allora, rovistando nel bagaglio di Marzocca, ho trovato un oggetto di cui lui non si disfa mai, porta sempre con sé anche in viaggio per due giorni. Sapete che cos'è?
2: Che
0: è
2: cos'è?
0: Una immancabile torcia, un'imperdibile torcia,
2: no,
0: molto luminosa.
2: Non è una torcia, non è una normale, è una torcia molto appiattita,
0: sì,
2: che si attacca anche allo zainetto, al bagaglio, che sta al moschettone, si può aprire anche si possono aprire
0: delle
2: anche
0: bottiglie,
2: le birre, che ne so, le bottiglie di birra, quello che è.
0: L'avrà pagato un euro e mezzo.
2: No, costa, non lo posso dire, guarda, perché per ovvi motivi c'ha la calamita, c'ha un occhiello per agganciarla.
0: E soprattutto, sapete cosa ha detto?
2: Ha detto
0: perché la porti questa?
2: Perché fa una luce fortissima.
0: Perché metti che casco in un crepaccio.
2: In un crepaccio, esatto.
0: Allora,
2: io
0: tu mi devi, scusa, ma che vai in giro per crepacci?
2: No, non vado per crepacci, ma uno...
0: Perché ci crepi nel crepaccio.
2: Si chiama crepaccio.
0: Crepaccio.
2: Appunto, se cadi nel crepaccio, rimani lì e non ti puoi muovere, tu accendi questa.
0: Ma se non ti muovi dalla casa, ma al massimo vai a teatro, cioè, ma dove vai?
2: Ma che no, lascia stare. Questa che fa? Manda una luce fortissima che si propaga nel ghiaccio, anche se tu ne... E anche se ti stanno cercando con l'elicottero, vedono dall'alto, dici, guarda una luce, quello è...
0: Una mutanda di riserva no, ma il faretto, perché se caschi in un crepaccio sì.
2: Vabbè,
1: un telefono.
2: Ha telefonato Antonella da Sutri. Ciao Antonella, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buona giornata ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno, oggi giornata di biscottino, un sacco di telefonate, allora dobbiamo finirli.
3: Perché state finendo.
2: Sono gli ultimi fuochi questi, giustamente.
0: Marzocca ha detto ce ne sono ancora, chiamate per i biscottini.
2: Ok, cosa vuoi chiedere a biscottini?
0: Non vuole sprecarli.
3: Allora, guarda, siamo un po' preoccupati per me, nostra figlia che vive a Milano e che praticamente la ditta dove lei sta lavorando sta per chiudere, e quindi chiaramente lei sta cercando un nuovo lavoro. Quindi volevo sapere chiaramente questa ricerca come sarà.
2: Va bene.
0: Allora, la mano del lavoro è Marco.
2: No, la mano dei soldi è Marco, non la mano del lavoro. No.
1: Attenzione, licenziamento in corso.
2: Attenzione,
1: licenziamento in corso.
2: Perché dal lavoro.
0: Facci almeno finire le puntate sabato e domenica.
2: Del lavoro. Prima del tempo addirittura. Prima. No, eccomi qua. Allora, Antonella, ho appena aperto, ti dico che porta bene perché il biscottino era ben ancorato sulla pasta del biscottino.
0: È vecchio. È scaduto.
2: Bigliettino. Dice questo: date prova di grande destrezza diplomatica. Quindi io direi che deve cominciare a intrecciare dei rapporti diplomatici, soprattutto, che ne so, con la diligenza, con, non lo so, adesso.
0: Con la diligenza.
3: Intrecciato al di fuori, quindi speriamo che questi portano dei frutti, insomma.
2: Ecco, brava, questo voleva dire.
3: Perché la ditta sta chiudendo, purtroppo. Vabbè.
2: Ah, quello è sicuro. Però facci sapere com'è andata, per favore. Facci sapere.
3: Voi rientrate ad ottobre?
0: E chi lo sa?
2: Ti lascio il cellulare di Vercillo, casomai fai sapere a lui, poi me lo dice lui a me. Va bene?
0: Un abbraccio.
3: Grazie. Ragazzi, buone vacanze.
2: Ciao.
0: Quest'anno ho preso 4 volte l'influenza, sono ancora a letto ammalata, me lo fate un salutino, ma certo, Linda da Lecce, un saluto e un abbraccio.

0: Mancano 3 minuti alle 9, quasi, qualche secondo in
1: no.
0: La penultima puntata dei Soggetti Smarriti è questa, quella di oggi sabato, domani ci diamo la diretta.
1: Se continuate così mi fate piangere,
0: no,
1: però
0: favore,
1: veramente.
0: Principessa, no, per i pianti domani. Domani.
1: Ma facciamo un rinfresco per l'ultima puntata domani, facciamo un banchetto, qualcosa.
0: Facciamo anche un po' più di fresco nello studio, per favore, che stiamo morendo di caldo.
2: La valigia sul letto serviva per il viaggio.
1: Parabam, parabam.
2: Anche se siamo a giugno e dovevi partire a maggio.
1: Parabam, parabam.
2: Ste vacanze oramai sono andate da ceto e ci ritroviamo tra il sacro e il faceto.
1: Bravo, bravo, grazie.
0: Ci scrive Rosaria. Allora, buongiorno Smarricetti, io sono ossessionata dalla valigia, non deve mancare nulla. Fino a qualche anno fa facevo la lista. Beh, anche io faccio
1: la lista.
0: Dentro la mia testa,
1: sì.
0: È lì il problema.
1: Capire, pensa la lista nella testa di Virgilio.
0: Una nebbia assoluta.
1: Fantastico.
0: Di solito abbondo con l'abbigliamento e aggiungo qualche cambio in più di intimo. 2 anni fa, per andare a New York, avendo solo un bagaglio a bordo, ho dovuto ridurre di molto, ma non ho rinunciato ai cambi in più, perché non si sa mai.
1: Certo, quello che come diceva nonna, cambia delle mutande prima di uscire, non si sa mai.
0: Ma non era quello il senso, però. Hai capito che moderna tua nonna, però?
1: Mia nonna? Sì, mia nonna, perché la tua nonna non te lo diceva, tua mamma, cambia delle mutande prima di uscire.
0: Perché
1: dici, hai visto mai?
0: Ma hai visto mai cosa significava? Per
1: metti che succede qualcosa.
0: Che finisci in ospedale, scommetto, che poi dici fai una brutta figura se c'hai il calzino rotto.
1: Certo, poi è brutta figura perché stai in quel momento che stai lì, ti fece guarda questo col calzino rotto, ma come si presenta qui all'ospedale?
0: Vabbè, io pensavo comunque che invece ci fosse dietro qualcosa di sessuale, invece
3: metti che incontri il pagliaccio scuro.
0: Lasciamo stare il pagliaccio, per favore, dovremmo avere una telecamera qui per vedere.
1: Allora, il pagliaccio scuro è un personaggio di un gioco di ruolo incredibile che se fa delle magie.
0: Gli zombie, hai capito?
1: Sì, fa delle magie e praticamente lui ha delle.
0: Magia fa?
1: Eh?
0: Il pagliaccio scuro.
1: Lancia l'incantesimo.
0: Ah, lancia l'incantesimo.
1: Sì, viene come una nuvola che lo circonda e confonde tutti gli avversari. Cioè, esatto.
0: La nebbia?
1: Sì.
0: Arriva.
1: No, la
3: Falescor.
1: Produce
0: no,
1: lui.
0: No, per favore.
1: No.
0: Adesso, salutiamo Michele Cirella che si è iscritto al gruppo Facebook Soggetti Smarriti ed è l'ultimo.
3: È arrivato il ciao
0: di oggi. È arrivato il ciao ciao.
1: È arrivato ciao ciao. Torneremo domani alle 7:45. Sì.
0: Grazie di essere stati con noi, amici belli. Il gruppo Facebook Soggetti Smarriti rimane comunque online, quindi se volete scriverci fatelo, se volete iscrivervi al gruppo fatelo e noi vi approviamo come sempre in giornata. Appuntamento domani, domenica 7:45, Radio 2.
3: Bacio. Ciao ciao.
1: Ciao. Ciao.
4: Soggetti Smarriti.

Rai Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: 2-2-2, a qualcuno piace Radio 2, penultima puntata della stagione, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli con voi fino alle 10.30.
1: Lo so, dovete sopportarci fino alle 10.30.
0: E poi domani.
1: Sopportarci, un bel sopportarci, insomma, perché poi noi siamo sempre con voi.
0: Siate gentili.
1: Vi vogliamo bene, siate gentili, esatto. Non
0: trattateci male.
1: Esatto. È vittimismo?
0: Ci trattano male?
1: È un modo di fare radio? No, penso che no. Dico, è vittimismo quello che siamo...
0: No,
1: ma non ci trattano male, no.
0: Cioè, sei sicuro? Che hai saputo qualcosa che...
1: Vabbè, state con noi, mo ti dico.

0: businessman, dito nella piaga, un po' come Andrea Perrone, tu sei un po' un businessman.
1: Ah, credevo dito nella piaga.
0: Ah, no.
1: Businessman. No, perché ci poteva stare, eh?
0: Ci poteva stare.
1: Stai
0: anche un po'
1: il dito
0: inteso
1: nella piaga. No, businessman.
0: Era inteso, sì.
1: Non ho capito di cosa. Faccio business, però sì.
0: Vabbè,
1: forse sì, un po'.
0: Vabbè,
1: ma anche dirlo, posso dire? Dirlo fa sempre scena.
0: Vero?
1: Sì.
0: Ti dai quell'allure.
1: Sì, esatto.
0: A proposito di imprese, però, imprese per il sociale, fammi dire, bellissima idea giapponese che inviterei a replicare qui in Italia, se già non esiste, ma non lo sappiamo, che ci segnala la Repubblica. Un'idea di una 28enne proprietaria di una pasticceria specializzata in French toast nella cittadina di Memuro, siamo sull'isola di Hokkaido.
1: Hokkaido, esatto.
0: Nel nord del Giappone. Da ottobre scorso ogni domenica sera il suo locale non chiude, resta aperto fino alle resta aperto dalle 21 della sera alle 6 del mattino dopo, gratuitamente, e offre ospitalità alle mamme e ai genitori, in più in senso lato in realtà. Poi il titolo ovviamente era dedicato a loro, con il nome di Oyako no Koya, scusate se la pronuncia non è perfettamente in giapponese, che significa la casa dei genitori e dei bambini. Quindi ci sono dentro materassini per neonati, uno spazio dedicato all'allattamento, un angolo per il cambio dei pannolini, volontarie soprattutto disponibili ad ascoltare, e per i genitori che appunto probabilmente hanno delle notti un po' difficili con i neonati. Quindi
1: stai
0: davvero
1: pensando di andare in Giappone?
0: Sì. Come hai detto che si dice per bene
1: Hokkaido?
0: Hokkaido.
1: Ah, stavi pensando di andare lì?
0: Ecco, insegnami anche
1: Onako no Koya. Esatto. Ma ti posso dire che, allora, tu vieni da un quadrante Appio Latino,
0: sì,
1: parti
0: sì,
1: là,
0: sì.
1: Da Roma al quadrante Prati.
0: Sì.
1: Ok. E comunque ci impieghi un'oretta e mezza, anche alcune volte anche un'ora e 45.
0: Okay. Grazie al fantastico traffico.
1: Ora
0: tu dici.
1: Voglio dire,
0: spendere queste 11, quante sono per
1: mi
0: il
1: sembra
0: Giappone?
1: Che c'è il Tokyo diretto che fa 11 e 20 ad andare, sì, e 9 e 30 a tornare.
0: Che ti posso dire, ritorno pure agile.
1: Che perché voglio dire, se tu parti per stare lì alle, anche che arrivi al mezzanotte.
0: Sì, io devo arrivare. Ah, quindi poi devo aspettare
1: 22.
0: Però la
1: dove... No, arrivi a 22.
0: 22 per fare.
1: Arrivi a 22.
0: Fino alle 6 del mattino.
1: Parti da qua alle 10 di mattina,
0: sì,
1: più o meno. A
0: sì.
1: 22 stai là.
0: Sto là.
1: Ti sfoghi. Se vuoi magari ti porti un codec da Radio 2.
0: Sì.
1: Ma secondo me l'accettano come cosa, perché
0: cioè,
1: alla fine è anche no, piglio internazionale,
0: certo,
1: no, lustro,
0: una cosa,
1: quella
0: è una cosa, sì.
1: Ti fai da
0: la nostra inviata,
1: esatto,
0: bello,
1: dalla nostra
0: Giappone,
1: inviata,
0: bello,
1: è una roba
0: bello,
1: ok. Sei un po' la Lilli Gruber di, esatto,
0: e
1: di
0: già,
1: qualcuno
0: e
1: di
0: già
1: Radio 2.
0: Mi metto a tre quarti del gergo tecnico, squinto.
1: Squinta, esatto.
0: Quindi ti metto di quinta.
1: Mi arrivi là, ti fai queste ore dal che
0: uso
1: sta,
0: il dito.
1: Sta provando con la mano, ragazzi.
0: Sto provando con la mano i gesti
1: mano
0: dei collegamenti dei monitor.
1: Ok, io non so
0: funziona.
1: Se ci seguite da gennaio, ma questo insomma atteggiamento di Diretta Parlante ci fa capire che siamo alla fine della stagione.
0: Un po' anche alla frutta.
1: Perché, come dice Paperella, il mio amico Matteo,
0: sì,
1: Nicoletta, ha detto Paperella, Diletta Parlangeli ha aperto tutto, cioè non ha più freni.
0: No,
1: cioè,
0: zero.
1: Ormai va proprio.
0: Sta sono rimasta proprio così in posizione, però.
1: Sta in posizione così. Manda un disco, Provenzano, sennò non usciamo
0: sì,
1: più. Sta
0: no,
1: così
0: no,
1: ancora.
0: Sta facendo male la spalla.
1: Io ti dico che dalla fine del, dopo la fine del disco, sta così ancora.

0: Supermodel Maneskin. A qualcuno piace Radio 2, sono rimasta di quinta, ma semplicemente perché questo è un grande momento per l'informazione, l'informazione in esclusiva di questo programma. Avete ormai iniziato, ormai vi siete affezionati, ormai lo volete, lo cercate, sì, lo chiamate, lo aspettate qui fuori, Alberto Maria Patcò, per il Meglio Così News.
1: Bentrovati a questa edizione vintage del Meglio Così News, notizie del passato che però verranno interpretate come se fosse il presente.
0: Una è lo spettacolo di teatro?
1: Nostra, sì, esatto, stavo proprio arrivando al dunque, insomma, è una nostro modo di reinterpretare il giornalismo unito alla rappresentazione teatrale che piace al grande, al piccolo e al più piccolino.
0: Ancora,
1: sei venuto a vedere i piccolini? Esattamente. Partiamo subito con il Meglio Così News Vintage. In regia c'è Baby Senior Rock Provenzano, che è il papà.
0: Ah,
1: è il nonno, scusate. È il nonno di Provenzano, quello che fa il
0: Baby Rock.
1: Baby Rock, quello che fa la vostra regia.
0: Sì,
1: adesso c'è il nonno in regia.
0: Nonno,
1: c'è il nonno che praticamente rispetta la tradizione di famiglia, no? Quindi c'è il nonno che è un po' faticato, però insomma, partiremo
0: è
1: così.
0: È un'istituzione, senior.
1: Ce la fai Baby Rock, perché ti vedo, l'hai prese le pasticche, sarà una molto difficile per
0: perché
1: farla.
0: L'edizione vintage c'ha
1: anche il regista, no?
0: Chiaramente. C'ero arrivata.
1: Vedi, guarda, l'Italia, no? Anche lì c'è la nonna di Giulia Fiore Coltellacci, di Caterina De Lei, eccetera.
0: Tutti
1: quanti. Esatto. È un buon ritorno al futuro, però del Meglio Così News.
0: Posso dire, bella idea.
1: Partiamo subito, prima notizia. Il campionato mondiale del pallone stasera giocherà l'Italia.
0: Quindi questa edizione.
1: L'Italia che incontrerà la Cecoslovacchia, grandi calciatori in campo da Roberto Baggio, Dino Baggio, Giannini, insomma
0: Baggio.
1: Bergomi, forza ragazzi, perché c'è veramente da giocarcela contro la Cecoslovacchia. Andiamo al collegamento con il nostro inviato Bruno Pezzul. Vai Bruno.
2: Sì, amici, siamo qua in camera. Lo facevo io, non è venuto benissimo. Va bene, comunque non è venuto bene, però era carina la notizia. Prossima notizia, vai Baby Rock.
1: Finalmente è caduto il muro di Berlino. In tanti ci sono andate con le pacozze, con i trapani, insomma l'hanno buttato giù. Da una parte chi c'era? I germani, i tedeschi. Dall'altra parte i russi, che si sono incontrati, si sono abbracciati. Altri hanno detto finalmente siamo liberi. Vabbè, insomma, sentiamo le parole di Gorbaciov, sentiamo. Questa era Gorbaciov, no, l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, però vabbè, però la notizia era bella, dai.
0: Caspita.
1: Prossima notizia. Spettacolo, sta per uscire il nuovo film di Pappino De Falep e Tatò, il grande Tatò. Abbiamo avuto l'intervista esclusiva di Tatò. Andiamo da Tatò. Quindi è venuto a vedere i piccolini.
2: Ma per bacco, sì, sono venuta. Per Tinci, per dunque, la vita lo sa che cos'è, una livella.
1: Non lo facevo meglio perché
0: quando ero piccolo
1: facevo l'imitazione del grande Tatò, poi diciamo che mi sono
0: perso la vocale.
1: Sì,
0: immagino,
1: mi sono perso la vocale, diciamo così. Ultima notizia. È stato eletto con il massimo dei voti il presidente Silvio Berlusconi, è proprio lui.
0: Ma comunque da un anno all'altro, cioè edizione vintage,
1: sì,
0: senza un criterio, ma
1: quando,
0: che cos'è?
1: No, è proprio fatta così.
0: Compendio.
1: Sentiamo il discorso, vai presidente. L'Italia è il paese che amo.
0: No, Patcò, questo
1: voi
0: è il peggio di tutti.
1: Siete
0: scusi,
1: tutti quanti dei comunisti. Presidente.
0: Questo zero.
1: Vabbè,
0: proprio.
1: Dai, finisce così il Meglio Così News Vintage. Dobbiamo un po' migliorarlo, Dobbiamo un po' migliorarlo. Però, insomma, era carina, diciamo così.
0: Beh, l'idea c'era, poi.
1: Le idee già sono una cosa, poi bisogna lavorarci sopra, insomma.
0: Parecchio, sì.
1: Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo, tra poco ci sarà il cambio dell'ora. Allora, la gala, volevo rimanere sempre in tema, grazie.
0: Ah, carino.

0: disorientato da questa edizione bella, vintage. Bella, no, allora, bella, guarda, Andrea, posso dirti, tu che poi hai contatti stretti, bella l'idea. Secondo me un autore insomma assesta un po', magari anche un
1: problema su quello che convinto che da solo riesce
0: può
1: a fare
0: invece insomma qualcosa va limata,
1: però comunque una persona per bene,
0: no no,
1: insomma,
0: ma infatti assolutamente vabbè, andiamoci a vederlo questo spettacolo.
1: C'è
0: poi
1: tanta purezza, posso
0: infatti
1: dirti.
0: Infatti
1: autenticità, purezza, cioè,
0: andiamoci
1: per bene.
0: Sì. Andiamo a vederlo, poi
1: andiamo,
0: andiamo a vederlo. Due dritte,
1: andiamo
0: ok
1: a vederlo, dai, sì.
0: A qualcuno
1: sì.
0: Piace due, torna tra poco. Andiamo,
1: mi piace
0: però.
1: Radio 2. Piace due, però mamma, piace anche penso. Radio 2, penso.
0: Sì. Oggi, già che non ho detto Andrea Parlangeli.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
1: 2-2.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: scattare una foto.
1: Amore, è Elisa, questo è A qualcuno piace il Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli e, come promesso, Daniele Tinti.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, che bello vedervi ragazzi, grazie.
1: Beh, questa... Siamo anche belli proprio. Beh, cioè, bello
2: che,
1: vederci.
2: Che belli che siete, che bello vedervi perché vero? Siete belli.
3: Questa è una frase di circostanza che si dice. No, è una frase di circostanza.
2: Però, anche
3: però ci sta.
2: Bella presenza, no? Cioè, nel senso...
3: Beh, bella presenza, dai. Altrimenti non saremmo stati neanche su 202. Chiaramente avrebbero spattellato una foto così buttata là, con i cartonati nostri, e invece no.
1: Siamo
3: invece
1: molto contenti che tu sia qui, no, questo davvero, perché lo abbiamo organizzato nel tempo. Allora, adesso tu sei reduce dalle anteprime già del tuo nuovo
2: del
1: tour.
2: Sì.
1: Pesche dure.
2: Lo spettacolo si chiama Pesche dure. Ho fatto un giro di anteprime.
3: Il titolo preso da ChatGPT, si capisce.
2: Ma sai perché? Allora, a me piacciono molto le pesche dure. Allora, io sui social posto sempre l'estate, le foto, ogni volta mi mangio una pesca, perché sennò io non uso mai i social. E quindi le persone mi consigliano i social, hanno detto: ma chiamo spettacolo pesche dure. E poi alla fine in realtà nello spettacolo c'è pure una cosa.
3: Un rimando sulle pesche.
2: Sì.
3: No, allora scusa un attimo, voglio fare un attimo una piccola digressione sulle pesche, perché
2: facciamola, sono felicissimo.
3: Che ci sono Massimo le pesche con tantissime specialità e tipologia, no?
2: Sì.
1: Le loci.
3: Abbiamo, esatto, le loci.
1: Le percoche.
3: Le ranette sono le mele. Quindi
1: sì,
3: non
1: come
3: sono.
1: Si chiamano quelle?
2: Le tabacchiere.
3: Tabacchiera, ecco, esatto. Utili per chi vuole smettere di fumare. No,
2: certo, perché rilasciano poca nicotina. Poca, però.
3: Sono tipo quella roba là che si sono inventati gli svedesi che si mette sotto al. Però con la pesca. Devi tenere uno spicchio di pesca così sotto.
2: Come Marlon Brando che si
3: bravo. Esatto. Ma sai che con le tabacchiere. Non fumo da 2 settimane. Poi ragazzi, è un periodo perché chiaramente l'algoritmo ma anche chiaramente l'ascolto dei microfoni, dei telefoni. Io sono un fumatore e a me mi arriva spessissimo: vuoi smettere di fumare? No,
1: no. Cioè, lui senso, non vuole tu vuoi smettere di mangiare pesche?
2: Mai.
3: Se non sei uno che usa tanti social, l'hai detto poco fa, noi potremmo partire con sto trend. Adesso ho imparato pure a fare le inserzioni sui social.
2: Perfetto.
3: Io, tramite ChatGPT ho chiesto: ma mi guidi?
2: Mi spieghi.
3: E ChatGPT mi ha detto: il 90% di quello che sta su inserzioni meta a te non ti serve a niente.
1: Davvero?
3: Quindi tu c'hai in potenziale, le dobbiamo usare al 3%. Prendiamo, io e te facciamo un video con le pesche tabacchiere.
2: Sì.
3: Vuoi smettere di fumare?
2: Sì.
3: Poi alla fine, pum, pesche dure, il nuovo spettacolo di Daniele.
2: Bellissimo.
3: Ma com'è?
1: Ma che
2: incredibile!
1: Ma che bella questa future.
2: Siamo venuti a lavorare, a fare marketing.
1: T'ha svoltato.
3: E invece trovi anche della creatività.
2: Bellissima.
3: Questa cosa è pazzesca.
2: Io dicevo: vabbè, oggi se c'è una cosa che non trovo è la creatività. E invece non trovo altro che creatività.
3: Io voglio sapere che nello spettacolo il rimando alle pesche qual è.
2: Quello bisogna per forza vederlo.
3: Neanche piccolo spoiler, no.
2: Ma allora.
3: No, perché rovini il pezzo.
2: Sì, quello sì, e poi più che non parla di pesche, diciamo.
3: Non parla di pesche.
2: Lo spettacolo non è sulle pesche.
1: Ma invece senti, a proposito di social, è vero che usandoli poco però l'algoritmo ti propone quindi dei contenuti invece di pesche?
2: L'algoritmo mi propone contenuti di pesche, poi a me piacciono veramente solo le pesche dure, quindi adesso in questo giro di anteprime che ho fatto per provare lo spettacolo, ogni tanto mi scrivono: allora ti porto delle pesche in regalo, e io specifico: guarda, devono essere molto dure, sennò te le riporti a casa. E a Viterbo un ragazzo molto gentile mi ha portato 6 pesche, io me ne sono prese 3 perché le altre 3 non erano dure.
1: Beh, onesto.
2: Però capito, cioè, se ci diamo lo spettacolo, non fare che poi me la porti mezza. Una sola cosa,
3: spacchiate le pesche dure.
2: È
3: incredibile come, guardate, tante volte il caso. Adesso c'è, che pezzo c'è?
1: Guarda, bar song.
3: Leggi.
2: Non ci credo, è bar song. Di Shabuzi?
3: Shabuzi si chiama?
1: Shabuzi.
3: Che Shabuzi. È collegato in un modo o nell'altro
1: alle pesche.
2: Sì, perché Shabuzi vuol dire pesca in algerino.
3: Diglielo.

0: Our Song, e quindi noi al bar qui di A Qualcuno Piace Radio 2 ordiniamo solo un frullato di pesche dure, perché Daniele Tinti, che è qui con noi, non accetta altro. Ci è rimasto male il ragazzo?
1: No, perché comunque lo sapeva, ha detto certo. Guarda, ti ho portato queste, ho detto guarda, mi prendo queste qua, me le sono mangiate la sera stessa.
0: No, ma provale queste perché sono buone.
1: No, però
2: per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, non è una trasmissione che parla di agraria o di
0: e fra
2: insomma,
0: poco andremo in Val di Non per le famose mele.
2: Esatto. Ma Daniele Tinti, ma te proprio facendo le interviste quelle marzulliane, che comunque ragazzi
0: funzionano, no,
2: hanno secondo me scandito e dettato un po' proprio, cioè, degli schemi su come affrontare un personaggio, no? Ma te come nasce? Come inizia sta passione tua, prima per la scrittura o subito per essere un performer?
1: No, subito performer e scrittore insieme, perché mi guardavo i comici americani e ho detto cavolo, lo voglio fare pure io, e poi ho avuto terrore tutto il tempo, però ho iniziato a scrivere.
2: E questo lo dicevi a quanti anni?
1: A 22
2: anni.
1: A 22 ho detto lo voglio fare pure io, a 24 l'ho iniziato a fare.
2: La prima serata te la ricordi?
1: La prima serata me la ricordo, era in un locale che esiste ancora vicino al Colosseo,
2: sì.
1: C'era questo open mic organizzato tra gli altri da Saverio Raimondo, Francesco Carlo,
2: no,
1: e Edoardo Ferrario,
2: quel localino là,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Proprio sei c'è il palco e alla tua destra c'è il Colosseo,
2: sì,
1: e mi sono andato là con i miei 5 minutini provati,
2: è andata bene?
1: È andata ok per essere la prima volta, comunque okay. Sì, ho avuto paura tutto il tempo, però ho detto no, mi piace, voglio continuare, e poi piano piano.
2: È successo un sacco di volte di salire sul palco, di provare il pezzo, scendere, sapere che non era andato benissimo, e gli altri ti facevano oh, però tu lo sai che quella O è un...
1: Sì.
2: Cioè, ti succede, no?
1: Con gli altri comici sì, però invece col pubblico a volte succede che tu fai lo spettacolo, soprattutto quando lo fai tante volte,
2: sì.
1: No? Allora, tu sai che lo spettacolo dovrebbe andare così.
0: Certo,
1: se invece,
0: secondo una linea.
1: Invece,
0: certo.
1: Dovrebbe andare 8,
2: sì,
1: se invece va 7,
2: sì.
1: Tu scendi dicendo sono andato malissimo, un
0: disastro.
1: Ma il pubblico non lo sa che è normalmente 8, quindi sente uno spettacolo 7 e ti dice ammazza che bello spettacolo, e io ho imparato negli anni a non dire scusate ho fatto pena.
2: Allora ragazzi, a me è successa una cosa che devo necessariamente raccontare perché non riesco a tenermela, cioè, allora,
0: no,
2: ma anche recente
0: viene?
2: Questa cosa, ma anche recente sono esibito in un posto meraviglioso, non dirò dove, non dirò
0: okay,
2: siamo al sud però,
0: okay.
2: Sagrato di un duomo, ma una roba pazzesca, ma una roba pazzesca. Inizio lo spettacolo che dura esattamente 1 ora e 5 minuti.
0: Sì.
2: Non ridono neanche una volta. Cioè, non ridono
0: mai.
2: Neanche una volta per sbaglio. Cioè, però
0: cioè,
2: ridono neanche una volta per sbaglio, nel senso che poi tra l'altro io vado a fare questo spettacolo dopo aver fatto 2 pallottomatica con Angelo Pintus, e quindi cioè,
0: pure no,
2: sai, c'hai un po', no?
0: Certo,
2: quel
0: suono
2: dentro,
0: nelle orecchie,
2: no? Ma poi sai chirurgicamente che più o meno lì
0: entra questa,
2: un rumore, anche che
1: una tosse,
2: una roba del genere,
0: uno che ha fatto il solletico a quello che c'era vicino,
2: anche un
0: no?
2: Che non viene seguito, però sì, niente, zero.
0: Quindi ma dormivano punto, forse, no?
2: Finisce lo spettacolo e io in maniera molto carina dico, cioè, me ne vado perché io non so cosa può succedere dopo, quindi me ne vado. Vado in albergo e il mio agente mi chiama e mi dice guarda, io sono tornato qui e ti stanno aspettando perché non hanno mai visto uno spettacolo così bello.
0: E io ho detto, come avevano scelto esternarla?
2: Questo è il loro modo di restituire la gratitudine alle persone che vengono qua. Lo fanno per rispetto, cioè loro non ridono per rispetto,
0: per non interrompere.
2: Ma cioè, ragazzi, è la morte per un comico, cioè non sentire
0: no, però incredibile. A meno che te lo chiedono come fa Montanini, che dice fermi,
1: sì, ma perché poi a lui gli piace andare sopra. No, però diamo
2: abbiamo
1: questo
2: fatto
1: messaggio.
2: L'esempio sbagliato, sì.
1: Diamo questo messaggio, ridete,
0: vi
1: prego, ridete sguaiatamente.
2: A noi non dispiace,
0: forse anche a caso alle
1: non
0: volte.
1: Vi preoccupate, siamo lì per quello.
2: Esatto, non ci dispiace, non ci dispiace assolutamente.
0: Quindi adesso dobbiamo fare tutta la puntata che se dici qualcosa così
2: no. Vabbè,
0: no, ma
2: Daniele,
0: per rispetto
2: state qui, Daniele Tinti tra poco.

0: qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, Daniele Tinti con noi. Ai tuoi spettacoli succede che...
1: Ma non che
2: mai successo?
1: Non che
2: è
1: non ridano Andrea per rispetto.
2: Però
1: può capitare che degli spettacoli siano andati meno bene di altri.
0: Lì dentro
1: è brutto.
0: Che ti
1: è bruttissimo perché senti proprio freddo al cuore.
2: Ti rimetti in discussione, poi dici magari l'ho scritto male sto pezzo qua, non lo so, o non l'ho interpretato male. Guarda che...
1: E se va veramente male pensi forse ho sbagliato scelte di vita. Tutte le scelte che mi hanno portato qua ho sbagliato tutto. Però devo dire anche che con gli anni una cosa che si impara è che alla fine tu dovresti provare a rimanere sul palco dicendo ok, alla prossima ridono, cioè le devi dire tutte. Pensando
0: con quell'intenzione
1: a questa ridono.
2: Io ho seguito una volta il consiglio di Diego Badantuono, con il quale ho condiviso tante stagioni di Colorado, e Diego una volta mi disse quando va male tu il giorno dopo cerca di vendere, di provare a vendere tutto quello che hai, no? E io ho fatto una volta, ho cominciato a mettere tutto su subito.it e vedevo
0: quindi proprio
2: vendere cose a casa, pure quello che c'hai
1: perché è finita,
2: aspirapolvere, roba. Allora ho inserzionato 3-4 oggetti, ho visto che c'era mercato, ho detto vabbè, l'ho levati, ho detto comunque se va male una piccola roccaforte ce l'ho.
1: Bellissimo.
2: Capito?
1: È un grande insegnamento di un maestro.
0: Tu potresti metterti a vendere pesche dure.
1: Mi metto a vendere il problema delle pesche qual è? La stagionalità.
2: La stagionalità.
1: Pure adesso, capito?
0: Io
1: poi il tour parte a ottobre. Io ho tutta l'estate per postare ste pesche e poi inizia il tour, ho finito.
2: Capito? Te ne vai a Palma de Mallorca, te ne vai a Madeira,
1: vado a cercare
2: dove
1: pesche.
2: È facilissimo atterrare tra l'altro.
1: Ma certo,
2: Madeira. Io mi incastro a guardare gli atterraggi di Madeira, quelli fatti al traverso, una delle cose più difficili.
0: Mamma mia.
2: Ma hai paura dell'aereo te?
0: No, però adesso da dire faccio la piroetta per fare l'atterraggio.
1: Però in compenso intorno è tutto oceano, quindi scialla,
0: tranquilla.
2: Senti, però il giro è bello perché i teatri sono allora Cagliari, Cagliari, Teatro Massimo, Milano al Carcano, poi Trieste al Miela, Pordenone al Capitol, io l'ho fatto stupendo.
1: Il Capitol bel posto,
2: bellissimo. Grande pubblico anche. Bologna, Teatro Celebrazioni, ma meraviglioso. Napoli, il Teatro Bellini. Napoli è una piazza difficilissima, il Teatro Bellini, però abituato a ridere, quindi sarà Colosseo. A Torino, insomma, andate a cercare le date perché poi vale la pena di venire.
0: Perché tanto
2: Daniele Tinti a teatro.
0: Non sono già sold out.
2: Allora sì, però ti dico, allora, posso rispondere io che sono in stretto contatto col tuo distributore.
1: Vai.
2: Allora, i teatri sono sold out, ok?
1: Ma
2: abbiamo ancora una perché ve lo diciamo perché noi teniamo sempre un piccolo margine di biglietti, ok? Cioè ci lasciamo.
0: Funziona così?
2: Ma certo,
1: devi dire proprio sono rimasti 4,
2: No, ce ne abbiamo, mi sembra comunque una cinquantina ancora.
0: Ce
2: l'abbiamo.
0: Che fai, l'occhiolino?
2: Chi ha fatto occhiolino?
0: Tu, attenti.
1: No, ma 50 distribuiti su tutte le date. Quindi
2: meraviglio di te che ci conosciamo là. C'è un disturbo io che faccio.
0: Era
2: cosa
0: quello,
2: là.
0: Scusami.
2: Quindi ce l'abbiamo una cinquantina, ragazzi. E andate sui social, anche se non trovate grande attività di Daniele Tinti sui social. E dici, perché poi questo diventa un boomerang, no? Dici, ma questo non è attivo, allora il biglietto non lo compro.
1: Certo, però vanno stamattina, vedono la mia colazione che era una bella pesca.
2: E allora, cioè, capite che comunque il ragazzo mi sta tornando prepotentemente sulla scena. Cioè, quindi esiste. Quindi andate lì a comprare i biglietti.
0: I biglietti.
2: Giù, se non c'è
0: veloci
2: fosse
0: perché...
1: Perfetto.
0: Veloci.
2: 50.
1: No, ma,
2: 50
1: sono mi ha fatto effettivamente strano lanciare le date, alcune di queste date sono tra 11 mesi.
0: Sì,
1: però
0: capito,
1: Milano effettivamente... effettivamente è già quasi sold out, quindi volevo ringraziare gli amici milanesi che sono matti.
2: Alcune le hai scoperte mentre le dicevo perché non lo sapevi.
1: Sì, cioè, ma quando mi hai detto Trieste, ho detto Trieste.
2: Ma sono io questo. Sì, sei tu.

0: Here Comes the Hot Stepper. Questa è A Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli con Daniele Tinti. Quest'oggi stiamo parlando di spettacolo,
1: che anche Giava, anche Giava su
0: anche
1: questo
0: Giava,
1: pezzo. Che musica ascolti tu? Sta roba qua ti piace?
2: Sì, questa non la conoscevo, però a me la musica che fa ancheggiare
1: ti piace?
2: Mi piace, la gradisco, sì.
1: Senti, anche... che visione hai dei balli di gruppo?
2: Allora, secondo me sono contento che non siano mai tramontati, perché è il loro momento di ritornare
0: prepotentemente.
1: Dici? Io sono d'accordo.
2: È anche un fenomeno culturale popolare italiano che abbiamo un po' trascurato. Poi però quando Beh. L'estate vedi le signore e anche qualche giovane
0: che fa il
2: ballo di gruppo,
0: che...
2: dici ragazzi siete fenomenali.
1: A me piace molto questo cross che c'è stato tra il concetto di ballo di gruppo e accoppiata con la canzone quella, no, recentissima, quindi che ne so, Sesso e Samba, no?
0: Certo,
2: sì.
0: Certo.
2: Bad Bunny accoppiato
1: che a... mi piace.
0: I ricchi e poveri sono andati tantissimo. Con la loro ultima produzione.
1: Mi piace osservare le facce preoccupate di chi sta facendo il ballo di gruppo, che in realtà non è una preoccupazione, poi è una concentrazione.
0: Sì,
1: sul
0: sì,
1: passo,
0: è la coreografia, no? Oh, che guarda, è tutta in testa.
1: Ed è una roba che, devo dire la verità, quello è un momento vissuto, io lo guardo e dico ma stanno vivendo malissimo, invece no, concentrati, no?
0: Concentrati.
1: Poi ogni tanto si sente
0: lontananza. Sono anche abbastanza ipnotici, eh?
2: Sì.
0: Vero?
1: Lontananza, si sente questo sottofondo, no, tipo radio 5, 6 e vado e torno e vado e lascio, cioè a me questo è vado e torno e lascio è un po' il parallelo del calcetto, ce l'hai vicino, scarica,
2: certo.
1: Ancora, sai quello,
2: uno, uomo, due, uomo, ancora, uomo, ancora, cambia,
1: esatto.
0: Sei sportivo tu,
2: sì,
0: Daniele?
2: Sì, cioè sono sportivo, gioco a calcetto male.
1: Quindi conosci, vabbè, perfettamente quello che sto dicendo.
2: Assolutamente,
1: cioè quello che
2: sì,
1: non si sta zitto
2: anche
1: un minuto.
2: Ho anche creato una chat di persone che giocano a calcetto la mattina infrasettimanale per comici e ristoratori. È la cosa di cui vado più orgoglioso in vita mia.
1: E frequenti?
0: Questo ci dovevi raccontare.
2: Sì, ho giocato ieri mattina.
1: Domani
2: mattina.
1: Ce l'hai questo sottofondo?
2: Confuso ieri con domani.
1: Pure.
2: Sì, sì, certo.
1: Pure
2: ancora.
1: Non
2: guarda,
1: sei solo,
2: guarda.
1: Non stai da solo, non sì, stai sì, da sì. solo.
2: E ancora.
1: Appoggiati, scarica.
2: Bellissimo.
1: È un linguaggio meraviglioso.
0: Sì, però che fastidio. Attenzione.
1: Vabbè, il provenzano se ne esce con tutto il calcio in odore. Tu sei tifoso?
2: Sì, io sono tifoso della Roma.
0: Bravo,
1: ci piace.
0: Bravo,
1: sì, questo ci piace.
2: Questo tifoso della Roma, l'estate, della Champions, che se ci porta in Champions. L'unica cosa che manca a quest'estate è l'Italia ai mondiali.
0: Dai, è vero. Scusa, io sono ancora affascinata dalla chat per
1: comici e ristoratori.
2: E ristoratori che giocano la mattina.
0: Ed
2: un privilegio inaudito. La chat è quasi sold out, ma sono gli ultimissimi posti.
1: Ma non è neanche casuale questa chat, perché se tu accoppi comici e ristoratori, chiaramente il comico rende preda il ristoratore, perché dice questo chiaramente mi fa mangiare con meno, no?
2: Sì.
1: Capito?
2: Ah,
1: diventi amico del ristoratore.
0: Ma così fate.
1: E Giulio Somazzi, siamo amici di Armando, di un ristorante che sta qua vicino, solo perché ci tratta benissimo. Cioè, non è che c'è un'amicizia, che c'è una stima reciproca, ci frega niente.
0: Frega niente. Siamo, vabbè, salutiamo Armando, che comunque ti segue sempre.
1: Ma si è comportato bene. Cioè, quindi è, voglio dire, è una persona che è solo un'amicizia di.
0: Ma
1: di...
0: che ruoli giocate voi?
1: Allora, io a calcetto ho sempre giocato davanti.
0: Okay.
1: Ma perché? Un po' perché sono abbastanza rosicone. Quindi anche fare quel gol del 4-2, del 4-3. Non l'avresti detto?
0: No.
1: Del 4-2, del 4-3, comunque. Ma comunque, ragazzi, io ho segnato.
2: Sì, cioè, e voi che avete fatto? Fammi capire.
0: Certo.
1: Che esatto,
0: quindi quello capire. Che stava dietro, che passa e molla e vai e dai.
1: Ma anche perché ti permette di non correre tantissimo, di usare delle tecniche. Io uso delle tecniche assurde, cioè racconto delle cose. Che so, io sono stato per un periodo, ho frequentato Hernán Crespo, il calciatore. E Hernán Crespo era uno di quelli a cui io chiedevo, dico, ma tu che fai? Dico, ma come. Allora lui mi diceva che una delle tecniche più belle che utilizzava quando giocava era sulle palle inattive, quindi calci d'angolo, lui si nascondeva in area di rigore, e questa fu una cosa che mi confermò Mexès, difensore romanista.
2: Certo.
1: Dice, Crespo non lo troviamo più sulle palle native.
2: Ti giri, non c'è.
0: Non
1: e
0: c'è.
1: Io
0: è stato al bar.
1: Mi sono sentito da là in poi Crespo.
0: Ah,
1: io quando
0: certo.
1: gioco mi nascondo dietro.
2: Sì.
1: Allora, quando vengo criticato negli spogliatoi, Andrea, ma non hai fatto niente, ragazzi. Io mi sono nascosto.
2: Mi sono nascosto. Hernán Crespo, va a vedere quanti gol ha fatto.
1: Tu hai capito con chi ho parlato io? Hernán Crespo, ma tu con chi hai parlato?
2: Te con chi hai parlato?
1: Con Farabutti, con chi hai parlato? Dai, eccellenza, sta roba qua. Quindi là io me la.
2: Ma certo.
1: Tu che ruolo giochi?
2: Io gioco davanti.
1: Lo vedi?
2: O davanti o al massimo posso giocare esterno, dietro sono scarso e in mezzo al campo sono non ci posso stare.
0: Ma
2: perché quelli in mezzo al campo poi devono sapersi girare.
1: Sei uno di Rapina, tu ti piace il gol di Tapin?
2: Sì, sì, certo, mi piacciono
1: quello
2: tutti.
1: Quello è bello.
2: Sì, perché poi comunque stai là, lo potevano fare tutti, c'è
1: anche
2: stai
1: che te, ti
2: e poi comunque gol, ragazzi, più uno segnato. Sì, sì, sì.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 9:55, andiamo in A4 Brescia-Padova, al momento code per lavori in corso, siamo tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di code per lavori tra Roncuscrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova. In A10 criticità per un incidente, al momento si segnalano 7 chilometri di code nel tratto tra Spotorno e Orcofellino per chi viaggia verso Ventimiglia. In A13 Bologna-Padova vi segnaliamo 1 chilometro di code tra Rovigo e Rovigo Sud in direzione di Bologna. Andiamo in Toscana, sulla Firenze Mare al momento traffico intenso tra Altopascio e Lucca in direzione di Pisa. E in chiusura vi portiamo in A3 Napoli-Salerno, code a causa di un incidente tra la barriera di Napoli Sud e Ponticelli in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:58, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: 2-2 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina, Daniele, Andrea.
2: Lo fa ogni tanto, non
1: sì.
2: ti...
3: Beh, ma Madonna chiama la pronuncia così. Non sapevo che Madonna ancora...
2: Secondo, ho visto
1: ah, ci picchia, qua siamo nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada.
3: Ah, che io effettivamente non ho visto, sono colpevole di non averlo visto.
2: Ma no, ma perché no? Ma no,
1: non credo. Solo l'evento dell'anno, no, non l'ho visto neanche io in realtà, però insomma, aspetto di vedere.
2: Ma l'evento dell'anno per chi? Cioè, per chi?
1: Perché lo stavo aspettando.
2: Per chi lo stavo aspettando?
1: Signor Segue.
2: Magari per altri non lo è, l'evento dell'anno è un'altra cosa.
1: È la partita infrasettimanale.
2: Playoff di Serie B.
1: Ah beh, certo.
2: Come è finito?
3: È salito l'Ascoli.
2: In Ascoli, quindi andiamo tutti in Ascoli a vedere la...
3: Mi sa che è salito in Biscoli però, perché era in Ciscoli.
2: Sì, era in Biscoli. Va in Biscoli.
3: Beh, comunque sono contento perché ho trovato la creatività.
2: Rapone come sta?
1: E questa è l'area che c'è qua.
3: Rapone come sta? Sta bene, ma quello e chi lo
2: vive nel suo
3: mondo con i suoi ritmi, sta benissimo, nel suo harem di pupazzi di videogiochi e fumetti, sì.
2: Ma lui è così anche al telefono.
1: Ah, tra l'altro, aspetta. Siete insieme il 24 giugno, ora prima del tour che poi di cui riparleremo. Castello Sforzesco di Milano, serata di stand-up comedy con
3: facciamo
1: un sacco di colleghi.
3: Facciamo una serata di stand-up comedy con tanti colleghi e colleghe. E il Castello Sforzesco è molto bello. Ci abbiamo fatto delle puntate di Tintoria, ma non ci ho mai fatto stand-up comedy. Sono molto
1: preoccupato?
3: Curioso. No, curioso. Il pubblico milanese di solito è molto generoso. Quindi
1: vedi?
2: Assolutamente sì. Beh, sì, perché chiaramente la scena lì è quella che andiamo noi a passare, andiamo noi a portare, insomma, una
3: civiltà,
2: una civiltà.
3: Come è sempre.
1: Questo è l'orgoglio di Roma.
2: No,
1: ho capito.
2: Milano è una piazza meravigliosa. Performare a Milano è sempre. Secondo me non è utile testare a Milano, devi andare a testare nei posti quelli più difficili.
1: Vedo annuire
3: perché Milano forse è un po' dopante.
2: No, perché te vai a Milano.
1: Ah, dici, poi
2: fai lo spettacolo.
1: Dici, wow, fenomeno.
2: Sì. Beh. No.
1: Dici, posto.
2: Poi vai, no.
1: No.
2: Cioè, forse
3: bisogna ancora sistemare delle cosucce. Sì, un po' è vero. Bel pubblico Milano, proprio ti dà tanto.
1: Durante le anteprime, quante cose poi cambiano rispetto alla versione?
3: Durante le anteprime, tanto. Cioè, le prime, ho fatto una dozzina di anteprime di prova. E tipo le prime quattro e le seconde quattro, molto diverse tra loro.
1: Vedi.
3: Adesso invece, queste ultime è lo spettacolo. Cioè, adesso queste ultime due che mancano, Bisceglie
1: adesso,
3: e Policoro,
1: 17 e 18,
3: 18
1: giugno
3: è lo spettacolo. Cioè, ormai è pronto
1: settimana.
3: Lo spettacolo è quello.
2: Senti, Tintoria va avanti.
3: Tintoria va avanti inesorabilmente. Oramai è una meravigliosa prigione che ci siamo costruiti.
2: Meravigliosa, bellissima. Avete intenzione di invitarmi prima che lo chiudano? Oppure
3: sì, assolutamente.
2: No,
3: sì.
2: Era per capire perché non lo so. Ma si fa così, cioè, ma
1: così.
2: Quando c'è stima, quando ti piace una cosa, te la devi dire.
3: Lo devi dire, è vero. È vero. Comunque sì, assolutamente.
2: Ma io a lui l'ho invitato qui soltanto per questo motivo. Perché adesso mi deve il favore. È l'Italia del clientelismo, è l'Italia che conosciamo.
1: Lo fa.
3: No, ho visto che mi sono state sfilate le chiavi del motorino e non mi vengono ridate.
2: Se non mettiamo nel calendario. Chi è stato l'ultimo che è venuto a Tintoria?
3: Abbiamo fatto a Milano una puntata con Claudio Santamaria al Teatro Piccolo.
2: Bella.
3: Quindi bello, è stato molto bello.
2: Però, vabbè, domanda difficilissima alla quale rispondere. Sono diventato insinno all'improvviso.
1: Sì.
2: La domanda è molto difficile. No, quello proprio che t'ha. Cioè, lo so, è come chiedere più bene a mamma e papà.
1: Che sono tantissimi.
2: Ma c'è una roba che t'ha, che ce l'hai ancora proprio stampata qua, che dici. Ragazzi.
3: Beh, allora, la mia puntata preferita rimane quella con Ceccherini. Perché per il momento in cui l'abbiamo fatta, per quello che ha detto lui, insomma, bello. Recentemente abbiamo fatto Valentino Rossi, che comunque sia, sai, lui è simpaticissimo, caspita. Tranquillissimo, arriva, ti mette a tuo agio, proprio la persona più tranquilla
2: però
3: del mondo. Però comunque quando entra nella stanza dici, ah, guarda che è arrivato.
2: È certo. È una roba, cioè vedi un campione del mondo entrare lì, poi insomma.
1: Aspetta.

0: ma stasera Marco Mengoni, invece oggi Daniele Tinti questa mattina con noi.
1: Io e Mengoni.
0: Tu e Mengoni.
1: Io,
0: ecco,
1: e lui.
0: Senti, visto che giustamente Andrea si è proposto, cioè si è proposto, avete già chiuso lo spiega da
2: tutti,
0: ecco, vuoi lanciare un appello? C'è qualcuno che invece tu vuoi che venga, che non siete riusciti? Alza l'asticella, eh?
1: Allora, dico tre no. Vabbè, allora, Paola Cortellesi lo sa,
0: lo
1: che
0: sa.
1: Quando
0: Paola,
1: vuole
0: Paola
1: può venire, c'ha da fare, lo capiamo.
0: Lo capite.
1: Daniele Luttazzi
0: lo sa, Daniele Luttazzi
1: vuole,
0: sa,
1: può venire.
0: La redazione anche.
1: È quello che io mi chiedo è, Gigi D'Agostino lo sa?
0: Lo sa.
1: Gigi, te lo
2: forse
1: sto
2: no.
1: dicendo.
0: Forse no.
1: Quando
0: Gigi D'Ag,
2: beh. Oh. Ragazzi, è una roba. Beh,
0: lanciamo
2: allora,
0: questo appello.
2: Lanciamo questo appello che parte da Via Asiago e arriva, adesso mo le vie di tutti non le so.
0: No, non sappiamo. Pensavo dicesse di Letta Parlangeli, lo sa, invece niente.
2: Lo sa.
1: Ma quello poi dietro gli dico, ma tu lo sai?
0: Tu lo sai.
2: Perché? Avrebbe detto comunque.
0: Sì.

0: Shani, come home. Questo è a qualcuno piace Radio 2, Andrea Ferroni, Diletta Parlangeli. Restate con noi perché resta questo a questo punto.
1: Ma sì,
0: fammi
1: dai.
0: Dire purtroppo. No, io non collaborerei, però la parte finale della puntata
1: stai
0: è sempre.
1: Noi.
0: Vabbè, dai, Daniele Tinti.
1: Stai con noi. Adesso

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Esco. Senza vestiti, Maria Antonietta con Colombre, è una bella cosa.
1: Beh, amici miei, ma sapete una cosa? Sono Giuseppe Cruciani. Allora, sapete che io avevo. Ma chi è? Daniele Ditti, quello che sta là.
0: Daniele Ditti.
1: Lo avevo scambiato per Giuseppe. Maccio Capatonda nell'inquadratura frontale. Se lui era impallato dal microfono, se scende poco, sembra Maccio Capatonda. Ve lo giuro. Poi vabbè, tutt'altra pasta, perché lui è più alto. Siamo sul surrealismo, stand up, cose, queste cazzate che vi piace raccontarvi. Beh, amici miei, è un po' questo qua. Come stai? Come sta Ditti? Stai bene?
2: Sto bene.
1: Ma quel
2: grazie.
1: Poveraccio di Rapone. È vivo ancora, riesce a pagare l'affitto
2: a malapena,
1: ma è pieno di soldi, mi hanno detto.
2: No, ma
1: cioè, è uno di quelli che i soldi ce li ha,
2: si è perso tutto,
1: buttato tutto.
2: Sì, ma lui è così,
1: parafrasando De André, Rapone si è perso, che era Andrea si è perso, ma che cazzo, capite voi? Musica Provenzano, stai sul pezzo.
0: Scusaci,
1: scatenati. Domani lo sapete che domani è l'ultima.
0: Sì, lo domani sappiamo. L'ultima.
1: Poi
0: scusaci,
1: fuori
0: Daniele.
1: Dalle poi fuori dalle palle. David! Ah. David, dimmi qualcosa.
3: Ma questa cosa è in linea con la linea editoriale della radio?
1: No, e non me ne frega niente. Musica!
0: Paolo Fauro,
1: Dimmi.
4: Ciao Cioloni, voglio dirci una cosa.
1: Ma vai a fare in culo.
0: No, dai, però.
1: Dai. Sì. Mario da Pisa, velocemente. Mario da Pisa. Ce l'abbiamo?
0: Mario, se la rischia,
1: dimmi,
0: Mario da Pisa.
1: Dimmi.
5: Ciao Giuseppe, se puoi chiedere a Daniele Ditti con chi lo scrive lo spettacolo?
1: Con tua madre.
0: No, dai, Daniele.
1: Si vedono al casello di Orvieto e lo scrivono lì a Civita di Bagnareggio. Confermi?
2: È vero, Mario Giovannucci, figlio di
1: Bus.
3: Questo è un miserabile.
2: Figlio di Filomena Giovannucci,
0: diceva.
1: Sapete perché mi diverto? Perché sento la miseria umana. Sento voi che siete veramente. Non avete proprio neanche i connotati per poter intervenire qui.
0: Noi vorremmo che tu non intervenissi, Giuseppe. Non ne possiamo più.
1: Dovete leggere i libri quando mi chiamate! Imparare l'italiano!
0: Ma nessuno si chiama, Giuseppe.
1: Storia della grammatica italiana, 9,99 euro su Amazon, non si può dire! Ha fatto pubblicità! Sti cazzi, amici!
0: No, dai, Giuseppe!
3: Questa è da querela, denunciare subito!
1: Quale? Vai, dimmi.
6: Scusate, ma voi che siete così esperti di spazio,
1: senti.
6: Ma quando lassù fanno una puzzetta, passa o rallenta anche quella?
1: Non lo so, amico mio, ma tu questa chiamata già me l'avevi fatta. E a me un piccolo spazietto per mandarti a fare il culo mi rimane sempre. Ciao, amico mio.
2: Tra l'altro, a questa domanda io rispondo nel mio spettacolo.
1: Attenzione,
0: Daniele Ditti, seguite Pesche Dure, dovete comprare i biglietti.
1: Ma che fai? Stai facendo pubblicità?
0: Non so.
1: Ma la disperazione dell'essere umano, questo. Fai pubblicità ai comici. Per andare a vedere.
0: Ma io sai che i comici voglio bene, ci lavoro da lungo tempo.
1: Devono farsela da me, hanno fatto anche
3: questa persona verrà denunciata all'istante.
1: Immediatamente. Ce l'hai l'ultimo. Musica a palla, musica in salire e poi un altro messaggio. Dimmi.
7: Buonasera. Allora, praticamente, dopo aver fatto 6 ore di viaggio, sono arrivato da mio nonno.
1: Allora?
7: E ho detto che avevo mal di gamba. E un suo amico mi ha consigliato di mettere il sale e il pepe nella gamba perché mi passasse. Io ci ho provato, ma non ha funzionato.
1: Amico mio, vieni in via Asiago, la mia gamba è sanissima. Un calcio nel culo ve lo do appena arrivi qui sotto.
0: Non ti permettere di dare appuntamenti, che tra l'altro, questo non è il tuo posto. Giuseppe!
1: Ci vediamo qua davanti.
0: Vai altrove.
1: Al di là della strada. Suolo pubblico! Ciao, maledetto e palle, ciao.
3: Chiudilo.

0: In This Shoes, il nostro ultimo brano di oggi, per fortuna un po' di agio per salutare propriamente Daniele Tinti, perdonami.
1: Io ma Daniele Tinti,
0: ho provato ad avvisarti.
2: Ma non c'è
0: tu.
2: Nulla
1: ha volato,
2: di cui
1: secondo me lui ha volato sul cruciale, perché l'ho visto che sì, dai, su, non, cioè,
0: sì, il fascino
1: dire,
0: della,
2: ma perché poi
1: è il fascino del caos,
2: il cruciale, comunque lo temo. E quindi invece poter
0: esorcizzare questa paura,
2: sì, bravissimo,
0: bello,
2: stato, cioè, andare, un esorcismo,
1: può andare via di qua con una medaglia sul petto, nel senso, gli ho fatto portare a casa una roba Crux, guarda che,
0: cioè,
1: ci
0: tu
1: sta,
0: sei terapeutico, sei stato terapeutico per Daniele Tinti.
2: Bellissimo.
1: Ma Crux non l'avevi invitato mai a Tintoria? Secondo me
2: però poi verrebbe fuori una puntata di conflitto.
1: Secondo me no, secondo
0: giusto,
1: me se si mette in disponibilità può raccontarvi belle cose, può
2: raccontarvi. E lo fa? Però perché poi noi comunque dovremmo dire, guarda, ci sono alcune cose che
1: ma non me ne frega un cazzo, direbbe questo.
2: È vero questo.
1: Va bene, siamo
0: grazie
1: alla fine.
0: Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato in onda. Ho tempo per i credit sciolti? No, non c'è tempo. Va bene, grazie a tutti, alla parte tecnica Domenico Ganci e tutta la nostra squadra, la conoscete, domani credit lunghi, eh. Intanto linea GR2 e poi Radio 2 Safari.
1: Ciao.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il delitto di Garlasco, il tribunale di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi. Ne ha diritto, ma la condanna resta. Il commento della famiglia Poggi.
3: Una misura alternativa agli ultimi 2 anni di detenzione l'ha ottenuta Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Ha trascorso 14 anni in carcere a Bollate, ora potrà uscirne definitivamente con un programma di reinserimento controllato nella stessa società dove da diverso tempo lavora occupandosi di amministrazione. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri in gran segreto, in cui anche la Procura Generale aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dai suoi legali. Questa mattina in tanti attendevano Stasi all'esterno dell'istituto di pena, dove però non si trova già da qualche giorno perché a casa con un permesso. L'esito della procedura non è collegato agli sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. L'eventuale revisione del processo segue infatti un percorso autonomo e distinto rispetto alla valutazione affidata al tribunale di sorveglianza. Stasi ha diritto alla misura alternativa, ma la condanna resta. Il commento della famiglia Poggi, i cui legali sottolineano che le sentenze hanno accertato la verità. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: 3 alpinisti italiani sono morti sul Gran Paradiso. I corpi sono stati individuati a quota 3600 metri, mentre grazie al localizzatore GPS uno dei 3 potrebbe essere caduto trascinando con sé i 2 compagni a cui era legato con la corda. La guerra in Iran, Washington e Teheran annunciano la firma imminente di un accordo, ma trapelano ancora divergenze su alcuni punti sostanziali. Si era parlato della possibilità di siglare l'intesa tra domani e lunedì a Ginevra, ma l'Iran ipotizza una firma digitale a distanza. La corrispondente.
4: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigare. Pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo in 2 mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: La catastrofe umanitaria di Gaza, la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza che accoglie e fornisce aiuti sia a cristiani che ai musulmani, è stata insignita del premio Feltrinelli all'Accademia dei Lincei a Roma. A ritirare il riconoscimento il vescovo di Amman, Yad Tual.
5: Vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione, di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? Un Stato, 2 popoli, o 2 Stati, 2 popoli, o condividere la terra.
2: C'è un'ultima ora di cronaca: un ragazzo di 23 anni è morto travolto da un'auto, una persona era al volante di questa vettura e forse una donna è scappata. La tragedia si è consumata intorno alle 3 del mattino. Secondo le prime informazioni, il giovane era uscito da un locale della zona, si stava dirigendo verso l'auto parcheggiata a bordo strada in un tratto che collega la via Maremmano Inferiore a Viale Roma, dove erano in sosta decine di veicoli. Via libera all'INPS alle domande per i bonus donne, giovani e ZES per le imprese centro-sud. I datori di lavoro che quest'anno assumono a tempo indeterminato giovani svantaggiati con meno di 35 anni, donne disoccupate da 12-24 mesi e over 35 residenti nella zona economica speciale, disoccupati da almeno 2 anni, possono inviare le domande per ottenere il beneficio. Il meteo, weekend decisamente estivo, sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature in deciso aumento nella giornata di sabato, soprattutto al nord nella zona della pianura padana, dove si sfioreranno i 35-36 gradi, una situazione un po' diversa al centro-sud, dove la ventilazione ancora settentrionale tenderà a mantenere le temperature intorno ai 30-32 gradi. Domenica si alzeranno, soprattutto sulla Puglia e sulle 2 isole maggiori, intorno ai 35-36 gradi.
2: E in chiusura allo sport, mondiale Los Angeles. Angeles 4-1 degli Stati Uniti, padroni di casa sul Paraguay, finito a 1-1 il match dell'altro paese ospite, il Canada con la Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte il Brasile di Ancelotti sfiderà il Marocco. Ascoltiamo il CT.
1: Bon, è una esperienza nuova, è algo speciale, ovviamente, per responsabilità di rappresentare un paese, il paese del football, la selezione più laureata del mondo. Quiero questo momento approfittare con allegria, con felicità di questo momento, perché è un momento molto bonito da mia storia.
2: Nel pomeriggio alle 16 la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Safari. Buon ascolto.

0: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
1: Vi eravamo mancati, eh?
2: Mamma mia, questi giorni dal lunedì al venerdì senza di te, Martina. Io come faccio? Che devo fare? Dove sbatto la testa?
1: Guarda.
2: Dovunque, perché comunque sono distratto. La sbatto per sbaglio.
1: È la stessa cosa che si chiedono i nostri ascoltatori dal lunedì al venerdì. Come facciamo senza
2: questi
1: due?
2: Non ce la possono fare. Ci chiediamo scusa. Noi abbiamo fatto una petizione per andare in onda tutti i giorni.
1: Tutto
2: dalla
1: il giorno.
2: Mattina alla sera. Praticamente ininterrottamente come il rumore bianco che vi farebbe anche un pochino così intontire, ma per ora ci accontentiamo di questo sabato 10:30 fino alle 12 insieme. Ci ascoltate qui su Radio 2, poi ci potete ascoltare anche
1: sul canale 202 del digitale terrestre
2: o anche su Replay Sound in loop quando volete, e ovviamente ci potete scrivere al 348 7 300 200. Mandateci i vostri messaggi WhatsApp, video, audio, ma anche dei file, dei PDF. Noi prendiamo tutto e partiamo con questa giornata di safari, con questa puntata di safari con i pinguini tattici nucleari.
0: Radio 2 Safari.

0: sorry, scusa, lo sento.
1: Ich bin trubig,
0: sono spiacente. Cantava Madonna, ma questa non era Madonna, l'avrete notato.
2: No, era Riccardo Zanotti.
0: Si è abbassata la voce, a Madonna ci ha avuto una influenza così estiva, invece no. Pinguini tattici nucleari,
2: con un nuovo singolo, sorry, scusa, lo sento. Io sono più pinguino.
0: Tu sei più pinguino, pinguino quello lì per l'aria fresca d'estate, ma forse stiamo citando un brand. Dunque, che errore di valutazione il mio. Dunque, come stai, Martina? Come è andata questa settimana? Che hai fatto di bello, di brutto, di normale?
2: Come ben sai, io passo la settimana a contare i giorni che ci dividono da Radio 2 Safari, da te, dai nostri ascoltatori. Ne approfitto per salutare un'amica, Michela, al 348-7300-200, che ci manda il suo personalissimo buongiorno da una casa in campagna. Beata a te, siamo felici di farti compagnia. Io questa settimana ho lavorato per voi, ragazzi, come sempre sono un'instancabile lavoratrice. Sono andata a Parigi, che posso dire quanto è in forma Parigi, si sta sempre bene a Parigi.
0: Sicuramente meglio di me, sicuramente va bene una messa, io manco quello.
2: Tra le tante cose sono finita in un festival che si chiama We Love Green, fatto benissimo,
0: sì,
2: ma proprio bello, non lo conoscevo.
0: Bagni puliti?
2: Bagni pulitissimi.
0: Perché per me quello è l'indice, sì, di una manifestazione ben riuscita, non è tanto chi c'è sul palco e non è neanche tanto le file, le attese, è il bagno pulito, perché se io sto godendomi la musica,
2: sì,
0: il cibo,
2: sì,
0: la cosa,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: poi vado in delle latrine.
2: No. E i ragazzi erano ben organizzati. Sono andata per sentire la reunion degli XX, band inglese che ci ha conquistato con il suo album d'esordio dal titolo XX, quella X bianca su quel grande sfondo nero. Sono tornati insieme dopo 8 anni, bellissimo live, ma quello che mi incuriosisce sempre nei festival è poi andare a cercare quei nomi piccoli line,
0: certo,
2: up, e scoprire delle nuove realtà musicali, e devo dire che mi ha soddisfatto. Sicuramente una esibizione che ho visto è quella di Charlotte Cardin, che è questa modella che sta facendo tanto parlare di sé, una cantante che non ce l'è presente?
0: No, però io stavo a pensare a Pierre Cardin, sarà la nipote? Quella
2: può
0: che
2: darsi.
0: Faceva le camicie, che le cravatte.
2: Comunque, che tamara Belloni, questo collettivo Rusomsky, insomma, tante band piccoline che secondo me
0: che
2: prima o poi segnate, io le faccio sentire qua su Radio 2, non vi preoccupate. Comunque sì, mi piace pensare che io sia andata a fare scouting anche per la musica di Radio 2, ecco.
0: Di Radio 2, brava. Io invece questa settimana ho lavorato ad una serata che ho avuto giovedì sera, che ho organizzato un nuovo format con insomma una serata chiamata l'appuntamento a parlare d'amore, a una sorta di momento posta del cuore, ma anche talk sui sentimenti. Quindi siamo lì, si parlava del ghosting, il non ghosting, come ci si comporta nelle relazioni,
2: il ghosting quando uno sparisce
0: esatto,
2: senza dire nulla,
0: non risponde più, eccetera eccetera. Questa cosa l'abbiamo fatta a Roma alle Terme di Caracalla, alla Pride con la 7, è andata molto bene, la ripetiamo a Milano il 17 da Mosso, l'ingresso è gratuito se volete venire. Che vi devo dire, va a parlare d'amore, cioè si sta sempre bene, posso dire, si sta sempre bene. Una che vorrei che venisse a parlare d'amore con noi, ovviamente non so se capirai tutto quello che dice, perché
2: per me può parlare di qualsiasi cosa,
0: vero, in
2: è
0: ogni
2: una delle
0: caso,
2: donne migliori del pianeta,
0: esatto.
2: Arriva su Radio 2 Bjork, ladies and gentlemen.

0: di
1: mannaggia,
0: noi.
1: Oh, questa lo sapeva, era il 1993. E già sapeva?
0: Sì.
1: All'epoca eravamo dei boccioli.
0: Guarda, io neanche ero nata.
1: Neanche eri nata, infatti eri nella testa di Dio, nella mente dell'altissimo, ma già sapeva che noi poi saremmo stati big time sensuality nel 2026, che è l'anno
0: in cui ci troviamo.
1: In corso.
0: E Bjork, stavo leggendo, ha presentato in anteprima un nuovo brano dal titolo Nerve Bloom, tratto dal suo prossimo album, in occasione di una inaugurazione a una mostra dove non siamo stati invitati.
1: Eh no, ma tu stavi per i festival.
0: Galleria Nazionale di Islanda.
1: Era pure vicina, era pure.
0: Era un attimo. L'uscita dell'album è prevista per il 2027. Varie installazioni audiovisive. Vabbè, Bjork lo sappiamo, è un artista eccezionale.
1: Poliedrica, sì. Senza insomma, senza paura anche di sperimentare, di lanciarsi.
0: Sì.
1: Di, cioè, se va bene la cosa va bene, se sbaglio, se faccio un errore, mi correggerete. Diceva sempre lei, mi sembra.
0: È proprio così, un quote di Bjork, un virgolettato.
1: A proposito di arte, non so se hai letto qui sul nostro copione,
0: sì,
1: che c'è stato un interessante qui pro quo, un'interessante svista da parte del Ministero della Cultura, che in sede di esame di un dipinto che era in loro possesso del Ministero della Cultura, è stato valutato questo dipinto ottocentesco 38.000 euro e quindi
0: sì,
1: è stato esportato in Svizzera, che l'ha evidentemente pagato 38.000 euro, ma dopo un restauro, fatto bene, una lavatina, una scrostatina, è emersa la reale datazione dell'opera. Era il 1350 e non 1850, che 3-8 facilmente.
0: Perché magari c'era un pezzettino,
1: qualcuno,
0: no? Di pittura.
1: Così, e quindi ovviamente da 38.000 euro questo dipinto è schizzato a circa mezzo milione di euro.
0: Ovviamente c'è stato un tentativo dello Stato di revocare l'autorizzazione, ma è stato subito bocciato dal Consiglio di Stato per decorrenza dei termini legali, cioè ormai era stato venduto. Pensate,
1: non c'è lo scontrino, che lo sai, quello dopo entro un mese puoi cambiare.
0: Anche perché non sono cose che si fanno in due minuti. L'iter amministrativo era iniziato nel 2020, quando c'è una società chiese il via libera dell'esportazione di questo dipinto. Pierluca, tu che hai il dipinto, lo vuoi descrivere?
1: Allora, è una Madonna col bambino, proprio come vi immaginereste una Madonna col bambino. E qui pare che sia una opera di scuola italiana di stile bizantino, che quindi imitasse questo stile bizantino. In realtà non era un'ispirazione, era effettivamente bizantina. Per capire lo stile bizantino, permettetemi un pochino così di calpestare la storia dell'arte, con la grazia che mi contraddistingue.
0: Dai, ce la puoi
1: è quella
0: fare.
1: Con i bambini che hanno dei volti da vecchio. Cioè,
0: certo,
1: che sono questi bambini.
0: C'era una pagina Facebook,
1: sì, sì,
0: che sarebbe bambini con la faccia da vecchio,
1: che hanno,
0: sì,
1: questa,
0: sì,
1: faccia da contabili, da ragionieri, insomma,
0: amici
1: con
0: critici d'arte all'ascolto. Noi
1: perdonateci,
0: siamo così,
1: ma effettivamente perché non sapevano fare un bambino? Le Madonne erano pure belle, ma i bambini erano particolarmente duri come sguardo. Insomma, praticamente è iniziata questa, ovviamente, discussione,
0: sì,
1: questa arringa per regolare nuovamente i conti, e quindi insomma a questo punto niente,
0: è andata così.
1: L'affarone che ha fatto la Svizzera, ancora no, cioè, gli mancassero i soldi.
0: È andata così, c'è stato un enorme errore di valutazione. Vorrei poi capire chi
1: sta a mangiare le mani.
0: Sì.
1: Saranno delle ferie quest'anno dure per qualcuno, ma noi intanto continuiamo con la musica.
0: Yeah.
1: Sì, amore mio.
0: È per te, amore mio, per Luca.

0: vendere una cosa ad un prezzo e poi scoprire che in realtà valeva molto, ma molto, ma molto di più. Quello è questo, è questo quello che è successo ai tecnici del Ministero della Cultura. Ve lo stavamo raccontando, un dipinto ottocentesco del valore di quanti mila euro?
1: 38.000 euro è stato il valore, cioè, attribuito, ma in realtà oltre mezzo milione, perché
0: era un'opera del 1350 e non del 1850, quindi c'è stata
1: quindi
0: una rivalutazione economica, ma era troppo tardi e quindi il dipinto è stato venduto.
1: Ce la siamo giocata così, ce la siamo giocata così. E questo ci ha fatto pensare un po' agli errori di valutazione. È pieno nell'arte di errori di valutazione, nella storia dell'arte li conosciamo. Penso a quel periodo incredibile, di pieno di fermento, che è l'Ottocento, con tutta la nuova pittura impressionista e la famosa storia, no, del Salone dei Rifiutati, che dopo insomma c'era il Salone parigino che metteva in mostra le opere degli artisti del momento, insomma un'esposizione d'arte, e aveva rifiutato per esempio l'accesso a Manet, famoso oggi per il Déjeuner sur l'herbe, la colazione sull'erba, quello con due uomini vestiti, una donna nuda in primo piano e poi un'altra donna, un picnic, così veniva considerato scandaloso e soprattutto non conforme ai canoni di armonia, di colori, eccetera, dell'epoca. Ovviamente grande scarto, grande rifiuto, che però è stato anche il suo successo. Stessa cosa per Monet, che sì, evidentemente con l'uso della luce e dei colori era molto troppo avanti, molto insomma un'avanguardia non in linea con i tempi, e quindi chi doveva criticarlo, diciamo anche un po' questi dei critici, questi così, che l'hanno stroncato, e dicendo che sembrava, c'era meno rifinita di una carta da parati Monet, pensa, capito? E oggi ovviamente noi lo godiamo, ne godiamo insomma nei più grandi musei. Questa
0: stesso
1: è la
0: destino
1: di
0: per Renoir, Marcel Duchamp, ma lo stesso Picasso, che in vita insomma non ebbe tutto il successo che poi appunto ha meritato e continua a meritare. Errori di valutazione. Io vorrei capire con te, caro Pierluca Mariti,
1: sì,
0: per ogni errore di valutazione c'è però anche chi
1: esatto, cioè nel caso di specie di cui sopra, sì, l'Italia fa un errore di valutazione, la Svizzera si becca un dipinto del 300 a un prezzo stracciato per il suo valore, ha fatto un affarone. Quindi mi chiedevo,
0: sì,
1: e chiedo a te, ma lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici: qual è stato un grande affare che avete fatto nella vita? A livello economico avete rimediato qualcosa ad un prezzo stracciato per fortuna, per caso, per anche una successione di eventi, per cui sai, quello lì che voleva vendere un box auto purché fosse venduto perché dentro era stato commesso un crimine orribile nei confronti della sua macchina?
0: Guarda,
1: per
0: io sono team errore di valutazione.
1: Tu sei quella dall'altro lato. L'affare non lo fai.
0: L'affare non lo faccio, non riesco neanche a comprare un capo in saldo. Cioè,
1: figurati,
0: se vado in un
1: no,
0: negozio che dice tutto al 70%.
1: A te te lo alzano,
0: sì,
1: ti dicono: signora, lei ci deve dare la borsa
0: sì,
1: e la vita.
0: Dall'altra parte, ma magari i nostri ascoltatori sono più fortunati e sicuramente molto più bravi della sottoscritta.
1: Certo, 348-7300-200. Qual è un grande affare che avete fatto nella vita? Che ci fateci un po' rosicare, fateci sognare. Adesso ci fermiamo un secondo.
0: Ma un secondo, 30.
1: Un attimo.
0: Ale Provenzano, quanti sono i secondi che ci separano dai nostri
1: meno
0: ascoltatori?
1: 35, pensate, iniziate a contare e mandate i vostri messaggi a tra poco.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 22.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. 22.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
7: Bellissimo.
6: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
7: wow,
6: perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: 22. Come passa l'estate un imprenditore?
3: con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: Tra i tanti preziosissimi brani di Disincanto, l'album di Madame, c'è anche questo, Volevo capire, con Marrakesh. Bentornati a Safari, siamo in diretta, 11.02 25 secondi, 11.02 27 secondi, Martina Martorano, Pierluca Mariti, la nostra squadra di Radio 2 per le ultime due puntate di Safari.
1: Lo dobbiamo dire.
0: Dobbiamo dirlo.
1: Dobbiamo dirlo, c'è quest'aria frizzante qua da fine della scuola, non so se vi ricordate quando arrivava l'ultima settimana che tu dovevi andare in classe, dovevi fare lezioni. Però lo sapevi che tanto, che vuoi fa? Che tra due giorni stiamo facendo i gavettoni in cortile, quindi capito, si fa lezione in giardino, vabbè dai oggi facciamo un ripassone così giusto, vediamo un film, c'era il momento dei film.
0: Sì, comunque pur crescendo quell'aria da fine, ultimo giorno di scuola, io riesco a respirarla in alcuni
1: pure per la nostra, comunque grande immaturità, ecco, noi ce la portiamo con noi. Oggi parliamo di affari, grandi affari, affaroni e errori di valutazione. Sicuramente Madame ha fatto un affare, ma anche Marrakesh l'ha fatto a fare questa canzone insieme. Ti ricordi di quel caso di qualche tempo fa di un famoso retailer, una catena di rivendita di elettrodomestici?
0: No, non me lo ricordo.
1: Che praticamente sul proprio sito ha messo un'offerta diciamo 2 anni fa più o meno, per i soci potevano acquistare un tablet che normalmente viene venduto a circa 900
0: quel
1: euro.
0: Quello della mela
1: che viene venduto a 15 euro. E ovviamente persone che seguivano questa offerta, che se ne sono rese conto subito, mettilo nel carrello, non lo sai, cioè fai il regalo di Natale che cioè la gente rosica per un anno che tu hai il regalo più bello portato e solo 15 euro, cioè è il Secret Santa, veramente, cioè sotto i 20 euro ho portato questo.
0: No, a quel punto devi far finta che hai fatto il regalone.
1: Certo, è vero. Comunque, vabbè, insomma, in ogni caso è partito insomma l'ordine per diverse persone. E che cosa è successo? Qualche giorno dopo, proprio perché la catena si è resa conto dell'errore, del guaio, ha mandato un'email agli acquirenti spiegando che si era trattato di un errore tecnicamente macroscopico e riconoscibile della serie. Ah, raga,
0: ma veramente?
1: Ma dai, ma che pensate che facciamo così? O ci date altri 619 euro e ve lo tenete, comunque ve lo diamo scontato di 150 euro, oppure potete restituirlo se non volete pagare su così tanto, se l'avete preso solo per sfizio, sai come l'avete trovato in cassa. E ora io non so come si siano comportati effettivamente gli acquirenti, se insomma, che non è che ti vengono a cercare a casa una volta che un contratto è perfezionato, però ci sono degli elementi che possono, perché noi non ci pensiamo mai. Ma quando andiamo a comprare una cosa qualunque, dall'edicola alla farmacia al supermercato, noi concludiamo contratti.
0: Certo.
1: Giorno e notte, tutto il giorno contratti. Il prezzo è una promessa, un'offerta, ma è proprio una promessa, un impegno. Io te lo darò a questo prezzo e noi quando compriamo stipuliamo il contratto.
0: Non in tutti i paesi è la stessa cosa. Poi in alcuni paesi il contratto si è definito dal momento in cui tu prendi il prodotto dallo scaffale, in altri quando arrivi alla cassa, quindi che come se quel rapporto con il cassiere fosse la parte finale del contratto. Però comunque non sappiamo bene come sia finita questa storia, ma mi fa pensare al fatto che io sono finita erroneamente, anzi se mi aiuti a toglierlo te ne sarei grata, in un gruppo Telegram,
1: certo,
0: dove mi mandano offerte tipo corri, c'è un piumino a 2,50 euro, un ferro da stiro che ti danno 20 euro. Comunque è pieno online di gruppi Telegram, di gruppi WhatsApp, ma insomma che indicano gli errori che ci sono sui siti sull'acquisto di vari prodotti.
1: Ma non solo, siamo anche esposti a Black Friday, a grandi offerte, sconti, sotto costi, per cui, ma ti dico, mi vendi un prodotto che lo sai te che costa 900 euro, ma magari veramente lo state dando via perché è in scadenza, perché capito, è vicino a, perché c'ha già i vermi e io me lo compro a quel giorno. Quindi insomma, vabbè, è interessante, tesate, affaroni come questi stanno iniziando ad arrivare. 3487 300 200,
0: sono arrivati tanti messaggi, tra esatto, pochissimo li leggiamo. Vi abbiamo chiesto di raccontarci quelle che invece sono state le esperienze positive, non gli errori di valutazione, cioè quella volta che è andata bene. Quindi mi raccomando, 487 300 200.

0: supposed to be. Daddy Frère, io ero pazza di lui. Ti ricordi quando si è presentata all'Eurovision col pezzo Hey, I think I love you? Questa qua. Non te la ricordi?
1: No.
0: Vabbè, lui con un pazzo maglione. Vabbè, comunque, è uscito con un nuovo album. Si intitola Too Much Not Enough. Il brano è I'm Out and I Wanna Go Home. Sono una, fuori posso e dire, voglio andare a casa.
1: Una sensazione molto condivisa quando sei lì il venerdì sera, il sabato sera, dici: ma che sto facendo qua ancora? A chiacchiera in giro. Affari, affaroni ci stanno arrivando.
0: Signore e signori, è arrivato l'arrotino.
1: È arrivato l'ombrellaio. Grandi affari sono quelli di cui parliamo oggi, gli affari, gli errori di valutazione di qualcuno che poi sono diventati
0: l'affare per qualcun altro.
1: Ci state mandando i vostri messaggi, ne abbiamo qualcuno?
0: Sì,
1: da...
0: sono arrivati tanti, devo dire la verità, sono molto più fortunati e bravi e scaltri i nostri ascoltatori, non ci volevamo molto dei sottoscritti, ma comunque partiamo con Maria Rita da Alberobello. Salutiamo Alberobello.
1: Salutiamo sia l'albero che il bello.
0: Certo. Ciao Bidazzi, non so se si può chiamare un affare, ma per me lo fu, mi spiego. Allora, andai in Messico un anno fa al ritorno a causa di un ritardo. Abbiamo avuto hotel pagato con cena inclusa, transfer con taxi, risarcimento di 600 euro per il disagio. In poche parole, con 250 euro cada facemmo il volo andata e ritorno e ho amato quel ritardo. Giorno in più di vacanza, tutto pagato.
1: Ti
0: e
1: posso dire,
0: d'anni.
1: Forse non è un affarone, ma è la maniera giusta di vedere le cose. Cioè il disguido alla fine è il suo lato positivo.
0: Piero ci racconta che una volta con un euro ha vinto un uovo di Pasqua da 5 kg. Comunque.
1: Il cioccolato al chilo non so quanto sia, ma comunque ottimo affare.
0: Abbiamo comprato una casa al centro storico nel 1985. Con le scelte giuste abbiamo la possibilità di avere 3 appartamenti indipendenti da 120 metri quadri caduno. Piero, aiutaci a vivere. Poi nel 79 convinse una cognata e un cognato a comprare un'altra casa da 50 metri quadri con cortile da 300 e la località è a distante, è distante solo 100 metri dal mare. E quindi insomma
1: Posso dire che quelli, posso dire che ci sono stati dei tempi in questo paese in cui l'immobiliare era molto più accessibile e quindi gli affaroni li faceva chiunque comprasse in certe zone, anche e soprattutto in quelle città, nelle zone malfamate.
0: Pieno di offerte, pieno di...
1: Vedi, te lo dicevo che, noi, i nostri ascoltatori hanno un occhio lungo e poi magari sono fortunati, come per esempio alcuni abitanti della provincia di Bolzano, in particolare di Avelengo, nella zona di Avelengo, paesino appunto in provincia di Bolzano, per cui c'è stato un guasto elettronico che provocato uno sconto involontario alla stazione di servizio, alla stazione della benzina, cioè dal benzinaio, come si suol dire, veniva segnato il prezzo di 19,9 centesimi per un litro di diesel.
0: E tutti che chiamavano, corri!
1: Sì, la gente è arrivata con le taniche, la gente è arrivata, le code.
0: Ma non
1: che
0: c'era nessuno lì del personale a dire, ragazzi, c'è un errore, fermi, che... No, era
1: tutto self service. La gente ha tirato fuori, dice: questo lo teniamo, lo mettiamo barricato dentro le botti in cantina, perché no? Perché di sti tempi.
0: Comunque erano presenti, leggo al fine della notizia, che erano presenti telecamere di sorveglianza, ma non possono, nessun cliente può essere perseguitato perché non hanno fatto nulla di illecito. Il prezzo esposto era effettivamente quello più basso. Uno è andato lì, si è preso.
1: È successa anche a Milano questa cosa con una virgola sbagliata, sai, quando segni invece di 1,99 era 0,199 e il gestore ha subito circa 10.000 euro di danni.
0: Quello l'aveva già pagata.
1: A fiumi.
0: Ciao bellissimi, ci scrive un ascoltatore evidentemente di ottimi gusti. Sì, al 348-7300-200. Io per qualche motivo sono convinto che prima o poi troverò un Modigliani ad un mercatino delle pulci e ci credo talmente tanto che sicuramente succederà. E Gabriele, allora io voglio credere in te, anch'io.
1: Sì, noi siamo lì con te. Sì. Ogni crosta che vedi è il tuo, diciamo, il tuo fondo pensione. Io ci credo e faccio il tifo per te. Ci fermiamo un secondo, visualizziamo anche noi il Modigliani, un bel collo lungo, e torniamo con una che avrebbe potuto essere grande modella di Modigliani, così.
0: Ah, è vero, ma non vi diciamo chi è, così rimanete all'ascolto.
1: Dici chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi non è, chi è. Me lo capiamo.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: 2-2. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: 2-2. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Radio 2 Safari. Dal sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12 su Radio 2.

0: Bentornati a Safari fino alle 12 con voi Martina Martorano e Pierluca Mariti, di una bellezza oggi Pierluca, ragazzi. Adesso vi faccio una foto,
1: quasi
0: la pubblico
1: un peccato che
0: sulle
1: sia
0: stories di Radio 2, sì.
1: Quasi un peccato che sia la radio questa.
0: Conosciamo però i protagonisti della nostra musica. Questa era Olivia Rodrigo, questa giovane cantante di origini filippine, un po' tedesca, un po' irlandese, cresciuta in America, lo sappiamo bene quando mix di culture quanto facciano bene all'arte. E effettivamente a questa giovane ragazza sta andando tutto alla grande, una delle artiste più ascoltate e più amate. Ieri è uscito il suo nuovo album dal titolo You Seem Pretty. Traduci.
1: Sembri caruccio?
0: No, you seem pretty sad.
1: Ah, sembri un po' triste.
0: For a girl so in love.
1: Per una ragazza un po' così innamorata.
0: Però è questo. È il nome dell'album, è uscito proprio ieri. Tra l'altro ha duettato con Robert Smith dei Cure proprio sul palco del Primavera Sound a Barcellona qualche giorno fa, con un altro brano che invece era What's Wrong With Me.
1: Che cosa c'è che non va con me? Tu adesso sì. Ho avuto questo flash. Perché tu hai detto Robert Smith, sì. E ho pensato subito a Patti Smith. Ho pensato anche all'altro cantante, adesso non mi viene, che si chiama Smith.
0: Sam Smith.
1: Sam Smith. Sì. Smith in inglese vuol dire fabbro. E quindi pensa quanti fabbri conosciamo come cognome, è molto diffuso. E anche nella nostra, c'è cioè Daniele Fabbri, c'è cioè, Fabbri. Fabbro.
0: Vabbè, pari.
1: Va bene, comunque incredibile. Fabri Fibra, per esempio, che lui è comunque sempre nella categoria F.
0: E perché volevi parlarmi per errori?
1: No, purtroppo la mia testa va in quella direzione. Ma comunque, bottarga intera a 10 euro al chilo, sì, al supermercato sotto casa. Avviso la direzione, mi confermano il prezzo anche se io dico chiaramente che è sbagliato. A quel punto ne ho comprate 30 confezioni. Mangiamo bottarga per un anno. Giuliana
0: se n'è ancora. Giuliana, io sono ghiotta di
1: da
0: bottarga.
1: Dove ci scrive? Sicuramente da Vista Mare, perché a casa tua cioè non puoi fare nient'altro. Dice, ma una volta puoi fare una pasta col pesto, una pasta con su un ragù. No!
0: Bottarga
1: su
0: tutti
1: bottarga.
0: I giorni.
1: Secondo me sul pesto non sta neanche male la bottarga. Dirò questa eresia?
0: Ma
1: una grattatina.
0: Dato ne abbiamo dette tante oggi, appunto, tanto tante. 3487300200 è il numero di Radio 2 Safari. Poi lo prestiamo anche alle altre trasmissioni. Ma comunque per quest'ora e mezza insieme è nostro. Vi abbiamo chiesto di raccontarci quelle che sono state le vostre avventure piacevoli nel campo degli affari, perché noi oggi ci siamo concentrati un po' sugli errori di valutazione, però per lasciarci un sapore sereno di questo sabato
1: positivo, per non riaccendere vecchi dolori, perché sì, di errori di valutazione te ne potrei dire molti, di soldi persi per errore mio, lasciamo perdere. Però invece pensiamo a quelle volte in cui noi eravamo dall'altro lato. Per esempio Germana ci manda anche una foto e ci racconta in un audio di un vestitino a 5 euro grigio preso al mercato.
0: Ci ha mandato la foto,
1: è stupendo. Dice me lo metto da allora, da anni e anni, mi sta sempre bene. E quell'affare, capito, quella cosa, adesso che siamo in periodo di matrimoni, ti trovi quel vestito a niente, che poi la gente dice ma che bello, ma dove l'hai preso? Boutique? No, al Banco De Franco, che dice smucinate.
0: Non è la mia storia, non la sarà mai, sono pessima negli affari. Io mi sento molto più vicina alla famiglia di Venosa in provincia di Potenza, che aveva finalmente organizzato un perfetto itinerario turistico. Si erano messi là tutti insieme a dire dove

0: Andiamo la prossima settimana.
1: Un posto, una località ridente. Dice: voglio il mare, voglio le spiagge. E però hanno detto: andiamo a Cracovia.
0: Cracovia, in Polonia, finalmente. Sono questa stato. Famiglia è riuscita. Bella?
1: Sì, bella, no, bella, bella, bella, bella città. Sono per Papa. La città del Papa.
0: Certo. Loro hanno cercato così di fare un viaggio di famiglia. Se non che, e qui ecco che divento parte integrante della famiglia di Venosa, scesa dall'aereo. Si è ritrovata a Craiova in Romania. Si sono sbagliati a scrivere ora, ragazzi.
1: Hanno cliccato male. Craiova, ci stati, si incrociano le lettere, la Romania, e dice: non ci resta che ridere, come quelli che volevano andare a Bari, a Bali, e sono finiti a Bari.
0: Non
1: o il contrario, che è ulteriormente interessante.
0: Dai, non è possibile
1: che
0: essere
1: un biglietto per Bari mi costa 400 euro e vogliono il passaporto, ma quanto dura, quanto dura,
0: infatti.
1: E poi li risvegli in Indonesia, che dire.
0: Dai, mi sembra un po' folle. Senti dove ci porta il nostro Ale Provenzano, in quel di che cos'è? Non è Gali con Good Times?
1: No, Willy Peyote.
0: Ah, ma è Willy, il suo nuovo singolo, che bello, Willy Peyote su Radio 2.

0: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100. Radio 2 Safari. Dal sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12 su Radio 2.

0: C'è della morbidezza in questo nuovo singolo di Lola Young, una bella ballata dal titolo From Down Here, forse perché è stato scritto e prodotto insieme a quel genio, quel grande uomo di James Blake. Toglietemi tutto, ma non il mio James Blake.
1: Che sembra un drink, che sembra.
0: No, è un musicista
1: mi fa meraviglioso. James Blake on the rocks.
0: Bello, che bello, un James Blake on the rocks. Amici, l'ultima mezz'ora di questo safari di sabato, quindi veloci, veloci con i vostri messaggi a 3487-300-200.
1: Sì, per esempio ci scrive Angelo da Rimini, che ci racconta di un grande affare fatto con una macchinetta fotografica comprata, cioè usata, a 350 euro. Dice vabbè, sarà una mezza sola.
0: Invece?
1: E invece non gli ha mai dato problemi, era perfetta e nuova, costava 2800 euro. Fai tu le proporzioni, perché io non so la matematica, ma sicuramente un grande affare. Siamo contenti per te, siamo contenti per tutte le storie di grandi affari che ci state mandando. Insomma, siete persone che in alcuni casi sono state in grado di non fare errori di valutazione, ma anzi fidarsi del proprio istinto, trovare il grande affare
0: e riuscire nella vita. Sai quanto ci vuole per selezionare, per avere un'opinione davanti per una persona? È italiano? Aspetta, la ridico. Sai quanto ci vuole per avere un'impressione per una.
1: Ma in quanto tempo formiamo una prima. Veramente, signori, quanto tempo ci vuole a che formulare una frase di senso compiuto?
0: Allora, ti sei mai chiesto quanto tempo impiega un selezionatore per formarsi su un'opinione su di te?
1: Dimmelo.
0: Dai 7 ai 30 secondi. Quindi tendenzialmente.
1: Pensate che idea gli avresti dato, cioè da aver detto buongiorno.
0: Provino per la radio. Ciao a tutti, sono Martina, vorrei lavorare a Radio 2. Quanto tempo
1: sono a Radio 2? Vorrei lavorare per Martina. Sì, effettivamente.
0: 7 ai 30 secondi, ci mettiamo dai 7 ai 30 secondi per formulare un'opinione. Secondo me anche meno.
1: Anche meno, noi andiamo subito di pregiudizio. Allora, in realtà la nostra mente è proprio programmata per prendere decisioni rapide basate su informazioni limitate. Noi dobbiamo analizzare con quei pochi dati che abbiamo, principalmente la vista, principalmente alcuni segnali dati dal movimento delle persone, dal corpo, dalla postura, eccetera, eccetera. Dobbiamo farci un'idea delle intenzioni dell'altra persona. Questo quando stavamo nella foresta, nelle grotte, e dovevamo capire se l'altra persona era pericolosa o voleva invece approcciare a noi con fare amichevole. Adesso, ovviamente, che si è tutto riempito di sovrastrutture sociali e relazioni complesse, come appunto la ricerca del lavoro, è tutto un po' diverso, ma alla fine il senso è quello. Il fenomeno di cui parliamo, di questa calcolo rapido della prima impressione, è definito thin slicing, che vuol dire affettare finemente. Questo ce lo dice la psicologia cognitiva, e quindi fare appunto quanto più possibile andare nel dettaglio, però in velocità, per capire la persona che abbiamo davanti, che tipo di persona è, ci fidiamo, non ci fidiamo, ci piace, eccetera.
0: Ma quanto peso viene effettivamente dato a queste impressioni iniziali, e in che modo l'aspetto fisico influenza poi l'opinione che abbiamo degli altri? Ci sono state oltre 1000 interviste agli italiani per fare chiarezza, con la speranza di individuare i fattori che contribuiscono alla formazione, diciamo così, di una primissima opinione. E c'è una divisione di genere.
1: C'è una divisione di genere per cui si ritrovano degli schemi ricorrenti tra donne e uomini, e a quanto pare le donne, tra i fattori principali che valutano, è l'igiene e il luogo in cui vive una persona, mentre gli uomini si basano su fattori tipo elementi esteriori come tatuaggi, hobby e interessi, piercing, diciamo una cosa valutabile più così sulla prima impressione. E appunto la ricerca va avanti, ci racconta di nuovo questa cosa dell'igiene. Le donne allora questo lo dico a noi maschietti: se c'è tutta questa attenzione verso l'igiene da parte delle donne, forse ci dobbiamo un attimo, diamo una seconda lavata la mattina all'ascella, facciamo una cosa, lo shampoo non fa male, capito? Insomma, però diciamo che in generale c'è questa distanza tra i generi.

0: musicali su Radio 2. Che stavamo dicendo, Pierluca?
1: Stavamo parlando della psicologia della prima impressione, quali sono i fattori che la nostra mente, nonostante noi pensiamo di essere, di dominare quella fase, no? Di essere molto razionali nel valutare la persona che abbiamo davanti, nell'analizzare, ah io ci ho fiuto, ah io lo capisco subito, molto spesso si attivano dei meccanismi ben prima di quanto noi possiamo pensare, e già la nostra mente proietta, fa calcoli, immagina e ragiona e fa anche delle assunzioni, cioè desume da quello che vediamo un'idea, un generico verdetto sulla persona che abbiamo avanti.
0: Ovviamente, quando ti cali nei panni del divulgatore, improvvisamente
1: divento anche un po' la merope generosa, non so se te la ricordi, la del personaggio di Anna Marchesini che parla sessuologa. Quanto ci manca Anna Marchesini.
0: Ma dici di più con il tuo savoir faire.
1: Allora, dunque, ci sono una serie di elementi che noi valutiamo. Dobbiamo capire se una persona è intelligente, per esempio, dobbiamo valutarne l'intelligenza. Principalmente guardiamo al contatto visivo, alla postura e se indossa,
0: se mi guardi
1: negli occhi, io capisco che tu, evidentemente, la mia testa dice attenzione, questo qui c'è qualcosa che funziona dietro quella fronte alta e sudata, nel mio caso. La postura, beh, vedi, questa è una persona che, se eventualmente è sicura di sé, si tiene, insomma,
0: o ha fatto nuoto e danza,
1: ha fatto nuoto e danza, però secondo me non troppo, perché poi tu dici, questo se è troppo sportivo poi non è stato troppo sui libri, questo no, può essere tu non c'avevi questa cosa, le mie amiche quando andavano all'esame dicevano all'università, cioè io non mi trucco troppo, non mi faccio troppo carina perché il professore deve pensare che io abbia sudato nelle ultime settimane.
0: What a cliché.
1: Esattamente. E poi indossa gli occhiali, questo è un altro tratto, cioè una persona che davanti a noi indossa gli occhiali da vista, evidentemente è un segnale di intelligenza.
0: A me che mancano 8 gradi e mezzo e porto le lenti a contatto,
1: tu stai perdendo un sacco di occasioni, posso dire. Tu dovresti andare in giro con i tuoi binocoli e tutti direbbero: ah,
0: hai capito,
1: quella Martina, la professoressa,
0: non solo
1: Martina,
0: bella e simpatica,
1: ma anche molto intelligente, un QI di 150, Martina, ma comunque lo capite anche senza occhiali, perché Martina questa cosa emerge chiaramente.
0: Sì, come no, c'è qualcos'altro che possiamo, io leggo qui un grande anche qui cliché, la stretta di mano, però attenzione a non farla esagerata, cioè quando
1: quelli che mi devono fare male perché hanno visto qualche TikTok, qualche reel su come trasmettere confidence, così dico, amico, no,
0: meno,
1: guarda,
0: fai meno.
1: Una pacca sulla spalla e andiamo.
2: Salida del vuelo con destino

0: Todo llegará.
1: Viajero por el mundo. No, viajando por el mundo. Manu Chao y Carol G.
0: Carol G, è vero, Carol G, che diventa Carol G.
1: Carol G. Che poi questa cosa della prima impressione, la vecchia storia dell'abito non fa il monaco, comunque è anche vera, perché tu, cioè il fatto che l'abito non faccia il monaco, perché adesso c'è questo trend, questa moda del quiet luxury.
0: Tradotto,
1: cioè,
0: sarebbe...
1: tradotto il lusso silenzioso, il lusso dimesso, possiamo dire.
0: Quindi niente ostentazione, niente fronzoli, è conosciuta anche infatti come style wealth. Ovvero,
1: mica, grazie. Prego. Anche quella.
0: Perché è un argomento molto caldo, specialmente sui social. Io, a me appaiono questi reel dove c'è quiet luxury e contro fake luxury.
1: Sì, che cioè, poi c'è anche old money, new
0: sì,
1: money.
0: Più
1: cioè,
0: o meno è la stessa cosa.
1: Old money è quella ricchezza ereditata e quindi che porta con sé, secondo questo modo di vedere, una certa classe, e quelli che invece ostentano un po' i parvenu.
0: I parvenu in francese funziona sempre meglio. Comunque questa quiet luxury implica assenza di loghi,
1: linee pulite, sì, tessuti di alta qualità, ma che non ti fanno dire subito, cioè questo qui ha pagato così tanto quel maglione, quel paio di pantaloni, però in realtà è un po' un accenno a chi capisce, capito? A chi intendere, a chi sa intendere, intenda. Gli altri,
0: sì, lo vedi da lontano quel, sì, cotone 100%.
1: Certo,
0: capitano?
1: Quello è un cashmere preso dalle colline del Golan, queste cose così. Insomma, un gusto raffinato, per cui poi quando vi muovete nelle vie del centro e vedete persone che sono praticamente dei cartelloni ambulanti con i loghi di tutti i brand, capite che quelli sì, sicuramente spenderanno, ma non è chi ha veramente gusto.
0: Beh, è un po' come l'immagine del grande imprenditore oggi, che è con t-shirt
1: e pantalone
0: sì, sì, piuttosto
1: dimesso così, però capito che non mai, perché poi capito, proprio quando uno entra in boutique lo pensa, dice ma questo qui viene per spendere i soldi si è sbagliato, è entrato per caso, forse non è il suo il negozio per sé. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda una scena di qualche film? Ci torniamo subito, adesso ascoltiamo Taylor Swift.

0: Immaginatevi adesso californiani, il vento nei capelli, sì, ma non troppo perché fanno 35 gradi all'ombra. Siamo a Beverly Hills, la via più gettonata dello shopping, Los Angelino.
1: Ci troviamo davanti ad una boutique, un atelier, uno di quei negozi in cui si capisce il livello del lusso già dalla vetrina. E in questo negozio entra una bellissima ragazza,
0: capelli riccio,
1: scompigliati,
0: rosso,
1: vestiti succinti,
0: bianco.
1: Fa caldo, si mostra la pelle, ha dei lunghi stivali con cui si muove agilmente tra i manichini.
0: Ha da poco incontrato un uomo che la vuole rendere felice, sì con i gesti, ma anche con i soldi, e quindi lei prova per la prima volta a fare un grande shopping. Desidera?
1: No, sto solo dando un'occhiata.
0: Sta cercando qualcosa in particolare?
1: No, sì, qualcosa che sia classico. Questo quant'è?
0: Non lo vedo indosso a lei.
1: Non le ho chiesto come mi starebbe, ho chiesto quanto costa.
0: È un capo molto, molto costoso.
1: Non si preoccupi, ho soldi da spendere.
0: Senta, io non credo che abbiamo niente per lei. Evidentemente ha sbagliato atelier. Salve!
1: Prego!
0: Posso aiutarla?
1: No, grazie. Si ricorda di me?
0: Beh, no. Mi scusi.
1: Io sono stata qui ieri. Mi avete detto di andarmene.
0: Oh!
1: Lei lavora a percentuale, vero?
0: Sì.
1: Bello sbaglio, bello, enorme. Ho altri shopping da fare.
0: Eh sì,
1: scusate, ma uno dei miei film preferiti. Mi sono emozionata. Big Mistake,
0: huge. E io, come si chiama la commessa?
1: La commessa si chiamava Signorina.
0: Signorina.
1: Però io, Vivian, purtroppo, ma un sacco di gente mi dice che sono uguale a Julia Roberts. Cioè, abbiamo
0: vero?
1: Stesso sorriso, stessi capelli.
0: Ecco.
1: È così.
0: Ecco,
1: è vero, così. Ed ecco dove mi avevi già visto. Io sono Julia Roberts.
0: Hai anche
1: Julia
0: quella vena
1: bellissima. Quella vena sulla fronte quando uno sorride. Siamo
0: d'altronde,
1: noi.
0: Abbiamo mai visto Pierluca Marini e Julia Roberts nella stessa stanza?
1: No, no, purtroppo no.
0: Non possiamo fare altro che mandare un brano. Sì, perché dopo quello che avete appena ascoltato.
1: È come se si riprende. No. Altro dire, non dire.
0: Forse con un gran brano della musica mondiale. Proprio questo? Yes, è lui. Vai, Where is my mind? Stop. Oh.

0: Beh, che dire, se non che è stato un ottimo sabato mattina passato
1: incredibile
0: in compagnia
1: sabato mattina,
0: della musica di Radio 2 e di tutti voi amici e amiche ascoltatrici di questa meravigliosa radio.
1: Radio 2, qui Pierluca Mariti, qui Martina Martorano,
0: lì Alessandro Provenzano
1: e su di noi veglia sempre Guglielmo Marconi, che ha inventato questa radio. Noi ci diamo l'appuntamento domani.
0: Sì, mi raccomando.
1: Sempre alla stessa ora, 10:30, per una domenica insieme, quella che sarà l'ultima domenica per ora
0: non
1: con Radio 2 Safari, perché Safari va in vacanza, più vacanza di così, invece normalmente siamo stati
0: al chiodo. Vabbè, ma poi tanto ritorneremo.
1: Bene,
0: Francesca Parisella e Emanuele Castrucci ora sono pronti a tenervi compagnia con il loro programma dal titolo Radio 2 Informa. Ragazzi, rimanete all'ascolto, grazie a tutta la squadra di Radio 2. A domani,
1: ciao.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: 2-2.
6: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
7: La sera a tutti a bocca aperta.
6: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
7: Ninna, nonna, ninna.
6: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: 2-2.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Radio 2 informa.
13: Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Sabato 13 di giugno, questa è Radio 2 informa. L'appuntamento con la salute e il benessere ogni sabato qui su Rai Radio 2 con la sottoscritta Francesca Parisella e
14: Emanuele Castrucci, che come sempre vi dà il numero per essere in contatto con noi, 3487 300 200. E se invece volete vederci ed ascoltarci al canale 202 della Visual,
13: e se foste dei ritardatari, Rai Play Sound, li ritrovate la puntata. Perché diciamo questo?
14: Hai ragione, qui ci sono due squadre, signori, in studio.
13: E il precisetto vicino a me.
14: Chiediamo anche a voi, siete normalmente puntuali o ritardatari?
13: Quel normalmente cosa vorresti dire?
14: Diciamo che la sua è una costante proprio. Ormai
13: amici ritardatari, dite la vostra per favore al 3487 300 200, perché stiamo per capire perché siamo ritardatari, cosa si può fare e perché questi altri sono puntuali.
14: No, ma perché noi dobbiamo mettere sempre tutto a posto noi e aspettare e fare, no?
13: No, esagero. Facciamo così, allora io metto a posto subito la musica, partiamo.

0: Ta-ta. Buongiorno ancora.
1: Jingle bell.
0: Questa è Radio 2 in forma. Siamo di ottimo umore questa mattina. Qui stiamo per parlare dei ritardatari, stiamo per parlare anche di voi puntualissimi, stiamo per parlare anche con il nostro ospite in merito alla questione. Intanto 348 7300 200, dopo aver ascoltato Fra Quintale con Aranciata, ascoltiamo anche chi di voi già ci ha scritto.
1: Eh sì, perché arrivano subito messaggi. Per esempio Marco ci dice, ci saluta innanzitutto e dice che sta accudendo, questa cosa mi piace tanto, la dico, la sua mamma di 89 anni.
0: Un mentre, saluto!
1: Mentre è con lei, ascolta i nostri consigli sulla salute, anche per utilizzarli con la mamma, e dice che lui è sempre preciso e sempre puntuale, e puntuale anche ad ascoltare noi su Radio 2.
0: Bravo, bravo, bravo, ottima scelta! E ci farà capire un po' che cosa significa essere ritardatari, perché siamo ritardatari, perché qui siamo divisi in due squadre. Radio 2 informa la sottoscritta, che è una ritardataria, diciamo, a fasi alternate, questo lo posso dire perché poi sulle dirette arrivo in onda puntuale, e poi c'è il nostro Emanuele Castrucci, che è molto puntuale.
1: Orgogliosamente, vorrei dire, vorrei specificarla questa cosa.
0: Ed è stato molto puntuale, anzi si è anticipato di tantissimo, il nostro ospite, il dottor Giuseppe Quintavalle, psichiatra. Buongiorno,
2: buongiorno
0: dottore.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e grazie soprattutto.
0: Grazie a lei, grazie. Doc, ricordiamo anche direttore generale ASL Roma 1 e presidente della FIASO, la Federazione Sanitaria Aziende Italiana, Sanitarie e Ospedaliere, giusto?
2: Perfetto.
1: Era tosta però da dire, era lunga?
0: È anche tosto capire perché siamo ritardatari, Doc.
2: Ma allora, se noi ritorniamo indietro nel tempo, no? Il tempo ci è sempre caratterizzato in tutto quello che è ci accompagna continuamente. Noi non è che non siamo ritardatari. Possiamo dire, partiamo da un concetto: l'Homo sapiens aveva bisogno degli anticipatori e dei ritardatari. C'è uno studio che hanno effettuato al Niguarda, hanno diviso le allodole anticipatrici, i gufi ritardatari. Nell'età primordiale servivano entrambi dai predatori, perché il giorno gli anticipatori erano molto svegli,
1: ecco.
2: e la notte naturalmente era dei gufi. Quindi cominciamo a sfatare un mito: non c'è chi è più bravo o meno bravo, ma c'è sicuramente la sinergia che crea naturalmente una buonissima alleanza.
1: Però professore, lei mi deve togliere subito un dubbio, io la devo sapere questa cosa. Il ritardatario lo sa di essere in torto?
2: Allora,
0: torto?
2: No. Assolutamente,
1: perché ragione.
2: Non sa di essere in torto, perché sottostima il valore del tempo.
0: Ecco.
2: Quindi, e purtroppo poi bisogna vedere, magari ne parliamo, a secondo delle latitudini dove nasce il ritardatario, ci può essere un problema o un meno problema.
0: Anche perché poi alla fine, dottor Quintavalle, molto spesso mi ha detto: beh, ma i ritardatari sono maleducati, egoisti, menefreghisti, insomma, sono ritardatari e un po' tutte queste cose insieme.
2: Allora, chi tratta i paesi del Sud America, Africa, dove c'è si dà molto enfasi alla relazione, se dobbiamo trattare un grande argomento, firmare un contratto importante, ma stiamo parlando con qualcuno di famiglia o una relazione esterna, l'appuntamento successivo importante può ritardare anche di 2 ore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in alcune latitudini il concetto di ritardo, di anticipo, è completamente diverso. Se noi andiamo in Giappone, paese che io adoro,
1: anch'io,
2: 30 secondi di ritardo e in metropolitana vengono espresse formalmente le scuse a tutti i viaggiatori.
1: Io sono
0: 30
1: giapponese.
0: Secondi,
1: Io lo so che in site sono giapponesi.
0: A me stanno tanto simpatici i giapponesi, però per fortuna sono puntuali loro. Puntuale anche la musica qui a Radio 2 in forma.

0: Stefani,
1: tipo discoteca
0: escape.
1: Oggi qui,
0: sì, oggi qui a Radio 2 in Forma siamo in una modalità molto, diciamo, energia, bene, bene, bei sorrisi, anche perché proveniamo da un bellissimo concerto, quello di Rai Radio 2, che c'è stato ieri a Cosenza. E a proposito di Sweet Escape, i ritardatari, perché qua ci stiamo dividendo, sì, tra ritardatari e puntuali, e anche voi state dicendo la vostra al 3487 300 200, vorrebbero qualche via di uscita. Ne parliamo tra poco, ma prima,
1: no, beh, io intanto vi dico che Anna è mia collega anticipataria, perché dice: io sono vergognosamente puntuale, qualunque impegno o appuntamento abbia, e ne vado orgogliosa. Brava Anna!
0: Brava, brava, brava. Però qua i ritardatari, non ritardate anche a mandare i messaggi, perché sennò mi lasciate da sola a fare la ritardataria.
1: Non ce n'è mai preso neanche uno.
0: Ancora non si è fatto presente un ritardatario, però posso dire
2: perché dormono.
0: Dormono, no, non va bene. Posso dire che il nostro Gabriele Zavaglia in redazione ha detto: nessuno lo direbbe, ma io sono puntuale. No. Professore, Quinta Valle, ci deve dire perché alcune persone sono un po' e un po', perché poi alla fine, io lo ammetto, non è che sia sempre ritardataria.
3: Allora, diciamo che ognuno di noi ha delle caratteristiche. Ci sono studi addirittura che parlano di un gene sul ritardatario e un gene sull'anticipatore.
0: Ma quindi al di là di questo, DNA?
3: No, no, ci sono, diciamo, delle predisposizioni, ma al di là di questo, noi dobbiamo essere anticipatori, naturalmente, perché lo vuole i nostri ritmi, no? Noi dobbiamo essere educati, corretti, al lavoro sempre presenti. Io credo che la fuga del ritardatario debba essere concepita come invece pensiero astratto, come riposo mentale, come svago, come emozione pura. Allora, come dicevo, io ho entrambe le caratteristiche, arrivo sempre prima, sto sempre attento a non mettere in difficoltà però chi arriva dopo, però do dei limiti, perché se tu arrivi alle 8 e la riunione deve iniziare alle 8, non puoi arrivare alle 9, perché naturalmente
1: è finita.
3: Però se ci sono degli appuntamenti relazionali tali che mi coinvolgono perché sono motivi seri, chi viene dopo sa che deve aspettare, perché c'è un motivo serio di una persona che ha bisogno. E quindi ecco perché il ritardo o l'anticipo nei limiti del border, quindi nella normalità, sono praticamente due risvolti della stessa medaglia, a mio avviso. Poi naturalmente ci può essere invece il patologico, allora lì si può fare qualcosa per recuperare. Ma quindi
0: apriamo un altro capitolo.
3: Non mi preoccuperei
1: sono
3: più
1: curioso,
3: di tanto.
1: Voglio sentire ripartire in alcuni paesi.
0: In alcuni paesi.
1: Questa
0: mi
1: cosa
0: sembra in Madagascar.
1: Guardi,
0: se l'appuntamento
1: a
0: è alle 8, sì, tu hai tempo dalle 8 alle 8, sì, e 59.
1: Ma capisce
0: per
1: dove
0: arrivare
1: è arrivata per cercare appiglio in Madagascar. Mi è arrivata.
3: Devo dire che nei paesi latini, in Africa, io la frequento per in missione diverse volte, il concetto di appuntamento è molto largo, ma proprio perché, ripeto, c'è una, è la vita che è completamente diversa.
0: Certo, altri
3: non hanno
0: ritmi.
3: I nostri ritmi. Le voglio raccontare che Euro Disney a Parigi ebbe un grosso problema e una perdita economica quando iniziarono i primi due anni, perché loro avevano adattato la tempistica interna dell'organizzazione allo stile di vita americano, quindi snack, mangiare camminando, mentre invece il parigino tipo, l'europeo tipico, vuole mangiare seduto e bere un bicchiere di vino, cosa che all'epoca era proibita. Allora dopo aver visto che c'era questa grande perdita, loro hanno adattato tutta la tempistica e gli orari, e diversificando la ristorazione, permettendo a loro di mangiare in diversi orari, ma sempre nelle fasce 12-14, e soprattutto aggiungendo quel buon vino che il francese vuole, perché sì, non si poteva rinunciare.
1: Bere di
3: quindi
1: vino,
0: dottor Quinta Valle, resti qui perché noi aggiungiamo anche ottima musica. E in questo caso è Paola Iezzi, Stessa direzione. Restate qui, mi raccomando, questa è Radio 2 in Forma. Ritardatari!

0: stessa direzione. Lei è Paola Iezzi e qui invece a Radio 2 Informa non stiamo andando nella stessa direzione, perché ci stiamo dividendo. Ci sono i puntualissimi, i più o meno puntuali, e poi ci sono i ritardatari, e anche voi state dicendo la vostra.
1: Ma arrivano i soccorsi per te, perché c'è un'ascoltatrice che dice: dalla mia esperienza quelli puntuali sono persone che non fanno niente per nessuno e delegano gli altri anche per le cose loro. Ma capito?
0: Hai capito. Poi tra l'altro il nostro Matteo Tarquini, regia visual, è un ritardatario puntualissimo, ci tiene a specificarlo. 50-50, quindi certo. Dottor Quintavalle, poi ci sono anche chi come Ivana ci ha mandato un messaggio audio e dice: sul lavoro, sulle cose che devo fare, io sono puntualissima, sono in ritardo di solito con mio marito, lo faccio aspettare.
1: Ma guarda te, ma guarda questo. Il caso,
2: cara Ivana, dovete parlare con assolutamente. Ma ripeto, molto carina la discussione, ma io la vedrei in questo modo: cioè, se la puntualità eccede, si va in una sorta di ansia liberatoria, quindi lì stiamo parlando di qualcosa di diverso, cioè io non solo sono puntuale ma pretendo di, quindi divento cattivo se no. E allora questo non è possibile, perché insomma in una società come la nostra non è possibile.
0: E infatti,
2: a Roma
0: Maria
2: c'è
0: Grazia,
2: il quarto d'ora
0: doc.
2: Accademico obbligatorio, quindi a Roma non puoi neanche arrabbiarti per la puntualità, perché tanto ti si infila.
1: Però diventa una scusa
2: d'ora.
1: Questa, professore,
2: è una scusa, sì,
0: e
2: bravo, e io e te non lo evitiamo sempre,
1: esatto.
2: Perché anticipiamo, perché
0: qua mi stanno mettendo in mezzo. Per fortuna arriva anche Maria Grazia in soccorso, perché dice: doc, dottor Quintavalle, non pensa che il ritardo cronico, ovviamente entro certi limiti, rappresenti per alcune persone una forma di difesa dall'ansia? Io certe volte però penso che invece metta ansia.
2: Allora, il ritardo cronico non è una difesa dall'ansia, ma è un comportamento che cerca di attenuare lo stato d'ansia. Perché noi che cosa facciamo con l'anticipo? Vogliamo che tutto funzioni bene, vogliamo che tutto vada come diciamo noi, quindi in un certo senso governare il tempo. Il ritardatario, nei limiti, non nella cronicità, in effetti vive il tempo in maniera completamente diversa e lo sottostima, perché in alcuni studi è stato visto che un minuto nel ritardatario percepito senza orologio vale 75 secondi, nell'anticipatore vale 50. Allora vuol dire che mentalmente loro non si sentono in colpa, perché non hanno colpe, ma vivono la vita in questo modo. Ecco perché dico è fondamentale, che l'importante è che il ritardo, l'anticipo di uno o dell'altro non crei interferenze nel gruppo familiare, nel gruppo amicale, oppure con
0: il famoso quarto d'ora accademico, 15 minuti ci si può aspettare.
2: Allora guardi, nella mia esperienza
1: sta cercando tutte oggi.
2: Nella mia esperienza io e lui il quarto d'ora accademico non lo avremmo mai, perché se ritardo vuol dire che c'è un gravissimo problema. Detto questo però, è così come il ritardatario approfitta dei 15 minuti e diventa da 90-25 e

0: Credo che bisogna capire sempre lo stato delle cose, ma del resto l'uomo vive cercando di dominare il tempo, no? Noi abbiamo due tipi, Cronos era una divinità mitologica, no? E poi ci abbiamo Karios, che sarebbe il tempo della qualità. Il tempo della qualità, per esempio, in medicina non si può ritardare.
1: Certo.
0: E di conseguenza questo, diciamo, è anche un aspetto importante.
1: Dottor Quintavalle, aspetti qui, perché abbiamo la musica che ci accompagna come sempre qui a Radio 2 Informa. La musica, tra l'altro, ottima musica, quella di Rai Radio 2.

0: siamo tornati indietro nel tempo con questa Fame. Quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, sono le 12:28 minuti e anche voi al 3487 300 200 state dicendo la vostra in merito a puntuali e ritardatari.
1: Andrea, vedi che poi si cambia anche con le esperienze, perché dice che era puntualissimo, poi arrivava sempre in anticipo e aspettava sempre, ti capisco Andrea, e invece adesso dice ora calibro il tipo di incontro formale o lavorativo, arrivo in anticipo ma non troppo, la convivialità mi aspetta.
0: QB, quanto basta?
2: Andrea, sì, forse è la ricetta migliore la tua. Io voglio ricordarlo che in alcuni paesi arrivare puntuale è comunque un segno di non attenzione verso chi aspetta, quindi bisogna sempre
0: arrivare in anticipo,
2: arrivare puntuali. Arrivare in anticipo è la norma, arrivare puntuali non va bene, arrivare in ritardo non andrebbe proprio per niente bene.
0: E infatti non
2: la
0: è
2: multa.
0: Andata bene,
2: però la mutualità di Andrea testimonia che lui ha fatto un grande passo in avanti, perché nelle cose importanti anticipa e
0: noi
2: poi nella convivialità fa naturalmente una scelta.
0: Noi siamo puntualissimi con il GR2, lasciamo la linea ai colleghi e ci ritroviamo subito qui con Radio 2 Informa. Non mancate, continueremo a parlare di puntuali e ritardatari. Radio 2.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo in carcere, Alberto Stasi può lasciare bollate definitivamente. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
6: A meno di 24 ore dal parere favorevole della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Il 42enne, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, era nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. La buona condotta gli aveva già permesso di ottenere il permesso di lavorare all'esterno nel 2023 e con la semilibertà nel 2025 tornava in carcere solo per dormire. Una decisione scontata dopo che la Procura Generale gli ha riconosciuto di aver accettato la condanna, pur continuando a dichiararsi innocente, di aver risarcito i familiari della vittima e di aver rispettato il divieto di rilasciare interviste. La sua condanna resta, sottolineano gli avvocati dei Poggi, che ricordano come il fine pena sarà nell'ottobre 2028. La sentenza, dicono, ha accertato la verità sull'omicidio e per noi non ci sono i presupposti per un'istanza di revisione del processo. Istanza alla quale lavorano i difensori di Stasi alla luce della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, inchiesta che non ha avuto alcun ruolo nella concessione dell'affidamento in prova Stasi. Simone Zazzera, GR2.
5: Un professore dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette, a riportare la notizia alla Gazzetta di Modena. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio scorso, durante le ore di lezione. Il docente era di spalle quando il ragazzo gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. L'episodio sarebbe stato ripreso in un video. E questa mattina, verso le 7, un uomo è deceduto dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere a Roma, in corrispondenza della scalinata all'altezza di Piazza della Rovere. La vittima è un cittadino italiano in corso di identificazione. Secondo i primi accertamenti sarebbe senza fissa dimora. Si ipotizza una caduta accidentale o un gesto volontario. Per chiarire la dinamica, i carabinieri stanno acquisendo testimonianze e le immagini delle telecamere presenti nella zona. Ora agli esteri, la guerra in Iran. Washington e Teheran annunciano la firma imminente di un accordo, ma trapelano ancora divergenze su alcuni punti sostanziali. Si era parlato della possibilità di siglare l'intesa fra domani e lunedì a Ginevra, ma l'Iran ipotizza una firma digitale a distanza.
7: Axios rivela che Trump, 2 giorni fa, al telefono ha detto chiaro e tondo a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Questo non frena però Israele, nonostante si dica che una tregua con il paese dei cedri faccia parte dell'accordo. Tel Aviv lancia nuovi attacchi. In un comune è stato ucciso il sindaco e ordina l'evacuazione di 20 villaggi nel sud del paese. Israele ribadisce: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Mentre nel Golfo, nella notte, l'esercito americano ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Schermaglie che non sembrano comunque interferire con l'intesa annunciata in tempi brevissimi, forse domani o lunedì. Ginevra è indicata come probabile sede della firma, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza la possibilità di firmare il memorandum a distanza e comunque assicura che un accordo non è mai stato così vicino. Convinzione condivisa dal Pakistan, principale mediatore. La versione dell'intesa diffusa dai media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth. Marco Barbonaglia, GR2.
5: Passiamo all'economia. Partirà lunedì 15 giugno fino al 19 il collocamento dei BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato che protegge dal carovita in offerta per i risparmiatori, e partirà da un rendimento annuo minimo dell'1,6%. A chi acquisterà l'obbligazione la prossima settimana e la terrà per 5 anni fino a scadenza, ovvero a giugno 2031, è riservato un premio dello 0,6% dell'importo nominale acquistato. Ora la musica. Serena Brancale in concerto stasera all'Auditorium Parco della Musica per Roma Summer Fest. Dopo aver pubblicato il nuovo album Sacro, con all'interno brani come Qui con me, presentato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e Al mio paese, che stiamo ascoltando con la collaborazione delle musiciste e cantautrici Levante e Delia, l'artista pugliese riprende il suo Sacro Tour, partito il 30 aprile da Londra e che si concluderà il 3 settembre al Palaflorio della sua Bari. Ora lo sport, il calcio ai mondiali. In America stasera in programma Qatar-Svizzera alle 21 e poi Brasile-Marocco a mezzanotte. Intanto, vista l'assenza degli azzurri non qualificati, il merchandising della nostra nazionale è in vendita a prezzi stracciati, come ci racconta uno dei nostri inviati.
8: You expect to see them in every World Cup. A nation that big, I mean four World Cups.
9: Ci aspettavamo di vedervi qui al mondiale. Una grande nazionale deve partecipare alla Coppa del Mondo. E invece non ci siamo per l'ennesima volta. Paul Texano, che tifa Messico, si aggira tra le rastrelliere del megastore di uno dei maggiori marchi mondiali di abbigliamento sportivo, sponsor tecnico, tra le altre, anche della nostra nazionale. Sulla rastrelliera davanti a lui proprio le maglie azzurre e bianche dell'Italia. Sopra campeggia la scritta ora a $39.98, la nazionale azzurra in saldo. La maglia dell'Argentina, campione in carica, a $130, quella della Germania a 100, così come quella della Spagna. L'azzurro è rimasto invenduto, le tute a metà prezzo e cappellini e sciarpe scontati del 70% a $9.98, come si dice da noi in Italia. Te li tirano appresso. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR2.
5: La linea va a Radio 2 Informa, la prossima edizione del GR2 alle 13.30. Buon ascolto.
10: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27 Puglia Culture Regione Puglia, Sezione Turismo.

0: E sono le note di poesia di Saldavinci a farci iniziare la seconda parte di Radio 2 in Forma. Buongiorno da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci, con noi il dottor Giuseppe Quintavalle. Stiamo parlando di ritardatari e puntuali.
1: Ma qui fioccano messaggi che ci fanno capire, per esempio Dani dice che il problema secondo lei è chi è in ritardo non ha la consapevolezza della durata del tempo. Ne ha fatte lei purtroppo a sue spese, perché aveva una carissima amica che faceva sempre un ritardo tra mezz'ora e un'ora, e adesso poi sono ex amiche.
0: Quindi ha vinto l'amica,
1: sì.
2: Si sottovaluta proprio la durata del tempo. Io direi però che magari due amiche potrebbero trovare un compromesso che è diverso,
0: un quarto d'ora accademico che ritorna,
2: e quindi questo diciamo può essere l'unica ricetta per riconquistare questa amicizia.
0: E quale ricetta potremmo dare, chiede Linda, per suo figlio 16 anni è riuscito a collezionare 53 ritardi durante l'anno scolastico. Parte sempre all'ultimo momento, non solo per andare a scuola, non so più che fare. Suggerimenti, dottor Quintavalle?
2: Questo fa parte dei giovani moderni, non di tutti. Bisognerebbe vedere quanto tempo passa davanti al tablet, cosa fa la notte, magari dorme poco, e comunque insomma parlare col ragazzo e cercare di spiegare che in certi contesti la puntualità è fondamentale, e lo deve apprendere a quell'età, perché poi diventa uno status di vita e quindi potrebbe avere problemi nel futuro.
0: Anche perché non c'è più il militare,
2: non c'è più il militare, in qualche modo
0: potrebbe aiutare.
1: E infatti praticamente ce lo dice Harry D.A., che non so esattamente il nome, ma lui dice che era puntualissimo e ordinato fino al militare, che l'ha rovinato. Dice, lo conferma
0: perché?
1: Anche mia mamma.
0: Perché?
1: Dai ricordi che ho, insomma, da Garibaldi, che facevo il militare, era invece tutt'altro, ti mettevano proprio in riga, insomma.
2: Ma diciamo che la sveglia del militare era traumatica, perché non era magari percepita come importante da noi, no? Chi faceva il militare innanzitutto non era volontario, era una leva obbligatoria, ti dovevi svegliare per forza e fare delle cose che magari normalmente non avresti mai fatto. Quindi questo credo che lui ha ragione nell'essere entrato in opposizione a quello che era il suo primo comportamento, però la vita reale è altro, quindi ci si può di nuovo ricominciare,
1: esatto,
2: a essere.
0: Dottor Quintavalle, prima di salutarci al volo, ma quando i ritardatari si scusano è un modo un po' per scrollarsi di via di dosso le colpe, i sensi di colpa?
1: Sì.
2: Chi ritarda,
0: rispondi tu, che ne
2: chi
0: sai?
2: Ritarda non pensa di avere colpe. Quindi non è una questione di colpa, è una giustificazione simpatica che uno dà per dire,
0: per alleggerire,
2: ma dai,
0: gli umori,
2: così, per alleggerire. Quindi, però voglio ricordarlo, il mondo ha bisogno degli anticipatori e dei ritardatari, troviamo delle grandi soluzioni. E voglio ricordare anche che nel futuro le tribù degli Homo sapiens si proteggevano grazie proprio a questa esistenza. Quindi la coesistenza vuol dire gestire il tempo, poi ognuno di noi lo gestisce a modo suo, secondo la propria latitudine, ma nel rispetto degli altri.
0: E come dicevamo, insomma, ci sono tante sfumature tra i ritardatari e i puntuali. Intanto ringraziamo il dottor Giuseppe Quintavalle,
2: grazie,
0: psichiatra, direttore generale.
2: Complimenti per questa trasmissione.
1: Grazie.
2: Siete di una simpatia infinita.
1: Che bello.
2: E
1: che
2: la musica è veramente bella.
1: Gentilissimo.
0: Ma che meraviglia. Mi sa che il dottore resta con noi.
1: Fino a fine, andiamo avanti.
0: Fino a fine edizione, estiva, invernale. Tutte. Grazie al dottor Giuseppe Quintavalle, è stato un vero piacere.

0: Burn, e questo è il titolo del brano di Ali Goulding quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Le 12:47 minuti, stiamo parlando di ritardatari e di puntuali, fin troppo puntuali, puntualissimi, e tra i tanti messaggi che riceviamo c'è anche Maria da Napoli. Per me la puntualità è una questione di impegno assoluto.
1: Beh,
0: e qui a Radio 2 Informa ci eravamo presi proprio con voi ascoltatori un impegno, o meglio se l'era preso Emanuele Castrucci, che come ogni sabato ci dà indicazioni di esercizi utili per tenerci in forma.
1: Allora, cosa voglio fare, Francesca? La scorsa settimana diverse amiche ci avevano scritto, però devi aiutarmi nuovamente con le famose tendine
0: sottoascellari.
1: Esatto, il tricipite, che è un, devo dire, un muscolo che
0: è quel motivo per il quale poi dopo una certa età non si danno più indicazioni stradali.
1: No,
0: per evitare...
1: o se no con le braccia molto strette, guarda, vai
0: lì,
1: di là,
0: col
1: vai
0: mento, di là.
1: Esatto, con te, con la testa, esatto. Allora, perché? Perché è un muscolo effettivamente che tende ad avere poi anche a livello estetico questa difficoltà proprio gestionale, perché un po' allenta la sua fibra e diventa un po' a vento, ecco,
0: chiamiamolo. La forza di gravità, mannaggia.
1: Allora noi andiamo a contrastarla questa forza con un esercizio veramente facile e quasi banale da vedere, ma assolutamente super pratico che funziona. Allora, voi vi mettete sopra un tavolo che non deve essere troppo basso, perché sennò c'è troppa escursione e non ci riuscite a farlo. Un tavolo, diciamo, che sia almeno oltre il metro, ecco, più o meno, almeno
0: che,
1: un metro.
0: Che arrivi quasi all'altezza della vita,
1: esatto,
0: blanca.
1: Esatto, ecco, un supporto così, un appoggio così. Poggiamo le mani più o meno all'altezza delle spalle, con l'apertura dell'altezza delle spalle, e dovete pensare questo: non dovete andare giù come per fare un piegamento sulle braccia, quindi andando giù in questo modo, ma rimanendo,
0: cioè, quindi allargando i gomiti verso l'esterno.
1: Allargando i gomiti e bravissima, andando giù come se dovessi toccare con il petto, facendo allargare le braccia. Le tengo dritte, tese, e cerco di andare giù solo con i gomiti verso il tavolo, cioè faccio questo esercizio,
0: quindi,
1: cioè vado giù con i gomiti verso il tavolo e ritorno su nello stesso modo, quindi scendo non allargando le braccia, non usando il petto che va verso il tavolo, ma scendo verso il tavolo con le braccia tese che vanno con i
0: gomiti chiusi, in
1: gomiti
0: qualche
1: chiusi,
0: modo.
1: Esatto, il gomito va a toccare il tavolo, ok?
0: Quindi bisogna arrivare fino all'altezza del tavolo con il gomito e poi si
1: e
0: torna
1: poi ritorno su.
0: Su
1: formando un angolo di 90 gradi con le
0: quante
1: braccia.
0: Quante volte?
1: Ok, se riusciamo, allora
0: io chiedo perché.
1: Io direi di fare 5 volte, 5 ripetute per 3 serie, ok? Quindi 5 5 5,
0: quindi 5 volte in totale.
1: Poi ovviamente più resistenza avete potete aumentare a 8 fino ad arrivare a 10.
0: No, scusa, 5 dopo 5 c'è il 6, perché a 8?
1: No, perché così anzi farei 8 e poi saltando addirittura a 10 e fare le 3 serie da 10 ripetute, ok?
0: Ok, allora abbiamo preso nota.
1: Allora,
0: avete
1: fammi dire
0: preso
1: solo
0: nota,
1: questo, Franci.
0: Sì.
1: Più avvicinate le gambe al tavolo e più l'esercizio è semplice. Quindi più andate ad inclinare le il corpo e quindi si spostano le gambe dal tavolo e più c'è escursione, ok?
0: E non c'è il rischio, avvicinando troppo le gambe al tavolo, di piegarsi in modo, non lo so, magari più la schiena, ingobbirsi.
1: Infatti dovete andare un po' a braccio su quello. Se siete troppo vicini l'esercizio viene proprio male, cioè non riuscite a farlo. La tensione la sentite come vi spostate almeno un metro dal tavolo.
0: Qual è il punto che dobbiamo sentire? Il tricipite.
1: Assolutamente.
0: Lì deve lavorare. Quella è l'unica cosa che ci deve far...
1: Esclusivamente. Se sentite spalle, petto, non state facendo l'esercizio giusto.
0: Ok. E voi state facendo la cosa giusta, cioè ascoltare Radio 2 Informa? Sì. E quindi restate qui perché la musica ci accompagna come sempre e ci fa continuare a parlare di salute e benessere.

0: anche no.
1: È molto country questo video, devo dire. Radio 2 informa con Emanuele Castrucci e Francesca Parisella e stiamo parlando di puntualità e ritardo, un tema.
2: Messaggi, tra l'altro poi avremo modo di continuare a leggerne alcuni. A proposito di puntualità, noi avevamo un appuntamento telefonico con Ivan Cardia,
1: sì,
2: che si trova a Fossanova, quindi dalle mie parti. Io sono originaria di Fondi, in provincia di Latina, e andiamo a salutare Ivan Cardia, si trova precisamente all'abbazia di Fossanova.
1: Oh, che bello!
2: Buongiorno Ivan!
3: Buongiorno, buongiorno Francesca ed Emanuele, buongiorno. Noi siamo stati, guardate, noi puntualissimi, sono qui con un ospite veramente che è l'ideatore di un evento straordinario. Perché Fossanova? Perché mi trovo all'abbazia di Fossanova, precisamente a Priverno, provincia di Latina, una posizione strategica tra mare e montagna, e posso dirvelo, un luogo unico al mondo. È iniziato questo evento da ieri, Vini d'Abbazia, che durerà fino a domani sera, e naturalmente voglio invitare tutti i nostri ascoltatori, ma anche voi Francesca ed Emanuele, tutta Radio 2, insomma tutti quanti, perché è un evento veramente che dà un valore aggiunto a questi territori che fanno, lo dicevamo, invidia a tutto il mondo.
2: Con devo me dire, è una zona Rocco bellissima Tolfa. io conosco bene.
3: Una zona veramente unica, ma d'altronde noi in Italia ne abbiamo veramente molte, ma questo angolo di Lazio merita di essere scoperto. Con me c'è Rocco Tolfa, che è proprio l'ideatore di Vini d'Abbazia. Buongiorno Rocco.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno,
4: buongiorno Francesca. Poi Francesca, visto che segui delle nostre parti, quindi mi fa molto piacere, quindi conosci bene Fossanova.
2: Conosco
4: molto
2: bene.
4: Abbazia che è fantastica. Tra l'altro è costruita nel 1200, lì è morto anche San Tommaso, ed è stata costruita dai monaci cistercensi che sono partiti da Cluny, un'altra zona famosa per il vino, perché Cluny poi ha creato tutta la Borgogna. E questi monaci hanno fondato l'abbazia a Fossanova ed è un luogo che è rimasto intatto, in un borgo medievale fantastico.
3: E dicevamo Rocco, un evento importante, questo evento che è diventato veramente un attrattore per questo territorio, giunto alla quinta edizione, ma soprattutto un volano turistico ed economico.
4: Assolutamente, perché quest'anno sono presenti 34 abbazie che arrivano dall'Italia, perché sono le abbazie più importanti, da Novacella a Muri Gries, all'abbazia di Busco, e poi ci sono delle abbazie che arrivano dall'estero, arrivano dalla Slovenia, dalla Francia, e quest'anno c'è un'abbazia che è un monastero fantastico che sta a Betlemme, vicino a Betlemme. È un monastero fondato dai salesiani, pensate, nel 1882 così, e la particolarità di questo monastero, che si trova in una zona purtroppo dove certo, c'è tanta sofferenza, in una situazione drammatica, ma lì è l'unico posto dove lavorano insieme palestinesi, israeliani, arabi, ed è un angolo di pace, perché il vino è anche questo, è anche un messaggero di pace, e abbiamo la degustazione dei vini, la cantina si chiama Cremisan, e abbiamo in degustazione i vini qui a Fossanova.
3: Insomma, questo connubio tra i nostri prodotti, le nostre eccellenze, non solo del nostro paese ma anche quelle mondiali, con le nostre bellezze. Rocco, ma come
2: è
3: nata
2: questa idea? Un appuntamento veramente da non perdere. E allora facciamo così, Ivan, io ringrazio te e il tuo ospite Rocco Tolfa, e con l'occasione ascoltiamo insieme l'Onda Verde per capire qual è la viabilità anche per raggiungere, per l'appunto, Priverno e l'abbazia di Fossanova. Buon lavoro. Noi ci aggiungeremo allora.
3: Grazie, vi aspettiamo, e grazie a Rocco Tolfa.
4: E arrivate puntuali, mi raccomando.
1: Bravo.
4: Grazie.
2: Guida Emanuele. Grazie.
4: Grazie.
2: Onda Verde, torniamo subito.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12.58 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra l'allacciamento alla 10 Expo Torno in direzione Ventimiglia, 4 km di code per traffico intenso. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, 4 km di code per la presenza di lavori. In A9 Lenate Chiasso in direzione della Svizzera, 2 km di code tra Como Centro e Lago di Como e 1 km di code, traffico congestionato anche tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione Como. Andiamo poi sulla 12 Roma Civitavecchia nel Lazio, tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia, il traffico è intenso, mentre in A14 tratto Pescara Bari tratto Abruzzese, tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari, 1 km di code per lavoro. Prudenza alla guida poi in A16 Napoli Canosa per un incendio tra la barriera di Napoli Est e l'allacciamento alla 30. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Sole, sì, è proprio un gran capolavoro quello che abbiamo appena ascoltato, i Genesis, la voce inconfondibile di Phil Collins, veramente, quando... Cosa potete aggiungere? Nulla.
1: No, ma come nulla. Fai a passare da Peter Gabriel a Phil Collins? Dice guarda, cambio cantante, ha preso Phil Collins. Cioè, capito come?
0: Come cambia la vita? E non cambiate assolutamente canale, questa è Radio 2 in forma, l'appuntamento con Francesca Parisella ed Emanuele Castrucci ogni sabato qui a Rai Radio 2 per parlare di benessere e di salute dalle 12 alle 13.30. Se vi foste persi qualcosa di questa puntata e anche delle altre, Rai Play Sound è lì che ritrovate tutto, ma restate all'ascolto perché abbiamo una storia veramente molto interessante con un ospite che è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno a Gegè Mangano. Lui è uno chef che ha avuto un'idea molto originale che è diventata una vera e propria tecnica di marketing. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ben trovato. Cosa ha inventato dal punto di vista del marketing quando ha messo su il suo ristorante e un po' da autodidatta ha detto ok, come faccio a far venire i clienti? Come ha fatto?
2: Guarda, è stata una bella storia raccontarla, sembrava. Voi la chiamate operazione di marketing, ma da noi si chiama che salta papa e campà.
1: Ecco.
2: Quindi c'è, bisogna abbinare, cioè intendo dire, è nata insomma scherzando e ridendo. Abbiamo aperto questo ristorante, io sono praticamente, ragazzi, lo devo dire, a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Bello. Quindi tengo a precisare, perché
0: ragazzi, stupendo.
2: Monte Sant'Angelo, e uno dice dove si trova Monte Sant'Angelo? Siamo anche patrimonio dell'UNESCO, quindi è una cosa molto importante, e c'è questo ristorantino di Gegè Mangano, non ho fatto il nome del locale, ma lo chef.
0: No, così non facciamo pubblicità.
1: Giusto.
0: Però questo ristorantino è partito da zero.
2: È partito da zero, praticamente. Io per tanti anni ho lavorato nel campo della ristorazione, ma come metodo d'hotel e come chef, come sommelier. Sono diventato chef autodidatta giocando. Cosa è successo? Mi sono ritrovato una di quelle famose lettere che mandavano i politici nelle case quando ti chiedevano il voto. Adesso si manda l'email, ma anticamente mandavano queste lettere, no?
0: I volantini,
2: i santini
0: in qualche modo, che poi portavi per votare.
2: Esatto, quindi mi sono ritrovato questa lettera e cosa ho fatto? Ho preso questa lettera e l'ho fatta mia, a modo mio. Quindi avevo studiato un sistema che mandando delle lettere ai tanti professionisti dei dintorni, presentandomi, perché il locale è gestito, cosa molto importante, da me e mia moglie Ninni, quindi Ninni e Gegè, perché vince sempre l'amore c'è stata questa cosa qua, praticamente, che abbiamo lanciato queste lettere. E cosa è successo? Che mandando queste lettere la gente praticamente riceveva questa lettera dove si presentava questo ristorante. Quando mi hanno incominciato a chiamare, io dicevo che ero pieno.
0: Tutto pieno.
2: Ma invece ero vuoto.
0: Così tutti quindi pensarono, tanti.
1: Chef, un po' febbre da cavallo ha fatto proprio la mandragata.
2: Esatto, la mandragata. Incuccavo la curiosità, ma nello stesso tempo è vero, ma non era proprio la mandragata, perché cercavo di perfezionarmi in cucina per far da mangiare alle persone.
0: E quando hai iniziato ad avere i clienti, come si è organizzato? Un po'
2: mi sono organizzato in questa versione che quando mi chiamavano dicevo che ero pieno al primo turno, ma potevo accettare al secondo turno, sporcavo tutti i tavoli.
1: Vabbè, ma un genio, ma più di una mandragata, ma un genio.
0: Geniale.
2: E quindi facciamo questa cosa.
1: Chef, posso chiedere una cosa che mi attira molto?
2: Mi chiami Gegè, così
1: allora Gegè, ti voglio chiedere questa cosa. Io so che tu scegli le tue ricette in base all'olio.
2: Molto importante, perché è pugliese al 100%, quindi praticamente l'olio è importante, è la parte che io lo chiamo, è il nostro oro, e ogni pietanza io cerco di abbinare un tipo di olio, e noi siamo ricchi, perlomeno abbiamo almeno 21 cultivar in tutta la Puglia, dalla Peranzana all'Oliarola indigena garganica, alla Cima di Mola, alla Cima di Meppi, alla Bella di Cerignola, alla Rotondella di Taranto.
0: C'è,
2: quindi ci sarebbe da fare in tutte le maniere, capito? Quindi ogni piatto io cerco di giocarci su questo discorso dell'olio. Per me l'olio è fondamentale ed è la parte dove ti riesce a dare un'espressione della mediterraneità.
0: E poi capiremo tra pochissimo anche quanto ci fa bene l'olio extravergine d'oliva. Intanto io ringrazio JJ Mangano, chef, per averci portato in un posto bellissimo. Tra l'altro al 348 7300 200, Anna scrive: Monte Sant'Angelo, da dove si può ammirare il magnifico golfo di Manfredonia. E quindi aggiungiamo un altro elemento a questa bella telefonata. Grazie JJ, buon lavoro.
1: Buon lavoro.

0: Giovanotti e Alfa con questa Buon Vento. E Buon Vento è un po' l'augurio che di solito si fa per dare e augurare buona fortuna. Abbiamo appena ascoltato una storia molto carina su una tecnica di marketing particolare che è stata commentata da un nostro ascoltatore, Angelo da Rimini. Scrive: ma questo è un Lex Luthor della ristorazione.
1: Esatto, Lex Luthor che è quello diabolico, no? Il genio criminale di Superman. Quindi diciamo che un po' ha ispirato il personaggio.
0: Sì, se vi foste persi qualcosa, Rai Play Sound, lì ritrovate Radio 2 in forma, quindi questa puntata e le altre puntate, ma non vi potete perdere le indicazioni che ci sta per dare la nostra prossima ospite. Abbiamo parlato di olio extravergine d'oliva, ma quanto e perché ci fa bene? A rispondere è un piacere ritrovare qui con noi la dottoressa Mirella Elia, nutrizionista dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Perché l'olio extravergine d'oliva ci fa così bene e a cosa fa bene?
2: Allora, non a caso è il protagonista principale della dieta mediterranea, quindi non dimentichiamolo mai. Quindi ha un profilo nutrizionale particolare, nel senso che intanto ha un valore altamente energetico, a volte fa paura, però no, pensiamo a tutte le persone che magari sono inappetenti o comunque gli anziani che hanno bisogno di prendere tante calorie, lì abbiamo la possibilità di tante calorie in poco spazio. Veicola le vitamine liposolubili, quindi non dimentichiamolo. Non ha colesterolo.
0: Non ha colesterolo!
1: È incredibile!
2: Quindi solamente acidi grassi essenziali e poi ha delle proprietà nutrizionali, ha dei componenti bioattivi particolari. Considerate che ha composti fenolici dove sono concentrati, diciamo che possiamo dire che l'alimento principale con un'alta concentrazione di composti fenolici, tra cui l'oleuropeina e l'olocantale, che sarebbero due sostanze che hanno una proprietà antiossidante, vasodilatatrice, quindi allargano le nostre vene, le nostre arterie, e quindi il sangue fluisce meravigliosamente. Meglio, certo. Bene, e tra le altre cose anche un'attività antinfiammatoria importante.
0: E allora, va aggiunto alla dieta.
1: Le devo chiedere subito una cosa: avevo un amico che produceva quest'olio, era fiero di questa cosa, e quando me lo faceva assaggiare mi diceva: lo senti come pizzica, deve pizzicare per essere buono. È vera questa cosa?
2: È verissima questa cosa. Il pizzicore, poi, tra le altre cose, cioè più pizzica, sì, e più vuol dire che è ricco di questi composti fenolici con queste proprietà bioattive importantissime. Quindi non facciamoci spaventare, non è un olio andato a male, ma anzi è proprio un olio effettivamente migliore dal punto di vista nutrizionale.
0: Della qualità dell'olio, insomma, se ne parla molto spesso e grazie alla dottoressa Mirella Elia lo stiamo facendo anche noi oggi a Radio 2 in forma. Poi però si va sui social e si trovano dei trend particolari, come quello che suggerisce di bere un bicchiere di olio d'oliva la mattina, così come
1: mamma
0: se fosse
1: mia, ragazzi,
0: un caffè.
1: Tosta,
0: io la vedo un po' complicata, ma perché
1: durissima.
0: Lo facciamo? È utile?
2: Dobbiamo un po' diffidare quando leggiamo queste cose, perché insomma un bicchiere è veramente tanto. Tra le altre cose,
0: uno
2: non
0: sciottino.
2: Dimentichiamo lo sciottino, che l'olio extravergine ha proprietà anche lassative, quindi io vi direi la
1: mattina,
2: bicchiere
1: di mattina
2: poi,
1: è
2: finita. Probabilmente
0: andare
2: invece,
0: aspetti dottoressa, sì. Sull'invece io la fermo, perché ascoltiamo insieme la musica e poi torniamo a capire questo invece che ha detto la dottoressa Mirella Elia. Che cosa vuole raccontare, cosa ci vuole aggiungere in merito alle proprietà dell'olio extravergine d'oliva? Restate qui, perché non è solo di olio che parleremo, ma anche di consigli per gli altri condimenti che spesso usiamo nella nostra alimentazione.

0: 17 Radio 2 informa Emanuele Castrucci, Francesca Parisella come ogni sabato qui a darvi informazioni sul benessere, sullo star bene. Stiamo parlando di un tema che mi piace molto, che è quello dell'olio, e devo dire che gli ascoltatori al 3487 300 200 ci stanno mandando dei messaggi e alcuni non sono proprio d'accordo con quello che stiamo dicendo, ma vogliamo spiegare meglio a Claudio. Lui dice: attenzione a queste informazioni sull'olio, mio padre ha avuto un infarto, ora sta bene per fortuna, meno male, per via della sua obesità causata proprio da abuso di cibi ipercalorici, tra cui l'olio.
1: E non a caso, appunto, dicevamo questi trend social, sì, che poi diventa anche un po' un passaparola: bevi un bicchiere d'olio la mattina, ti fa bene. La dottoressa Mirella Elia diceva per l'appunto che non va bene. Invece, come dovremmo consumare l'olio? E aggiungo, da parte di Rita, se si è a dieta, quanto olio possiamo consumare?
2: Ok, allora rispondendo al nostro radioascoltatore Claudio, in realtà purtroppo l'infarto è stata una conseguenza dello stato di obesità, probabilmente, che è dovuto effettivamente a un abuso di alimenti eccessivamente ipercalorici, ma anche quegli alimenti che purtroppo poi alla fine non hanno un valore nutrizionale purtroppo valido. L'olio d'oliva in realtà ha tantissime proprietà benefiche, ma deve essere utilizzato ovviamente con criterio, certo, con moderazione, tant'è che stavo appunto anticipando questo trend che non era corretto, perché sono sufficienti 2 cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno.
1: Cucchiaio da minestra,
2: proprio per beneficiare dei composti fenolici che vi dicevo
0: nell'arco della giornata.
1: Anche per chi è a dieta vanno bene 2 cucchiai
2: da
1: minestra?
2: Assolutamente sì, tant'è che approfitto anche per dire, spesso chi è a dieta magari elimina completamente l'olio dalla propria alimentazione. Non va fatto, perché veicola acidi grassi essenziali, permette l'assorbimento delle vitamine liposolubili e poi, altra cosa, ha un notevole potere saziante, per cui proprio per chi sta a dieta invece diventa importantissimo, proprio perché rallenta lo svuotamento gastrico e ci mantiene sazi più a lungo.
0: Dottoressa, quando ne abbiamo una bella scorta, come dobbiamo conservarlo? Facciamo come il vino, lo facciamo invecchiare? No.
2: Purtroppo è inversamente proporzionale, cioè nel senso, per il vino è importante l'anno, appunto, cioè

0: utilizzare, poi non solo prendere un olio ovviamente di qualità, ma diventa importante anche come conservare l'olio.
1: E come lo conserviamo?
0: È proprio l'olio, perché contiene delle sostanze che non sono demostabili, proprio questi acidi grassi essenziali, quindi deve essere conservato sicuramente al buio. Facciamo attenzione quando lo compriamo, deve essere contenuto in bottiglie di vetro scure intorno, proprio per proteggere queste sostanze importanti proprio dall'ossidazione.
2: Qualcosa in particolare?
0: Allora, diciamo che io capisco che non è facile aggirarsi nel supermercato e scegliere un olio di qualità, però diciamo che le cose principali sono sicuramente la provenienza delle olive, quindi magari se è 100% italiano è sicuramente un indice di qualità. Poi l'anno, ma non sempre viene riportato, però il procedimento, cioè
1: a freddo,
0: bravissima, deve essere una temperatura al di sotto dei 27 gradi, perché così si mantengono inalterate le proprietà, e se ci si riesce anche l'acidità, cioè deve essere al di sotto dello 0,8%, e se è intorno allo 0,1-0,3 lì è veramente
3: è perfetto,
0: è il top, sì.
1: Ma allora, dottoressa Elia, proprio per questo motivo, proprio per il discorso del calore, viene sempre consigliato a crudo? Si sente sempre dire metti l'olio a crudo?
0: Bella domanda, Francesca. In effetti a crudo noi preserviamo al massimo le proprietà nutrizionali, compresi questi composti fenolici, perché invece con la cottura un pochino vengono meno. Però ricordiamo anche un'altra cosa, che l'olio di oliva, proprio per la sua costituzione, ha un punto di fumo molto alto rispetto agli oli di semi. Noi a volte pensiamo che per esempio è meglio l'olio di semi, la frittura, perché lo sentiamo più con un sapore
1: qualità più leggera.
0: Più leggero.
1: Anche.
0: In realtà utilizzare l'olio di oliva, avvalendosi dell'uso di un termometro, attenzione, così per evitare che superi i 180 gradi, noi riusciamo ad ottenere un prodotto finale buono, gustoso, lo preserviamo il più possibile per quanto riguarda il contenuto fenolico e
1: gustiamo
0: qualcosa di diverso.
1: Sano. Restate qui, perché stiamo per gustare qualcosa di veramente sano, ma anche al palato, che bontà, ho già il languorio. Restate, Radio 2 in forma, e parliamo anche di cibo.

0: qui con la dottoressa Mirella Elia, con Emanuele Castrucci invece stavamo rivedendo anche un po' i messaggi. E l'olio è buono per la salute e non solo, a quanto pare.
1: Ha delle proprietà così nascoste, credo, ce lo suggerisce Cristiana, perché dice che l'olio di oliva è anche un ottimo struccante. Vero.
0: Io lo proverò.
1: Funziona?
0: Subito. Lo
1: provo grasso.
0: Subito.
2: Allora, diciamo sì, è un ottimo struccante, perché i prodotti cosmetici in realtà sono fatti anche da grassi, quindi sicuramente è un sistema un po' per togliere. Il problema poi è che sicuramente ci si strucca, però poi togliere tutto ciò che rimane sulla pelle diventa un pochino più complicato.
0: E non è
2: a caso ci sono sempre due sistemi per poter struccarsi.
0: E non è complicato invece gustare attraverso la radio delle ricette buonissime, perché in questo ci pensa il nostro chef Alessandro Circello. Benvenuto Alessandro, buon sabato.
3: Buon sabato a voi, pronti?
0: Stavamo parlando di olio, di proprietà dell'olio extravergine d'oliva, ma ci sono degli alimenti che potrebbero in qualche modo essere gustati al meglio? Cosa ci proponi?
3: Beh, con l'olio stanno bene tutte le ricette, anche i dolci ormai, anche la lievitazione. Tanto al supermercato, quando lo compriamo in giro, scegliamo olio 100% italiano in etichetta, perché se non c'è scritto 100% italiano, c'è scritto sempre UE o extra UE.
0: Quindi quello fa la differenza,
3: 100% italiano cambia tutto, perché poi queste sostanze ce l'hanno quelli italiani di qualità, dove c'è scritto 100% italiano, almeno è un prodotto di filiera e controllato. E la ricetta che ho pensato è un hamburger di ceci, quindi senza carne, semplicemente ceci classici, ceci neri, quelli che più preferite. Quelli neri adesso fanno bene pure per la bronzatura, che hanno tante virtù protettive. Quindi ceci schiacciati, quindi si fanno bollire i ceci secchi nella maniera classica, si mettono a mollo, si fanno bollire. Se ne riuscite a perdere un giorno per mettere a mollo e altre 2-3 ore per cuocere per il calore, prendete quelli nel vaso di vetro, ce ne sono tanti già pronti al naturale. Quindi si lavano, se riprendete quelli nel vaso di vetro, e si schiacciano bene e si mette del rosmarino fresco, olio extravergine di oliva, come diciamo italiano, e possiamo evitare anche il sale e mettere tante altre erbe aromatiche, il cerfoglio, l'aneto e il timo. Lo schiacciamo bene, quindi senza mettere patate, no? Senza andare ad appesantirlo. Lo schiacciamo bene e mettiamo dentro della scorza di limone biologica, quindi quando usiamo le scorze di agrumi sempre biologiche non trattate, lo andiamo a formare con un coppa pasta, lo stampino che usiamo per le tartine, per fare l'hamburger, e lo doriamo o in forno con un foglio di carta forno, rosmarino e un po' d'olio extravergine di oliva, lo cuociamo in forno a 170 gradi, oppure in padella antiaderente a modo di hamburger. E a parte poi prepariamo il pomodoro, non è il ketchup, quindi un effetto ketchup, uno fatto con il pomodoro crudo, perché contiene tanti sali minerali, quindi del pomodoro crudo frullato, facciamo una specie di gaspaccio di frullato con il basilico, e il pomodoro cotto, che poi contiene il licopene, fa bene pure per l'estate alla pelle, quindi facciamo una cottura di pomodoro fresco, lo andiamo a cuocere in padella sempre con scorza di limone per dare profumo, quindi né aglio né cipolla, quindi piace a tutti, e alla fine questo pomodoro cotto fa un effetto ketchup quando lo andiamo a impiattare, perché lo mettiamo nella base del piatto.
0: Veramente
3: buono.
0: Io ho praticamente fame. In una battuta, dottoressa Elia, abbiamo praticamente un po' tutto in questo piatto.
2: Assolutamente sì, abbiamo proteine vegetali, poi di alto valore biologico se andiamo a vedere, e poi insieme ai ceci abbiamo il limone che ci consente un assorbimento migliore del ferro, abbiamo fibre, è un piatto abbastanza estivo, il licopene che
0: abbiamo tutto, vogliamo, praticamente abbiamo anche un consiglio da parte di Samuele da Parma: l'olio extravergine d'oliva come crema dopo la doccia.
1: E olè, dai, via.
0: E abbiamo chiuso la puntata di oggi.
1: E vai.
0: Noi ci ritroviamo come sempre sabato prossimo a partire dalle 12 fino alle 13:30 da Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Grazie alla dottoressa Mirella Elia, ricordo, nutrizionista ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie anche allo chef Alessandro Circello. A sabato prossimo. Vi lasciamo con Radio 2 Hits e con le informazioni del GR2.
1: Eh sì, ciao.
0: Eh sì, ciao.

0: she mine.
1: Ebbene sì, Mad About It, e questo è il brano che abbiamo appena ascoltato a Radio 2 in Forma. Stavamo chiacchierando dell'olio mentre ascoltavamo questo brano.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buongiorno. Carlasco, Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate. Il Tribunale di Milano ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali. I familiari di Chiara Poggi, un suo diritto, ma non cambia nulla. Paura in classe a Modena, uno studente punta una pistola a pallini sul professore. Dammi le sigarette o sparo. La guerra in Iran, secondo Al-Arabiya, sarebbe saltato l'incontro di domenica a Ginevra per la sigla dell'accordo fra Washington e Teheran, che sembrava vicino. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Sul conflitto in Medio Oriente e la guerra in Ucraina lavora la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo e del G7 Evian di lunedì. Per lei in agenda anche un faccia a faccia con Macron e un possibile incontro chiarificatore con Trump. Prosegue il tour nei stadi di Ligabue per i 30 anni di Certe Notti, il 17 giugno a Torino e il 20 allo stadio di San Siro a Milano. E poi lo sport con i mondiali di calcio, stanotte l'esordio del Brasile allenato da Carlo Ancelotti e ancora Formula 1 e tennis con il torneo ATP 500 di Halle in Germania. Il delitto di Carlasco, dunque, dopo 10 anni e mezzo in carcere, Alberto Stasi può lasciare definitivamente Bollate. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
3: Il suo fine pena sarà nel 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo l'ok della Procura Generale, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, risarcendo i suoi familiari. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà, una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
4: Sempre un condannato rimane, non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
3: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR2.
2: Incidente stradale nella notte a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Un 23enne è morto investito da una vettura. La persona al volante, forse una donna, si è data alla fuga. Ferito anche un coetaneo della vittima. Non è in pericolo di vita. Ancora cronaca, ennesimo episodio shock in una scuola. In provincia di Modena, uno studente punta una pistola a pallini in faccia al professore.
5: Dammi le sigarette o sparo. È la frase che uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena, avrebbe pronunciato nei confronti di un docente, minacciandolo con una pistola a pallini. Il professore sarebbe stato raggiunto alle spalle da un gruppetto di ragazzi mentre era alla cattedra. Uno di loro poi gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. Il docente avrebbe consegnato il pacchetto facendo allontanare il gruppo. L'episodio sarebbe stato anche ripreso con un video da parte degli studenti protagonisti dell'aggressione. Il caso è stato segnalato al dirigente scolastico, ma dall'istituto al momento c'è massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari. Nella stessa scuola, a maggio, durante un intervallo, gli studenti avevano organizzato un incontro di box. Per questo, il consiglio d'istituto aveva escluso dagli scrutini di fine anno i protagonisti della bravata.
6: Simona Decina, GR2.
2: Andiamo all'estero. Il conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo, ma sembrano rimanere ancora divergenze su punti sostanziali. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
7: Era nell'aria da questa mattina e poco fa è arrivata la conferma della notizia che la firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale. Lo scrive il premier pakistano Sharif su X, sottolineando che l'accordo di pace non è mai stato così vicino e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Tramonta dunque l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per siglare il memorandum. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che aveva rassicurato: siamo a un passo dall'intesa. Le schermaglie di questa notte nel Golfo, con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello strato di Hormuz, non sembrano interferire con l'accordo annunciato appunto in tempi brevissimi. La versione dell'intesa diffusa da media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran intanto annuncia le date dei funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio e per i quali sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone.
2: Grazie a Marco Barbonaglia. Sul fronte israeliano, il sito Axios rivela che nella telefonata di 2 giorni fa Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra. Ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il sud del Libano, diversi gli ordini di evacuazione e bombardamenti, almeno 4 le vittime, fra cui il sindaco del comune di Har Rihan nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza: un palestinese è stato ucciso e altri 2 feriti dall'attacco di un drone israeliano contro un campo profughi. L'altro conflitto in Ucraina: è di almeno un morto e 3 feriti il bilancio di un attacco con droni di Kiev contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese negli ultimi 4 anni. Firmata da Zelensky una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta in Ucraina, anche nel rispetto della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ratificata da Kiev. Medio Oriente e Ucraina, i dossier a cui lavora la Presidente del Consiglio, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian al via lunedì. Occasione per un bilaterale con il Presidente francese Macron e probabilmente anche con quello americano.
8: Potrebbero incontrarsi tra 2 giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessato del fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: Torniamo nel nostro paese e parliamo di vacanze. A giugno in Italia aumentano le presenze interne favorite dalla fine delle scuole, ma su durata e tipologia di spostamenti pesano guerra e rincari.
9: La stagione estiva parte sotto i migliori auspici. Sono oltre 27 milioni le presenze di turisti italiani attese nel nostro paese a giugno, in crescita rispetto al 2025. È quanto calcola Assoturismo Confesercenti, secondo cui a trainare l'aumento è proprio la domanda interna, a cui si aggiunge la componente internazionale, che resta comunque maggioritaria con 39 milioni e 800 mila presenze. Il presidente Vittorio Messina:
10: è un segnale positivo in vista dell'estate, che nel complesso dovrebbe chiudere con un incremento delle presenze intorno all'1%. Molto però dipenderà dal quadro internazionale, dalla sua capacità di incidere sui flussi e sulle decisioni di viaggio.
9: Un andamento positivo emerge anche dalle stime di Coldiretti, che calcola per tutto il periodo estivo 36 milioni di italiani in viaggio con almeno un giorno di ferie. Guerra e rincari favoriscono mete nazionali, 7 milioni di turisti ammettono di rinunciare a una vacanza oltre confine. La durata media del viaggio si attesta intorno ai 10 giorni. Francesca Capannolo, GR2.
2: La musica, 30 concerti per i 30 anni di Certe Notti. Il tour di Ligabue prosegue negli stadi il 17 giugno a Torino e il 20 a Milano, San Siro. A settembre e ottobre gran finale con le 15 date nelle arene e nei palazzetti. Intanto ieri sera all'Olimpico di Roma per 54.000 spettatori è stato un viaggio dagli anni 90 a oggi.
11: 5 chitarre sul palco è il primo tour in cui Ligabue è affiancato da tutti i chitarristi che hanno suonato nei suoi album.
12: Perché comunque nella mia testa io puntavo a essere un cantautore con il suono di una band, questo volevo essere e spero di esserlo tuttora.
11: E poi quello che ha definito l'asso di briscola dell'emozione, suo figlio Lenny Ligabue alla batteria.
12: Questo è il primo giro di stadio con lui, quindi ancora più emozione rispetto a questo momento che devo dire veramente felice, personale e professionale.
11: 26 brani da Balliamo sul mondo a certe notti, da Non è tempo per noi alla nuova canzone Nessuno è di qualcuno, nata dall'urgenza di dire qualcosa contro la violenza sulle donne.
12: Il pensiero che una donna su tre in questo paese abbia subito o stia subendo una violenza fisica o sessuale è un pensiero intollerabile, ma la cronaca di tutti i giorni ce lo fa diventare qualcosa che sta scivolando un po' via. Spero che questa cosa arrivi in maniera chiara. Tutto qua.
11: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Ballotti. Ciao Jacopo.
13: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
2: Cominciamo dai mondiali di calcio, naturalmente.
13: Con le partite del gruppo B, quello che doveva essere dell'Italia, ieri sera il pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia, stasera alle 21 si gioca Qatar-Svizzera, alle 24 a mezzanotte invece, sempre ora italiana, per il gruppo C l'esordio del Brasile, allenato da Carlo Ancelotti, contro il Marocco. Non ci sarà Neymar, ancora infortunato, sentiamo cosa ha detto su di lui Ancelotti.
14: Neymar sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. L'aspettativa è che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana, ma quando abbiamo chiamato Neymar lo abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
13: Poi nella notte alle 3 Haiti-Scozia e domattina all'alba italiana l'esordio di un altro CT italiano, Montella, sulla panchina della Turchia contro l'Australia.
2: Jacopo, passiamo alla Formula 1.
13: Gran Premio di Catalogna sul circuito del Montmeló, si sono concluse credo le terze prove libere, nel pomeriggio le qualifiche, ma andiamo in diretta subito dal nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
15: Eccoci, si sono concluse pochi minuti fa con il miglior tempo della Mercedes di George Russell, che si dimostra l'uomo da battere, 1:15.679. Alle spalle del pilota della Mercedes la McLaren di Oscar Piastri, staccata di 2 decimi, così come la Ferrari di Leclerc, terza anch'essa a 2 decimi, e l'altra McLaren di Lando Norris staccata di 2 decimi anch'essa. Dunque c'è un pacchetto di mischia molto compatto per quello che riguarda le prime 4 posizioni. Quinto è Hamilton con l'altra Ferrari, poi Verstappen e Antonelli, solo 7° a 8 decimi da George Russell. Problemi di traffico per il leader del mondiale in entrambi i suoi giri veloci nella parte buona della FP3. Ha trovato davanti a sé prima una Cadillac, poi una Haas, ha perso tanto tempo, furioso team radio contro il traffico da parte della 19enne bolognese, che deve accontentarsi per così dire della 7ª posizione, ma vale quel che vale perché la qualifica sarà a partire dalle 16 e lì si farà veramente sul serio. Fa tanto caldo a Barcellona, la gestione delle gomme sarà il fattore cruciale di questo weekend. A te.
2: Grazie Manuel Codignoni. Allora Jacopo, passiamo al tennis.
13: Perché entra nel vivo la stagione sull'erba, il torneo ATP 500 di Halle in Germania, 2 azzurri in campo per le qualificazioni, oggi Sonego e Bellucci. Ricordiamo invece che Sinner salterà tutti i tornei sull'erba prima di Wimbledon.
2: Basket.
13: Con gara 2 stasera della finale scudetto, Olimpia Milano contro Venezia, si gioca alle ore 20 nella serie, ricordiamo, conduce per ora Milano 1-0.
2: Grazie Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Patrizio Gotti e Edmondo Cotta. La linea ora va a Radio 2 Hits, il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Fritella. Buon ascolto a tutti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 22. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga

0: finestra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
2: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 2-2.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
3: 2-2.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 2-2.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Meteoradio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarimenti ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.59 e 41 secondi, queste le principali notizie di traffico. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, la barriera di Ugovizza in direzione della Torino Trieste, troviamo code per traffico intenso. In A9 la Enate Chiasso verso la Svizzera, tra Como Centro e Lago di Como 3 i chilometri di code. Andiamo in A4, tratto Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia il traffico è intenso. Sulla 14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona traffico rallentato. Al sud a Napoli in tangenziale da registrare un incidente avvenuto tra Doganella e la barriera di Napoli Est in direzione di Pozzuoli e in chiusura raccomandiamo prudenza in A14 tratto Pescara-Bari per un incendio che quindi limita la visibilità tra l'allacciamento alla 16 e Canosa. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17.58, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: Sono le 15:01. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

Cristina Santi in console, alla nostra meravigliosa Claudia. Oggi è la sua ultima puntata, no, domani forse è l'ultima puntata con noi, poi partirà verso altri lidi. Beh, di partenze un po' parliamo oggi, perché vogliamo ragionare con voi ascoltatori di questa meravigliosa democrazia partecipativa che è il Music Room. Di partenze vogliamo parlare, ma soprattutto di partenze alternative. Quindi se già pensate di raggiungere luoghi di vacanza un po' strani, per cui quest'anno vi siete messi a ragionare su cose appunto non banali, alternative, magari anche fuori assolutamente dal comune, che non condividete con nessuno, rimanete con noi perché vi chiederemo il da farsi. Intanto segnatevi 3487 300 200. Stare con

Sembrava amore ma non era, chissà cos'era, ragazzi, perché spesso insomma anche durante le vacanze, no, sembravano amori quelli che si incontravano, si sono incontrati ma non erano. Parliamo di vacanze però in modo un po' alternativo quest'oggi sul Music Room Weekend. Parliamo di vacanze alternative, cioè strane, fuori catalogo, quelle che non trovate se magari andate da un'agenzia, anche quelle online tradizionali. La domanda è: qual è la vacanza che non siete mai riusciti a fare? Sapete quella che dite, no? Prima o poi la faccio, ma sono anni che lo dite, no? E poi niente, rimane lì nella lista dei vostri desideri e non ce la fate, magari per i soldi, magari per il tempo, magari perché quest'anno i figli sono ancora piccoli, però poi quando diventano grandi magari vanno dalle amiche e poi lo possono tenere le zie, oppure il compagno sbagliato, la compagna sbagliata, no? Con lui non so se potrei fare questa vacanza perché... non gli piacerebbe che sto io a fare risalire i fiumi al contrario. Dico questo perché una volta io ho sbagliato e mi sono infilata in una vacanza. Sapete quelle vacanze che se non hai nessuno con cui far vacanza ti crei? Cioè, nel senso, ci sono tantissime organizzazioni internazionali, anche molto belle, che organizzano vacanze di gruppo tra persone che non si conoscono ma che condividono magari il desiderio di conoscere il Vietnam, la Cambogia e del Sud America, eccetera. Io però ci sono degli standard, no? Nel senso che tu devi cliccare magari la fascia d'età oppure l'interesse, sei sportivo o non sei sportivo, perché altrimenti ti trovi a fare cose un po' magari fuori luogo. Ecco, io sbagliai e mi trovai malescentemente insieme a dei ventenni, e un giorno quello che dovevamo fare era risalire un fiume al contrario, dentro, immersi nell'acqua con delle corde, cercando disperatamente di non farsi prendere dalla piena. Ecco, quelle cose sono belle, no? Potremo farle, e un giorno lo farò. Un giorno lo farò, è la grande domanda. Al 3487 300 200, ce ne sono tantissime di cose, vi potrei dare degli spunti, insomma, che ne so, ma anche cose normali, ora non esageriamo, che so io, un giorno finalmente andrò d'estate a fare una vacanza in montagna, perché ci sono ad esempio coppie in cui a lei piace il mare, a lui piace la montagna, vince lei o vince lui e l'altro rimane disperato, no? Oppure voglio andare nei fiordi in Nord Europa e il tuo compagno ti dice: ma che sei matta, con il freddo, quando ci possiamo godere questa estate meravigliosa. Insomma, cose di questo genere. Un giorno la farò, la vacanza che non siete mai riusciti a fare ma che avete lì segretamente oppure esplicitamente segnata sulla vostra agenda. Intanto saluto il primo ascoltatore che ci scrive, che si chiama Andrea. Beh, ciao Andrea, ben trovato. 3487 300 200, che voi siate in furgone come Andrea, che voi stiate in giro magari per così divertirvi in questo scorcio d'estate che ancora non è, ma in realtà è, perché c'è un caldo pazzesco un po' in tutta Italia. Rimanete con noi di Radio 2 perché c'è un sacco di bella musica, a partire da quella che noi chiamiamo sempre la canzone non c'è pensà, ovvero rilassati, perché c'è un pezzo bello, speriamo che lo condividiate tutti, i Gorillaz di diversi annetti fa. Questa si intitola On Melancholy Hill.

Gorillaz su Radio 2 sono stati recentissimamente protagonisti, tra i tanti protagonisti, di un festival molto importante per la musica alternative, ma non solo, in Europa, che è il Primavera Sound Festival di Barcellona, un luogo meraviglioso dove ogni anno all'inizio di giugno, praticamente dall'inizio, dallo scoccare praticamente dell'inizio dei grandi concerti, dei grandi raduni musicali estivi, il Primavera Sound, perché sempre alla fine di maggio, all'inizio di giugno, in un luogo bellissimo che è un parco enorme di Barcellona affacciato sul mare, quindi è molto scenografico, tantissimi palchi e devo dire la difficoltà quasi, no, di riuscire a vedere tutto quello che si vuole, perché devi camminare, devi correre da un palco all'altro, anche un chilometro, no, per riuscire a raggiungere le varie venue, e loro erano veramente tra i protagonisti. È stato un festival bellissimo. Loro, tra l'altro, i Gorillaz sono in giro per presentare il nuovo disco, che non è questo ovviamente, il disco nuovo si intitola The Mountain, la montagna, uscito a marzo di quest'anno. Qualcosina abbiamo ascoltato anche noi qua, e anche loro hanno fatto uno show pazzesco, perché quando si va in questi mega festival si vuol fare bella figura, e quindi ci sono stati vari ospiti sul palco. E poi, come giustamente dicono anche un po' coloro che ci sono stati, le riviste specializzate che raccontano quest'anno il Primavera Sound, è stato un festival politico. In che senso, no? Questa parola politica meschiata alla parola musica ultimamente fa parlare di sé, nel senso che si è detto molto rispetto a quello che, alle dichiarazioni ad esempio di De Gregori e di altri musicisti, è giusto o non è giusto parlare di politica, farsi tirare per la giacchetta. Nel caso di tantissimi musicisti stranieri internazionali come i Gorillaz, sì, è giusto, nel senso che ci sono volate molte bandiere della Palestina, ci sono state delle dichiarazioni da quel palco, non solo da parte dei Gorillaz ma anche di tanti altri, insomma musicisti che si sono un po' svegliati, a ragione, a torto, o comunque che hanno detto la loro. La cosa più importante è che una scritta su tutte campeggiava dal palco di questo festival, ed era no war, no alla guerra, senza se e senza ma, sicuramente. Gigantesche scritte un po' ovunque, sia dai palchi che da sotto le persone che sono state lì. E poi, l'arrivo sul palco, niente meno, di questo famoso attivista che si chiama Arab Barghouti, figlio di Marwan Barghouti, politico leader della resistenza palestinese, ha fatto molto molto parlare di sé. Insomma, la musica è ancora forse veicolo anche di consapevolezza. E noi abbiamo la nostra di musica, come quella di Tiziano Ferro e di Lazza, che riporta in auge questa canzone che ci ha spezzato il cuore a tutti. Intanto 3487-300-200, le vostre vacanze alternative, o almeno quelle che un giorno, prima o poi, ce la farete a fare.

0: favolosi Cardigans alle 15.20 su Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boscaro quest'oggi fino alle 17 a cercare la vacanza che prima o poi faremo, quella anche magari un po' strana, fuori catalogo, la vacanza che finora non siamo riusciti a fare, magari anche un po' strampalata. Sentiamo il nostro ascoltatore al 3487 300 200.
1: Quando andrò in pensione e quindi sarò in vacanza, andrò in bici da Montezemolo a Sinalunga.
0: Ah, a Cipicchia. Pensa un po', quindi vicino a casa mia, carissimo ascoltatore. Però non c'è bisogno, capito? Queste poi sono le scuse, no, che ci diamo. Quando andrò in pensione. E poi alla fine la famosa vacanza che prima o poi faremo non la facciamo mai e non va bene, bisogna darsi una mossa. Allora, un altro ascoltatore, Fernando, sempre al 3487 300 200, dice che gli fa fatica il fatto che ora per andare in Inghilterra, dove è già andato nel 2002-2003,

ci riesco per motivi vari. Desidero andarci da anni, mi affascina perché è selvaggia e vulcanica. Ma guarda un po' che proprio ieri ho visto un film molto bello, l'ultimo film di Almodovar, che parla di se stesso e di quanto in realtà si senta un saprofita, perché lui stesso praticamente racconta la sua storia e dice e si confessa: ha rubato le storie emotive agli altri, no? Dice alla fine in questo film. E in una scena importante del film, ci sono molte scene del film, c'è proprio la protagonista, una delle protagoniste in questa isola vulcanica con panorami mozzafiato, come dice anche la nostra ascoltatrice Marie, che è Lanzarote. Quindi non solo mare, ma tanto tanto altro. Ci riuscirò prima o poi. Dai, ci riusciremo prima o poi a fare queste vacanze. Bello sentire i nostri ascoltatori che ci scrivono al 3487-300-200. Continuate a farlo. Vi posso dare qualche idea. Sappiate che le vacanze ormai, secondo le statistiche, articoli usciti ultimamente, proprio in prossimità dell'estate, ci dicono che virano verso altre esigenze. Il 60%, pensate, dei viaggiatori è interessato a itinerari di benessere. Cioè, se non ci metti dentro qualcosa nella vacanza dove ti dicono, ti illudono di migliorare la pelle, detossificare, come si usa dire nelle pubblicità, che ti promettono una vita più lunga e più sana, la gente non ci va. Vogliono la rivitalizzazione, questa è la parola, è la priorità assoluta. Terapie con vibrazioni corporee, luce rossa, crioterapia, trattamento con cellule staminali. Praticamente ormai non si va più in vacanza, si va in clinica. Ragazzi, qui mi sembra che forse siamo un pochino andando oltre, no? Che ne dite? Però se avete voglia di raccontarci questo vostro desiderio di benessere, fatecelo. La vacanza alternativa, sempre a questo numero benedetto che vi diamo ogni volta, al 3487-300-200. Intanto Z Brothers and Cinta More.

0: 200 ho detto Grecia, ma Lanzarote è Canarie. Certo che è Canarie, isola vulcanica delle Canarie, anche in Grecia ce ne sono, ma non come Lanzarote. Tra l'altro questo mi ha dato l'opportunità di andare a vedere il rapporto tra Almodovar e, o Almodovar, e quest'isola. Almodovar ha queste proprio corrispondenze d'amorosi sensi con la musica, anche in questo film, e con i luoghi. Ed effettivamente quest'isola qua, l'isola di Lanzarote, non è solo protagonista di quest'ultimo film, Amarga Navidad, che è uscito quest'anno praticamente a marzo, ma anche di un vecchio film, Gli abbracci spezzati, 2009, dove la protagonista era la amatissima da Almodóvar, Penélope Cruz. E quindi è tornato molti anni dopo, stavolta per, appunto, come vi dicevo prima, parlare di un dramma che parla anche un po' della sua crisi creativa. Sì, è vero, Lanzarote assolutamente in Spagna, nel senso quelle isole meravigliose che stanno praticamente davanti alle coste dell'Africa. Ci siete stati? È stata una delle vostre vacanze alternative? Condividete con noi, perché no, anche queste cose qua, insomma, le vostre emozioni rispetto ai viaggi, che sono sempre un momento di trasformazione, si spera. Prima dicevamo appunto che questi viaggiatori benedetti che sono stati interrogati vogliono fare viaggi di bellezza, trattamenti, alla ricerca di nuove attività possibili, no, che hanno a che fare con il benessere. E il 58% addirittura per cento degli intervistati ha dichiarato che vuole pagare per unico scopo prolungare la vita. Che è una cosa assurda, no? Pensi a prolungare la vita, ma nel frattempo magari non ti godi la vita, perché sei lì a pensare che vuoi prolungare la vita e allora ti devi fare quel trattamento oppure quell'altro trattamento. Niente, quest'anno è un po' così, è l'anno dell'elisir di lunga vita, se esiste. D'altronde ci sono fior fior di miliardari americani, di cui abbiamo già parlato anche con Fabrizio qualche puntata fa, che promettono di arrivare a questi 150 anni. Mamma mia, che fatica fino a 150 anni. Io intanto arriverei fino al GR2, così ascoltiamo le notizie, segna l'orario e poi torniamo su Radio 2 Music Room. Radio 2 Music Room.
1: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini in studio. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi lascia definitivamente il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. In un istituto superiore di Mirandola, in provincia di Modena, ancora un episodio di violenza che vede protagonista uno studente. Il servizio di Francesco Rossi.
6: La pistola a pallini puntata alla tempia del professore seduto alla cattedra per storcergli le sigarette. Protagonista un alunno minorenne dell'istituto professionale Galilei di Mirandola, nel modenese. Un episodio gravissimo che fa seguito a quello appena 8 giorni prima nella medesima scuola, che aveva visto studenti combattere tra loro durante la ricreazione. Un incontro di box in piena regola, filmato con gli smartphone, costato ai protagonisti la bocciatura. In questo caso, avvenuto a fine maggio, ma divenuto solo ora di dominio pubblico, un gruppetto si è avvicinato al professore durante la lezione. Lo hanno raggiunto alle spalle, uno di loro gli ha puntato l'arma minacciandolo: dammi le sigarette o sparo. Impossibile capire se la pistola fosse vera o finta, e comunque in ogni caso avrebbe potuto fare male. Anche qui l'episodio è immortalato in un video. Alla fine il gruppo se n'è andato dicendo che era solo uno scherzo, indubbiamente di cattivo gusto e che sconfina il reato. Ripresosi dallo shock, il prof ha informato il dirigente scolastico. Per l'alunno con la pistola, una nota sul registro e la sospensione.
5: Bilancio gravissimo quello degli incidenti mortali avvenuti nelle ultime ore sulle Alpi nord-occidentali. Poco fa il corpo di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio del Brenma sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore. Stamattina due scalatori hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco e un alpinista straniero è deceduto sul Monte Cervino. Ieri tre persone sono morte precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Uno di loro sarebbe scivolato trascinando con sé i compagni di cordata. Medio Oriente, la firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale, lo scrive il premier pakistano Sharifah, scrive sui social, su X, precisando che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri Araghchi, che aveva rassicurato: siamo a un passo dall'intesa. Ma proprio il portavoce del ministro degli esteri Baghei interviene smentendo che l'accordo sarà siglato domani, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che la firma possa avvenire ai Islamabad. Ora in Russia, dove è mistero sulla sorte della banchiera centrale sparita da giorni dalla scena pubblica, la corrispondente da Mosca.
7: Che fine ha fatto Elvira Nabiullina, la governatrice della banca centrale, l'artefice della tenuta economica della Russia nonostante le sanzioni occidentali, una delle poche figure dell'establishment di Mosca a essere stimata a livello internazionale? Ufficialmente è in congedo per malattia, ma la sua prolungata assenza dalla scena pubblica ha scatenato congetture e illazioni su possibili dimissioni anticipate, tanto che il portavoce del Cremlino Peskov ha dovuto dire: non fate pettegolezzi, le persone a volte si ammalano. Ma è una malattia diplomatica? Alcune fonti riportate dai media russi all'estero parlano di distanziamento politico. I costi dovuti alla guerra iniziano a pesare, mentre la spinta generata dall'incremento della spesa bellica si è affievolito e Nabiullina è da tempo nel mirino del mondo imprenditoriale russo a causa del suo rigore. Ma ora c'è chi ipotizza che abbia posto una condizione: rimarrà in carica solo se Putin non deciderà di varare in autunno misure draconiane. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
5: E ora siamo allo sport. Si è parlato molto in questi mondiali di calcio dei prezzi dei biglietti degli incontri, spesso proibitivi, ma c'è anche chi viene pagato profumatamente per guardare tutte le partite, da dentro un cubo di vetro a Times Square. Sentiamo.
8: L'hanno definito il lavoro dei sogni e in effetti suona proprio come un sogno per qualsiasi tifoso. Essere pagati $50,000 per seguire in diretta tutte le 104 partite della Coppa del Mondo. I prescelti sono due creator americani, Austin Franklin e Kevin Akoto, selezionati tra oltre 6.000 candidati.
9: For 40 days, myself and Austin, we are watching.
8: Queste settimane però non saranno tutte rose e fiori. Vivranno per più di un mese dentro un grande cubo di vetro trasparente, in mezzo al caos di Times Square a New York. Divano in pelle, gadget, frigorifero con snack e bibite e un calendario fittissimo di eventi. Oltre a guardare match, infatti, i due devono creare contenuti e interagire con il pubblico, soprattutto durante le partite. Tutta l'operazione nasce come una campagna di marketing di una piattaforma di streaming. E bisogna anche dire che qualcuno pagherebbe per stare al loro posto, ma non tutti si farebbero rinchiudere in un box trasparente, proprio come dei pesci nell'acquario. Federico Mello, GR2.
5: Ora la musica torna alla boy band dei Record. Bottle Up è il singolo dei Backstreet Boys, gruppo da oltre 130 milioni di dischi negli ultimi 30 anni. Il pezzo fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico della celebre serie animata in uscita a settembre. La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
10: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

maestro Paoletto in regia, un po' odor di Ibiza, un po' odor di quella voglia lì di divertirsi e di ballare. Quindi isole, vero cari ascoltatori che mi avete scritto al 3487

Radio 2 Music Room Weekend con i Pinguini Tattici Nucleari, Silvia Boschero con voi, 15:40, scusate, a chiacchierare di vacanze un po' alternative, di desideri che si devono prima o poi realizzare, quella vacanza che prima o poi faremo. In tanti ci scrivete al 348 7300 200, rispetto ai cammini, soprattutto il cammino di Santiago, di cui già abbiamo parlato qualche settimana fa. Quella è una delle grandi tendenze, no, degli ultimi anni. Da una parte ci sono desideri di fare viaggi assurdi, dall'altra invece di tornare alla lentezza, lo slow travel, il viaggio lento, quindi treni, quindi appunto cammini, andare in giro con le bici, i borghi, insomma le vacanze lente. Non c'è più quella cosa incredibile in tanti, poi ovviamente esiste anche il turismo mordi e fuggi, lo vediamo tutti i giorni nelle grandi città come ad esempio Roma, Napoli, Venezia, però insomma un tempo veramente si facevano, che ne so, 7 città in 5 giorni. Ora tante persone vogliono un pochino fermarsi, vogliono un pochino respirare e andare su 2 gambe anziché sulle ruote velocissime. Va molto di moda anche, pare, io non ne sapevo assolutamente nulla, una tipologia di vacanza che si chiama nocturism, ovvero il turismo notturno. Dunque viaggi pensati intorno alla notte, a chi piace la notte, no? I licantropi all'ascolto, cieli stellati, aurore boreali, queste cose qui, oppure sapete il glamping, il camping un pochino chic, per cui vi infilano in queste specie di igloo trasparenti e voi guardate la notte stellata, oppure vi fate passare di fianco gli animali notturni, che può essere anche un grizzly, però è notturno, è bello, passeggiate notturne, il kayak sotto la luna, oppure giri dentro le città vissute dopo il tramonto, tutte cose belle però, perché ribalta un po' tutto, no? Vivere la notte anziché il giorno in cui le città, soprattutto d'arte, sono piene di gente, un caldo tremendo, i musei saranno chiusi, vabbè, pazienza. Vediamo un po', 348 7300 200. Tiziana da Genova dice che la sua vacanza alternativa era la Scozia, specialmente Skye, le Ebridi, ma dagli anni 90 in cui andiamo in viaggio di nozze a 3 anni fa sono cambiate molte cose, c'è troppa gente anche lì, questo è uno dei problemi del turismo. E pensate, ci scrive che nel 91 proprio lì sulle isole volevano solo i contanti oppure perle oppure diamanti. Erano messi abbastanza bene, scambio di oggetti preziosi. Va bene, 348 7300 200, se volete parlarci del viaggio che un giorno forse, anzi no, quasi sicuramente farete. Vi ci porto attraverso la musica di Numb, un pezzone che conoscerete, dei Linkin Park, su Radio 2.

Radio 2 Music Room Weekend, stiamo facendo discorsi, racconti attraverso il viaggio e anche le nuove tendenze, no? Che ci sono in giro, poi oramai ci assillano con le nuove tendenze che magari sono tendenze per tre persone e poi ci convincono anche a noi. Allora sappiate che, non so se siete d'accordo, pare che vadano di moda delle formule, oggi come oggi, fondate sull'incertezza di dove andare. Questo per le persone controllanti o con l'ansia deve essere una cosa terrificante. Cioè tu arrivi, ti metti su questo portale, ce ne sono diversi, agenzie, portali, scrivi siamo due, sono da solo, siamo cinque, il luogo di partenza, che so io, Milano, Roma, e poi roulette russa, ragazzi, dove si va si va, a chi tocca dice a Roma non si ingrugna, potreste andare un pochino ovunque, evviva, che bello decidere, anzi non decidere un tubo ma andare dove decidono loro. Insomma pare che insomma sia divertente, per qualcuno funzioni, ogni viaggio a sorpresa. Oppure l'altra tendenza è quella di staccare la spina, e ok, là ci sono un po' di più, dai, vacanza per insomma stare un pochino tranquilli, uscire dalla routine, dalle angosce, dal mondo materialista e globalizzato, riprendere fiato, via la connessione, tutti in digital detox. Quindi anche lì mi sembra incredibile, no? Perché una delle cose che fa più innervosire chiunque quando va in un albergo che magari costa anche tanto è che non funziona il wifi non funziona. E invece no, lì non funziona apposta, perché è digital detox. Quindi ragazzi, sappiate che costano anche il doppio o il triplo i luoghi digital detox, però in realtà vi danno anche un sacco di cose belle, tipo ad esempio lo yoga, la meditazione. Viene da ridere, no? Perché uno volendo, no, queste cose le potrebbe fare tutti i giorni della propria vita con un piccolo sforzo e magari con il portafoglio ancora, non dico pieno, ma insomma abbastanza tranquillo. Poi c'è tutta quanta la zona, no, delle vacanze che riguardano la parola degli ultimi 20-30 anni, la sostenibilità. E anche lì usciamo da delle città che abbiamo reso invivibili per andare in luoghi sostenibili. E uno dice, vabbè, son contenta. Ad esempio ci sono questi hotel ricavati, che hanno dei nomi bellissimi, molto affascinanti. Asile flottante. Che cos'è l'asilo fluttuante? Sono delle camere ricavate con due pezzi di legno buttati lì, ricavati da vecchie barche. E lì, che bello, sono veramente sostenibili. C'è anche tanto umido, no? Però va bene lo stesso, nel senso, anzi, sei consapevole di non essere parte della devastazione di questo universo. Fra un po' leggo anche un po' di messaggi arrivati, perché ce ne sono diversi, di idee alternative. La domanda è: qual è la vostra vacanza che vorreste fare alternativa anche al vostro modo di pensare, ma che ancora non avete avuto o il coraggio o il tempo o non avete trovato la persona giusta per farla questa benedetta vacanza? 348 7300 200. Ma guarda un po', arrivano gli yes.

Lonely Heart, ovvero il possessore di un cuore solitario. Quanti di noi hanno sentito proprio questa canzone dei mitici Yes? Ho un cuore solitario, è tutto mio. Una delle band più importanti della storia del prog rock di tutto quanto il mondo, inglesi, londinesi, nascono alla fine degli anni 60, mescolano insieme un sacco di cose, un po' di jazz, un po' di rock, un po' di prog, anche un po' di musica classica ogni tanto, no? Squire o Bruford, tutti musicisti pazzeschi e autori di album veramente enormi, iconici, che hanno venduto milioni e milioni di dischi in tutto quanto il mondo. Chissà che non abbiano anche accompagnato le musiche degli Yes molti viaggi in giro per il mondo, anche viaggi alternativi come sono quelli che ci stanno descrivendo i nostri ascoltatori. Ad esempio Enzo da Asti, anzi dalla provincia, dice: ciao, la mia vacanza alternativa è stata nella Puna Argentina, un tour di 1500 km in un deserto d'altura al confine con il Cile e la Bolivia. Wow! Tra i 3.400 e i 4.600 accidenti metri di dislivello rispetto al mare, dormendo in casa degli abitanti, magari in villaggi di 30 persone dove l'energia elettrica non c'era sempre, il tutto in autonomia, io, mia moglie e un pick-up. Bellissimo. E fa il paio con un altro messaggio strepitoso, è arrivato al 3487 300 200. Matteo da Torino, io prendo la bici e pedalo, scrive, senza prenotare nulla. Mi porto una tenda di sicurezza e verso le 17 cerco un posto dove dormire, e di sera una bella cena in trattoria senza farmi mancare nulla. E poi aggiunge una frase che mi piace un sacco: dopo 3 giorni mi sembra di aver vissuto così da sempre. Questo messaggio è meraviglioso, no? Perché racconta una cosa molto potente, semplice e potentissima, cioè a volte basta pochissimo, 3 giorni in un viaggio di questo tipo, per cambiare completamente cosa? Il ritmo nostro interiore. Una bici, una tenda di sicurezza, una trattoria trovata così quasi per caso, tutto come se le cose ci venissero incontro più che noi andare a cercare qualcosa, no? Avere un luogo da raggiungere. Mi piace molto, no, questa idea di sembra di aver vissuto così da sempre, perché è un po' il miracolo di quello di cui stavamo parlando prima, cioè dei viaggi lenti. Ti riportano, non solo ti portano in giro in un posto nuovo magari che non hai mai conosciuto, ma ti riportano proprio a una sorta di dimensione tua, essenziale, interiore. Hai fame, cioè anzi mangi quando hai fame, ti fermi e dormi quando hai sonno, tutte cose che dovrebbero essere scontate, invece siamo proprio su un altro binario. Questa sì che è una vacanza alternativa, mi piace moltissimo questa idea. Continuate a scrivercele, non solo quelle, ma magari anche, che so, quelle estreme, buttarsi con il parapendio, per me è estrema, per tanti è una cosa normale. Continuate a farlo al 348 7300 200, noi siamo qui tutto orecchi e anche occhi se volete mandarci dei messaggi.

fresco. Radio 2 Music Room Weekend, 16 minuti e 20 secondi, ho fatto il sospiro, no? Per ripartire in diretta su Radio 2. Silvia Boscaro con voi fino alle 17 di oggi. Fabrizio D'Alessio, lo ritroveremo tomorrow never knows, come dicevano i Beatles. E intanto noi siamo sempre a chiacchierare insieme rispetto ai viaggi strani, alternativi che anche voi ascoltatori ci state raccontando. Vedo che molti dei nostri ascoltatori fanno le vacanze sportive e Carla da Napoli mi dice: tu mi puoi capire? Sì, è vero, perché c'è un po' questa nevrosi, no? Io la chiamo così, ma su di me. Per cui quando si va in vacanza, ultimamente, negli ultimi tempi, anch'io ho questa ossessione che devo fare qualcosa, di dover fare qualcosa di fitness, no? Cioè non ce la faccio a stare più come un tempo bella distesa, a riposarmi su una sdraio, sotto l'ombra o sotto il sole. No, niente, bisogna fare trekking, bisogna fare bici, bisogna fare running, addirittura ci sono i running camp. Cioè si va dentro un campo, insomma, un'organizzazione che ti permette di fare una serie di sport magari basati proprio sulla corsa, in campi sportivi bellissimi. Insomma, diciamolo, funziona anche per i grandi, perché ormai c'è questo bel vizio di fare sport in tarda età. Io conosco bene questo vizio, che poi ti provoca tutta una serie di questioni, dalla sciatica alla bandelletta che non funziona, il problema all'arco plantare, è l'ultima che è arrivata qua in casa mia, è appunto la fascite, ma insomma tutte amiche nuove, no? che mi sono vicine anche magari durante la vacanza, perché la vacanza diventa anche un'esperienza fisica. Non vuoi farti una nuotata di 3000 metri già che ci sei, che ne so, vai in Calabria, no? Che meraviglia. Immagini che un giorno forse o anche no ci sarà un ponte, fatela questa traversata fino alle coste della Sicilia. Sono 3000 metri, cosa vuoi che sia? Insomma, tutte cose così. Poi ci sono le vacanze invece, ecco, queste mi piacciono un po' di più, anche se non le ho mai viste, ma magari qualcuno dei nostri ascoltatori le ha fatte. Le vacanze letterarie, le chiamano anche book retreat, e si parte per far cosa? Si parte per leggere. Anche lì siamo il paese che legge di meno, credo, in tutta quanta Europa. Però magari riprendiamo, no? Risaliamo la classifica durante le vacanze. Si parte per leggere, si parte per scrivere e si parte per visitare dei luoghi che sono legati proprio ai romanzi. Questo si fa spessissimo, agli autori, e si entra nelle librerie, nelle biblioteche, ci sono i festival. Quindi insomma è anche un po' bello questo qua, diciamolo, perché insomma sono momenti anche di aggregazione dove ci si incontra tra amanti della stessa passione, la lettura in particolare. Allora, al 348-7300-200, Ivano, che cosa ci scrive? Auto attrezzata con il minimo indispensabile. Foresta della Svezia, lontano dalla civiltà, niente traffico, cellulare, corrente elettrica, acqua calda, niente. Ah, qui proprio siamo survivor, cioè fantastico. Vivere, scrive il nostro ascoltatore, per una settimana o di più a contatto con la natura pura. Da Rio di Pusteia, grande Ivano, bello, bello, bello. Vediamo se qualcun altro è più estremo di te, perché vedo che i nostri ascoltatori sono proprio su quella linea. Il viaggio alternativo spesso è il viaggio, magari addirittura in solitaria e con il minimo indispensabile.

signori miei, i francesi quando si mettono a fare la musica danzereccia sono veramente bravissimi. Gli Offenbach, duo fantastico, l'abbiamo ascoltati in Catchy su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero, assieme a voi a parlare di viaggi e ovviamente di tendenze, mode. Allora, abbiamo parlato di viaggi e lo facciamo tra noi, insomma, anche con i nostri ascoltatori che raccontano le loro preferenze, però volevo andare a vedere un po' cosa ne pensano i giovanissimi, la Gen Z oppure i millennials. Allora, secondo una mega ricerca, la maggior parte, o almeno più della metà, non proprio la maggior parte, attorno al 53-54% dei viaggiatori giovani a livello globale si è fissato di andare in giro e pianificare le proprie vacanze in base ai luoghi apparsi in film o meglio ancora in serie televisive che hanno apprezzato. Ormai sono tutti fissi lì davanti a queste benedette serie televisive, quindi dove andiamo? Non si dice più vado in Croazia, oppure non si dice più vado, ma si dice vado dove hanno girato. Questo l'hanno capito un po' di tempo fa, quando hanno visto che c'è stato un aumento enorme di ricerche e poi anche di vacanze per le Hawaii dopo un film che si chiama The White Lotus, oppure per Parigi dopo Emily in Paris. Quindi insomma lì si è capito che forse effettivamente no, i film e le serie televisive spingono, e ci sono tutta una serie di previsioni per quest'anno, il 2026, per cui dovrebbe arrivare un sacco di gente, e già comincia ad arrivare nel Regno Unito, nello Yorkshire in particolare, perché ci hanno girato Cime Tempestose versione nuova e Downton Abbey The Great Finale. Quindi insomma, Downton Abbey, varie generazioni, anche più grandi, non solamente millennial e generazione Z. Poi Jay Kelly porta tutti in Toscana, eccoci qua, venite, prego, venite a noi, in generale, Toscana in generale. Samoa in Polinesia, oddio, un po' lontanina, però insomma hanno girato lì, ne parla un cartone animato famosissimo. E poi ancora la Croazia, le ho detto, per altri film, altre serie televisive, la Grecia per The Odyssey, l'Odissea, e poi insomma Avatar si svolge a Wellington, Nuova Zelanda, tutti posti un po' remoti, però insomma molto belli. Queste sono le tendenze secondo almeno questo grossissimo inchiesta per quanto riguarda i super giovani. Intanto una marea di vostri messaggi, ma facciamo che li leggo dopo perché sennò non si finisce più. Che dici Paoletto, possiamo ascoltare il prossimo brano? I Tame Impala, niente meno che i Tame Impala. Vabbè, uno magari lo leggo dei nostri ascoltatori. Le vacanze sono fatte per tornare dove si è cresciuti e oziare, rilassarsi e incontrare vecchi amici. Angelo, sei mica calabrese? Perché tutti i miei amici calabresi le vacanze le fanno solo e unicamente in Calabria per tornare con i vecchi amici, rilassarsi, mangiare bene e oziare. Ah, che bella parola, vacanza uguale oziare.

Spectacular, spettacolari Tame Impala del grande Kevin Parker, questa band australiana che ci ha ridato gioia psichedelica pur nella forma della canzone pop, quindi insomma ci traghetta dentro una musica bellissima con delle piccole punte appunto di psichedelia e magari ha fatto conoscere, ha fatto incontrare a tanti ragazzi che non conoscevano certe idee psichedeliche, suoni e colori molto belli, molto aperti, molto immaginifici. Così come voi ascoltatori al 3487 300 200 ci state raccontando esperienze abbastanza uniche, no? Avevamo detto l'inizio sarebbe stato chiedervi la vacanza alternativa o meglio quella che avreste voluto fare. In realtà stanno arrivando tante vacanze che avete fatto, ma molto alternative, in particolar modo quei nostri ascoltatori che ci hanno raccontato di vacanze solitarie, incontro, no? alla diversità, incontro all'avventura. Un altro ascoltatore rispetto a quei messaggi dice: ascoltandovi mi è venuta voglia di mollare tutto e di partire. Oddio, aspetta, che cosa stai mollando? Non vogliamo essere responsabili di una tua follia. No, in realtà sta scrivendo: io l'ho fatto una volta con uno zaino e una vecchia Panda, dovevo stare via un weekend, sono tornato dopo 10 giorni. La cosa più bella, non ricordavo più che giorno fosse. Ah, bello, bello, significa non avere dietro quegli ammennicoli che sono insomma i social o in generale queste cose che ci tengono attaccati alla realtà 24 ore su 24. Estate 2018, questo è Michele al 3487 300 200 da Verona. Lui se ne va in Corsica da Verona in moto e tenda, imbarco a Genova, passaggio ponte, dormito, sacco a pelo, un grande classico, molto molto bello. Segno del tempo, scrive Walter, sign of the time. 50 anni fa si andava in vacanza per non fare nulla, solo riposo. Da qualche anno in qua sfinimenti sportivi, quello che dicevo prima io. Si cercano i massimi dei disagi, vero, hai ragione. Ama che in mezzo alla giungla tra pitoni, ma scrive lui, dubito che qualcuno fatichi ancora al lavoro. Ah, perché tu pensi, ah, ho capito il nostro ascoltatore Walter che dice: non si fa nulla al lavoro e quindi si cerca di faticare durante le vacanze, come se si fosse invertito tutto. Vabbè, dai, questa è una provocazione, però un po' hai ragione, sai. Ama che in mezzo alla giungla tra pitoni, è un'immagine molto forte, però è vero che ad esempio mi spiegava un amico molto esperto di turismo all'avanguardia che affittare le stanze anche se in posti belli, ma non, meglio mettere una bella amaca, oggi me lo diceva proprio, una bella amaca in giardino, perché quello fa un po' glamping, fa un po' campeggio all'avventura. Io mi vergognerei, no, a vendere un'amaca in giardino, e invece pare che la tendenza sia anche quella. E va bene. E tutte le donne, dice un ascoltatore che si chiama Tutu Cucù, che a seguito della telenovela turche adesso corrono in Turchia. Mia mamma potremmo farle fare una bella vacanza in Turchia. La signora Antonietta, oggi vorrei dirlo anche se è una cosa privata, la signora Antonietta Carbone, la mia mamma, compie 90 anni, quindi le faccio tanti auguri, perché il 13 giugno del 1936 ella nacque e oggi la sua vita la passa davanti alle fiction turche. Quindi insomma, prima o poi le porteremo qualche bell'attore, sai, di questi con la mascella volitiva, la barba scura, la vedo bene, se l'incontra è contenta. Comunque ragazzi, ah che bello, me ne vado a fare un bel giro a Napoli, a vedere la Napoli sotterranea, a prendere un caffè, a fare quello che dovremmo fare, andare a vedere le grandi città italiane, visto che siamo qua, Roma ad esempio, dove c'è Via Asiago, dove c'è Radio 2, è a un passo da Napoli. C'è davvero gente che va a prendere un caffè a Napoli da Roma, anche con il treno, andate e ritorno. Hanno soldi da spendere? Sì. Hanno tempo da spendere? Sì. Però può essere un'idea per una vacanza breve e alternativa. Però aspetta, forse è meglio andarci in bicicletta, così mi sfinisco. Quanti chilometri saranno? Almeno 120? Ma

Io sono pazzo, Pino e Daniele, che meraviglia stare insieme a questa musica fantastica. 16:19, sempre Radio 2 Music Room Weekend, sempre un sacco di messaggi che arrivano sui vostri viaggi alternativi o quelli che vorreste fare un giorno. Vediamo un po'. Roma-Napoli partendo da Ostia sono 237 chilometri. Ragazzi, andiamo! Visto che stavamo parlando di sfinimenti, come diceva il nostro ascoltatore, ormai si viaggia solo per sfinirsi. Il caffè a Napoli, scrive Fulvia. Io sono partita da Roma appena presa la patente. Arrivata c'era stato un problema con l'acqua e nessun bar faceva il caffè. Ecco, questa è un'altra sezione, quella dedicata ai viaggi falliti. Poi vi racconto fra un po' anche quali sono i viaggi dei boomers, in particolare secondo l'ennesima ricerca, statistica. I boomers, insomma, si dice boomers un po' tutti, non solamente quelli nati negli anni 60, anche quelli nati negli anni 70 e un po' oltre, ormai stiamo diventando tutti quanti boomers, però sappiate che sono tra i più scatenati, potremmo dire. Non a caso, sempre al 3487 300 200, ci arriva il video proprio di Fabio che si sta buttando, evidente, non so che cos'è, un parapendio o un, vedi, queste cose io non sono brava. Sembra che si getta dall'alto e poi plana verso uno spiazzo aperto, quindi sicuramente sarà arrivato a destinazione, se no non ce l'avrebbe mandato. 3487 300 200, cari ascoltatori, continuiamo a parlare di vostri viaggi.

0: senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: 2-2.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 2-2.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
2: 2-2.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: 2-2.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

Eccoci qua, sempre su Radio 2 Music Room Weekend alle 16.30. Boschero, Silvia Boschero con voi, insieme a questo pezzo, Bausa, Magnetic. Sono un trio norvegese. Uno dice, ma come? Mi sembrava una cosa molto latina, molto, anche se danzereccia, molto solare. E invece questi ragazzi hanno bisogno evidentemente del sole e hanno creato questa canzone Magnetic, super super solare. Sono molto virali, sono partiti anche da TikTok e sono finiti su Radio 2. Sonorità molto club, un po' house, insomma ci sono tante belle cosine così dentro la nostra playlist oggi. 3487 300 200 per chiacchierare ancora con noi rispetto a viaggi molto alternativi come quello fatto da un nostro ascoltatore Serafino, che ci scrive che nel 2000 assieme ad altri amici hanno fatto i volontari e sono andati a costruire una scuola in uno sperduto villaggio del Kenya, che poi uno la immagina, no? La descrive come una vacanza, quando in realtà è qualcosa di più, no? Di una vacanza. È andare ad aiutare qualcuno a costruire un futuro per qualcuno. Deltaplano, parapendio? Allora, sì, effettivamente tanti di voi, anche Chiara, ci hanno scritto questa cosa qua, ed è una delle tendenze, quella di buttarsi da altezze improbabili, proprio dei boomers, cioè quelli un po' più grandicelli. Pare che la tendenza della vacanza negli ultimi anni per fasce di età, e quindi per i boomers, sia quella di spingersi proprio al limite. Tanto non c'è più niente o quasi da perdere, allora andiamo. Gente che pratica paracadutismo oppure il surf sulla sabbia, questa è una cosa che mi agghiaccia. E se becchi, non so, un bozzo, una cosa dura, uno scoglio, tipo, vabbè, il surf sulla sabbia, immersioni, anche quelle sono molto interessanti, talvolta pericolose, campeggio in Antartide. Ecco, questo mi sembra veramente un po' hard, il campeggio in Antartide. Il 9% degli intervistati ha detto lo voglio fare nei prossimi 5 anni, una delle mie, come dire, idee. O persino addirittura pasteggiare e poi anche mettersi con la tenda sulle bocche dei vulcani. Mamma mia ragazzi, 8% degli intervistati. Vulcani ovviamente rigorosamente ancora in funzione, no? Che vai nel vulcano che oramai è silente da 20 anni, no, deve essere lì che borbotta un po' come la caffettiera, no? E tu vai lì perché insomma ci vuole un po' di brivido. Quindi l'avventura, capite, non conosce limiti, non conosce età, anzi più sei grande più hai deciso di provare questo limite. E mentre c'è chi semplifica il viaggio e vuole fare cose estremamente tranquille, c'è chi invece lo complica ed è contento così. Ragazzi, stiamo scoprendo veramente tante alternative a questo benedetto viaggio. 3487 300 200 e poi parleremo anche dei viaggi, quelli che portano nomi strani ma che poi alla fine sono la cosa più semplice che potremo fare ogni giorno, semplicemente uscendo dalle nostre città e ricongiungendoci con la natura. Viaggi o esperienze, come le chiamano, che hanno a che fare con l'abbracciare alberi. Che cosa meravigliosa.

0: la domenica.
1: Buona domenica, no, ancora siamo a sabato, signori, tranquilli, siamo a sabato del 13 giugno 2026 e questo è il Music Room Weekend con Silvia Boschero a parlare di esperienze alternative rispetto alle nostre vacanze. E allora arriviamo al benedetto forest bathing, ovvero il bagno nella foresta. A me queste cose mi fanno impazzire, no? Quando le descrivono, ah, il bagno nella foresta. Un'idea, una pratica, no? Come le cose sacre, no? Una pratica nata negli anni Ottanta in Giappone. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che i giapponesi negli anni Ottanta si sono accorti che stavano morendo di non lo so, solitudine, stress, smog nelle loro città urbanizzatissime, e allora hanno deciso di uscire e di entrare in un bosco. Gli hanno dato un nome, forest bathing, è diventato una categoria di marketing, e allora bisogna andare consapevolmente nell'ambiente naturale, boscoso, al fine di ottenere dei benefici per la salute mentale e la salute fisica. E niente, ti vendono i pacchetti, e questa è la cosa che mi fa impazzire, no? Di forest bathing. Ed è una cosa folle, no? Se ci pensate, perché praticamente noi viviamo oggi come se la natura fosse qualcosa di completamente distaccato da noi, no? Come se fosse un fondale silenzioso che sta lì completamente muto e anche un po', non so, strano, da fotografare, da guardare, oppure da rendere come un oggetto di marketing, vendibile, attraente. Allora lo chiamano con dei nomi, no? Immersione nel verde, forest bathing e compagnia bella. E dobbiamo avere anche le ricerche per convincerci che questo ci fa bene, no? Perché ci sono tantissime ricerche oggi, se proprio le volete, che a cavallo tra la psicologia e la neurobiologia, che ci dimostrano come il contatto con la natura riduce significativamente i livelli di cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress, ormai lo conoscono tutti, addirittura c'è gente che prende le pasticche per ridurre il cortisolo. Ma ragazzi, basta uscire e farvi una passeggiata e farlo spesso, no? Magari migliorando la nostra qualità di vita. Però se volete andare a vedere questi studi, si vede che il sistema nervoso si regola se state molto in natura, che l'umore migliora, la qualità del sonno migliora, l'attenzione migliora. Che cos'è? Biologia o è anche, non so, relazione, no? Con se stessi, con la natura che c'è intorno, con la nostra essenza più antica, senza chiamarlo forest bathing, ma magari chiamiamolo andiamo a farci una bella passeggiata. Se fossimo in California, questa passeggiata la faremo sotto questo vento caldo che arriva dal Messico. The Zephyr Wind.

Kill the Idol alle 16:46 su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boscaro. Che dirvi, io non c'ero, però ho avuto molti testimoni che mi hanno raccontato di questo momento, questo abbraccio di Roma, la città di Achille, Lauro che lo ha appunto accolto in 60.000 all'Olimpico di Roma. Era il debutto dello stadio, oramai così funziona, così, no? Concerti annunciati un anno e passa prima, che alla fine riescono più o meno, nel suo caso più, a riempire tutti quanti spazi enormi come appunto gli stadi, e poi il bagno di folla, gli ospiti e quant'altro. Mi raccontavano Aurora dalla redazione che intere famiglie sono andate a vedere il concerto di Achille Idol. Io lo chiamo Idol ormai, perché lui piace a tutti, piace alla mamma e piace alla figlia, al figlio, alla nipote, al fratello, e quindi, capito, è top. Anche perché ad un certo punto si è manifestato Antonellone Venditti, hanno duettato insieme, quindi l'apoteosi totale. Beh, devo dire, già si stanno comprando i biglietti per l'anno prossimo, perché ovviamente si riparte sempre da luoghi mega galattici, oramai la musica dal vivo funziona così. Però posso spezzare una lancia, perché devo dire che Achille Lauro aveva un prezzo del biglietto abbordabile, non come taluni che oramai hanno dei prezzi allucinanti. Poi il famoso pit, noi conosciamo bene i pit, per Springsteen ad esempio, sono sempre carissimi, ovvero la parte davanti al palco, sotto il palco, e vabbè, ma lì ci va veramente l'appassionato furibondo.

danzerecci è quest'oggi, fino alla fine del nostro Music Room Weekend di oggi. Another and 54 Ultra, Talk to You, la canzone che abbiamo ascoltato proprio adesso. Ed ora direi di andare in chiusura. Grazie a tutti voi che avete scritto un sacco di bei messaggi sui vostri viaggi, che fossero in bici, in deltaplano, oppure da soli, oppure su una macchina scassata, antica, o in bicicletta, poi alla ricerca della scoperta, no? Della sorpresa, affinché il viaggio ci sorprenda. Torneremo a parlare di viaggi magari con altre declinazioni nel corso di quest'estate, perché Radio 2 Music Room Weekend vi accompagnerà e quindi sarà sempre un appuntamento che saprete esserci nel weekend. Chiudiamo con una canzone caffè, quella canzone che scegliamo noi perché ci piace pensarci a rilassarci, magari non solo davanti a un caffè ma anche davanti a una bella granita, visto che comincia a fare un po' caldo. E vi riporto indietro di un po' di tempo, 70, fine 70, c'era questa band fantastica che si formava a Chicago, si chiamavano i Rufus, che a un certo punto incontrano Chaka Khan.

La mitica I'm Every Woman, sono tutte le donne. Questo perché è un vero e proprio inno alla, passatemi il termine, sorellanza, all'unione femminile, all'empowerment, alla forza femminile. Pezzo scritto da due degli autori più importanti della storia del canzoniere americano, ovvero Ashford and Simpson, una coppia, lui e lei, e che poi è stata diventata famosissima nella versione molto più recente di Whitney Houston, dalla colonna sonora di Bodyguard. Mi ricordo se si chiamava Bodyguard oppure in italiano Guardia del Corpo il film. Comunque tutti lo conobbero di nuovo per quella versione là, però questa che abbiamo sentito era la versione originale, ovvero quella di Chaka Khan e i Rufus. Lei una voce pazzesca, che aveva iniziato proprio con questa band. Questo è un pezzo del 1978, ma lei era dagli inizi degli anni 70 che scatenava tutto con questo suo mix di disco music, perché erano quegli anni là per cui il soul e il funk venivano sempre mescolati con la disco music, la grande stagione della disco music negli Stati Uniti, sia nella costa est che nella costa ovest, e lei era protagonista assoluta. Protagonisti assoluti siamo stati noi tutti quanti con i nostri ascoltatori oggi a Radio 2 Music Room Weekend, e domani, se vi va, ci siamo di nuovo con Fabrizio D'Alessio dalle 15 alle 17. Grazie a Massimo, grazie a Alex, i nostri curatori, grazie a Paoletto in regia, grazie a Claudia, grazie a tutti quanti. Ci sentiamo domani, ora arrivano Tutti Nudi. Tomorrow ci

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. 2-2.
3: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: 2-2.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
5: 2-2.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con il pecho. Va a tirar.
15: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
16: Sono le 17. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: adesso fino alle ore 19 da Milano
1: Francesco Migliazza
0: e la Ciocio. Su Roma invece chi c'è?
2: Pippo Russo, eccolo qua.
1: Bella questa cosa che ci presentiamo da soli. Molto bella.
0: Vogliamo prima di presentare la nostra squadra salutare e ringraziare Silvia Boschero, Fabrizio D'Alessio per Radio 2 Music Room Weekend.
2: Ormai assolutamente fatto. Ciao ragazzi,
1: e
2: brava Silvia.
1: Poi
0: vogliamo salutare il nostro regista
1: Alessandro Provenzano
0: e la nostra redazione
1: Claudia Bonadonna.
0: Al mixer di Milano c'è
1: Massimo Pipparetti.
0: In quel di Roma
2: abbiamo
0: Pippo, in quel di Roma
2: qui abbiamo il nostro curatore Fabio Casalinuovo e poi abbiamo Marina Baglivo al mixer e Stefano Imola alla visual sul canale 202 in televisione. Ci siamo tutti.
0: Salutiamo anche la nostra capostruttura
1: Annalisa
0: Bacca.
1: All right.
0: E adesso tutti insieme, direttore, come va? Direttore sempre solo lui, Giovanni
2: Alibrandi. Ci siamo, squadra al completo. Dai.
1: Al completo.
0: Con cosa cominciamo, ragazzi?
1: Con le nostre istantanee?
0: Certo.
1: Vogliamo iniziare con le nostre istantanee?
0: Ma la butterei lì.
1: Cosa sono le tre parole per descrivere il mood, insomma, come state? Raccontateci qualcosa solo con tre parole, ordine sparso. Se poi mandate anche la descrizione, la spiegazione, noi
0: meglio, perché tanto noi un po' ci inventiamo le vostre storie, ma quando poi capiamo che cosa stiamo raccontando ci piacerebbe molto di più. Per esempio, Pippo, la fai tu la prima istantanea di oggi come esempio?
2: Le mie tre parole sono queste, pizzettatele bene nelle orecchie. Uomo,
1: vai.
2: Spazio, donna. Ecco.
0: Uomo, spazio, donna.
2: Meraviglioso.
0: Uomo, spazio, donna. Ok.
2: Riflettete.
0: Allora, conoscendo la mente di Pippo, ecco, secondo lui lo spazio occupato da una donna è il triplo di quello occupato di un uomo nel contesto familiare.
2: Almeno nel parcheggio. No, siete molto lontani.
0: Non ci dare la soluzione, lasciacela lì.
1: Non ora.
0: Raccattiamo tutte le soluzioni, ma soprattutto le vostre istantanee al 348 7 300 200.

0: Elisa, il primo disco di oggi qui a Tutti Nudi a Radio 2, Elena Diciocio, Francesco Migliazza, Pippolo Russo. Che c'è, che c'è, che c'è? Avete indovinato la mia istantanea? La sapete?
1: No,
0: non la
1: no.
0: sapete?
1: È enigmatica questa volta.
2: Sì,
1: Pippo.
2: È molto, molto particolare.
1: Però,
2: sì.
1: però
2: dai, sentiamo la soluzione.
0: Allora, la soluzione delle tre istantanee era uomo, spazio, donna. Sono entrato in una toilette, in un locale praticamente, e mi sono accorto soltanto mentre stavo facendo le mie cosine belle e delicate che c'era... non c'era il divisorio, capito? Era tutto aperto, c'era soltanto una lastrina, ma sotto e sopra era tutto aperto la divisione tra uomo e donna, capito? Quindi
2: vabbè, siamo sempre, cioè,
0: si sentiva
2: sempre
0: tutto.
2: Partiamo le tue storie, perché sono sempre riferito alla cacca,
0: no,
2: alla puzza,
0: ma che c'entra?
2: O ai piedi, ma mannaggia,
0: ma non è
2: ragazzi,
0: vero. Una toilette,
2: manco Giuda,
0: pensavo fosse divisa bene.
2: Non riusciamo ad elevarci, non riusciamo ad alzarci dalla tazza del water, non è possibile questa cosa.
1: Ma
2: 17.07
1: perché...
2: molto, basta,
0: diglielo,
2: tu hai finito la quota cacca, oggi te lo
0: ma
2: dico.
0: Ma non ho detto a Popò, ho detto solo che la divisione era così, era questione di educazione.
2: Sì, vabbè, ma ci hai portato come immaginario di
1: Pippo, questa
2: teoria. Nella tua,
1: l'unico
2: nel tuo
1: posto
2: privato.
1: Dove siamo tutti uguali è proprio lì. Quindi,
0: bravo, no, noi siamo popolari, bravo, diglielo.
2: Siamo tutti uguali è il cimitero, tanto
0: che
2: finiamo.
0: Vabbè, è arrivata.
1: Entrambi.
0: La sua quota schiatta morto, è arrivata.
1: Ragazzi,
0: vabbè.
2: Allora, le istantanee al 3487-300-200. Questa mi piace perché è pura verità di queste
1: qual è?
2: Giornate. Open day, figlia, suicidio.
1: Ah,
2: questa è facilissima.
1: Open day, vabbè, adesso iniziano.
2: Iniziano gli open day delle scuole, per cui vai a fare tutti i vari giri, ti fai la giornata.
0: Non passava
2: di
0: più.
2: Di sabato deve essere proprio un suicidio. Guarda, non ci dare neanche la spiegazione,
1: esatto,
2: perché l'abbiamo capita.
1: Sto scrivendo, però sono curioso di sapere.
0: Provate a indovinare prossima. Questo. Allora, le tre parole, ci dice Ivana, sono gatto, lenzuola, uccello. Adesso voglio vedere dove andate a parare.
2: È facile, dai.
1: Gatto, lenzuola, uccello.
2: Cioè? Ma sì, ha preso un uccellino, il gatto, e l'ha portato come regalo, bello
1: lenzuola.
2: Insanguinato e ciucciato sul letto.
1: Che bella roba.
2: Poi si è seduto tipo, mamma, guarda che bello,
1: guarda,
2: con l'uccellino,
1: guarda,
2: capito?
1: Ma cosa ti ho portato?
2: Agonizzante.
1: Ma che cosa ti ho portato?
2: Che sta morendo.
0: Vuoi sentire la spiegazione? No, purtroppo
2: sì.
0: No, la spiegazione è questa.
3: Buongiorno, il significato delle tre parole gatto, lenzuola, uccello sono che questa mattina il mio gatto ha vomitato un bolo di pelo sulle lenzuola.
0: Bene.
3: Ho lavato le lenzuola, le ho stese.
0: Brava.
3: E un uccello volando ha lasciato una cacca sul lenzuolo che ho dovuto comunque rilevare di nuovo. Buona giornata, ah, Ivana Vicenza, ciao.
0: Hai
3: ciao.
0: Visto che la quota proposta
2: Ivana, forse l'universo ti sta dicendo che quelle lenzuola basta,
1: sì,
2: le
1: forse...
2: dobbiamo buttare.
1: O forse è l'universo che ci sta dicendo di rimettere i piumoni. E
2: per
1: basta.
2: Esempio. Tra l'altro mi fa molto ridere perché quando i gatti vomitano il bolo, non, Pippo, hai presente tu che hai gatti, lo
0: certo,
2: sai?
0: Certo.
2: Che tutta la parte liquida va sotto e ti rimane sopra quella cosa tutta secca fatta di rimasuglio, come se avessi fatto praticamente una ricotta di pelo.
0: Certo.
2: Fa schifo da morire.
1: Ma oggi siamo partiti proprio a morte.
0: Bene,
1: così.
0: Dedicata a quelli che stanno
1: mamma
0: facendo
1: mia.
0: L'aperitivo, la merendina a quest'ora. Cosa
1: esatto,
0: ci mangiamo?
1: Esatto.
0: Bolo di gatto e via. Va bene.
1: Mamma
0: le vostre istantanee al 3487-300-200, perché tra poco la più bella diventa il tormentore di Migliazza.

0: Make Amelia su Radio 2, 17-16 minuti, canzone che rimane comunque affascinante nonostante abbia fatto il suo tempo e da mo' che ha fatto il suo tempo.
1: Invecchiata come il vino.
0: Invecchiata ma molto molto bene. Allora le vostre istantanee al 3487-300-200, niente, è partito, si potrebbe dire è partito il merdone, ma è proprio...
1: Però è così.
0: Niente, noi appena la buttiamo lì subito voi.
1: Un attimo, sono
0: non ce la fate.
2: Allora, tre parole dell'amica Maria Teresa che si aggiungono alle nostre e quella dell'altra amica che dice lettiera, pavimento, molle.
0: Lettiera parliamo di gatti.
2: Cioè, credo. Pavimento molle. Come può essere il pavimento molle? Forse per il caldo incomincia, capito? Quando
0: ma c'è
2: certo, il parchetto. Comunque
0: sì,
2: dice: se vi può interessare, un'altra bella cacchina, cioè quella della mia amicetta. L'ha fatta stanotte fuori dalla lettiera sul pavimento, anche bella molliccia, capito?
0: Ma voi dovreste cazziarci e dovete scrivere. No. Ma di solito arriva il Precisetti.
3: Ma questa è la Radio 2, dovete parlare di cose intelligenti. Invece come no. Queste.
4: Ma c'è facciamo media nel cervello.
0: Grazie.
1: Come i carciofi. Media passeggiata Franco.
0: Media?
1: Passeggiata Franco.
0: Media passeggiata Franco.
2: Ce l'ho.
1: Sì. Allora vi do un indizio. Lui...
0: velocità media forse.
1: Già ci aveva scritto Franco
0: sì.
1: È il cane. Se
0: ah, se è
1: non
0: vero,
1: ricordo
0: Franco
1: male.
0: Il cane.
2: Ma chi è il cantante?
0: Era
2: Franco il cane. Oh, il cantante.
0: No.
1: C'è la spiegazione?
2: La spiegazione è questa.
5: E la soluzione è: sto sorseggiando una birra media mentre passeggio con il mio cane Franco. Un abbraccio, okay. Francesco da Crossia.
2: Provenzale, sentito birra
0: nel senti che bella immagine, lui che cammina col cane, con la birra in mano, ascolta la radio, ascolta tutti i nudi, estate, sabato.
1: Però,
0: dai.
1: Però era in macchina.
0: Good vibe.
1: Cioè, ha detto, sto passeggiando con la birra in mano, ma era in macchina.
0: Come fai a dire che era in macchina?
1: Ma sì, si sentiva
2: il rumore, ma bravo, no. L'ha attaccato come macchina. Aldo Giovanni e Giacomo, tre uomini in una gamba. Ti ricordi il cane dietro attaccato alla macchina? Cioè,
0: ma come minimo era su un trattore, perché era il nostro pubblico, va
2: rimpio.
1: Oh mamma mia.
2: Vabbè, quale diventa
1: allora,
2: tormentone? Quale
1: io
2: diventa
1: ho scelto
2: tormentone?
1: La mia che è ortopedico, porta un'ora.
0: Ortopedico, che non è un'imprecazione.
1: No.
0: Ortopedico.
1: No.
0: Porta un'ora?
1: Porta un'ora.
2: Ah, ho capito. Secondo me è andato dall'ortopedico e la strada ci ha voluto un'ora per arrivarci. Ecco, facile.
1: Magari fosse così, perché Maria Teresa ci dice ortopedico. Porta.
0: Puoi ricominciare? È talmente bello partire con in metrica con ortopedico.
1: Sì, effettivamente. Ortopedico.

0: Ortopedica all'ASL, l'ho aspettato davanti alla porta sbagliata per un'ora e quando sono entrata finalmente il dottore ha detto che avevo sbagliato e dovevo andare dal suo collega che era 5 porte più avanti. Ortopedico,
1: porta
0: un'ora.
1: Ortopedico!
2: Succede sempre così, succede sempre così. Questo era il tormentone delle vostre istantanee. Tra poco a tutti nudi parleremo di qualcosa di cui esattamente non dobbiamo parlare.

0: brava.
1: Gaia Bossa Nostra, 17:23 minuti, Radio 2, tutti nudi con voi fino alle 19 anche in questo weekend. Sono arrivati altri messaggi, robe de compleanno.
0: Facciamo gli auguri
1: a Mimmo.
0: Tre parole, dice: tanti oggi mio compleanno. Auguri Mimmo.
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri a Mimmo.
0: Rietta Berti,
1: oh. Mariaggi in un minuto.
0: È incredibile. Meno male, va, che passo il weekend con questi due scemi.
3: Mimmo
0: ci vuole.
3: Appena pentito.
1: Mimmo ha cambiato il giorno della sua nascita, l'anagrafe.
0: Attenzione, vabbè, perché noi facciamo danni con gli ascoltatori e lei invece li aiuta. C'è la nostra amica Annalisa che dice:
1: io?
0: Tre parole, sì, altre parole sono: Elena, fumo, ciccia. Istantaneo. Elena?
1: Fumo ciccia.
0: Cosa vuol dire?
3: Che sei.
0: T'ha visto fumare in giro? E t'ha chiamato?
1: No,
0: ciccia!
1: Non fumo da 10 anni.
0: Infatti.
1: No,
3: c'è la spiegazione.
0: C'è la spiegazione. Vai, Migliazza, leggila tu.
3: Elena mi ha convinta 2 mesi fa a smettere di fumare e ora la ciccia salta fuori.
1: Non ti preoccupare! Non ti preoccupare, quello è solo un momento.
0: Certo.
1: È come quando sali sulla.
3: Testa,
1: esatto, come
3: mollare.
1: Quando sali sulla collina e poi scavalli e cominci a scendere. Quello è il primo momento, poi dopo li perdi.
3: Ora spiana, dai. Non ti
1: che brava comunque. Vogliamo fare i complimenti alla nostra.
0: Annalisa, brava.
1: Che smettere di fumare.
0: Poi c'è anche un bel nome, Annalisa, brava, bravissima Annalisa. Un saluto a tutte le Annalisa, via.
1: Certo.
0: Vabbè, non ne parliamo, ragazzi, voi lo sapete,
3: non
0: siamo in grado di parlare noi proprio così per questioni nostre genetiche.
3: Di base.
0: Di cosa non parleremo, ad esempio?
3: Non parleremo, ad esempio, del boom di turisti in Italia e Spagna come negli anni 80 e 90, che è
1: lady,
3: is lady.
1: No, facevo la
3: cosa. Ah, sì, bello. Ma sai che quando parti il mio cervello si attiva.
1: Hai ragione.
3: Comunque, come negli anni 80 e 90, è dovuto soprattutto alla situazione in Medio Oriente che sta facendo cambiare destinazione ai turisti. Agenzie di viaggio stanno tutti ovviamente.
1: Allora, tra il Medio Oriente, tra il Niño che praticamente farà caldissimo dappertutto, tranne che in Europa, forse, così pare. Cioè, prova ad andare in Indonesia quest'anno. Prova ad andare in Tunisia.
3: Non si può fare. Tutti in Liguria.
1: Liguria, tutti così, pieni così.
0: Pieno. Andiamo, vabbè. 8 milioni di italiani tutti in Puglia, nel Salento però, esatto, non prima, nel Salento, esatto. Tutti laggiù.
3: No, ragazzi,
0: che quando arrivi a Bari dici, minchia, altre 3 ore per arrivare giù. Cioè.
1: Guarda, avvengono addirittura all'Idroscalo di Milano, pur di venire in Italia. Poi,
0: Non ne parliamo, del grande concerto di Radio 2 a Cosenza ieri, che ha fatto ballare e cantare migliaia di persone in piazza, che ora tutta l'Italia vuole, ma proprio tutta l'Italia, tutta l'Italia. Grandissimo Gabri Ponte che ha fatto tutta la Calabria, tutti in Calabria. Bello.
1: Tu volevi la canzone sotto, vero?
0: Sì, ma Provenzano mi boicotta sempre.
1: Tutta l'Italia.
0: Vabbè, non ne parliamo, dai, non ne parliamo.
1: Come beatbox a questo ragazzo. Tutta l'Italia.
0: Non ne parliamo.
1: Non parleremo nemmeno della giornata mondiale dell'albinismo.
0: Bella,
1: non dell'alpinismo. Albinismo.
3: Vedi, già Pippo era partito per la tangente.
0: Io
1: che si celebra? Ed è subito Yodel. Ogni anno con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa condizione genetica che, sai, senza melanina sulla pelle, negli occhi, nei capelli, e promuovere sia i diritti che l'inclusione delle persone albine, perché magari, sai, uno vede pelle completamente chiara, occhi un po' rossi, bianco di capelli,
3: io
1: rimani un po'.
3: Posso dire che io trovo affascinante.
1: Anch'io.
3: Io ogni volta ne ho visto uno dal vivo.
1: Anch'io da morire.
3: E io sono rimasto affascinato da questa cosa.
1: Stessa identica cosa.
0: Ma non ne parliamo di tutte queste cose, perché tra poco a tutti nudi parleremo di qualcosa di
1: genetico.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva.

0: per 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: 2-2.
3: Hai fame?
2: Sì.
3: Molta?
2: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
3: Fritto?
2: No.
3: Croccante?
2: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
2: Eh sì.
3: Sì e no.

Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lorusso e Francesco Migliazza. Tutti nudi a Radio 2.

0: to Fall in Love, Olivia Dean su Radio 2.
1: Brava. Con la sua voce, eh?
0: Sì, stavo ancora cantando. Sì. Perché è troppo bella questa canzone. Sì. Poi lei è delicata, sembra una farfalla, elegante.
1: Sembra una farfalla.
0: Sai cosa? Sono quelle artiste non chiassose, tipo Sade. Non troverai mai, almeno al momento, una canzone in cui la senti fare.
1: Tipo Ornella.
0: È sempre tutto un po' tipo Ornella, tipo Ornella.
2: So, quanta mamma classe, ragazzi. La 18 è proprio classe fatta persona. Il capello come Candy, capito? È meraviglioso. E dopo la classe ci vuole un po' di caciara, però. Dovete sentire. Questa non l'ho mai detta. Dovete sentire la 18, ragazzi, mentre sta al telefono con voi, in mezzo al traffico. Cioè, diventa in presente uno zoticone clamoroso. Mi è capitato 3 weekend di fila. Lei era in macchina che tornava. Brutto figlio di un qua, questa qua come ti pezzo di qua. Ti spacco. Ma poi scende dalla macchina, ti spacco la faccia. Lei che rincorre gli uomini.
0: Ti ricordi? No, ti ricordi quello che ha tirato fuori il tesserino in servizio?
2: Ma
0: stavo tornando a casa in bici, lui mi chiama, metto il telefono al viva voce, dico: Pippo, guarda che sono in bici. Nel frattempo sta passando questo ragazzo che non ha guardato e io gli ho suonato tipo: guarda che sto già passando io, e questo ha tirato fuori il tesserino tipo della polizia. Ma non era in servizio, e io comincio: non sei in servizio.
2: Sì, attenzione. Quando Elena dice ho suonato,
0: e tutto questo si sente Pippo che ride sotto.
2: Quando Elena dice ho suonato in bicicletta, la frase in realtà non era un suono, era brutta cioè bellissimo, bellissimo, guarda. Vabbè, non parliamo di tutte queste cose, perché signori è arrivato
1: il fax.
2: Eccolo qua.
0: Che bello, allora scegliere dove noi non dobbiamo fare niente, ci danno tutto loro.
1: Sì. Arriva.
0: La NASA, con una ricerca presso l'università del Conisei Conima, nessuna porta mai si aprirà.
1: Bello,
0: di Los Angeles, California.
2: Sure. Yes.
0: Ha scoperto.
1: Cioè, Los Angeles dicono questa frase in italiano?
0: Sì. Conisei Conima, mai nessuna porta si aprirà.
2: Conisei Conima.
0: Eh sì, perché se non fai niente non succede niente.
2: Giusto. Se sei ignorante, mi alza.
0: Ha scoperto che avere un piano B sul piano lavorativo.
1: Sì.
0: Rasserena il lavoratore nel 42% dei casi.
2: Sì.
0: Lo sprona a fare di più, quindi a osare, a buttare il cuore oltre l'ostacolo nel 35% dei casi.
2: Sì.
0: Mentre il restante 23% non capisce la domanda, perché tanto è raccomandato e sa che cosa gliene frega.
2: Esatto.
1: Quindi
0: amiche e amici nudisti, oggi raccomandati compresi,
1: non mai escluderli.
0: Vorremmo sapere, se non aveste fatto il lavoro che fate, che cosa avreste fatto, oppure che cosa avreste voluto fare?
1: Si sogna, quindi.
0: Magari ancora un piano B che sta da qualche parte.
2: O che arriverà tra poco.
0: Ho studiato ingegneria, ma ho aperto un panificio.
1: Che ne sai? No, bello, sono curioso.
0: Per esempio, senti il tuo collega cosa voleva fare.
2: Allora, io avrei voluto fare anche il giornalista sportivo. Cioè, se non avessi fatto l'attore, il conduttore, avrei voluto fare anche il giornalista sportivo. Perché?
1: Un po' possiamo dire che un po' a Radio 2, quasi tutti nudi, lo fai quando ci sono le partite.
2: È per quello che mi diverto, capito? Attenzione, il Brasile sta battendo il Marocco, sai queste cose, la gente. Ma no, devo registrarlo, lo vedo stanotte.
1: Però Pippo, mai dire mai, Pippo.
2: Bello, giornalista
1: mai
2: sportivo è bello, è bello. E le nucce?
0: Però vedi, è una passione. Allora, io se non avessi fatto quello che faccio, cioè l'attrice. Io avrei fatto la cantante di musical.
1: Di musical,
0: non la cantante che ne sa, voglio diventare Madonna, ma proprio la cantante di musical. Che puoi fare 1500 milioni di ruoli cantando.
2: Sì.
0: Cantando però da musical, tutto,
1: sì,
0: un po',
1: tutto un po' parlato.
0: Sì, un po' parlato. O se no architetto.
1: Così.
0: Sì, così a schiaffo.
1: Ma che sei?
0: Così. E non sono piani B, eh?
2: No, quello,
1: mamma mia.
2: Lei fa tutto insieme.
0: Cosa avresti fatto io, se ragazzi, non avessi fatto niente, che è quello che fai?
1: Io faccio l'artista, mi piace tanto, e quindi ti direi un pittore.
0: Che è sempre un artista.
2: Allora, segniamo.
1: Infatti, rimango vincolato lì.
2: Tra 3 anni Migliazza fa il pittore.
0: Lo psicologo.
2: No.
0: Ma vero?
2: Sì. Ma per chi? Per i bambini all'asilo.
1: No, per me, metto allo specchio e mi parlo.
0: Uè!
2: Zitto, toppiate il biscotto.
0: Dai, beh, questo pianto è sintomatico di una piccola colica. Spendono 180 euro. Va bene, ragazzi, 3487 300 200. Vogliamo sapere, se non avessi fatto il lavoro che fai oggi, tu, sì, ascoltatore o ascoltatrice di Radio, sì, 2 Tutti Nudi,
2: sì,
0: che cosa avresti fatto o che cosa avresti voluto fare?

0: Grande!
1: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio 2, 17:41 minuti. Per chi fosse a casa in questo momento e volesse guardarci in faccia, basta girare il vostro televisore, arrivare fino al canale 202.
2: Girare il televisore. Yes.
1: Scanalare i canali. E arrivare fino al 202, dove ci siamo noi in diretta 24 ore su 24.
2: Eccoci qua.
1: Anche con la parte visual.
2: Yes.
0: Perché abbiamo lanciato un argomento: se non avessi fatto il lavoro che stai facendo in questo momento, che cosa avresti fatto o voluto fare nella tua vita? Il famoso piano B, ce l'avete? Stanno scrivendo in tanti al 348 7300 200, ma attenzione, sono arrivati loro.
1: Che bello avere delle certezze.
2: La classifica ufficiale, che ormai è sponsor di questa trasmissione.
1: La NASA infatti ha redatto la classifica dei 6 lavori. Sottolineo bene, lavori,
0: sì,
1: che la maggior parte delle italiane e degli italiani avrebbe scelto come piano B.
2: Ok. O vorrebbe scegliere tuttora, magari.
1: O sceglierebbe anche
0: perché,
1: oggi.
0: Sì, esatto. Sì, perché magari fai un lavoro e dici, ci sono quei giorni e dici, mannaggia, quanto avrei voluto fare. Guarda, c'è un amico che fa quel lavoro. Che?
1: Ora io vorrei soltanto far porre l'attenzione ai nostri ascoltatori e ascoltatrici sulle posizioni, perché ciascuno di noi ne ha scritta una, quella che deve leggere.
0: Sì.
1: Così capite un po' come sono i caratteri nostri. Prego.
0: Al sesto posto c'è dipendente alle poste, capito?
1: E l'ha scritta lui!
0: Per omaggiare che Cozzalone, capito? Dai, un po'
1: di
0: così.
1: Tutte le cose che potevi scegliere.
0: No, il dipendente. Sai le giornate che un artista dice, ma beato te che guadagni lo stipendio fisso tutto il mese, così non fai una mazza, così.
2: Non lo lascio il posto fisso.
1: Lorenzo,
2: qual
1: è il posto fisso?
2: Non lo lascio.
1: Voglio il posto fisso.
0: Eh sì.
2: A timbrare, pop.
1: Adesso tutti quelli che sono all'ascolto, dipendenti dalle poste, se voglio vedere cosa ti scrivono, vieni da noi.
0: Sì.
2: Vabbè, Pippo, la smarchiamo al quinto posto.
1: Al quinto posto
2: molti italiani e italiane avrebbero voluto fare l'artista, cioè attore, attrice o musicista, insomma tutta quella parte lì creativa.
1: Sì. E chi la legge? Migliazza!
2: Grazie a tutti.
1: Attenzione, arriva la mia al quarto posto. Siete pronti?
0: Sì.
1: Al quarto posto.
2: Aspetta, fammi indovinare.
1: Senti quanto sono milanese.
2: Ok, vai.
1: Al quarto posto, aprire il famoso ciringhito da qualche parte lontano.
2: Certo.
1: Fare così, ciao, e mandare le cartoline in canottiera con scritto, questa è la vita che sogniamo da ragazzo.
0: Sapete quanti ne abbiamo sentiti dire, mi vado ad aprire un ciringhito?
1: Mamma,
0: almeno
1: mia.
0: 20 milioni, capito, in 50 anni.
2: Infatti,
0: non ne ho trovato uno che l'abbia fatto.
1: No, io qualcuno, devo dire che c'è qualcuno che l'ha fatto, però è una cosa proprio degli anni 90, perché ai tempi tu potevi sparire nel nulla,
0: esatto,
1: e andarti a aprire il famoso ciringhito. Oggi, nel 2026, tracciati proprio
0: sotto
1: ogni punto di vista, a parte che non c'è più un angolo di mondo libero nessuna parte.
2: No, è pieno di ciringhito che hanno aperto in giro negli anni 90.
1: Adesso non è che puoi sparire, perché comunque ti tracciano in ogni caso.
0: Cioè, c'era un amico che ha detto che aveva aperto il ciringhito in Messico, invece stava a Formia, nascosto, capito, in una pizzeria. L'hanno geolocalizzato sul cellulare. Stava lì.
1: Che brutta figura.
0: Va bene,
1: continuate a mandarci il vostro piano B, se non aveste fatto il lavoro che fate, che cosa avreste scelto, oppure che cosa state ancora pianificando. 348 7 300 200.

0: Maroon 5.
1: Maroon 5, Heroin su Radio 2, 17:47 minuti. Vi stiamo chiedendo al 348 7300 200,
2: che cosa? Quale sarebbe stato il vostro piano B se aveste potuto scegliere di non fare il lavoro che state facendo?
1: Esatto, proprio quello. E siamo fermi sulla classifica della NASA dei 6 lavori che la maggior parte delle italiane e degli italiani avrebbero scelto.
0: Attenzione, perché come ha detto
1: l'occupazione,
0: come ha detto Elena prima, il numero che ci corrisponde con la frase può dire qualcosa di noi, capito? Può aggiungere qualcosa alla nostra personalità.
1: No, devi dire le cose come sono. L'abbiamo scritto, tu hai scritto il numero 3, Migliazza il 2 e io l'1.
0: Va bene.
1: Cioè, è un riflesso della nostra personalità.
0: Al terzo
1: adesso
0: posto
1: Pippo, come minimo qualcuno ci scrive: ah, ma quindi la classifica della NASA non è vera?
2: Non è della NASA, no, della NASA, ma oggi sono stati male tutti su alla NASA, quindi l'abbiamo fatta noi.
0: No, sono cose vere, scriviamo da 36 anni, però va bene, roba vera. Al terzo posto, attenzione, al terzo posto c'è impiegato di banca, ma no quello semplice, capito? Con 13°, 14°, 15°, 16° e tasso del mutuo allo 0% per tutta la famiglia.
1: 0,5 è scritto, 0,5.
0: Sì, ma per dare più fastidio, per entrare più nella testa di quelli che hanno il mutuo al 7-5%, quando invece ci sono questi, capito?
1: Io non so come dirglielo al Pippo.
0: Cosa?
1: Che quasi tutti quelli che lavorano in banca hanno la 13°, la 14°, e tutti questi benefit.
0: Lo so, anche in tante aziende, normale. Però questa cosa del mutuo mi ha sempre dato noia, perché io che vado in quella banca, capito? Spesso gli amici che lavorano in banca. A mio cugino lo posso fare lo 0,5, a te quant'è? 5,8. Ma perché a me il 5,8? Ma perché?
2: Mannaggia la miseria. Dovranno recuperare da qualcuno,
1: da qualche parte. Cioè,
2: ragazzi.
0: Vabbè.
1: Attenzione alla posizione numero 2 e la posizione di Migliazza.
2: Al secondo posto, molti italiane desiderano come piano B nella loro vita fare l'astronauta.
0: Ma guarda,
3: cosa vuoi fare da grande?
0: A scuola proprio.
3: Astronauta.
1: Muratore.
2: Il cuoco.
3: Il cercatore di dinosauri.
2: Poi quello che faceva la multa.
3: Il proiettile. Il prestinaio.
2: Il velociraptor.
3: Quello non è un mestiere, è la tua natura.
0: Vabbè, Migliazza, ci sta.
2: Una compagna d'asilo.
0: Ma in testa?
1: In testa l'ho scritto io.
2: Esatto.
1: Il lavoro, il piano B, se non facessi il lavoro che faccio, fare niente.
0: Eccola.
1: Niente.
0: Se uno ha le possibilità, per forza. Se uno ha le possibilità di starne in panciolle, va bene tutto il giorno. Insomma.
1: Però può essere un piano B, non fare niente.
0: Ma certo, sai quanti ce ne di mantenuti?
2: Anche B, C, D.
1: Pensatore impegnato.
2: Esatto, artista alla fine, no?
1: Osservatore impegnato.
0: Mantenuto, capito, che si diverte a fare il comico. Ma tutte queste cose qua, insomma, va bene tutto. Va bene, amici nudisti, la classifica ve l'abbiamo sbrandellata. Adesso fateci sapere voi, se non aveste fatto quel lavoro, che cosa avresti fatto o voluto fare. 06 3131 348 7300 200.

0: she might.
1: Dasha!
2: Merhaba, Dash su Radio 2.
1: Che ridi?
2: Grazie Rosellina che dice che ci, la stiamo facendo scompisciare dalle risate, che tanto bello. Divertimento. Guarda, spero di farti ridere anche raccontandoti questo. C'ho il migliaccio che è metà sbarbato, sì, metà sbarbato no.
1: Perché?
3: Ragazzi.
2: E mi guarda e mi fa: ma deve essere la DHD, perché forse mi stavo radendo. Poi ho pensato a qualcos'altro e ho mollato lì. Mi sono andato via.
3: Mi sa che mi stavo facendo la barba, poi ho iniziato a lavarmi i denti e poi mi sono dimenticato di continuare.
2: È veramente, c'hai metà sì e metà no.
1: Ma perché lui aveva già pensato al programma di oggi, lato A, lato B, capito? Qual è stato il piano B? Fai schifo, ecco.
3: Posso dirvela tutta? Sì. Ho un rasoio nello zaino perché me ne sono accorto mentre uscivo
2: non
3: di casa.
2: Non è vero!
1: Ma le mutande almeno te le sei messe, le mutande?
3: Sì, siamo tutto.
1: Vabbè,
2: ma quando lui ci fa, ma forse lo stavo facendo, avrò fatto altro. Ok, va bene.
1: Va bene,
2: okay.
1: Fate i piccioncini, dai, ci stiamo raccontando il piano B per il quanto riguarda il nostro lavoro. Se non avessimo fatto un lavoro che facciamo magari adesso, che cosa avremmo voluto fare? Ci sono gli amici di Onda Verde.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: 2-2.
9: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
10: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
5: 2-2.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:57 minuti e andiamo subito sulla A32, la Torino-Bardonecchia. Ci sono code per un veicolo in avaria tra Ulsa Est e Susa Ovest. Tratto chiuso per incidente in carreggiata opposta tra Susa Est e Ulsa Est. Sulla 4, coda tratti tra Pero e Molino Dorino, sulla tangenziale nord di Milano, code per incidente tra Sesto San Giovanni Sud e l'allacciamento con la 4. Sulla 14, code tra la diramazione per Ravenna e Imola e attenzione a un incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, sempre sulla 14. Sulla 1 la Firenze-Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisa. Siamo nella capitale per un corteo antifascista dal Colosseo a Piazza Vittorio. Ci sono disagi alla circolazione e sono 4 i cortei oggi a Roma, tra cui quello di Provita. Sulla statale Quater via Valeria, variante Tiburtina, rallentamenti per un incidente all'incrocio con Tagliacozzo. Siamo in Abruzzo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Jungle The Wave su Radio 2, 18.02, comincia la seconda ora insieme a tutti nudi, yes, come ogni weekend fino alle 19. Elena Diciaccio, Francesco Migliazza, yeah, da Milano. E poi invece a Roma c'è...
1: c'è sta Pippolo Russo.
2: Bravo, l'hai detto bene,
0: Allora, sul tavolo abbiamo messo quale sarebbe stato il vostro piano B nel caso voi non faceste il lavoro che fate, oppure se volete ancora magari cambiare la vostra vita e dici: guarda, io avevo questo piano B, può essere che lo vada a pescare.
1: Esatto.
2: Ecco il primo. Pronto?
3: Io invece del cuoco avrei voluto fare il maestro d'ascia e costruire le barche. Ma faccio da mangiare.
2: Fa da mangiare. Hai capito? Oh, mazza,
0: il maestro,
2: maestro d'ascia. Fare delle barche.
0: Wow.
2: Gli yacht così.
1: Cioè, per si chiama maestro d'ascia perché usano l'ascia per...
0: Non ne ho la più pallida idea. Vado a guardare se tu parli o
1: sì,
0: guardo sui siti.
1: Io uso quello di Monica.
2: Sì. Dica.
1: Ah, dimmi.
2: No, dico, il maestro d'ascia si usa l'ascia sia per costruire che per romperle le barche, capito? Cioè,
1: quando... quindi non si sa cosa insegna a fare.
2: Vale
0: tutto.
2: Fammi
0: cercare maestro d'ascia, una figura professionale specializzata nella costruzione, riparazione e manutenzione delle imbarcazioni di legno.
2: Visto?
0: Dal termine deriva dall'ascia, utensile tradizionale utilizzato per sagomare, sgrossare, adattare i tronchi d'albero alle complesse forme della curva dello scafo.
2: Brava.
1: Grazie mille.
0: Quindi, caro amico, devi andare in Norvegia.
1: Vai.
2: L'ascia raddoppia, bravo.
1: Monica, al volo, sono una psicologa, avrei fatto volentieri la Panda Nanny, che è il coccolatore di panda.
0: Bello!
2: Ah, ho capito.
0: Bello!
2: Sì, c'è il citofono.
0: Questo per caso?
1: Questo è per caso una chiamata in arrivo?
2: Eccola! È pronta!
0: Call. E allora, ragazzi, accendiamo la scalinata! Lei è sposata con Stefano, ha un gatto di nome Dora Isla. Colore preferito rosso, ama i formaggi e non mangia il fegato. Nel tempo libero ama stare in compagnia. Ci chiama da Cagliari.
1: Chi?
0: Si chiama Andreana.
2: Benvenuta a Radio 2, Andreana.
4: Ciao.
2: Come stai?
4: In questo momento mi devo sedere perché non mi aspettavo la chiamata, insomma.
2: Ah, invece,
4: non pensavo di andare in diretta.
2: Sì, sì, noi siamo invece molto contenti. Poi quando tu dici che non ti arrabbi mai, che non ti mangi il fegato, ma insomma è bello questa cosa, capito? Fa sempre piacere.
4: Forse volevo dire questo, senti. Chissà perché mi è venuto il fegato. Qualche connessione, cioè.
2: Senti, tu ce l'hai un piano B, o hai mai pensato a un piano B nel caso non avessi fatto il lavoro che fai o che hai fatto?
4: Allora, io ho fatto l'ostetrica per 42 anni, sono andata in pensione 2 anni fa, e mi sarebbe piaciuto lavorare nella natura, no? Fare la coltivatrice diretta, che comunque bene o male sono riuscita a fare.
0: Bello.
4: Sia l'uno che l'altro. Adesso che sono in pensione.
0: Aspetta, cosa avresti coltivato?
4: Allora, intanto avrei portato avanti un po' di tradizioni, la vigna, che comunque adesso c'è, e l'orto di verdure, l'orto estivo,
2: certo,
4: l'olivetto. Comunque negli anni sono riuscita, durante il tempo libero, a piantare qualcosa, per cui adesso c'è un frutteto, una vignetta piccolina. Comunque
1: una vignetta. È un piano B che in realtà è il piano A.
0: Esatto,
4: è un piano B realizzato, veramente.
1: Bello.
4: Sì.
2: Sì, dice, scusa, il campanello è perché il nostro regista provenzano vuole 2 litri d'olio, 10 litri di vino, capito? Un po' di verdure, la zucca invernale che dura tanto. Perché c'hai una tenuta, una reggia, che cos'hai?
4: Che cosa?
2: Hai una tenuta, una reggia, cioè hai...
4: Ma che no, dei piccoli appezzamenti, vicino al mare, qua a Cagliari.
0: Ragazzi, ci stiamo trasformando in decanter, sì. Io tornerei indietro subito a tutti nudi, se non mi dispiace, perché è troppa roba bella, noi dobbiamo buttarla in barca.
2: Adesso che ci invitava,
0: Andreana,
2: la casa al mare, porca miseria.
0: Stai zitto.
4: Dai, venite,
0: allora,
4: venite,
0: Andreana, scusami.
2: Ci aspetta,
0: Andreana. Adesso tu hai una grandissima responsabilità. Siamo alle fasi finali del nostro bingo di tutti nudi. Questi ultimi 2 giorni, poi vi spiegheremo perché, sono fondamentali per chiudere questo nostro gioco.
2: Cioè?
0: 3 cartelle, numeri da estrarre, e li estraiamo attraverso di voi.
2: Sì.
0: Tu adesso, Andreana, ci devi dire quanti anni hai?
4: 65.
2: Già uscito.
0: Ok. Quanti anni ha Stefano?
4: 66.
2: Già uscito.
0: Ok. Dora Isla. Quanti anni
4: si chiama Irla? Si chiama Irla. Dora Isla.
2: Irla. Io guarda, guarda dove va a pescare, guarda.
0: Quanti anni ha?
2: Guarda,
4: Allora, compie 9 anni.
2: Già uscito.
1: Bene. Oh, mamma, punto. Ragazzi.
0: Okay, adesso siamo un po' fregati.
2: Hai parenti.
1: Numero casuale.
0: Devi darci un'altra casuale. Età di un tuo parente qualunque, a scelta.
4: Allora, 89.
2: E chi è?
0: Chi è?
1: No, ragazzi.
0: Chi è?
2: Viva la zia! Viva la zia! Grande zia!
1: Ragazzi.
2: Come si chiama la zia?
4: Lucia.
2: Lucia, ti vogliamo bene, perché così passa in testa Migliazza. Sei lo picchetta. Che meraviglia.
4: È stato bellissimo parlare con voi.
2: Santa Lucia, brava Santa Lucia.
1: Per me un po' meno.
4: Santa
1: Lucia
4: in sardo.
2: Che meraviglia.
0: Grazie a mille per aver partecipato. Sacca grega su Schironi.
2: Niente, portalo in Sardegna che non lo sopportiamo più. Ciao Andreana, un abbraccio. Ciao.
4: Grazie, buona serata. Ciao.

0: Bravo.
1: Ciao ragazzi, Maurizio dalla provincia di Messina.
2: Ciao.
1: Allora, io ho il mio piano B, io sono ingegnere, sono professore di matematica,
2: sì.
1: E va, io un piano B ce l'avrei.
2: Qual è?
1: Cioè,
2: qual
1: io
2: è?
1: Vorrei fare il contrabbandiere.
2: Bello.
1: Ma non per essere illegale, no. Per viaggiare. Per esempio, che ne so, ma... c'è da portare questa valigia di dollari in America. No, che vale in America. C'è da portare quest'altra cosa in India.
2: Sì.
1: E vado in India, tanto che si pagano, no?
2: Certo.
1: Cioè, mi pagherebbero tutto, a voglia, cioè, il viaggio verrebbe bello e pagato. Quindi meglio di così.
2: Ti fermano. Dico,
1: qualcosa dovrei fare per viaggiare. Chi ce l'ha i soldi? O poi oggi specialmente. Ciao ragazzi.
2: Mi chiedono un po' di droga in Afghanistan. Non ci vado io,
3: allora,
2: capito?
3: Cioè... l'unica cosa ti dico, fallo solo quando hai una valigia e non usare il tuo corpo come
2: sì,
3: custodia,
2: esatto. No, no, no.
3: Delle cose che devi portare.
4: Però
3: in
4: posso
3: giro
4: dire, questo è uno dei più belli audio che
2: sì,
3: è
2: sì,
3: bellissimo,
2: sì, sì.
3: Salvalo e tienilo,
4: esatto.
3: Teniamocelo.
2: Ho paura che il viaggio possa questo durare poco così, perché lo fermano
4: senti,
2: subito.
4: Senti questo qua, Gianni, che secondo me questo è il mio piano C. Il mio piano B dice: guardiano del faro su uno spuntone in mezzo all'oceano, tutto il giorno birra, cibo e libri. Però sai che a un certo punto della vita fare il guardiano del faro è una roba
3: da solo.
2: Ma sai che rottura di fari che ti fai, mamma mia, lascia perdere. Come quelli, io vivrei
4: evidentemente
2: tutta la vita alle Maldive.
4: Molto.
3: No, che maroni. Io sono come Ornella Vanoni, voglio stare a Milano, andare
2: bravo
3: al cinema, a teatro, ai ristoranti.
2: Sì, sì, vuole litigare con i passanti, capito? Con chi ne dà precedenza. Vuoi mettere? Cosa fai sul faro?
3: Basta,
2: cosa fai? Basta, basta, va bene.
3: Ragazzi, continuiamo con i vostri piani B, ma tra poco con noi si gioca!

0: Francesco da Brescia. Mi sarebbe piaciuto fare il pilota di elicotteri impegnato nei soccorsi di salvataggio. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ma stava già volando perché sentivo un elica micidiale.
2: Guarda come ci elevano i nostri guardascoltatori, mannaggia.
3: L'elisoccorso,
2: vedi? L'elisoccorso, molto bravo.
1: Bravo Francesco.
2: Va bene, signore e signori, cellulare alla mano, ah, perché sì? Si gioca! Olè. E oggi andiamo a...
1: Indovina cosa ha detto?
4: Pippo! Ah.
5: Che cavolo stai
4: abbiamo
5: dicendo,
4: dato...
5: Willis? Che cavolo dici, Willis?
1: Il lancio più brutto del West, guarda.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Sì, ci siamo un po'...
2: Cioè, allora, sapete che facciamo schifo? Posso
3: ma
2: dire?
3: Perché qua siamo piano
1: ma c'è
3: a,
1: studio,
3: piano B, noi...
1: bravo.
2: Niente, niente.
1: Bisogna impegnarsi a fare
2: ragazzi,
1: schifo.
2: Ragazzi, dai.
1: Allora, cosa consiste il gioco?
2: Funziona. Come funziona questo gioco?
6: Facciamo funziona ordine nel cervello.
3: Esatto, adesso ecco. ci penso io. Semplicemente Pippo metterà qualcosa in bocca per impedire la giusta articolazione.
2: Che è una cosa che fa spesso.
3: Sì, che sì. Già gli viene abbastanza naturale come a me. E dirà una frase. E lo scopo dei radioascoltatori sarà quello di indovinare la frase che ha detto Pippo.
2: Ok. Allora, molto semplice. Impedisci la masticazione, grazie.
3: Mamma mia, che brutta immagine.
2: Pensa che bella una trasmissione così che lui non può parlare. E adesso sentiamo la frase.
1: Aspetta che la saliva. Mamma mia, stavo morendo in diretta, ragazzi.
2: Cioè,
1: ho rischiato di dire la parolaccia.
3: Attenzione.
6: Cosa facciamo? Continuiamo adesso... con i carciofi? Vi dico solo questo. Poi
2: non farlo ridere perché non la faremo mai più, allora. Non giocheremo mai. Zitti, la frase è...
7: E io che ho detto e aggiungo che ho
1: cosa capire?
2: Ridilla, soffocati.
3: Le parole chiave.
7: E io, grazie, e finito, e a bocca, che io faccio.
1: Sì. È estiva, come cosa?
2: L'hai capata? 3487-300-200, scrivete la frase, il più veloce verrà ricontattato, ma se volete veramente buttarvi, 06-31-31.

0: Set on You, yeah, George first. Harrison su Radio 2, 18:25 minuti con Let's voi go. Fino alle 19, anche oggi tutti nudi. Stiamo giocando.
1: Yeah, we are playing.
0: Ok, stiamo giocando a indovina cosa ha detto Pippo.
1: Yeah, what yes. Pippo said.
2: Come on.
0: What Pippo said.
1: Said. Prima.
0: Allora, vi abbiamo fatto ascoltare una frase disarticolata grazie a un pezzo di carta infilato nella bocca di Pippo Russo.
1: Una risma sì. Intera, perché si è messo
0: io
1: veramente...
0: Guarda, la Treccani direttamente. risentiamola la frase da indovinare.
2: Ho dato il ritmo. Dai.
1: Sì,
2: è pronto?
1: Le pause giuste.
2: C'è qualcuno?
0: I messaggi arrivati al 3487-300-200, ma accendiamo la
2: scalinata.
0: È sposata con Giampaolo e ha un cane di nome Giada.
1: Ah sì?
0: Ama il rosso. Bello. E la pizza. Guarda come scende, quanto è bella. Nel
1: sì.
0: Tempo libero crea centro tavola.
1: Ah
2: bello.
1: Sì?
0: Lei ci sta chiamando da Roma e si chiama... Roberta!
2: Ascoltami! Ciao Roby, benvenuta a Radio 2!
3: Grazie,
2: state
3: voi a casa mia.
2: Aspetta,
0: ciao.
2: Beh, grazie, sì, perché noi entriamo
0: a casa?
1: Siamo a casa.
3: Pronto?
1: Sua.
2: Sì.
0: Ci ascolti da casa?
3: Al momento sì, sto per uscire però.
2: Vabbè, aspetta un attimo, non è che chiama e poi se ne va.
0: Scusa.
2: Chiuditi in bagno, così non esci, nessuno ti rompe le scatole. Va senti, tu ce l'hai un piano B? Hai mai fatto un piano B nella tua vita come lavoro? Che insomma, volevi fare qualcos'altro?
3: Allora, purtroppo per fortuna questo che faccio adesso è il mio piano B, perché prima lavoravo e invece il mio posto di lavoro è andato in fumo.
0: Accidenti!
2: E quindi adesso aspetti oppure sei già in pensione?
3: No, vabbè, con l'età che ho purtroppo non aspetto più, ho provato però non essendo più una bambina non ci sono più possibilità. Quello che vorrei fare io non ci sono più possibilità.
2: Mm. Okay.
0: Però fai dei centrotavola bellissimi, giusto?
3: Così dicono.
2: Così dicono, vai.
0: Se
1: giusto,
0: te lo dicono,
1: giusto.
0: Allora sarà sì.
1: Giusto,
3: creatività, fantasia e quello va bene.
2: Senti, secondo te che frase ho pronunciato?
3: Allora, il mio gelato preferito è al gusto caramello salato.
2: Esatto! Gelato preferito è il gusto caramello salato. Brava. Pazzesco. Molti hanno scritto pistacchio, cocco, che non mi piacciono per niente, però è giusto.
1: Ma che senso?
2: Brava. Mi
0: io
2: piace il caramello
0: capito,
2: salato.
0: Ho capito solo gelato preferito,
1: anch'io,
0: il resto anch'io niente.
1: Anch'io avevo capito gelato preferito.
0: No, proprio niente. Brava,
2: ci sta,
0: bravissima.
2: Ci sta. Allora, attenzione, perché adesso, Roby, c'è un momento delicato. Qua, se mi salvo stavolta, non pago la cena, è ufficiale. Perché poi domani è l'ultima puntata di tutti nudi.
3: Allora ti aiuto.
0: Allora Roberta, tu ci devi dare una mano, ci devi dare un numero e il numero è quanti anni hai?
2: Oh.
3: 57 ancora.
2: 57?
0: Già uscito.
1: Stavo cercando, non lo trovavo, mi stavo spaventando.
0: Ok, allora quanti anni ha tuo marito Giampaolo?

0: Paolo?
1: 61.
0: Oh, 61 è già uscito. Ok, di questa scheda quanti anni ha il tuo cane Giada?
2: Guarda,
1: 6.
3: Eccolo.
2: Porcaccia la miseriaccia, zozzerone, è incredibile, oh! Un numero basso c'era e questo fantastico cagnolino aveva proprio la mia età. Mannaggia cagnolino.
0: Attenzione ragazzi, il numero 6 è nella cartella di Piccolo Russo. Non,
2: era l'unico numero sotto.
4: Incredibile.
3: Che recupera Elena 18 a quota 21 punti.
2: Cioè domani, guarda, domani.
0: Io ti auguro ogni bene.
3: Anch'io.
0: Ogni felicità.
3: Anch'io.
0: Ok? Grazie. E ti ringraziamo.
1: E complimenti per la trasmissione, fate tanta compagnia.
2: Grazie. Era meglio se non ti chiamavamo.
0: Senti, adesso puoi uscire di casa e abbandonarci. Ciao Roby.
2: Ciao.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: A tutti nudi scopriamo il segno top e quello flop sotto le coperte e iniziamo con quello più fortunato.
2: Per l'influsso benefico di Urano che vi fa andare in piscina senza seccarvi la pelle e senza rovinarvi l'acconciatura.
3: Che meraviglia! E perché è arrivata l'estate, signori, quindi addio pollini, addio allergie, un grande viva!
1: E soprattutto perché non perdete mai, ma proprio mai, i calzini nella lavatrice, il segno più fortunato a letto questo weekend è quello di...
3: Sì, amici dell'acquario, siete i fortunati. Sembro Paolo Fox. Amici sì. dell'acquario, siete i più fortunati.
1: Ecco.
3: E per voi abbiamo preparato una fantastica posizione da provare questa settimana.
2: Ma una posizione di che cosa?
3: Una posizione sessuale.
2: Dell'amore.
3: Dell'amore, della fuente.
2: Cari amiche, cari amici dell'acquario, siete tipi creativi e visionari, sì. con una passione insensata per gli ingranaggi che fanno funzionare le cose.
1: Sì.
2: Quante volte da piccoli avete smontato giocattoli? Giocattoli, sveglie, televisori, per vedere come erano fatti dentro, eh?
3: Sì.
2: Quante volte l'avete fatto da grandi, con la scusa di saperli aggiustare? Bene. Maledetti, che cosa state facendo? Non cambiatevi il testo in corsa, maledetti. Che stupidi.
3: Vai, Elenina.
2: Ebbene, ecco l'occasione perfetta per combinare questa vostra passione per la demolizione. Scemo. Questa vostra passione per la demolizione con la posizione più sensuale che c'è. Quella che immediatamente richiama la situazione porno.
1: Eccola.
2: Stiamo parlando della posizione freni e frizioni.
1: Ah sì, la conosco, la conosco.
2: Beh, sempre roba de... Sgomberate subito il soggiorno di casa, tavoli, divani, via tutto, piazzateci una bella auto in panne.
3: Ma anche se...
2: Poi invitate la vostra dolce metà ad accomodarvi,
3: sì.
2: accomodarsi e svelate subito il gioco.
3: Ok.
2: Siamo dal meccanico.
3: Ok.
2: Bisogna trovare il guasto.
3: Ah.
2: E cominciate a smontare insieme i pezzi vari del motore, scavando nei suoi anfratti più nascosti e profondi. Mentre sbuffate e sudate dalla fatica tra un carburatore, una biella, una coppa dell'olio, lasciate che i vostri muscoli, resi turgiti dal lavoro, si impregnino del grasso del motore. Siete unti.
3: Sì, a questo punto.
2: Siete unte.
3: Sì.
2: Siete caldi.
3: Sì.
2: Mollate i vestiti.
3: Sì,
2: cacciaviti e pinze
3: sì.
2: e fate partire lo stantuffo dell'amore.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: Dopo il segno top è il momento di scoprire qual è il segno che farà cilecca questo weekend sotto le coperte.
2: Per Venere di traverso che vi fa sudare anche sotto l'aria condizionata.
3: Esatto, e perché anche se è estate, signori, siete riusciti a prendere il raffreddore.
1: E bravo. Soprattutto perché cambiando una semplice lampadina avete fatto zompare l'impianto elettrico dell'isolato. Il segno più sfigato a letto questo weekend è quello de... Toro!
3: Ebbene sì. Cari amici e amiche del Toro, anche per voi abbiamo preparato una posizione che per questa settimana può accompagnarvi. Ecco, non sarà felicissima, ma la nostra Elena Diciocio vi accompagnerà in questa fantastica avventura.
2: Cari amiche e cari amici del Toro, serve essere davvero coraggiosi per dare uno scossone alle abitudini e ravvivare l'eros spento.
3: Adesso tu
2: desiderate andare a meta?
3: Sì.
2: Sicuri?
3: Sì.
2: E allora dovrete mettervi completamente a nudo.
3: Oh, vabbè, tutti nudi, dai, ci sta.
2: Ma non parlo di vestiti.
3: In che senso?
2: Sarebbe troppo facile. Parlo della vostra anima.
3: Ehi.
2: Per voi questo weekend c'è la posizione più durevole del Kama Sutra, quella che manco Sting oserebbe sfidare, perché veramente ci devi stare almeno 6 anni.
3: Ah, certo.
2: Si chiama il lettino di Freud.
1: Ah!
2: Allora,
3: bello il lettino di Freud.
2: Attrezzate la vostra camera da letto con una bella scrivania in mogano e una comoda chaise longue, magari nera, su cui far accomodare la vostra dolce metà per un lungo preliminare psicoanalitico.
3: No, dai.
2: Pipa alla mano, cominciate a domandare dell'infanzia, dei sogni ricorrenti, del rapporto col sesso, dei genitori.
3: Ma non può funzionare.
2: Tra un ricordo scabroso e un impulso represso, introducetevi a fondo nei perduti, nei pertugi della sua mente.
3: Non mi piace.
2: Non vi sentite vicini come mai prima d'ora?
3: Ma sì, ma immagino.
2: Non percepite tutto il friccicore freudiano che vi invade?
3: Sì, ma mi sembra eccessivo.
2: Bravi, ora scambiatevi velocemente la posizione e fate voi sfrugugliare la vostra metà dentro la vostra anima fino all'alba del primo vagito che avete emesso.
3: Secondo me abbiamo esagerato.
2: Poi sarà anche l'ultimo, perché a furia di scavare l'uno dentro l'altro, guarda che vi ritroverete abbracciati, singhiozzanti, sommersi di fazzoletti per tutte le lacrime delle menate e delle sfighe delle vostre misere esistenze.
3: Vabbè,
4: e voi che volevate
3: No, io non ho seduto.
5: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: Bello!
1: Wow, The Colors insieme a Serena Brancale.
2: Bel mix,
1: Partenope, molto bello. Secondo me tormentone dell'estate, quello vero, vero, vero.
2: Dici, te lo giochi?
1: Sì, io me lo gioco così.
0: Più di Mengoni e Angelina Mango? Mango e Mengoni.
1: Allora, aspetta, non l'ho ancora sentita con la stessa attenzione, ma secondo me questa Partenope.
2: Non dimenticatevi il mostro nascosto che ormai si è un po' silenziato, ma tornerà Ossessione di Samurai J. Come un'ossessione. Sì, al Ciringuito.
1: Sì, però quella non mi si lega al ricordo che sto per avere.
2: Ah, ok.
1: Cioè, adesso a giugno è il momento in cui ti fai il ricordo della stagione.
0: Hai ragione.
1: Sei lì,
2: Se la giocano, secondo me.
1: Questa spacca il ghiaccio, fidati. 18:45, tutti nudi con voi ancora per un quarto d'orino. Che facciamo, ragazzi? Abbiamo ancora qualche cosa da leggere sui piani B?
0: Ma sì, andiamo a chiudere i messaggi di oggi, perché cosa stavamo chiedendo oggi ai nostri amici ascoltatori? Cosa?
1: Se se non faceste il lavoro che fate, quale sarebbe stato il vostro piano B? Questa è uno di quegli argomenti che prova il nostro grado di capacità verbale.
2: Sì, esatto. Posso, prima di leggere questi messaggi qua, leggo solamente Cristina che mi dice: Migliazzo, ma cosa hai messo in lavatrice con quella maglietta?
1: Ah,
2: lo
1: ragazzi,
2: spieghiamo.
1: Bisogna dirla questa.
2: Sì, lo spieghiamo. La scorsa puntata abbiamo fatto una puntata sul fai da te. Io ho parlato di questa maglietta fatta a mano che ho dovuto mettere al contrario perché è piena di loghi, essendo una squadra sportiva.
0: Sì.
1: Quindi mi piace, non posso... come non sa raccontare le storie. Allora, andate sul canale 202 del televisore. Vedete questa maglietta orrenda di Migliazza che sembra la maglia di un portiere degli anni 90, che tu dici chi cacchio l'ha disegnata?
0: In realtà,
1: perché è così? In realtà lui è arrivato con questa maglietta dipinta da lui con le sue stesse manine, fatta con i colori, bella, solo che è piena di loghi e giustamente non può andare in onda con i loghi.
2: Certo. Non mi salvava,
1: e ha detto,
2: in nessun modo.
1: E fa, ma non c'ho la voglia di ricambio.
2: È perché
1: quindi,
2: sono arrivato di corsa,
0: gira,
2: dopo vado al forum a tifare Olimpia.
1: E quindi era indeciso tra fare la trasmissione a petto nudo, cosa che io gli ho vivamente consigliato, oppure mettersela al contrario. Ha scelto per il contrario.
2: Esatto.
1: Poi sta sudando e tutto il colore della maglietta gli rimarrà appiccicato addosso, neanche fosse uno di Braveheart.
0: Allora chiudiamo l'argomento con questo messaggio che ci ha un po' sorpreso. Era il mio sogno da bambina. Se non avessi fatto il maggiordomo, il mio sogno sarebbe stato quello di fare l'assaggiatrice di gelati. Capito?
1: Bello.
0: Una ragazza che fa il maggiordomo. Figo, bellissimo. Cioè, pensavo non esistessero più il maggiordomo.
1: Femmina, fammi controllare.
0: Eccola, ma controlla lei, guarda, guarda, super quark subito al volo, attenzione. Sì.
2: No, ma la cosa più bella è che vorrebbe fare l'assaggiatrice di gelati. Io volevo fare il tester di materassi. Allora,
0: bravo, io l'assaggiatore di gelati lo faccio.
1: Il termine maggiordomo è tradizionalmente maschile, ma confermato dall'Accademia della Crusca. L'uso del femminile maggiordoma è corretto e attestato per indicare la figura femminile a capo del personale di servizio o la consorte di un maggiordomo.
0: Che citazione, che sigla, questi ragazzi! Una delle serie più belle della nostra infanzia, che Migliazza sicuramente non ha potuto vedere.
2: No, ragazzi.
0: E allora, vabbè. Va bene, vi facciamo sognare, dai.
2: Dai, scalda la chitarra, scalda la chitarra.
0: Bravo, scalda la chitarra, perché tra poco, signori e signori, se vi siete persi un'ora e mezza di programma, state tranquilli perché arriva il riassunto di Migliazza.

0: Denver Potential su Radio 2, 18:51 minuti. Siamo quasi alla fine di questo appuntamento con tutti nudi, ma nel caso aveste acceso la radio solo adesso, oppure vi foste distratti, ecco qua il riassunto dell'intera puntata, scritto, suonato e cantato da Franci Migliazza. Tutti
1: oggi
0: nudi in due minuti.
1: Oggi un po' reggae style.
2: Yeah.
1: Reggae.
0: Come on.

0: Coccolare i panda, chi vorrebbe invece fare il maestro d'ascia, per stare su una barca, poter viaggiare in pace.
1: Bello.
0: Chi invece per viaggiare farebbe il contrabbandiere, e c'è chi vorrebbe assaggiare gelati al posto di fare il maggiordomo. Non nel senso che assaggia, non nel senso che assaggia il maggiordomo,
2: no,
0: cioè
2: nel senso
0: che assaggia
2: l'assaggiatore,
0: esatto, cioè vorrebbe
2: tipo,
0: fare,
1: abbiamo capito,
0: esatto. E tutti nudi a Rai Radio 2,
1: un'altra canzone.
0: E tutti nudi a Rai Radio 2
1: con chi?
0: Mi piazzano tutto di cioccio, tutti nudi a Radio 2 17 ogni weekend.
1: Tutti insieme!
0: Tutti nudi a Rai Radio 2. Com'è? Com'è? E tutti nudi a Rai Radio 2. Yeah! Migliazza lo russo di cioccio, tutti nudi a Radio 2.
1: Ecco, ora ci fa piangere.
0: 17 ogni weekend.
2: Si arriva la sola triste, mannaggia a lui.
0: La cena tutti nudi, ancora tutto aperto. Si deciderà domani, ma corre il rischio Francesco.

0: Beh, così ci fai piangere.
1: L'ultima puntata sarà domani di questa formazione, ma vi racconteremo tutto domani. Yes. Perché adesso salutiamo e ringraziamo tutta la squadra. Yes. Grazie per accompagnarci in queste puntate folli.
0: Grazie Elena Di Cioccio.
1: Grazie Pippo Russo.
0: Grazie Francesco Vigliazza.
2: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci ascoltate tutte
0: le
2: volte.
0: Salutiamo pure quel poveraccio in regia di Alessandro Provenzano, nostra Claudia Baradonna e Fabio Melis al mixer. Grande Fabiuzzo. Chi c'è dopo
1: la
0: di noi?
1: La nostra Claudia. Dopo di noi c'è Radio 2 Decanter con Fede Tinto, Daniela, Andrea e Ivan.
0: Yes.
1: Noi torniamo domani puntuali, ore 17. Buona serata.
0: Ciao. Ciao.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2.
3: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
4: La sera a tutti a bocca aperta.
3: Con Masha. Ogni episodio è una festa di musica.
4: Minna, nanna, minna. Cresce questa musica.
3: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
7: E buonasera, buonasera cari amici, questo è The Canter, Radio 2, Fede, Andrea, Daniela, Tinto, Latitante, anche per questo sabato. Domani però ci ha promesso che verrà a salutarci per il commiato, no?
8: Eh beh sì, domani ultima puntata della stagione e mi raccomando numerosi, perché così almeno ci salutiamo, ci auguriamo buone vacanze, i buoni intenti per quest'estate.
7: Sì, che poi ne facessimo una buona. Vabbè, cioè, è come la letterina di Natale, uguale.
9: Vi certo. Posso dire che sono contenta di avere finalmente Federico al mio fianco? Quella... Mi permetti questa frase?
7: Non t'abituare, perché io torno nella città meneghina.
8: Fede, non diventare rosso, eh.
7: No, no, no, ma io sono contento di essere qua dove tutto nacque 24 anni or sono, o meglio, la partenza fu a Milano, l'anno successivo subito qui a Roma, e da quel momento è storia della radio, è storia dell'enogastronomia. Con noi c'è quello con cui ho condiviso tutte queste glorie e anche queste miserie, ovvero Tinto. Tinto...
10: Ciao! Eccomi Fede, eccomi amico mio, da quanti anni ci conosciamo? Tu hai le mani grandi e le orecchie grandi,
7: sì.
10: E infatti vediamo se indovini dove sono. Sono davanti a un orecchio alto 23 metri e profondo oltre 60 metri, e c'è una sorta di padiglione auricolare. Ti dico Sicilia, Siracusa.
7: Vabbè,
10: il famoso orecchio
7: di Dioniso.
10: Dionisio, il tiranno Dionisio,
7: vero,
10: che Siracusa
7: di
10: aveva fatto rinchiudere. Esatto, qui i prigionieri, perché voleva ascoltare le conversazioni.
7: Non è vero, ma sono balle. Ma ancora credi a quelle leggende? Te le raccontano ancora quelle cose lì? Allora, sì, era il tiranno di Siracusa. È vero che quegli antri, quelle grotte scavate per tirar fuori il tufo, per costruire, è vero che hanno ospitato anche gente avversa, ma l'idea che lui stesse lì ad origliare è un'idea superata. Anche se c'è una stanzina,
9: esatto,
7: sopra, che pare che abbia una conformazione tale per cui tutto quello che si dice sotto poi arrivi sopra. amplificato. Però comunque, al di là di tutto, è un posto bellissimo. Devi uscire, c'è tutto il giardino mediterraneo con l'aranceto, con i fichi d'India, con gli ulivi e tanto altro.
9: Poi c'è quel teatro meraviglioso.
7: Sei nella città nuova di Siracusa, ovvero là dove c'è teatro greco, anfiteatro romano.
10: Eh sì, infatti proverò a calcare quel palcoscenico tipo Eschilo o tipo Sofocle o tipo Euripide, puoi scegliere tu, insomma. Sono antichi ma molto attuali.
7: Beh, Euripide è lì, sì, è impervio, per arrivarci devi scarpinare. È Eschilo se devi andare via, cioè Eschilo.
8: Esatto, ma questa battuta me l'aspettavo da Tinto, ma si è fatto serio, quando vai in giro, guarda che roba.
7: Mamma mia.
10: Qui ti Sofocle.
7: Certo.
8: Adesso ti riconosciamo, amico nostro.
7: Li abbiamo messi tutti, Tinto. Vabbè, vabbè. Allora fallo tu, fa il tuo sporco lavoro.
10: Allora, comincia Decanter da Bella Sicilia, da Siracusa. Salute!
6: Radio 2 Decanter.

0: Summer Funk è quello che ci aspetta. Francesco Gabbani, come sempre, è molto gioviale, allegro, divertente. Anche lui tenta a fare quello che si dice il tormentone. Se vuoi fotografare le mie scarpe, non farlo di nascosto.
1: Mamma mia.
0: Fallo e manda a Tinto la foto.
2: Che bel mocassino.
1: Venuto in babucce, sembrano quelle che del Papa.
2: È stilosissimo, scusatemi.
0: Sono quelle di Briatore.
1: Che robe d'antico proprio, da Cumenda.
0: Esatto. Di velluto. Vabbè. Comunque c'è ancora Tinto. Tinto, intanto la foto delle mie scarpe ti arriva tra poco.
3: Sono curiosissimo, Fede, di vederle. Le faccio magari dipingere da Caravaggio, perché sì, prima l'ho detto, no? Sono davanti all'orecchio di Dionisio. All'inizio si chiamava Grotta della Parlata, cioè dove praticamente era importante ascoltare gli schiavi. Poi Caravaggio nel 1600 ha dato questo nome molto particolare. Ma noi siamo decanter, non parliamo di storia, parliamo di agricoltura. Ho mangiato questa mattina i famosissimi limoni di Siracusa, grande eccellenza, no, di queste parti. Parliamo di un IGP, indicazione geografica protetta, in questo giardino proprio nel parco della Neapolis.
0: Sì, è bellissimo quel posto. E poi ci sono questi faraglioni, queste falesie a picco e dentro il verde giardino, ciò che è stato reso bello. I greci arrivano per la prima volta lì e capiscono che quello è il posto perfetto per creare Siracusa, ovvero quella che Pitagora descrive come la città più bella anche di Atene. E tanto che quando poi questa frase viene riportata agli ateniesi, un po' si arrabbiano se la legano un po' al dito.
2: Ma
0: diciamo,
2: sei arrivato alla tomba di Archimede?
3: Allora, brava Dani, che mi hai dato questo assist come se fossimo in pallacanestro, perché la tomba di Archimede non è corretto, cioè da quando è stato girato il film Indiana Jones le riprese sono state fatte all'interno della tomba di Dionisio. Da lì tutti a dire: ah, dov'è la tomba di Archimede, ma non è sepolto qui nel parco archeologico della Neapolis, è soltanto un falso cinematografico. Comunque, a parte la storia, qui vicino ci sono i famosi pomodori di Pachino, IGP, rappresentano la Sicilia, e devo dire che a pranzo oggi ho mangiato uno spaghetto con il pomodoro e basilico, che sei felice con poco, come piace sentire a Fede.
0: Beh, lì dietro c'è moltissimo, no? C'è tutto quell'agro che viene coltivato a ortaggi e a frutta, e poi c'è il vino, perché da quelle parti si produce grandissimo vino siciliano. Devo dire che è l'unico posto dove io vorrei invecchiare, proprio a Ortigia, voglio stare là. Là si legge la stratificazione della storia meglio di qualunque altra parte. Se tu vuoi scoprire quali sono tutti i popoli che hanno attraversato la Sicilia, devi girare tutta la Sicilia, oppure vai a Ortigia e lì, in un piccolissimo fazzoletto di terra in mezzo al mare, riesci a scoprire davvero dai coloni greci fino ad arrivare a Federico II e poi ancora.
3: Scusate se ho il fiatore, ma sto facendo i 67 gradini scavati direttamente nella roccia al Teatro Greco di Siracusa, un'acustica Dolby Surround, si prende anche Decanter su Radio 2.
1: Sì, fantastico. Poi con quello spaghettino lì al pomodoro sullo stomaco vedrai che vai come una lepre, Tinto. Per digerire ti consiglio un bel bicchiere di frappato, che lo fanno proprio lì da quelle parti, ed è il vino ideale per lo spaghetto al pomodoro.
0: Ringraziamo tanto il nostro Tinto, lo abbiamo sentito, lo risentiremo tra pochissimo ancora lì da quella parte di Sicilia, che è considerata uno dei luoghi più belli al mondo, ovvero Siracusa, ovvero il parco archeologico, ovvero Ortigia, ovvero Bella Sicilia.

0: Radio 2 Decanter, ancora qui Fede, Andrea e Daniela. Abbiamo appena sentito Tinto, che vino si beve da quelle parti? Perché poi alle spalle c'è tutta la Val di Noto,
1: bravo,
0: poi si scende ancora e è altra valle dove il vino viene benissimo, e se sali c'è l'Etna, quindi hai l'imbarazzo della scelta,
1: eh sì.
0: È un punto nevralgico, è uno snodo fondamentale quello per assaggiare grandissimi vini siciliani.
1: Quella, pensate, è la zona d'Italia dove piove meno in assoluto, piove la metà di solito rispetto alla media del resto del nostro paese, ed è un luogo di sabbie, sabbie colorate, sabbie bianche, rosse, che sono colori che al vino fanno molto bene, e lì è la zona d'origine di uno dei vitigni italiani più conosciuti e apprezzati all'estero, che è il Nero d'Avola. Quel triangolo lì subito sotto Siracusa, no? E l'Oro Pachino noto, è la zona dove si pensa che il Nero d'Avola, insomma, abbia avuto origine. Tra l'altro è conosciuto anche come calabrese questo vitigno, ma tradotto così pare sia un errore, perché viene da Calea Aulisi, che vuol dire uva di Avola. E quindi probabilmente è proprio originaria di lì, e come si esprime lì, perché insomma si smagrisce con queste sabbie ma mantiene tutta la sua intensità, tutta la sua capacità di invecchiare, si esprime forse in pochissimi altri luoghi.
0: Sì, quella terra poi è famosissima per gli ortaggi, da lì partono e arrivano in tutta l'Italia, al di là del pomodoro. Pomodoro pacchino, che
1: famosissimo.
0: Poi, sì, ciliegino, datterino, oppure anche costoluto, perché poi noi diciamo pacchino uguale ciliegino,
1: bravo,
0: non è così, non è
1: sono
0: vero.
1: Ben quattro tipi, se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sì, anche di più forse, e prodotto eccezionale perché essendo una zona leggermente depressa.
1: In che senso?
0: È un po' più bassa rispetto al livello marino, il mare penetra e il salmastro regala questa sensazione estremamente dolce, estremamente piacevole a quel pomodoro, ma dietro poi c'è tutto l'agro e lì vengono coltivate tutte le cornie vegetali possibili e immaginabili, e poi da lì partono per raggiungere tutti i mercati più importanti d'Italia.
1: Eh beh, sì, tra l'altro, sai, i vini di una zona si abbinano perfettamente alla cucina di una zona, no? Abbiamo nominato il Nero d'Avola, abbiamo nominato il Frappato. Sono vini che con alcuni piatti tipici della cucina siciliana, come il falso magro, per esempio, o la pasta incasciata, non hanno rivali. Sono vini rossi, passanti, freschi, beverini, quelli da frappato, più intensi, ciliegiosi e anche corposi, quelli da Nero d'Avola.
0: Poi c'è Marzamemi, ricordiamocelo.
2: Meraviglia.
0: Che è un posto stupendo, distrutto dalla tempesta qualche mese fa, già ricostruito, rimesso tutto a posto, già pronto ad accogliere chiunque. Anzi, dobbiamo sostenere questi luoghi perché hanno patito tanto, però la forza, l'abnegazione, la bellezza,
2: la resilienza anche,
0: ha portato a rimettere tutto quanto a posto, dalle pendici dell'Etna fino ad arrivare a Porto Palo.
1: Grandi piazza e grandi conserve di pesce.
0: Certo che sì, anche grandi vini anche lì, poi magari ne parliamo. Questa è Decanter, Rai Radio 2, Daniela, Fede e Andrea, e Tinto tra poco lo risentiremo, solo se ci va.

0: Olivia Rodrigo, drop dead.
1: Ah, gocce di morte.
0: Alla faccia.
1: Che romanticismo.
0: Ma che bella allegria che c'è. Vabbè, schiarisciti un po' la voce.
1: Sì, è rospo in gola.
2: Cos'è, gioca giù oggi?
1: Non lo so, dicono che quando ti va giù la voce sono le cose che non dici.
0: Esatto, ne avresti tante da dire, lo so. Il famoso groppo. Esatto. Senti un po', stavamo dicendo che tutta quella zona di Sicilia che ci ha raccontato Tinto è una zona ricchissima, ed è ricchissima non solo di bellezze, non solo di reperti archeologici, ma anche di produzioni di grande virtù. E allora mi viene in mente che un tempo andai a coltivare lì patate.
1: Patate.
0: E anche le patate, proprio perché il suolo è così sassoso e sabbioso, vengono bene. Vengono eccezionali.
1: Sì, la patata vuole un suolo sabbioso, diventerà anche grande nel suolo sabbioso.
0: Sì, vuole anche la freschezza della montagna, però lì c'è l'Etna e quindi un po' di influssi li riceve molto molto positivi. Mi ricordo che faceva un caldo e io le raccoglievo e le mettevo nelle cassette.
1: Mamma mia, veramente, ma tu veramente sei partito proprio dal basso. Racconti l'agricoltura perché l'hai praticata.
0: Sì, sì, sì, l'ho fatto, cioè ero lì a raccogliere le cassette di patate e le caricavo sui carri, perché ho sempre pensato, se non provi la fatica vera, quella reale, se non fai quello sforzo lì, non riesci a raccontare le cose come sono.
1: Bravo,
0: in verità.
1: È vero.
0: Poi io vengo dalla campagna, vengo da mio nonno contadino, e siccome unico figlio maschio, tre sorelle, d'estate il figlio maschio dove lo mettiamo?
1: Nei campi.
0: Esatto, ai campi.
1: Giusto, giusto.
0: Ai campi da nonno, e nonno mi faceva fare qualunque tipo di lavoro, la raccolta dell'uva, la raccolta delle prugne,
1: grandi,
0: le pesche, il trinciato, la semina, dare da mangiare ai vitelli, togliere il letame, in quello andavo fortissimo.
1: Comunque i nonni,
0: ero il più bravo.
1: I nonni sono sempre una grande scuola di vita. È una fortuna quando li si ha vicino.
2: Io ancora oggi raccolgo le olive. Poche cose, nel senso che non è, però è molto faticoso. È anche molto divertente.
0: Quindi quando sei alla radio, braccia rubata all'agricoltura.
2: Esatto.
0: Proprio.
2: Sì, oddio, non sono molto possenti le mie braccia, però è sicuramente un modo per ritrovare le persone a cui voglio bene.
0: È
2: un modo di incontrarsi, di condividere e anche di faticare, perché la fatica aiuta. Aiuta a forgiare il carattere.
0: La fatica amplifica. La fatica, quando poi tu vai a casa e magari ti bevi la spremuta fatta con quelle arance che hai raccolto, oppure il pomodoro, fai la salsa, le olive tue, ci fai l'olio.
2: Esatto, è una bella soddisfazione.
0: Il gusto viene proprio portato alle stelle. Se invece mangi e bevi come fai tu, Andrea, soprattutto visto che le bottiglie te le regalano, proprio, cioè, per te tutto è uguale, basta avere la cantina piena.

0: Senti, è il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai.

0: restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Frittella, buonasera. In primo piano la cronaca, il delitto di Garlasco. Stasi lascia il carcere di Bollate dopo l'affidamento in prova. Il legale dice per lui un punto d'inizio. La famiglia Poggi, la condanna resta. Dammi le sigarette o sparo, studente minaccia il professore nel modenese, il preside minimizza, era un'arma giocattolo. All'estero con il conflitto in Medio Oriente, Trump conferma la firma dell'accordo domani, Teheran smentisce non domani ma nei prossimi giorni il nodo dello stretto di Hormuz. Strage in montagna, in 24 ore 7 vittime in differenti incidenti. E poi lo sport, mondiali di calcio, la notte del Brasile, Ancelotti sfida il Marocco, Formula 1, Russell in pole in Catalogna, poi Hamilton. Il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo di detenzione, Alberto Stasi può lasciare il carcere definitivamente. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
4: L'uscita è avvenuta lontano dall'ingresso principale del carcere di Bollate, dove erano presenti numerosi giornalisti. Dopo quasi 11 anni di reclusione, Alberto Stasi ha lasciato l'istituto penitenziario del Milanese. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, 24 ore dopo il parere positivo della Procura Generale, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà, l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
5: Sempre un condannato rimane.
4: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, ora in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Sul caso della pistola puntata a un professore nella scuola di Mirandola, Modena, interviene il preside. Era un giocattolo, nessuna aggressione. Il docente si è accorto subito che era innocua.
6: Era una pistola giocattolo con il tipico tappo rosso, quella usata da uno studente contro un docente all'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena. Lo precisa in una nota il dirigente scolastico. Inizialmente si parlava di una pistola a pallini puntata sulla tempia di un professore da parte di uno studente che pretendeva delle sigarette. In base alle nuove ricostruzioni, la pistola giocattolo era stata portata in classe da un compagno e la frase sarebbe stata pronunciata in tono scherzoso per farsi restituire le sigarette. Il docente comunque ha preso la pistola e l'ha consegnata al preside, dopo aver segnalato l'accaduto con una nota sul registro. Il ragazzo in questione comunque non è stato ammesso allo scrutinio, sia per le numerose assenze fatte, sia per due precedenti provvedimenti disciplinari, sia per questo episodio che resta comunque grave.
7: Simona Decina, GR2.
3: E migliaia sono scesi in piazza Roma per 4 cortei contrapposti fra centro storico e quartieri di Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia. In piazza Iprovita, gruppi legati alla remigrazione, aderenti alla manifestazione del presidio antirazzista e Propal. Impegnati 1500 agenti delle forze dell'ordine, ma non si registrano incidenti. Vasto incendio sul litorale ionico del Salento, nel parco naturale regionale fra Torre San Giovanni e Torre Mozza Marine di Ugento. Le fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto uno storico stabilimento balneare, scatenando il panico fra i 300 bagnanti, 250 persone sgomberate da un vicino campeggio in azione Tre Canadair. Una ragazzina di 14 anni è scomparsa oggi dopo essersi recata a scuola per gli esami a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. A segnalarlo è la sindaca Maria Grazia Wittenberga con un post su Facebook chiedendo la collaborazione di tutti i cittadini. All'estero, Stati Uniti e Iran, salta la firma dell'accordo a Ginevra. Annunciata dal Pakistan la possibilità di una firma a distanza, ma Teheran smentisce anche questa ipotesi. Restano i nodi irrisolti, dallo stretto di Hormuz al dossier nucleare e alla questione Libano.
4: L'Iran non siglerà alcun memorandum con gli Stati Uniti domani, forse lo faremo nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né in Pakistan, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social ripreso da Trump, sia quanto affermato dai media come Al Arabiya. Proseguono dichiarazioni smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa, che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti sono molti. Lo stretto di Hormuz, appunto, il nucleare e poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, lo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR2.
3: Gli israeliani, di fatto indifferenti al balletto diplomatico fra Stati Uniti e Iran, continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza. In Cisgiordania un colono spara contro un palestinese pronto a lanciare una pietra. Secondo fonti locali era affetto da disabilità mentale. Sentiamo la corrispondente.
7: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Oggi proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano in serata ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermare fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
3: E ora la politica interna. Mentre a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, il dibattito si concentra su economia e sanità.
8: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
9: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva.
8: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani, Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano. Pressione fiscale, scale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
10: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti.
8: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica. Noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra? Semmai. Lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR2.
3: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. Gli incidenti sono avvenuti nel massiccio del Monte Bianco, sul Gran Paradiso e sul Cervino e hanno coinvolto alpinisti esperti.
11: Gli alpinisti esperti lo sanno che in montagna l'incidente è sempre possibile, perché il rischio zero non esiste, neanche quando si è bravi, neanche quando le condizioni sono ottimali. Antonio Montani, presidente del CAI, in questi giorni come sono quelle della montagna?
12: In questo periodo sono molto buone, lo zero termico è sui 3000 metri, per cui di notte c'è il rigelo, insomma condizioni ideali per approcciare l'alta montagna. Probabilmente il grande numero di persone poi porta anche statisticamente, e questo dispiace, a questi incidenti.
11: In generale gli incidenti si limitano rispettando le norme di sicurezza, abbigliamento e scarpe adeguate e, per semplificare, il passo proporzionato alla gamba.
12: Chiaro che poi le regole di sicurezza dipendono anche dall'itinerario che si decide di affrontare. Se è un itinerario molto tecnico, a maggior ragione l'esperienza, l'attenzione è fondamentale per non avere problemi.
11: Attenzione vuol dire anche prudenza e la forza di tornare indietro.
12: No, certamente, tornare indietro è il primo grande insegnamento che ci dà la montagna. Ci insegna a stare attenti, perché il rischio zero, ripeto, non esiste.
11: Donatella Gori, GR2.
3: La musica è archiviata alla prima serata del Firenze Rocks. Protagonista indiscusso di oggi Robbie Williams, istrionico performer, rende ogni concerto un'esperienza irripetibile. La pop star britannica si esibirà sul palco della Visarno Arena alle 21:30, ma i suoi fan erano già in fila dalla notte scorsa. Sentiamo l'inviata.
13: Mentre ieri sera uscivamo dal concerto di Lenny Kravitz, su via delle Cascine già c'erano i fan di Robbie Williams che piantavano le tende. In molti hanno trascorso la notte fuori dal Visarno per aggiudicarsi un posto in prima fila. Sono attese oltre 30.000 persone per accogliere l'ex Take That, tra gruppi di amici, fidanzati, genitori e figli, racconti di vita, ricordi e canzoni da condividere.
14: Continueremo sempre a fare le file, essere i primi.
15: Prima linea, dopo Robbie dal vivo è veramente incredibile. Uno dei pochi performer che riesce comunque a intrattenere la folla al massimo della potenza.
16: Beh, sicuramente tante emozioni.
15: Siamo sempre fedelissimi.
17: Il solito Robbie che ha voglia di divertirsi sul palco, sempre una grande carica, carisma, energia.
13: Robbie! Tra le pop star britanniche più amate, Robbie Williams torna ancora una volta nel nostro paese. Grande attesa, dunque, per la data di questa sera. Firenze, Marcella Sullo, GR2.
3: Lo sport con Francesco Repice. Ciao Francesco.
18: Buonasera.
3: Apertura d'obbligo con i mondiali.
18: Sì, apertura d'obbligo con i mondiali, quindi cerchiamo però di rispettare il tempo, la cronologia, perché nella Formula 1, visto che bisogna andare veloce, oggi pomeriggio sono state le qualifiche per il Gran Premio di Catalogna e il Gran Premio sul circuito di Barcellona. Ebbene, c'è in pole position il pilota Russell della Mercedes, secondo tempo per Hamilton, terzo Kimi Antonelli, che ha parlato così al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni.
19: Questo weekend è stato un po' più complesso, anche se non sono contento della P3, comunque non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito, ad arrivare in curva 1 è lunga, credo che abbiamo buone chance per domani.
20: C'è la possibilità comunque di vincerla da parte tua questa gara secondo te?
19: Sicuramente, credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere domani.
18: Sì, e allora adesso c'è il calcio. Perché? Perché ci sono i mondiali, ovviamente, perché stasera c'è un esordio importante a mezzanotte. A New York scende in campo il Brasile e lì il nostro inviato Giuseppe Bisanti sta immediatamente sollecitato Carlo Ancelotti sull'uomo più atteso, che stasera non ci sarà ma che tutti aspettano. Stiamo parlando ovviamente dell'ex giocatore del Barcellona.
21: La situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
18: Però rispettiamo la cronologia, anche perché dobbiamo dire che alle ore 21 ci sarà un'altra partita, quella che vedrà protagoniste il Qatar, e la Svizzera si giocherà in questo caso a San Francisco.
3: Grazie a Francesco Repice.
18: A voi.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossin, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea torna a De Canter da Livio Fritella. Buon ascolto a tutti.
22: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: 2-2
0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: The Canter, Radio 2, eccoci ancora qui, grazie agli amici del GR2, c'è Daniela, c'è Andrea, ci sono io che sono Fede, tinto dalla Sicilia, da una zona dove c'è una doc che è Eloro, un tempo si chiamava Eloro Pachino.
5: Sì, sì, è una doc che in pochi conoscono, in realtà Eloro è proprio un paese, un comune di questa zona, e nel triangolo che tu vedi guardando la cartina Eloro Pachino Noto è dove proprio è nato il Nero d'Avola, quindi anche nelle loro doc grandi Nero d'Avola.
2: In quella zona c'è Augusta, che è proprio il mercato dell'orto frutticolo italiano, e poi, come diceva Dani, c'è il cioccolato di Modica, che è un capolavoro. Poco più in su, un po' più in su, voleva volare, e si arriva là dove c'è il pistacchio più famoso al mondo. Ah.
5: Più riprodotto e imitato anche al mondo, sì, direi. Sì.
2: Se il pistacchietto di Bronte dovesse rifornire tutti quelli che scrivono pistacchio di Bronte, probabilmente dovrebbe essere grande come tutta l'Italia.
24: Tutta la Sicilia, forse tutta l'Italia.
2: Esatto, perché da tutte le parti trovi un riferimento a Bronte, che è diventato il paese più famoso al mondo proprio perché lì si produce una tipicità che ha una denominazione ben precisa e protetta.
5: Sì, comunque quella zona lì di Siracusa è legata anche a uno dei vini più antichi del nostro paese, che è il Moscato di Siracusa, conosciuto anticamente come vino Pollio, che pare sia il vino di cui abbiamo la prima fonte, chiamato con questo nome, che lo distingueva come uno dei grandi vini più preziosi dell'epoca, ed è un vino che abbiamo continuato a fare fino agli anni 90 e che può durare, nonostante sia un moscato dolce, anche 40 anni in bottiglia.
2: Quello che mi piace è che i coloni greci chiamavano l'isola di Ortigia il luogo delle quaglie, perché lì volavano, ma oggi tu pensi alla quaglia e dici: ma che uccello scemo.
5: No, io pensavo: va, stappiamo un frappato che ci sta benissimo.
2: Sì, sì, quando la fai allo spiedo.
5: No, nel risotto.
2: In realtà al tempo era un uccello che prevedeva divinazioni, in base al volo tu capivi delle cose, e su quell'isola c'erano i nidi delle quaglie, di conseguenza poi erano sacre alla Dea Venere, e quindi ecco, cioè, tutto un motivo per cui loro arrivano lì e dicono: ma quest'isola è la perfezione assoluta, e lì iniziano a costruire.
5: Certo, adesso mi hai messo una quaglia nell'orecchio.
2: Vedi?
5: Ma perché si dice voce del verbo quagliare?
2: Beh, non lo sappiamo, chiediamolo a Tinto. Questa è Decanter, Rai Radio 2. A proposito di quaglie, stendiamo un velo peloso. E niente,
24: piumoso.
2: Tinto tra poco.
24: Radio 2, Decanter.

0: Malika Ayane qui a Decanter con una possibilità, noi la vogliamo dare a Tinto che ancora una volta ci parla da quel di Siracusa. Ciao Tinto.
1: Eccomi Fede, più che Malika Ayane è Malika Aliana, perché qua è pieno di grotte. Io prima ho parlato delle latomie, queste cave scavate dai greci per estrarre il calcare utilizzato poi nella costruzione della città di Siracusa. Beh. Il parco prende il nome di Parco Archeologico della Neapolis, è uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo. Se uno vuole fare un giro di oltre 2500 anni di storia greca e romana deve venire da queste parti, Neapolis, perché significa città nuova.
0: Grazie, la smetti di leggere il testo di Lucibello?
1: No, è cioè il gobbo.
0: Altro che il gobbo, cioè stai ripetendo il copione che ti ha scritto Francesco Lucibello,
2: che salutiamo, che vogliamo bene,
0: che è lì, l'ho visto nella foto che mi hai mandato. Tra l'altro c'è da dire che tu sei dentro quei giardini, poi quei giardini hanno di fronte le aperture delle grotte, entri dentro nelle cave, metà cave sono allagate e lo spettacolo è veramente senza pari, ma il giardino in realtà è una cava a cielo aperto, perché tutto quel materiale che non c'è, tutto quel vuoto, oggi riempito un po' da qualche detrito ma soprattutto da vegetazione, un tempo era un blocco enorme di tufo, quindi uno può immaginare quanto ne è stato cavato per realizzare la città. Che cosa state facendo? Cosa racconta il mio autore preferito al mondo?
1: Infatti io qui ho il copione del provinciale, scusate, di linea verde.
0: Sì, perché lui ricicla.
1: No, perché lui è qui, mi dice, Tinto, dillo delle latomie che erano antiche cave di pietra, è un giardino subtropicale. Io l'ho detto, vedo dei limoni, famosissimo limone di Siracusa, IGP, qua una limonata ti può dissetare tranquillamente.
0: Sì, va bene.
3: Anche i mandorli che sono meravigliosi.
0: Ci fai una granita.
1: Mandorli, No,
0: non ci sono niente, non sono pervenuti.
3: No, ci sono.
1: Ci sono i gechi. Sì, i gechi sì, perché queste rocce hanno vegetazione. Ho visto anche un pipistrello prima, pienissimo di turisti. Sta per cominciare la stagione al Teatro Greco, quindi grandissimi spettacoli e rappresentazioni da non perdere.
0: Ma ci sei già stato a Ortigia o ci devi ancora andare?
1: Oggi pomeriggio sono stato, ho fatto un giretto, volevo fare il bagno, ma sai come sono i tempi televisivi? Sì. Sono drammatici, tirannici, come
0: allora,
1: direbbe Dionisio.
0: Tu devi scappare un attimo dalle grinfie di Francesco Lucibello e ti devi spostare e andare dove c'è il mercato della frutta e della verdura e del pesce. Tra l'altro il mercato del pesce, sai, c'è ancora la bagnata, quindi quelli che gridano pesce grosso, pesce fresco, tengo pesce, eccetera eccetera. È un po' più napoletano questo.
2: Non era sicilianissimo.
0: esatto. Però lì puoi andare a mangiare il panino più incredibile della storia dell'umanità.
2: Adesso voglio sapere qual è.
0: No, praticamente, te lo ricordi il completo di Tropea?
1: Sì, c'è tutto.
0: Non è niente in confronto, lì dentro ci mettono tutta la Sicilia, dentro un panino, poi te lo danno da mangiare. Tu, mentre lo preparano, tra l'altro tutto raccontando, lì c'è proprio il valore del racconto. Poi quando tu lo vedi che te lo fanno e dici chissà che schifezza, perché ci mettono dentro l'impossibile, e poi quando invece addenti, da Sicilia, che ricchezza, che spavento. Vacci, ti prego, vacci e offrilo a Francesco.

0: Nell'ordine Calvin Harris, Pharrell Williams e poi Katy Perry in Fields. Questo è The Canter, Rai Radio 2. Abbiamo parlato con Tinto che è in Sicilia, abbiamo raccontato le meraviglie e le leccornie di quel tratto di Trinacria che è uno dei più ricchi di tutti, a pochi chilometri troviamo qualunque cosa, qualunque riferimento storico, epico, naturalmente biblico, c'è tutto, tutto in quella zona lì, c'è un motivo, probabilmente perché uno dei primi approdi dei coloni greci, ma poi perché c'è una virtù e la virtù poi viene raccontata anche dai libri che si scrivono e si ambientano proprio in quella zona. Mi vengono in mente i Malavoglia, ma poi possiamo anche parlare di Omero, che lì ci mette proprio tra le scene più importanti dedicate all'Odissea. Odisseo, colui che è odiato, che lì si incontra con i ciclopi e compagnia bella. Quindi davvero qualche cosa di suggestivo e sensazionale oggi andare lì, un tuffo nel barocco, un tuffo nelle produzioni agricole, naturalmente vitivinicole, e poi anche un tuffo in un mare bellissimo che è lì.
1: Meraviglia,
0: di fronte.
1: Sì.
2: D'altronde quello è l'ombelico del mondo conosciuto fino alla scoperta dell'America. Quello era proprio il centro del Mediterraneo, quindi il centro dei traffici, delle rotte, degli spostamenti. Tutti i popoli che contavano solcavano il Mediterraneo e volevano un pezzo di Sicilia perché era proprio al centro, no? Era una pausa perfetta per rifornire di derrate le stive, no? Sia cose che si mangiavano a bordo, sia cose poi da commerciare. Per esempio la Sicilia, granaio d'Italia, quindi cibo per i marinai. Olio, quindi oliveto d'Italia, e d'altronde non è che ci condivano le mozzarelle o la vastedda del Belice, ma era usato per l'illuminazione. Vino, ovviamente, per dissetarsi e nutrirsi, anche perché l'acqua a bordo spesso marciva, e poi l'arance contro lo scorbuto. E quel pezzettino lì di Sicilia è quello che si allunga di più verso proprio il centro del Mar Nostrum.
0: C'è un altro posto non troppo lontano che mi ha colpito tantissimo, ci sono andato, l'ho visitato, si chiama Pantalica, non tutti lo conoscono, c'è una necropoli da perdere il fiato,
1: sì.
0: Cioè, davvero un posto pazzesco, cioè, naturalmente addirittura l'epoca è pre-greca, quindi sono tutti quei popoli che poi vengono spostati dall'arrivo dei coloni e si concentrano nel centro della Sicilia, però lì passano i siculi, i sicani, e Pantalica è grandioso, cioè, e poi si capisce bene questo rapporto profondissimo che i popoli avevano con madre natura, perché un canyon scavato da un fiume diventa il luogo ideale per seppellire i loro morti, e queste tombe ti appaiono come una colombaia gigantesca, quindi tutta quadrettata a buchi, queste falesie a picco, bellissimo. Ecco, andate a Pantalica, scoprite la bellezza nascosta che c'è in Sicilia, e come quei siti lì ce ne sono tanti altri, ma davvero la Sicilia è la ricchezza impossibile da vedere in un giorno solo. Ripeto quella frase che ho detto prima: se tu vuoi capire quanti popoli, ma dal periodo preistorico ad oggi, hanno attraversato l'ombelico del Mediterraneo e di conseguenza l'ombelico del mondo, devi girarla tutta la Sicilia, da Marettimo devi salire fino sulla punta estrema dell'Etna e poi fare lo stesso in posizione inversa. E invece se vai a Siracusa e in particolare Ortigia, tutta la storia è sedimentata, è una stratificazione incredibile, quindi un'opportunità più unica che rara.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: anche male.
1: E loro sono Giuli e 13 Pietro, noi però qui non piangiamo perché tra poco il nostro intervistato di questa sera ci darà una ricetta incredibile, una ricetta che potremo ricordarci e preparare più volte quest'estate, magari anche da sgranocchiare sotto l'ombrellone, perché se il buon Fede poco fa parlava di un panino con dentro tutto, a ortigia mi pare di aver capito, sì. Noi abbiamo chiamato il maestro, il king del panino italiano, lui di solito di ingredienti ne mette pochi nella ricetta. Ma riesce a fare delle grandi cose.
2: Ha ragione, però, perché là c'è proprio l'opulenza, no? E anche la voglia, barocco. La voglia di stupire, mettono cose una sull'altra, poi non si capisce niente quando hai in bocca, ma nell'armonia. E poi la suggestione di trovarti a mangiare la ortigia ti dice: certo, questa c'è la Sicilia. Certo. Se te lo facessero altrove quel panino lì probabilmente glielo tireresti in fronte.
1: Lì è tutto barocco, in quella parte di Sicilia c'è veramente di tutto, sia a livello di storia che a livello di enogastronomia. Ma al telefono con noi c'è veramente un grandissimo del buon gusto italiano, colui che riesce a diciamo far assaporare a tutti le migliori specialità che va a scovare dai più piccoli produttori in giro. Alessandro Ino Frassica, benvenuto a Decanter, che piacere risentire.
3: Buonasera a tutti e grazie per l'invito e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Ma grazie a te di averlo accolto al volo come sempre, che noi poi alla fine chiamiamo così, magari tu adesso sei nella tua cucina, stai preparando dei grandi panini, però insomma dai, per Decanter hai fatto questo strappo. Che ricetta ci puoi regalare oggi? Perché insomma abbiamo molta fame e pendiamo dalle tue labbra, come si suol dire.
3: Addirittura, ma io stasera ho preparato una ricetta con un prodotto che a me piace molto, che è il salamino italiano alla cacciatora DOP, D-O-P, e allora ho pensato di abbinarlo a fare un incrocio con la Toscana e ho fatto preparare una salsa aglioli all'aglione, l'aglione della Val di Chiana, che è un prodotto che adesso, vabbè, diciamo che va un po' di moda, ma noi andiamo oltre le mode, quindi ci piace proprio utilizzare questo grandissimo ingrediente, e lo andiamo a abbinare a un pecorino fresco di Maremma, quindi rimaniamo sempre in Toscana, e poi a per dargli un po' di freschezza e acidità, un pomodoro cuore di bue. Ora è stagione per il pomodoro e quindi lo possiamo utilizzare, non come chi lo utilizza tutto l'anno, ma quando è stagione assolutamente il pomodoro ci vuole. Quindi praticamente che cos'hai? Hai questo salamino che si accompagna a questa salsa aglioli che è bella, intensa e aromatica, al pecorino fresco che gli dà una nota invece un po' più morbida, un po' più acida, acidità e freschezza, e poi ritrovi anche nel pomodoro. Quindi pochi ingredienti, ma come dico sempre io, nella semplicità una grande armonia e piacevolezza.
1: Beh, quando gli ingredienti sono pochi devono essere di massima qualità, proprio perché uno non si può nascondere dietro intingoli, miscugli, spezie per barare sul sapore. Però Alessandro, ci devi dire come si prepara l'aglioli all'aglione, perché che tra l'altro non è neanche facile da dire, perché siamo curiosi. Io non sono capacissimo, ti dico la verità.
3: Vabbè, premesso che io me la faccio preparare da chi lo fa di mestiere, quindi è un'azienda agricola che praticamente coltivano questo aglione e preparano questa salsa, che comunque è molto semplice, dove praticamente hai più o meno un 40-50% che è aglione, poi aggiungi olio di semi, succo di limone e chiaramente il torlo d'uovo pastorizzato. Quindi fai praticamente, mescoli tutti questi ingredienti, in più loro aggiungono anche un goccio di succo di limone, un po' di sale e un po' di pepe bianco. Però ecco, anche per prepararla a casa praticamente è veramente molto molto semplice.
4: Fantastico. E una variante al pecorino fresco?
3: Una variante al pecorino fresco? Ma senti, rimarrei sempre su un formaggio che abbia una consistenza abbastanza morbida, quindi potrebbe essere una bella roviola di capra fresca, quindi sempre con questa nota cremosa e di acidità che si va benissimo a integrare agli altri ingredienti.
1: Certo, Ale, non abbiamo parlato dell'ingrediente principale, che pane utilizzi?
3: Certo. Ci arrivavo. Ma il pane, noi quello che usiamo qui da Ino è un pane ciabatta, quindi un pane che praticamente è l'impasto della classica schiacciata che qui facciamo in Toscana, però senza l'aggiunta dell'olio e del sale, perché noi vogliamo che sia, diciamo, un contenitore più leggero, più neutro. L'importante è dargli questa, diciamo, questo tocco di friabilità all'esterno e morbidezza all'interno. Però detto questo, se uno ha un buon pane casereccio, noi, vabbè, la bozza di pane toscano, ma può essere un cane cafone, eccetera, con due belle fette di pane, alla fine non sbagli mai.
2: Bene, noi ti ringraziamo, ti vorrei invitare però a Ortigia a mangiare il panino quello completo e poi mi dici che cosa vuol dire mettere in mezzo a due fette di pane, poi quello tipicamente siciliano di quella zona, tipo 85 ingredienti diversi.
3: Ma guarda, io adoro Ortigia, adoro la Sicilia, però in effetti quel panino che ho avuto occasione di assaggiarlo,
2: anche tu,
3: è veramente tanta roba, nel senso, magari il pane cunzato più semplice, ecco, quello lo trovo invece un panino straordinario. Come hai detto te, alla fine non è che più metti e meglio è, anzi a volte è meglio una cosa in meno che una cosa in più se gli ingredienti sono buoni, però lì a Ortigia è bellissimo che sia così ed è bellissimo mangiarlo così.
2: Va bene, ti ringraziamo come sempre.
1: Ciao Alessandro, ci vediamo presto per un panino con la finocchiona, che anche con quello non si sbaglia mai.
0: Radio 2 Decanter.

0: Sono i Maneskin qui a Decanter, Rai Radio 2. Abbiamo sentito come si fa un panino all'aglione.
1: Buono l'aglione.
0: Ma sai, l'aglioli a me piace da pazzi. Io quando vado in vacanze passo per la Spagna, in particolare Baleari, e lì aglioli come se non ci fosse un domani, e riesco a mangiarne, non lo so, quantità, e poi però uno non mi puzza il fiato, due riesco a digerire.
1: Come mai?
0: Non lo so, è il modo di lavorarlo, no? Ho provato a farla a casa, sto male un mese.
1: Ecco.
0: Cioè, è proprio la maestria. Usare l'aglione, che però è così importante, così grande, così buono, così morbido anche nel suo gusto.
1: E non è un insulto, tra
0: l'altro. No, anzi, credo che sia la cosa più bella. Potrei anche pensare all'aglio orsino, no?
1: Ma come mi sei colto?
0: E usi solo la parte verde.
1: Buonissimo. Adesso bisogna dire che cos'è l'aglio orsino.
0: L'aglio orsino è l'aglio amato dagli orsi.
1: Sì, sicuramente. Che cresce nel sottobosco a maggio, è un aglio selvatico con un. Si riconosce perché getta un fiore molto carino, bianco, e poi sotto questo bulbo molto piccolo. Ci fanno delle zuppe. È amato anche molto dagli astrungarici.
0: Sì, vabbè, senza andare così indietro,
1: vabbè,
0: Andrea.
1: Non si sa mai. Cioè, magari c'è qualche austro-ungarico in ascolto. Sai che comunque gli austro-ungarici, guarda che
0: austro-ungarici. Sì.
1: Vabbè,
0: okay. Voglio vedere dove ti cacci. Ti faccio andare da
1: c'entrano
0: solo.
1: C'entrano anche col vino in abbinamento.
0: E allora cosa abbiniamo al panino ino?
1: Sì, ricordiamo, oltre all'aglione c'era il salame, cacciatorino DOP e poi delle belle fette di cuore di bue maturo, che in questa stagione sono fantastici questi pomodori. E noi abbiniamo un buttafuoco storico dell'Oltre Po Pavese, Vigna Solenga, Cantina Fiamberti, ed è un vino storico, un vino estremamente poco conosciuto, ma ragazzi, come merita il buttafuoco storico, perché ha grande corpo, grande tipicità, perché è fatto con quattro uve che sono Croatina, Barbera, uva rara e Ughetta di Canneto. Se la Croatina e la Barbera sono un po' più conosciute, la prima porta il tannino, la seconda porta l'acidità, la terza e la quarta sono molto rare, proprio come dice, uva rara e Ughetta di Canneto, e portano più la speziatura e un tocco soffice nel sorso. Qui parliamo di una zona compresa fra i comuni pavesi di Stradella e di Canneto Pavese. Le vigne lì sono molto ripide su queste colline di argilla e di calcare, e c'è molto sole, no? Soprattutto nella Vigna Solenga, si chiama così proprio per questo motivo. Tra l'altro è nella Valle Solinga, quindi vi potete immaginare il caldo che c'è in queste zone, soprattutto in questo periodo. Da qui però i vignaioli riescono a tirar fuori comunque un vino che è fresco, un vino che puoi anche servire leggermente più freddo dei classici 18 gradi, ed è un vino che comunque ha grande personalità, grande sapore. E devo dire che è bello, poi, perché è una tradizione che si rifà a un fatto storico. Infatti lo riconosci proprio in questo marchio che c'è sulle bottiglie, no? Buttafuoco storico. Sulla bottiglia c'è un ovale che ricorda le vecchie botti grandissime che fin da prima dei romani utilizzavano i Celti per vinificare nell'Oltre Po Pavese, e all'interno c'è un veliero sospinto da delle vele infuocate, perché nella seconda metà del 1800 la marina imperiale austro-ungarica varò una nave dal nome Buttafuoco, proprio perché lì c'era stata una battaglia a Stradella. Sai, il torrente, il fiume fa un'ansa molto particolare, ed era un luogo proprio come si dice, di passaggio, di dogana. Chi controllava quel posto controllava tutto, e da lì pare che ci sia stata una bottiglia, ma i marinai, più che concentrati sulla battaglia, non bottiglia, erano concentrati sul vino locale, che da lì poi passò alla storia. I due torrenti sono il Versa e lo Scuro Passo, che proprio diciamo racchiudono, incorniciano questo territorio così dedito alla viticoltura.
0: È record, Guinness dei primati, questa è la scheda sul vino più lunga della storia. Ci siamo riusciti finalmente, e ci siamo iscritti, e finalmente possiamo portarci a casa il tributo. Vabbè,
1: ma dov'è,
0: Andrea,
1: che ti sei iscritto? Scusa,
0: no, non ci ho capito una ceppa io su questo vino.
1: Ma per forza stavi scrivendo a mille persone nel
0: ho
1: frattempo.
0: Ho capito che butta fuoco tutto qua.

0: spalla.
1: Michele Bravi qui a Decanter, Rai Radio 2, qui è nata una diatriba infinita.
2: Una?
1: Diatriba.
2: Come diatriba?
1: Come dici tu?
2: Diatriba?
1: Sbagliato, l'accento va giusto, è diatriba.
2: Ma dai, ma dove l'hai letto? Sul devoto Oli? Anzi, sì. Sul devoto aglio e Oli.
1: Esatto, proprio la diatriba o diatriba si può usare esattamente nello stesso modo, lo dice l'Accademia della Crusca.
2: Sì, quella lì.
1: Sì, non mi è uscita la R. proprio sull'aioli, cioè la salsa all'aglio, che secondo Daniela...
3: Secondo Daniela, sembra quasi un Vangelo.
2: La salsa secondo Daniela.
3: Esatto. No, volevo sottolineare il fatto che effettivamente ci sono dei trucchi gastronomici per cui questa salsa riesce a far sentire meno il sapore dell'aglio e quindi anche l'odore poi.
2: Quali potrebbero essere?
3: Si dice che venga tolto la parte centrale dell'aglio,
2: l'anima
3: dell'aglio, e che quindi poi pestandolo nel mortaio con il sale e soprattutto aggiungendo dell'olio extravergine di oliva si senta molto meno e sia molto più diciamo gustoso e piacevole al palato.
2: Dobbiamo scoprire, chissà se qualche nostro ascoltatore lo sa, se è una salsa che si fa a crudo, cioè se l'aglio quando vai a pestarlo nel mortaio, come dici tu Dani, è prima cotto o se invece è proprio crudo, perché quando è crudo il sapore è molto più invasivo.

0: Canter Rai Radio 2, e qui la discussione si porta avanti. C'è chi dice che l'aglio va cotto, c'è chi dice che va bollito nel latte, c'è chi sostiene che va tolta l'anima interna. Qualcuno ha osato dire si usa anche l'aglio nero, quello fermentato, può essere perché è più dolce, più morbido, però il fatto che quella cremina è così candida e bianca diventa nera, quindi boh, mai visto, potrebbe essere un'ottima variazione sul tema.
1: Vabbè, sì, potrebbe essere variegato, no? L'aglio bianco-nero potrebbe essere di tante squadre, Tinto lo amerebbe.
0: Sì, e tu cosa hai trovato, visto che stai cercando la Bibbia della cucina italiana, che potrebbe essere o sale e pepe o la cucina italiana,
1: esatto,
0: il cucchiaio d'argento,
1: esatto, di sapore agrodolce, chi ha più ne ha più ne metta. Noi in questo caso abbiamo guardato la cucina italiana perché è il primo magazine, punto di riferimento, e no, non va cotto prima di frullarlo, l'aglio, o di pestarlo nel mortaio, con il sale e il limone e l'olio stesso, quindi si toglie l'anima, come diceva giustamente Daniela, e poi si prepara con l'aglio crudo.
0: Così, via alla selvatica. A pestare dentro lì così.
1: Ma la selvatica era bellissimo.
0: Sì, sì, l'alito che ti viene poi da selvatico, hai voglia. Eppure quando la vado a mangiare là non succede. La mangio qui e sto male tutta la notte. Vabbè, abbiamo sentito anche un grande preparatore di panini che ci ha portato proprio in tutto questo, e ora va bene, questa è Decanter, Rai Radio 2.
2: Radio 2 Decanter.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarimenti ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
3: Vogliamo la commedia!
2: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2 Decanter. In onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Lei è dito nella piaga con Businessman e noi siamo Andrea, Fede, Dani, Tinto perso per la Sicilia, e tra poco anche incontreremo il quinto decanteriano, Ivan Cardia. Dani, e dov'è oggi Ivan?
1: Sul lago di Piedilugo, nel borgo di Labro.
0: Uella, quindi ce ne andiamo qui, in centro Italia. Chissà chi avrà intervistato oggi.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 Decanter. Mi trovo a Labro, questo borgo che si affaccia sul bellissimo lago di Piediluco. Con me c'è Tiziana Feliciangeli, che si occupa di ristorazione e deve un po' raccontarci questa cucina di questo territorio straordinario. Ciao Tiziana.
3: Ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo tipici locali, abbiamo i fagioli di Labro. Poi ci sono, certo, di questa stagione abbiamo la gricia e i carciofi, che è molto buona. Poi tipico sono i porcini, che vanno poi con la fagiolata più in là col tempo. In autunno abbiamo questa fagiolata, che sono con i fagioli di Labro, con i porcini e la salsiccia. Particolare, diciamo, che sono le linguine con la colatura di alici e datterini rossi, con la burrata, che sono molto particolari e buone. A chi piace la colatura di alici è speciale. Ci sono questi datterini rossi che vanno ripassati con aglio, olio e pepe e colatura di alici, risaltata poi con le linguine e all'ultimo la burrata. Ci sono prodotti anche un po' più specifici, tipo oggi per esempio la crema di asparagi con la granella di pistacchi e la mortadella croccante. Ci sono altri poi piatti tipo le fettuccine al tartufo, che abbiamo il tartufo locale, che sono molto buone.
2: Tiziana, siamo in un luogo veramente unico, Labro, che si affaccia sul bellissimo lago di Piediluco, il suo castello. Insomma, venire qui significa assaggiare un po' un piatto, ma anche fare un'ottima passeggiata.
3: Delle visite, certo. A Labro abbiamo il borgo di Labro, ci sono tanti veicoli, insomma venite qui a fare una bella sosta, assaggiare i nostri piatti e vi invito a tutti. Grazie
2: Tiziana.
4: Radio 2 Decanter.

0: The Canter, Rai Radio 2, con noi un graditissimo ospite, il presidente di Conf Cooperative, perché dietro una denominazione, dietro un prodotto, dietro magari anche un'azienda che funziona, c'è sempre una squadra, ci sono sempre persone che si mettono insieme e che cercano di fare il possibile per creare valore. Si è conclusa da poco l'assemblea di Conf Cooperative, dove è stato fatto il punto sull'attuale stato del settore, dati, problemi, caldo, rincari e tanto altro. Ne parliamo con Raffaele Drei, presidente di Conf Cooperative.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Che cosa succede? Come va? Com'è lo stato dell'arte?
1: Ma lo stato dell'arte in questo momento del settore agroalimentare e in modo particolare delle filiere cooperative, quindi di tutti coloro che, come giustamente diceva lei, si impegnano nel proprio modo di lavorare, di fare impresa, nello stare assieme, quindi nel costruire delle imprese che superino quello che è un problema per l'agricoltura italiana. Le aziende agricole italiane sono in massima parte aziende piccoline, spesso a conduzione familiare. Lei pensi che in Italia la dimensione media di un'azienda agricola è circa di 11 ettari, in Europa è di circa 17-18 ettari, in America è di 180 ettari. Quindi noi abbiamo bisogno di stare assieme, di lavorare assieme, di organizzarci assieme per andare sui mercati, in questo in qualche caso mercati anche molto lontani, ma anche e soprattutto per arrivare al consumatore nella maniera migliore possibile, al consumatore delle nostre città, dei nostri compaesani, come dei nostri connazionali italiani. Quindi
0: certo,
1: la cooperazione serve a questo principalmente.
0: Sì, è vero, ma non tutti sanno che dietro le più grandi produzioni italiane, quelle che ci rendono famosi in tutto il mondo, che ci rendono orgogliosi appunto delle nostre capacità agroalimentari, ci sono le cooperative. Spesso e volentieri si considerano magari i singoli e invece c'è un sistema di insieme, di squadra, di comunità che funziona molto bene.
1: Sì, è esattamente questo, proprio per portare un miglior servizio e soprattutto per far emergere dei grandi valori che le nostre produzioni esprimono. E su questo ne siamo particolarmente orgogliosi, perché sono sicuramente le produzioni oggi meglio o più controllate al mondo, quelle che rispettano dei disciplinari di produzione, quindi che adottano dei metodi di produzione assolutamente più rispettosi dell'ambiente innanzitutto, ma anche e soprattutto della salute alimentare del consumatore italiano o europeo o anche mondiale, quando, ripeto, riusciamo ad esportare le nostre produzioni.
0: Certo.
1: Esercizio quest'ultimo che in quest'ultima fase, come ogni ascoltatore capirà molto bene, è diventato molto molto complicato, perché quello che sta succedendo nel mondo si ferisce innanzitutto ognuno di noi da un punto di vista umano, da un punto di vista morale, e oltre a questo, che sicuramente ha un valore minore rispetto a quanto appena detto, c'è anche una difficoltà nel fare impresa, nel vendere il prodotto, nell'esportarlo e quindi nell'affrontare giorno per giorno, per esempio, rincari con dei costi energetici, rincari del materiale di confezionamento. Quindi purtroppo stiamo vivendo una situazione di continua emergenza.
2: Ecco, ma a proposito, no, di spesa e prezzi, presidente Drei, tra burocrazia e minaccia d'Italia, i fondi europei, insomma, cos'è che rischiamo di pagare noi cittadini? E poi le vostre battaglie a Bruxelles difenderanno anche i prezzi nel carrello della spesa?
1: La prima cosa in assoluto da fare per difendere il carrello della spesa, quindi la possibilità per i nostri concittadini di poter accedere a cibo sano, di qualità e ad un prezzo equo, ad un prezzo sostenibile ed accessibile, la prima regola è quella di difendere la produzione. Prima bisogna riuscire a produrre, perché poi il mercato, il prezzo finale che il consumatore paga è sì il frutto di una sommatoria di costi, ma spesso diventa anche il frutto di un rapporto tra la domanda e l'offerta. E quando la produzione cala in maniera significativa per una serie di fattori, inevitabilmente il prezzo aumenta lungo tutta la filiera e si ribalta sull'ultimo acquirente, che, come ben sappiamo, è il cittadino, è il consumatore. e quindi la prima cosa da fare è difendere la produzione europea, e su questo Bruxelles a nostro avviso sta assumendo scelte che non sempre stiamo condividendo, perché sta un po' assumendo un atteggiamento di chi si vuole ritirare rispetto a questa che invece è una battaglia della vita, secondo noi, difendere il prodotto salubre europeo e italiano in modo particolare.
0: Caro Presidente, visto che il tema è molto interessante, la preghiamo di rimanere ancora un attimo con noi e poi la ritroveremo per nuove domande.

0: The Canter Rai Radio 2, abbiamo ancora ospite il presidente di Conf Cooperative, Raffaele Dre. Hai qualcosa da chiedere, Daniela?
1: Una curiosità, sempre più giovani si avvicinano all'agricoltura. Se lei dovesse incentivare un giovane, cosa consiglierebbe? Perché dovrebbe scegliere il lavoro agricolo?
2: Guardi, purtroppo nella nostra cultura il lavoro agricolo è stato molto spesso messo all'ultimo posto rispetto ad altre attività professionali. Io credo che oggi un giovane accede all'attività agricola sicuramente se è attratto da un punto di vista, diciamo così, personale, ma soprattutto se ne vede una prospettiva di carattere reddituale per sé e per la propria famiglia, e soprattutto se si trova coinvolto in un contesto. L'Unione Europea sta dando risorse ai giovani agricoltori per incentivarli ad insediarsi, ad aprire nuove aziende, ad insediarsi in aziende preesistenti assumendone la titolarità. Però questo non basta, perché poi dopo aver dato un sostegno economico una tantum ad un giovane agricoltore, poi è necessario seguirlo, è necessario dargli la necessaria assistenza tecnica, è necessario fornirgli gli strumenti per accedere all'innovazione, inserirlo in un mercato, aiutarlo quindi avere un accompagnamento di impresa, di crescita di impresa e di imprenditore, sulla quale la cooperazione sta facendo grandi, grandissimi sforzi, perché poi questo è il nostro ruolo. Anche qui le normative europee tendono un po' a dare un aiutino, chiamiamolo così, una tantum, ma poi disinteressarsi di tutto quello che quel giovane deve affrontare il giorno dopo. Quindi io penso che se ragioniamo in maniera un po' più completa, molti più giovani potrebbero avvicinarsi al settore agricolo, fermo restando che dobbiamo contrastare questo approccio culturale che abbiamo, dove ahimè io sono uno di quei giovani che a suo tempo sono stato disincentivato a rimanere in agricoltura, poi ho fatto di testa mia, perché anche a quell'epoca, e parliamo ormai di qualche decennio fa, il settore agricolo veniva visto come un qualche cosa un po' di serie B, se non addirittura di ultima scelta rispetto ad altre offerte professionali. Invece dobbiamo pensare ad un'agricoltura moderna, ad un'agricoltura che fa innovazione, che fa prodotti di grande eccellenza e che, se opportunamente organizzata, rimane e può veramente continuare ad essere un asse portante di molti territori, oltre che dell'intero paese.
0: Certo, noi la ringraziamo, Raffaele Drei, che è il presidente di Conf Cooperative, che è stato qui con noi a Decanter Rai Radio 2.
3: Radio 2 Decanter.

0: Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare, Decanter Rai Radio 2, Fede, Andrea, Daniela, Tinto a distanza, il nostro Cardia che va in giro e ci racconta tutte le storie possibili e immaginabili. Noi abbiamo terminato e dobbiamo ringraziare, caro Andrea.
1: Dobbiamo ringraziare il mitico Domenico Ganci alla parte tecnica, la console per lui ormai non ha più segreti.
0: Che per Decanter non poteva esserci altro tecnico di uno che si chiama Ganci.
1: La finale
0: ce
1: Elisa.
0: La mettiamo noi.
2: E il nostro regista?
1: Chi è?
2: Alessandro Provenzano?
1: Alessandro Provenzano, il nostro regista, non so più.
0: Colui che ci sopporta da un sacco di tempo e forse quest'anno è l'ultimo.
1: No, impossibile, siamo inseparabili. Ringraziamo anche le nostre angele custodi, Lucia, sì, Mosca e Valentina Totta.
0: Comunque è l'ultimo anno per Alessandro Provenzano di per cosa? Raggiunta vetustità.
1: Vabbè, è vero, effettivamente lui li porta bene perché dorme spalmato d'anduia, però anche lui ha una certa.

0: L'appuntamento è con l'ultima, che è domani, tutti in diretta, compreso Tinto, che ha promesso di tornare. Ciao da Fede, Daniela, Andrea, Tinto, ciao da Decanter Rai Radio 2.
1: Ciao! Ciao Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:59 minuti sulla statale 80, la Teramo Mare, tratto chiuso per un grave incidente con un veicolo ribaltato tra Teramo e San Nicolò. Sulla 4 Brescia Padova coda tratti per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Sulla 14 attenzione alla perdita di carico tra Faenza e Forlì, si tratta di scatoloni. Sulla 90 il grande raccordo anulare di Roma, ci sono code per un incidente allo svincolo con via Tuscolana. Sulla 24 nel tratto urbano, code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine sulla Roma-Napoli, rallentamenti per incidente tra Caianello e San Vittore. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Maschio Selvaggio sei Radio 2.
5: Buon sabato, bentornati qui a Radio 2 Maschio Selvaggio, e siamo alla penultima puntata,
6: eh sì,
5: caro Semprini.
6: Come tutte le cose belle.
5: Finalmente anche tu vai in vacanza quest'anno.
6: Ah, incredibile, è vero, cosa mi hai ricordato? Sono commosso. Certo, mi dispiace non stare più vicino a te, ma
5: e
6: comunque.
5: Mi dispiace a entrambi non fare estate in diretta, come sempre, eravamo due volti, due amici. Siamo stati benissimo con voi per chi fosse all'ascolto.
6: Ma restiamo amici lo stesso.
5: Restiamo amici noi, anche vostri, però andiamo in vacanza con i nostri figli e i nostri compagni.
6: Ma la radio prosegue e questa sera, questo sabato, con una puntata particolare. Secondo me andiamo a litigare sicuro.
5: Sì, perché sai, lui è uno che sui social si definisce innanzitutto un padre.
6: Giusto.
5: Poi un navigatore. Ah. E infine uno scrittore, che è il motivo per il quale è qui.
6: Oltretutto l'abbiamo visto in moltissime fiction, sì. L'abbiamo visto al cinema, l'abbiamo visto soprattutto in Smetto quando voglio, diciamo.
5: E soprattutto il titolo del libro è esattamente ciò che piace a me. Maschi, si salvi chi può. È con noi Marco Bonini.
6: Ben trovato.
7: Buonasera a tutti e a tutti. Io l'ho scritto per te.
5: Certo. E ho fatto ciao maschi. È un maschio selvaggio. Sto diventando proprio un'esperta di maschi.
6: E manca maschi, si salvi chi può. Noi ci vogliamo salvare, quindi restate con noi, perché tra pochissimo parleremo finalmente di patriarcato che torna.
5: E di maschi selvaggi. Oh, lo troverò.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, maledetto te, Semprini, che quest'anno proprio non mi hai trovato il maschio selvaggio.
2: No, ma potrebbe essere Marco Bonini che è qui con noi, attore, regista, scrittore, il vero maschio selvaggio. Ha scritto questo libro, Maschio, si salvi chi può. Perché lo hai scritto innanzitutto?
3: Ma intanto per lanciare un messaggio a tutti noi maschietti, diciamo ai miei colleghi di genere, perché il titolo c'ha una doppia lettura, no? Un po' una minaccia e un po' un inno. Salvatevi se potete, e mamma mia come siamo messi male, diciamo c'ha la doppia lettura.
1: E salvateci soprattutto a noi donne se
3: di
1: potete.
3: Di conseguenza certo anche a voi donne.
1: Ma come mai hai deciso di affrontare il tema della mascolinità attraverso i miti?
3: Perché credo che la mascolinità, sono abbastanza convinto che la mascolinità sia un racconto e che questo racconto venga da racconti mitici, e quindi ho analizzato quelli che per me sono stati in qualche modo fondativi, formativi, e sono andato a cercare le contraddizioni all'interno di quei racconti, perché in ogni racconto scritto da maschi, che parla di maschi, c'è qualcosa che quei maschi che l'hanno scritto non si sono resi conto di aver analizzato in profondità, e io alla luce di quello che succede oggi nella società sono andato a vedere dove si sono sbagliati, dove sono entrati in contraddizione.
2: Allora tra pochissimo andremo ad analizzare questi miti, ecco. Ma da quello che abbiamo capito chiacchierando anche prima, tu parli della fine del patriarcato.
3: Io auspico la fine del patriarcato.
1: Quindi c'è ancora il patriarcato, ho ragione io.
3: Sì, assolutamente sì. C'è ancora anche nelle leggi, cioè forse meno nelle leggi, ma c'è soprattutto tanto nella società e c'è nelle coscienze. Il problema fondamentale della questione patriarcale maschile è che voi ragazze, diciamo, grazie a tutto il lavoro dei femminismi degli anni 60, avete...
2: Guarda il sorriso quando hai detto ragazza.
1: Subito, 202, potete vedere che sono diventata immediatamente
2: ragazza.
1: Felice sul ragazza.
3: No, voi ragazze vi siete inventate un modello comportamentale identitario aspirazionale, cioè è figo essere femministe, diciamo sul supermercato c'è la bambolina che tutti possono comprare della donna femminista, noi non abbiamo il bambolotto, non abbiamo Big Jim ma
2: patriarcale,
3: quindi non abbiamo un modello alternativo a quello patriarcale. Questo è un problema per noi maschi ma anche per voi ragazze, perché di chi vi innamorate?
1: Ma non c'è dubbio, perché non essendoci quello l'alternativa qual è?
3: Non
1: ma
3: c'è.
1: Il problema qual è? Cosa che dico sempre a Semprini.
2: Eccolo.
1: Che non l'avete superato nonostante non ci avete visto arrivare.
2: Quanto ti piace sto termine.
1: Diciamo, sì, solo visto ritardo, dalla mia parte però.
3: Il ritardo che stiamo subendo è sicuramente colpa nostra, perché non abbiamo visto l'opportunità, e quel motivo per cui ho scritto questo libro è proprio per suggerire l'opportunità del passaggio post-patriarcale. Io dico a un certo punto nel processo al patriarcato noi dovremmo costituirci parte civile, perché siamo stati danneggiati anche noi in qualche modo, ma nessuno vede dove e cosa abbiamo perso, in cosa ci ha danneggiato a noi il patriarcato, e quindi di conseguenza siamo stati molto molto impegnati a difenderci dall'attacco femminista.
2: E infatti visto che io sono in difesa continua tutti i giorni a tutte le ore, resta

0: Siete sempre su Radio 2 Maschio Selvaggio, siamo alla penultima puntata, questo Maschio Selvaggio ancora non l'abbiamo ritrovato, ma oggi con profondità stiamo tentando di capire attraverso questo Maschio Selvaggio che non esiste se effettivamente abbiamo superato un certo tipo di società patriarcale o meno, con Marco che è qui vicino a noi che ci sta raccontando ovviamente grazie alla sua attività di scrittore, di attore, di regista e di padre soprattutto.
1: Sì, di padre.
0: Ecco, io voglio entrare subito, Marco Bonini, a casa tua. Sì. Tu hai figli, hai una moglie.
1: Ho una
0: che papà sei? E sei un papà al quale, o un marito al quale una volta almeno tua moglie o i tuoi figli hanno detto non fare il patriarca, non, cos'è questo il patriarcato, sinceramente?
1: Una volta, in continuazione, il problema fondamentale che va raccontato, che non è una cosa che c'è chi l'ha superato e chi non l'ha superato, siamo tutti sulla stessa barca, per rimanere nella metafora nautica, e c'è chi lavora per superarlo e chi resiste al superamento. Io sono in continuazione redarguito e illuminato in qualche modo da tutti e due i miei figli e da mia moglie, che è stata l'inizio, l'incipit. Diciamo, il primo racconto di questi che ho scritto è stato quello di Ulisse.
2: Ricordiamo, maschio si salvi chi può.
1: Maschio si salvi chi può, esatto, quello di Ulisse, ed è stato suggerito da mia moglie. Noi stavamo in navigazione nel mare Egeo, le isole greche sono tutte molto vicine. A un certo punto lei mi ha detto: ma scusa, ma se queste isole sono tutte così vicine, com'è che questo ci ha messo 10 anni a
0: tornare? Vabbè, diciamo, sistema di navigazione antico, forse.
1: No, io mi sono da comandante, mi sono interrogato, dice, ma com'è? E quindi sono andato a rileggere l'Odissea cercando la risposta a mia moglie, non l'ho trovata.
2: Perché poi molti dicono che in realtà se noi rileggessimo l'Odissea oggi avremmo tutta un'altra idea dei personaggi mitologici.
1: Certo.
2: Però guarda, io vorrei parlare un attimo di Ulisse, perché tutti lo immaginiamo un uomo tutto di un pezzo, forte. Tu lo metti in discussione nel tuo libro?
1: No, Ulisse è il personaggio tra tutti quelli che racconto, quello che secondo me è più vicino a noi ed è quello più interessante, perché lui è veramente spaccato. No,
2: possiamo dire a Semprini che è egoista, è confuso, desidera sì. empatia, cioè il maschio italiano.
1: Io lo cito proprio come metafora del maschio occidentale contemporaneo, perché lui è spaccato tra due realtà, no? Come siamo noi in questo momento, sì. In questa fase di transizione siamo attratti dall'ignoto, cioè dal nostro essere egoisti e autoriferiti, andando verso nuove conoscenze, diciamo così, e siamo allo stesso tempo molto attratti dalle vecchie conoscenze, cioè da ciò che conosciamo già, quindi le relazioni, e questa antinomia, in qualche modo questa contraddizione, noi dobbiamo risolverla. Ulisse non la risolve, infatti dà sempre la colpa alle donne.
0: Ma restando ai miti greci, no, perché noi leggiamo anche, no, si dice sempre la classica frase brutta, l'invidia del pene. Sì. Tu invece dici che Zeus aveva l'invidia della vagina.
1: Allora, diciamo, tutta la storia del patriarcato che io faccio nascere, diciamo, narrativamente con la Genesi, col racconto delle origini, e nasce secondo me da una inferiorità biologica, che è intanto l'incapacità gestazionale, cioè noi non creiamo vita,
2: non
1: è un
2: potete.
1: Fatto biologico. Ma c'è anche una subordinazione sessuale, perché le donne, così mi hanno detto, amico, le ragazze che ho consultato, hanno un orgasmo multiplo, hanno una capacità sessuale.
2: Perché Sembrini non lo sai?
1: No, a me non ce l'avevano detta questa cosa, capito? Io l'ho scoperta
2: leggendo,
0: abbiamo sempre pensato che fosse finzione, capito?
2: Fate una cosa, andiamo con la musica e poi torniamo su questo argomento, va.

0: I Knew You, Taylor Swift, sembra che si sposerà prossimamente, ha scelto, come dire, un luogo molto discreto, sia il Madison Square Garden di New York, ma noi eravamo, allora scusate,
1: lei sicuramente non ha l'invidia del pene,
0: assolutamente,
1: caro Bonini e caro Semprini.
0: Allora, archiviata questa questione dell'orgasmo multiplo, di chi capisce e non capisce, però,
1: che uno ha dovuto scrivere un libro e l'altro l'ha scoperto facendo tanti anni in radio e TV stasera.
0: Sì, assolutamente, però io volevo chiedere a Marco Bonini, che è qui vicino a noi, stiamo parlando appunto dei maschi, si salvi chi può. Patriarcal,
2: chi può,
0: perché guarda che è un argomento che mi mette molto in difficoltà,
1: sì, soprattutto
0: in famiglia, tutti i giorni,
1: l'orgasmo multiplo,
0: a tutte le ore. No, perché, cara Nunzia, non è possibile che il patriarcato sia stato eliminato soltanto in questa generazione, così all'improvviso, perché tuo papà, che conosco, una persona meravigliosa, tuo nonno, il tuo bisnonno, evidentemente vivevano in delle famiglie molto probabilmente dove un certo tipo di patriarcato vigeva. Ecco, erano, possiamo dire, dei dittatori familiari?
1: Questi dittatori, un fatto di educazione.
0: Ecco, ma attenzione, questi dittatori che noi politicamente, storicamente abbiamo abbattuto, messo a testa in giù, ripudiato, perché non li ripudiamo? Perché non ripudiamo i nostri nonni, i nostri bisnonni?
1: Perché adesso ce lo spiegherà Marco Bonini, perché nel libro lo affronta bene. Il patriarcato è molto più subdolo. Prima era evidente, era plateale ed era anche quasi accettato, perché la condizione della donna era differente. Oggi serpeggia anche nelle nuove generazioni. Marco, ti prego, aiutami.
2: Allora, diciamo, il problema fondamentale nasce, noi ci muoviamo nel mondo attraverso dei racconti mitologici che ci indicano quali sono, quale cos'è il bene e il male, cosa significa essere maschio e essere femmina, e noi tutti, tre quarti dell'umanità, cioè tutte e tre le religioni monoteistiche, perché il racconto della Genesi, il racconto delle origini è sacro per ebrei, musulmani e cristiani, dice una cosa molto, molto precisa. Quella che noi conosciamo come Eva, la prima donna, in realtà non è la prima ed è la seconda, ed è stata, è una costruzione maschile. Se voi andate a leggere il capitolo 2 della Genesi, è scritto che Adamo stava da solo e Dio gli ha costruito un aiutante. Queste sono le parole che usa l'Antico Testamento.
1: E questo è entrato nel vostro cervello?
2: È chiaro, no? Ma lei, Eva, questa aiutante, è una costola,
0: la famosa costola.
2: Esatto, è una prepertinenza fisica del maschio. Quindi è chiaro che lui la percepisce, è come fosse un braccio, un terzo braccio.
1: Sì.
2: Quindi è chiaro che se il mio braccio decidesse domani di andare via, io mi ribellerei al mio braccio, perché è di mia pertinenza.
0: Stai con l'occhio sgranato.
1: No, con l'occhio sgranato, perché ho già la domanda sulla mela, ma prima dobbiamo ascoltare un brano.

0: parlando di
1: finalmente
0: patriarcato.
1: Del tema di Masco Selvaggio.
0: Oh, cioè, finalmente, tante finalmente. Volte abbiamo divagato con noi.
1: Dovevi scrivere questo libro, Marco
2: Bonini. Ma io te l'ho detto che l'ho scritto per te.
1: Mannaggia, infatti, guarda.
0: Perché sgranavi gli occhi effettivamente quando parlavamo di Genesi?
1: Perché quando appunto la Genesi, il racconto di Ema, di Eva, di Adamo e tutto il resto, mi è venuto in mente che per fortuna cadete in tentazione a causa nostra, sin dalla Genesi.
2: Certo.
1: È questo, vai avanti, questo vi ha reso schiavi.
2: L'altro elemento
1: e subordinati e quindi aggressivi oppure no?
2: No, la subordinazione femminile, cioè la costruzione di Eva, nasce da, appunto, da questa incapacità di gestire la prima donna, che è quella che nel capitolo 1 viene detto: Dio creò Adamo, che non è il nome ma è il cognome, perché ne creò due, maschio e femmina creò loro, un Adamo lui e un Adamo lei. Ecco, l'Adamo lei era, c'aveva un altro nome, in altri racconti di autori biblici viene raccontata, si chiama Lilith, ed è quella creata a immagine e somiglianza di Dio. Eva non è creata a immagine e somiglianza di Dio, è creata a uso e consumo di Adamo.
1: Del maschio.
2: Esatto.
1: Italiano.
2: Quindi se noi per 7.000 anni ci ripetono da tre quarti del globo che la donna è subordinata, che non deve provare piacere, che è Eva, Hawa, madre dell'umanità, solo madre, è
1: esatto,
2: chiaro che uno,
1: l'immagine cioè, dai, è quella dai, di una donna madre, Eva,
2: di
1: e
2: proprietà
1: poi
2: maschile.
1: Di proprietà maschile come costola, e quindi secondo me superare il patriarcato richiede un lavoro lunghissimo.
2: Pensate, che non si parti del globo, che la donna è subordinata, che non deve provare piacere, che è Eva, Hawa, madre dell'umanità, solo madre. È
1: esatto,
2: chiaro che uno,
1: l'immagine cioè, dai, è quella dai, di una donna madre, Eva,
2: di
1: e
2: proprietà
1: poi,
2: maschile.
1: Di proprietà maschile come costola, e quindi secondo me superare il patriarcato richiede un lavoro lunghissimo,
0: lunghissimo, che non si può risolvere in questa generazione soltanto.

0: giustificazione.
1: Assolutamente, non è
0: Sembrini,
1: una giustificazione.
0: Perché dobbiamo rompere questo idillio fra me e te proprio alla
1: oggi.
0: Fine di maschio
2: sì, ma cominci, prima finisce, dice la mia nonna.
1: Infatti, ma questa è una discussione che vige tutti i giorni a casa mia in varie forme, però visto che Marco, il libro è maschio, si salvi chi può. Oggi chi è più in crisi, oggettivamente? I maschi o le femmine?
2: Allora, diciamo che sono più in crisi i maschi, le femmine sono più frustrate perché la crisi l'hanno già superata negli anni 60, adesso ormai si stanno rassegnando ad andare da sole e lo possono fare anche da un punto di vista biologico perché la tecnologia le aiuta. I maschi sono più in crisi perché non hanno un modello alternativo di riferimento, questo è il problema fondamentale. Le ragazze, abbiamo detto, hanno un problema di non sanno di chi innamorarsi perché non hanno il big gym post-patriarcale. Noi uomini non solo non abbiamo un modello, ma camminiamo sulle uova. Io ho due figli più o meno adolescenti, e mia figlia, che ha 23 anni, mi dice che ha difficoltà a relazionarsi con gli uomini perché quelli gentili che cerca lei hanno
0: paura.
2: Cara
0: figlia di Bonini, non sei sola.

0: Fama Cabana, il tour estivo partirà il 2 luglio. Sei pronto, Semprini, a partire anche tu per le tue
1: sì,
0: vacanze?
1: Assolutamente.
0: Ti
1: sì.
0: Ci faccio partire direttamente se continuiamo a parlare di patriarcato con Bonini e il suo libro Maschio si salvi chi può.
1: Sì, ma anche perché voi ritornate sempre sulle frustrazioni, ovviamente, delle donne, le problematiche delle donne. Mm. Parlavamo adesso anche di tua figlia che ha 23 anni, come dire, compilation di figlie di tutte le età, quindi capisco tutte le difficoltà, però vorrei ritornare sui maschietti che ovviamente anche loro avevano dei modelli.
0: Ma allora
1: papà,
0: faccio io una domanda a voi due subito.
1: Là, vedi?
0: Vorrei sapere se entrambi vi siete mai sentiti imprigionati in un modello di maschio.
2: Io non scrivo di altro. Il problema col padre, no? Il nostro padre è, almeno io parlo, rispondo
1: certo,
2: per me.
0: Ma dopo risponde pure sempre.
1: Certo.
2: Il nostro padre è il nostro omologo di genere, è quello che ci comunica il significato del nostro genere. Il mio padre, come tuo padre, immagino, come sì, tutti i padri, erano maschi patriarcali, e quindi noi siamo cresciuti con un imprinting. Noi siamo, diciamo, pentiti di mafia, capito? Noi siamo pentiti.
0: Certo. Di patriarcato.
2: Esatto.
0: Sempre tu ti sei mai sentito costretto?
1: Che anche mia mamma era patriarcale, cioè certo, nel senso riconosceva fortemente, sì, non ha mai messo in dubbio quel tipo, anzi la rivedeva in me, quasi il suo messaggio no, verso il figlio era, beh, ma anche tu in famiglia dovresti essere così, e devo dire che anche con le mie mogli o compagne sempre ha avuto questo tipo di atteggiamento, infatti inimicandosele chiaramente.
0: Certo. Ma infatti io vorrei chiedere a voi anche questo, no, parlando appunto

0: E dopo lascio sempre in la domanda, cioè di fondo anche il matriarcato che vige moltissimo in alcune società anche maggiormente nel sud Italia del nostro paese, è sempre un ampliamento del patriarcato secondo te? Cioè qualcosa che è strettamente connesso in una forma diversa di subordinazione poi dell'altro genere?
1: Allora, chiariamo intanto diciamo l'orizzonte. Il patriarcato non è un problema sessuale, non è un problema di come nasci, se nasci col pisellino o con la patatina.
0: No.
1: Il problema è un software che viene applicato, che è stato gestito da maschi e femmine con più o meno talento in funzione delle capacità personali. Il matriarcato, se è la traduzione femminile del patriarcato,
0: è la stessa cosa.
1: Cos'è sostanzialmente, in estrema sintesi, il patriarcato? È un sistema di gestione delle relazioni che gestisce le relazioni attraverso una prevaricazione. Ogni volta che c'è qualcuno, infatti nel libro dico il patriarcato è un problema di sfruttamento degli uomini sugli uomini, degli uomini sulle donne e degli uomini sull'ambiente. È un sistema globale di filosofico, direi.
0: È proprio così, sempre. Tu cosa stavi domandando? Perché io penso che
2: lo domando tra pochissimo.
0: Grandi portatrici del patriarcato, lo dico da donna convinta che il patriarcato esista, sono innanzitutto le donne.

0: minacce nucleari, sorry, scusa, lo sento, questi partiranno, questi artisti con il loro tour nell'estate del 2027.
1: Sai che è il nome,
0: è il nome di una birra.
1: È Luca Bona.
0: Perché Luca Bona, che è il nostro regista, tutte le volte che parte pinguini tattici nucleari dice la stessa cosa.
1: Ce la porti questa birra prima o poi o no,
0: esatto.
1: Luca, perdonaci.
0: Festeggeremo la fine del programma con una birra.
1: Assolutamente. Insomma, tanti maschi a volte per riprendersi in famiglia, per trovare i loro punti di riferimento, forse si devono bere una birra, non dico come Homer Simpson distesi sul divano, però richiedo a Marco Bonini, che è con noi, maschi si salvi chi può. E beh, i punti di riferimento oggi ce l'hanno molto più le donne, le ragazze, piuttosto che gli uomini e i ragazzi. Come riorientarsi? Ovviamente non c'è una ricetta generale, ognuno ha la sua vita, la sua storia, la sua famiglia, le sue amicizie, i suoi amori, però quali potrebbero essere i punti di riferimento? Capire che i nonni, i papà per certi versi sbagliavano, ma che direzione riprendere?
2: Ma non è un problema di criminalizzazione, di dare la colpa ai padri o ai nonni, perché loro neanche lo sapevano, era un sistema che vigeva, è come in un trapasso, no, quando è finita la schiavitù. La schiavitù è finita, poi è chiaro che ci sono quelli vecchi che ancora pensano che ci sia e quelli nuovi che non pensano più che ci sia. Il punto è destrutturare il racconto che ci ha convinto che quella cosa era vera, e questo è il motivo per cui io ho scelto 5 racconti mitici. Dobbiamo farlo noi uomini insieme alle ragazze e dobbiamo applicarlo giorno per giorno. Il problema, la soluzione è la ripetizione. Io faccio l'attore e so bene che un personaggio si impara facendo le prove ogni giorno.
1: Chiaro, allora tra pochissimo ti raccontiamo anche magari come nel cinema sta cambiando anche il racconto, perché anche questo è decisivo. Nunzia.
0: No, perché io volevo chiedergli, sempre a proposito di padri, il fatto che lui definisca Geppetto il padre oggi contemporaneo che sfida la biologia un po'.
2: Beh sì, Geppetto, diciamo, nella tradizione sembra che Collodi volesse in qualche modo riscattare Giuseppe, no? Il marito di Maria, sì, che era stato estromesso dalla gestazione di Gesù, e quindi quello che non poteva fare, quello che Zeus fa fagocitando la moglie incinta, Geppetto lo fa costruendo
1: il figlio.
2: No, Dio l'aveva creato dalla terra, lui lo crea dal legno, quindi fa quello che la natura non gli permette di fare, si fa il figlio da solo.
1: Mi piace come figura Geppetto.

0: Adele, maschio selvaggio, Radio 2. Questo maschio selvaggio piano piano è sempre più incrinato dalle parole che stiamo usando oggi, da quello che ci racconta Marco Bonini. In verità, Marco, ti ho spiegato già prima del programma che il maschio selvaggio è tutto fuorché selvaggio, per come esatto. Lo intende Nunzia De Girolamo. Però ti chiedo, effettivamente c'è un aspetto della mascolinità tradizionale che è giusto in qualche maniera trattenere, proseguire?
1: Allora, diciamo, il patriarcato ha sostanzialmente diviso le competenze, per cui ha i maschi, Adamo in qualche modo ha deciso di trattenersi i diritti al potere, al piacere, e ha rinunciato al diritto alle emozioni, che invece ha assegnato in esclusiva femminile. Queste tre competenze sono entrambe, tutte e tre umane, quindi semplicemente le ragazze hanno esercitato il diritto alle emozioni per 7000 anni, e quindi se tu fai lo stesso personaggio per 7000 anni ci sono buone probabilità di farlo molto bene, e i maschi hanno esercitato il diritto al piacere e al potere per 7000 anni, quindi hanno sviluppato una competenza nel settore. Questa cosa non va persa, come le ragazze non debbono perdere la loro competenza emotiva, va semplicemente condivisa. Le ragazze stanno acquisendo competenze gestionali di potere e di piacere. Pensa che il primo studio sull'orgasmo femminile è del 2014, scientifico. Esatto. E gli uomini devono mantenere le competenze che hanno acquisito in questi 7000 anni, devono sviluppare le competenze in cui sono. Io con una battuta dico: i maschi dovrebbero agire con la P stampata su dietro, tipo principiante.
2: Bravo, perché dovrebbero...
0: non di patriarcato,
1: di principiante, tipo
2: perché
1: della
2: dovrebbero
1: patente.
2: Sviluppare, caro Semprini, le competenze emotive, esatto, cosa che vi manca notevolmente. Ma tu, sempre nel tuo libro Maschio si salvi chi può, affronti, come dicevamo all'inizio, i miti, i vari personaggi mitologici, rivedendoli con l'occhio di un uomo contemporaneo, e appunto hai riletto anche l'Odissea. Di tutti i personaggi di cui parli in questo libro, i maschi si salvi chi può, qual è il maschio selvaggio secondo te?
1: Nessuno di questi. Il maschio selvaggio è quell'Adamo, Adamo lui, quello del capitolo 1, appena creato, prima del conflitto con Adamo lei, è quello che riesce a sviluppare tutte e tre questi diritti, cioè il diritto al potere, il diritto al piacere, il diritto alle relazioni, all'emotività. Non c'è ancora, dobbiamo svilupparlo. Quello che cerco di fare io è di delineare il profilo di un nuovo eroe che sia aspirazionale, per dare un'opportunità a noi ragazzi di lavorare per questa cosa, perché sembra sempre che noi dobbiamo recedere, no? Che dobbiamo rinunciare
0: a qualcosa e invece lavorare a qualcosa di nuovo,
1: conquistare,
0: certo,
1: qualcosa che ci è stato tolto.
0: Allora, Marco Bonini, resta con noi, perché tra pochissimo è

0: Tra quintale, aranciata, maschio selvaggio, Radio 2, siamo al termine quasi della penultima puntata e Marco Bonini adesso, sì, è il tuo momento davvero.
1: Chi vuole essere maschio selvaggio?
2: Caro Marco, adesso facciamo un gioco, hai due scelte, niente spiegazioni lunghe, devi utilizzare l'istinto, sei pronto?
3: Vai.
2: Vedere finalmente in onda il figlio di Sandokan oppure fare il sequel del cult alle ragazze di Piazza di Spagna?
3: Vedere finalmente in onda quello che mia nonna chiamava il figlio di Tarzan.
2: Sì, è vero, pure la mia. Scrivere una sceneggiatura da Oscar oppure vincere il Davide di Donatello come migliore attore protagonista?
3: No, scrivere una sceneggiatura da Oscar.
2: Meglio diventare un maiale e credere alla, e cedere alla passione per la maga Circe oppure ritornare alla tua Penelope?
3: La questione dei maiali è affrontata sul libro ed è interessante quella diffamazione a mezzo stampa, perché Circe non l'ha mai trasformato in maiali, sono loro che sono arrivati già maiali.
2: E quindi diventi quello?
3: E quindi forse no, tornare a casa da Penelope.
2: Bravo, perché Semprini avrebbe scelto la prima. Geppetto oppure Lucignolo?
3: Nessuno dei due, diciamo Geppetto che capisce che cosa sta facendo.
2: Concorrente a tale
3: Geppetto
2: quale
3: giovane.
2: Geppetto giovane. Concorrente a tale quale show o concorrente di un reality?
3: Nessuno dei due.
2: Niente, passi.
3: Sì.
2: Vieni a Ciao Maschio.
3: Vengo a Ciao Maschio molto volentieri.
2: Una sfogliatella napoletana con Paolo Sorrentino oppure una carbonara con Matteo Garrone?
3: Beh, la carbonara non si batte.
2: Poi Garrone ci capisce di uomini e donne. Fare un'apparizione in una soap turca?
0: Bella.
2: Oppure fare un'apparizione in un film di Marvel, della Marvel?
3: Ma uguale, diciamo, stanno sullo stesso piano nell'immaginario.
0: Questa è bella, vai.
2: Meglio vedere il merlo maschio con Lando Buzzanca oppure C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi?
3: C'è ancora domani tutta la vita.
2: Vedi, anche qui Semprini vedeva il merlo maschio. Due chiacchiere con sulla mascolinità Michael Douglas oppure sulle battaglie delle donne con Meryl Streep?
3: Beh, Meryl Streep è secondo me più interessante, però pure Michael Douglas secondo me c'ha delle cose, perché Meryl Streep ha già capito, no?
2: Sì.
3: E Michael Douglas invece va
2: sulla
3: convinto.
2: Mascolinità avrebbe molte cose
3: più
2: da
3: cose
2: dire.
3: Da dire lui, sì. Sicuramente.
2: Infine, amare o essere amato?
3: No, amare.
2: Amare è proprio un maschio selvaggio.
4: Maschio selvaggio.

0: È la mia vita, è stare qui in diretta con Nunzia Di Girolamo, che amo alla follia, anche se non sono d'accordo su nulla.
1: Bugiardo, bugiardo, e vedrete che il prossimo anno mi mollerà totalmente. Lo scoprirete palinsesti del 3 luglio.
0: Ma quando mai?
1: Ma non spoilerò niente, perché adesso vorrei un momento più leggero, no? Sì. Sul patriarcato. Vorrei collegare un amico di questa trasmissione che ogni tanto ci diciamo fa ingrassare un po' nelle vite
0: solo
1: private,
0: a parole.
1: Solo a parole. Che è Enzo Palmieri.
0: Ben
1: caro
0: trovato.
1: Enzo, come stai? Tutto bene?
2: Buon sabato sera a tutti. Benissimo, grazie.
1: Senti,
2: buon
1: Enzo, noi avevamo una curiosità. Abbiamo parlato tutto il tempo di patriarcato, maschi, tossicità maschile. Vogliamo sapere, quando vengono da te, che cosa consumano principalmente le donne e cosa i maschi?
0: Quale dolce preferiscono gli uomini e quali le donne?
2: Ok, l'uomo sicuramente preferisce, che ti posso dire, un bello zuccotto con zabaglione e caffè.
0: Ah, leggero, leggero.
2: Molto buono. È ritornato di moda perché si era fermato, sai? È tornato. È tornato di moda.
1: Perché sono degli zuccotti, effettivamente.
2: A periodo, le cose vanno a periodi.
0: Certo. E
1: le donne?
2: Le donne adesso molto i semifreddi. A vari gusti, che ti posso dire, il classico al limone e fragola, però poi c'è il semifreddo, che ti posso dire, al limoncello.
1: Quindi siamo più chic. Scusami, mi viene una domanda, però chi paga di solito, le donne o gli uomini?
2: Allora, se sono io in casa, che normalmente facciamo a turni via dei fratelli, pagano gli uomini sempre, anche se qualche signora, molte ragazze si avvicinano a pagare, dico no, guardi, c'è un maschio che sta offrendo.
0: E questo è il patriarcato economico? Cos'è questo? Come me lo definiresti, Nunzia?
1: No, Enzo, devi sapere che questa gentilezza e questo romanticismo a noi donne fa piacere.
0: Bene,
1: quindi
0: benissimo.
1: Non è questione di patriarcato.
0: Anche questo almeno ce lo teniamo, insomma, la possibilità di pagare. Senti, allora, Enzo, ti possiamo fare un'ultima domanda? Se ti chiedessimo una torta selvaggia per maschio selvaggio, siamo in conclusione praticamente delle nostre puntate, che dolce regali soprattutto a Nunzia?
1: E di che sarebbe fatto? Gli ingredienti?
2: Un bel semifreddo chiamato Bangkok, sarebbe banana e cocco.
0: Come? Con?
2: Bangkok, banana e cocco, un semifreddo.
1: Ah, banana e cocco è proprio adatto a maschio selvaggio.
0: È proprio il nostro, guarda.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Allora, Marco Bonini, grazie davvero per essere stato con noi. Maschi, si salvi chi può. Questo libro me lo prendo
1: no,
0: io.
1: Questo no, è no, mio,
0: questo me lo prendo
1: ci
0: io.
1: Martedì, intanto che noi litighiamo sul libro. Ah, ma, no, grazie. Ci vediamo domani.
0: Domani, scusate, che è martedì, domani, è arrivato. Domani.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Al box con Raffaele Costantino.
3: Allora, iniziamo subito, prima ancora dei saluti, prima ancora delle presentazioni ufficiali, prima ancora di introdurre il tema di puntata di questa sera, iniziamo subito a dire che questa puntata e la puntata di domani saranno due puntate molto tristi. Puntate molto tristi perché con queste due puntate si conclude questa ennesima stagione di Musical Box che abbiamo passato tutti insieme collaborando a selezionare, divulgare, ascoltare, godere, fruire della migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità. E lo abbiamo fatto tutti insieme, dicevo, perché da una parte, da questa parte, c'è l'impegno costante, quotidiano nella ricerca e nella razionalizzazione dei temi e delle cose che si ascoltano. Da un'altra parte però c'è un ascolto molto puntuale, molto attento, molto concentrato, e cerchiamo di fare intrattenimento, perché appunto è questo che facciamo, senza prenderci troppo sul serio. Ma sappiamo anche che poi il tema, il nucleo di questo intrattenimento è composto da musiche che non sono musiche all'ordine del giorno, diciamo, che non sono musiche che fanno parte, diciamo, della cultura, dell'ascolto mainstream musicale nei media nazionali. E quindi è per questo che vi devo ringraziare, vi voglio ringraziare, prima ancora dei saluti finali che faremo ovviamente domani sera per l'ultima puntata, che voglio ringraziare appunto la Rai Radio 2, che ci permette da tanti anni appunto di fare tutto questo, grazie a dirigenti illuminati, a tecnici preparati, a registi molto bravi, anche se il nostro regista è Luca Cucchetti, ma gli altri sono tutti molto bravi. Allora, inizia così Musical Box di questa sera. Benvenuti, benvenute, io sono Raffaele Costantino, con me ovviamente c'è tutta la band. Questa sera ci saluteremo perché appunto noi siamo un po' come le maestre, come i maestri, no? Come i professori. Noi arriviamo a metà giugno più o meno e finiamo di lavorare, perché anche noi facciamo, no, educazione, anche se da un punto di vista musicale. Ma oggi vi voglio lasciare con un po' di appuntamenti che vi possono aiutare, diciamo, ecco, a trascorrere questa tristissima estate, come sarà la vostra, senza la compagnia di Musical Box. Avremo tre direttori artistici di tre festival diversi, ne abbiamo selezionato uno per il Sud Italia, uno per il Centro e uno per il Nord Italia, che ci racconteranno un po' i loro festival, e quindi potranno essere degli appuntamenti che potrete seguire, ma insieme a loro spero di scoprire anche altri appuntamenti interessanti che si faranno in quelle zone d'Italia. Va bene, 348-7-300-200 per interagire con questa trasmissione, 348-7-300-200, fatevi sentire e iniziamo effettivamente con la musica, con il tema centrale della trasmissione, con i protagonisti che sono i musicisti, in questo caso un collettivo che si chiama Sofa Surfers.

Che pezzo, ragazzi! White Noise, loro sono i Sofa Surfers. Questo è un brano estratto da un loro album del 2005 ed è un loro grande classico. I Sofa Surfers sono un quartetto, si sono fondati a Vienna, era il 1997, ricordo benissimo, io c'ero, nel senso non ero lì quando si sono formati, ma li ho seguiti sin dall'inizio, ho anche condiviso il palco con loro un paio di volte. Pionieri di un suono che unisce il trip hop, il dub e l'easy jazz con una rappresentatività che loro hanno portato avanti, una bandiera come una delle prime band europee a tracciare una traiettoria molto ben precisa tra elettronica e groove urbano che poi ha segnato un'intera generazione da Vienna in quel periodo quando si parlava di beat molto lenti. Insomma, ci sono stati grandi maestri. Qualche settimana fa abbiamo riascoltato una parte del DJ Kicks di Kruder e Dorfmeister, per esempio. E un po' di tempo fa, qui a Musical Box, abbiamo fatto un'intera puntata dedicata al suono di Vienna. Magari riusciremo a recuperarla e a rifarvela ascoltare, magari nella prossima stagione. Allora, sono le 23.10, siamo partiti, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago e intanto al 348-7-300-200 iniziano ad arrivare i primi messaggi della community di Musical Box. Buonasera Costantino e vai con le frequenze che ci colpiscono l'animo. Bah, bellissimo, sono le frequenze giuste. E poi, grande Raf, come sempre, musica super che ci terrà connessi fino alla prossima stagione, dice Andrea da Gorizia. Grazie Andrea, tra l'altro a proposito di rimanere connessi, sapete che ci sono i podcast su RaiPlay Sound che durano per 3 settimane e quindi lì insomma potete intanto recuperare un po' di cose perse delle ultime puntate, ma sapete che c'è una playlist su Spotify che si chiama appunto Musical Box sul mio profilo e prima della fine di giugno aggiornerò la playlist con tutte le ultime cose, una selezione diciamo delle ultime cose migliori che abbiamo suonato in modo che così durante l'estate questo tipo di ambiente, di ambientazione sonora vi potrà tenere compagnia. Ambientazione che si sviluppa non solo in radio ma anche in una serie di festival che sono molto connessi ai ragionamenti musicali e culturali di cui Musical Box si occupa. Tra poco ci colleghiamo con il primo dei nostri ospiti di questa sera che è Dennis Longhi, il direttore artistico di Jazz Refound.

0: Pearl J insieme a Dai Magnolia Tree, estratto dal suo ultimo EP Celestial Sweet Flips, che in realtà è un EP che riprende una serie di sue cose precedenti che sono state reinterpretate con, diciamo, uno dei suoi tanti step evolutivi della sua carriera, di questo suo bellissimo approccio musicale davvero molto originale, che sarà appunto tra i protagonisti della edizione di quest'anno del Jazz Refound Festival, che si terrà a Cellamonte in Monferrato dal 27 al 30 agosto. E come dicevo in apertura, appunto, voglio lasciarvi con un po' di appuntamenti, di cose e di luoghi dove andare ad ascoltare buona musica e soprattutto, insomma, a fruire di un ambiente culturale, di un humus culturale molto vicino a quello di Musical Box. Dovremmo avere con noi in collegamento telefonico Dennis Longhi, appunto organizzatore, direttore artistico di Jazz Refound. Dennis, ci sei?
1: Ci sono. Sono al ristorante col mio amico Chico, grande ispiratore di Jazz Refound, esperto di Ninja Tune, e sono a tua disposizione.
0: Bello, bene o male, ci hai dato anche il curriculum del tuo commensale, non si sa mai dovessimo parlare di Ninja Tune. Scusa, ma il ristorante è alle 11:15?
1: Sì, alle 5 terre. Bel posto, bella gente.
0: Ah, 5 Terre, bellissimo. Allora, Dennis, noi stiamo facendo una piccola carrellata di festival interessanti in Italia per dare un po' di appuntamenti per l'estate. Tu sei già stato nostro ospite, forse l'anno scorso, un paio di anni fa, qui in studio.
1: Era 2 anni fa quando abbiamo annunciato Ezra Collective, che appunto finalmente il nostro amico Fausto porta anche in Sicilia. Siamo tutti a supporto della sua scelta.
0: Sì, il nostro amico Fausto in Sicilia, per chi non fosse esperto, diciamo, di cose, e sarebbe il direttore artistico di un festival che sentiremo tra pochissimo, cioè il Festivalle. Allora, Dennis, raccontaci un po' la lineup di quest'anno di Jazz Refound. Quindi, cosa veniamo a vedere, cosa veniamo a sentire? Dacci qualche consiglio, qualche nome interessante secondo te da non perdere nella lineup di questo festival, che ormai ci abituiamo, insomma, a venire a prescindere dai nomi in cartellone, perché si sa che poi lì si ascolta musica stupenda, c'è un ambiente stupendo, in luoghi meravigliosi. Però ecco, per gli ascoltatori di Musical Box, che ovviamente sono molto ferrati su queste cose e di cose ne ascoltano in continuazione, cosa consigli di venire a seguire, a vedere a Jazz Refound quest'anno?
1: Ma allora, diciamo che Pearl J è un po' il guilty pleasure che siamo riusciti a conquistarci, perché è un po' quel mondo del soul che nessuno era riuscito a trasformare in chiave moderna. Tra l'altro nessuno capisce Pearl J se è un messicano, un sudafricano, un australiano, quindi sarà molto bello nel backstage provare a capire se dietro quella maschera riusciamo a scoprire chi è veramente.
0: Vabbè, ma abbattiamoli sti confini e ste nazionalità, dai, no? Mi sa che è arrivato il momento.
1: E chiaramente, cioè, la parte di ricerca è sicuramente importante, i nomi, gli headliner li abbiamo visti tutti, chiaramente Nugenea con Massi e Lucio sicuramente è una cosa che abbiamo già presentato più volte, certo. Ma questo album sicuramente ha un ruolo fondamentale per portare l'Italia nel mondo in un altro modo. Le cose che sicuramente lato mio sento un pochino urgenti da esprimere sono sicuramente Aya Monet, mm-hmm. che in questo momento è stata anche recensita, quindi era un po' una mia idea che diventasse un'autrice, una testimonial del mondo di Jazz Refound in maniera importante, anche sulla divulgazione dell'afrocentrismo, su nuovi linguaggi e nuove traiettorie, e mi sembra che il suo nuovo album sia diventato una piccola nuova pietra miliare da questo punto di vista. Quindi è una delle artiste su cui sono veramente felice di posizionare, diciamo, l'identità di Jazz Refound. Omasta sono sicuramente un po' la nuova band tipo Corto Alto, Moses Yoffi Trio, quindi mm-hmm. la scena UK che si è evoluta verso est, verso la Polonia.
0: Ok, Omasta, quindi lo ripeto perché magari radio si capisce poco, anche perché al telefono, insomma, Omasta, quindi pipe.
1: Esatto, e cerco di citare le cose più underground,
0: certo,
1: le
0: certo.
1: cose più mainstream sicuramente le conoscete in cartellone, ma The Mighty Tiny and the Many Few è una delle band, sono danesi, porteranno tra l'altro come ospiti Ayaman Instrument, che mm-hmm. comunque forse quasi più noto di loro nel nostro mondo underground, ma è un collettivo che arriva dalla Danimarca, che sta trasformando un pochino il jazz verso i beat che conosciamo, no? Di Madlib, di il mondo J Dilla, certo, alla nord europea. E tra di loro appunto c'è anche il mondo di Major Lazer come ghost producer dei loro suoni, quindi comunque è un qualcosa che non è così accreditato nel nostro mondo, ma ha sicuramente un imprinting e una produzione alle spalle veramente importante. Un nome che mi sentirei di consigliare a tutti, che è il nome più piccolo forse che c'è in questa edizione, è Mi True, è una delle nuove rapper, non dico la nuova Little Sims perché parliamo veramente di mostri sacri, ma è un artista inglese che ha liriche, testi, significati veramente importanti, è una band hip hop, diciamo.
0: Sì, Amy True, lo ripeto, Amy True.
1: Amy True, sì.
0: E poi allora innanzitutto aspetta, perché tu dicevi sì i nomi più importanti, però diciamo non li abbiamo ancora citati perché appunto ci sono Inugenea, Acid Arab, Fresh Mula, Pale J, Mind Enterprises, Venna, Danilo Plesso, Jess Peterson, Mr. Scruff, Aya Monet, Amy True, DJ Storm, ABB Funk, insomma ce ne sono davvero tantissimi. È un cartellone pienissimo quest'anno, mi sbaglio? Ci sono più artisti del solito?
1: Ma diciamo che abbiamo un giorno in meno, ma c'è una verticale un pochino più interessante proprio a livello curatoriale, quindi sì, effettivamente quella percezione diventa quella che tu dici. E forse mi permetto di dare un pochino un'anteprima su quello che succederà nei prossimi giorni, per cui verrà annunciata poi una partecipazione importante con Raffaele Costantino, è un personaggio noto che, ma possiamo dirlo intanto,
0: ma ormai, no, ma non era questo la cosa importante, no, che dovevi dire. Ma no, c'è un'altra, scusa, ma non dovresti annunciare un'altra, cioè una cantante che non è ancora stata annunciata, o non la vuoi annunciare ancora?
1: Non la vogliamo annunciare ancora, vabbè, però creiamo la tensione di...
0: No, però diciamo, volevi dire che ci sarà Chiara Pavanna al festival, vero? Lo volevi dire questo?
1: La liaison tra Raffaele Costantino e Chiara Pavanna ormai è consolidata, abbiamo fatto anche delle belle call in cui abbiamo empatizzato, e quello, lo scoprirete, sarà un progetto veramente interessante, non solo dal punto di vista, diciamo, musicale, curatoriale, ma anche proprio di consapevolezza, di un certo tipo di ragionamenti che verrà sviluppato con il format che io amo di Raffaele, ovvero Clan Acustico, e ci permette di andare in verticale su un certo tipo di ragionamenti e digressioni del nostro mondo, e verrà esplicitato live all'interno di Jazz The Found e soprattutto all'interno di un contesto un pochino più intimo quest'anno, che avverrà all'interno dell'Ecomuseo, con una serie verticale di talk, approfondimenti, divulgazioni su aree tematiche legate.
0: Tra l'altro Chiara Pavan, che appunto è una grande fan di Musical Box, quindi la salutiamo perché sicuramente magari ci ascolterà in podcast mentre cucina nel suo ristorante stellato meraviglioso. Dennis, allora prima di salutarti e di ascoltare, pensa che io avevo messo in programma per aprire la chiacchierata con te proprio per il Jay e per chiudere poi The Mighty Tiny and the Many Few, quindi insomma siamo connessi, ma ti volevo chiedere, perché lo farò anche con gli altri ospiti di questa sera, vorrei utilizzarvi anche come ambasciatori nell'idea che appunto questa scena debba essere, come dire, sempre più collaborativa ed inclusiva. Ci vuoi consigliare tu degli altri festival che si fanno nella tua zona, quindi in Nord Italia, durante l'estate?
1: Ma allora, in realtà credo che non è esattamente Nord Italia, ma non andiamo neanche verso il centro. Limbo Festival è un po' il mio punto di esplorazione di quest'anno, perché comunque è un festival che rappresenta un pochino le sembianze o comunque le attitudini di Jazz The Found come festival esperienziale, e sicuramente è un'area di interesse.
0: Okay.
1: Direi che This Is Brew è sì, centro nord Italia, ma è sicuramente uno dei riferimenti che possiamo annoverare a cercare di Boutique Festival. Uno è appena successo ed è uno dei festival che stimo maggiormente dalle nostre parti, Made by Alessandro Gambo, il direttore, certo, mio migliore direttore artistico preferito nel Nord Italia. E,
0: non hai detto il nome del festival, però, che è jazz?
1: Che è Jazz is Dead, okay. Scusate, sì, esatto. E,
0: vabbè, dai. Tre festival vanno bene, non ti faccio cervellare troppo, anche perché sei a cena con il maggiore esperto di Ninja Tune. Com'è che si chiama? Non mi ricordo il nome.
1: Francesco Merani, a.k.a. Chicco, che è stato il mio fondamento base per scoprire tutto il mondo di Ninja Tune, partendo da Funky Porcini, Amon Tobin, eccetera, eccetera.
0: Allora ringraziamo Chicco. Ringraziamo Dennis, vi lascio, quindi buona serata, buona cena. E spero di sentirti presto. E noi appunto ascoltiamo un pezzo di The Mighty Tiny and Many Few, Young World, a Musical Box su Radio 2 adesso, e poi a fine agosto in Monferrato per Jesus Refound. Ciao Dennis, ciao Checco.
1: Viva, ciao.

0: Che groove, ragazzi, che groove. Questo è il groove del sabato sera su Rai Radio 2. Questo è il groove di Musical Box alle 23:34 minuti. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago e stiamo ascoltando un brano di Corey Henry, tastierista, organista, compositore, cresciuto a Brooklyn tra le punk della United Temple Charge, già membro del Snarky Puppy, collettivo pazzesco, e questo è un pezzo estratto da Charge, che appunto è il suo primo album gospel che aveva realizzato celebrando le sue radici musicali e spirituali di una vita intera. Stiamo parlando insomma di una persona che ha vinto un Grammy e che insomma sta facendo davvero tanto per la musica. E a proposito, perché ho voluto suonare questo pezzo di Corey Henry e perché ho voluto a mettere un accento sul suo approccio spirituale alla musica? Perché adesso voglio parlarvi, insieme al direttore artistico, di un festival che si chiama Festivalle e che effettivamente si trova, si sviluppa, si svolge in un luogo effettivamente molto spirituale. Perché parliamo di templi, non parliamo solo di chiese, parliamo della Valle dei Templi di Agrigento. E sembra assurdo dire che c'è un festival di musica, di queste musiche, che si svolge nella Valle dei Templi di Agrigento. Eppure succede, succede da 10 anni, e il festival dal 7 al 10 agosto di questo agosto 2026, e c'è con noi appunto collegato il direttore artistico anche di questo festival, Fausto Savatteri. Fausto, ci sei?
1: Ci sono, buonasera a tutti, ciao Raffaele, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per tutto quello che fai, perché insomma mi rendo conto che non deve essere facile organizzare un festival di queste dimensioni in un luogo come quello, in un paese come l'Italia, no?
1: Non è mai semplice, così come non lo era all'inizio anche per Dennis, però ecco, l'Italia ha tutte delle proprie peculiarità. Noi come regione siciliana siamo pure a statuto speciale, quindi ci sono delle leggi anche diverse, a volte molto molto giuste, che tutelano i patrimoni, e noi appunto in questi 10 anni abbiamo voluto costruire un percorso senza mai dissacrare i luoghi, anzi valorizzandoli il più possibile, creando davvero promozione territoriale. Dall'altra parte ci sono molte più difficoltà, svantaggio geografico, assenza di servizi, però ecco, non vorrei qua piannucolare. Ogni anno è una sfida, diciamo così, però consentimi di ringraziare Dennis, perché mi ha lanciato così la palla. Lui era stato, se non il primo, penso tra i primi a portare insieme al Locus Festival gli Ezra Collective, e quindi così forse ti anticipo, ho annunciato, così come aveva fatto Dennis, certo, uno dei nomi che ospitiamo al festival, che Dennis ha avuto il grande onore e la grande capacità di portare. Dico capacità perché si tratta di nomi, lo dicevi tu all'inizio, educazione all'ascolto, mercati diversi musicali, è quello che fate voi, divulgatori di musica, con questa stupenda trasmissione. Grazie. Quindi grazie per averci invitato questa sera. Però mercati diversi significano anche uno svantaggio ulteriore, perché parliamo di band famosissime all'estero, anche Corey Henry famosissimo in America, famosissimi nel Regno Unito, che però non trovano lo stesso tipo di pubblico in Italia, e allora sì che è più complicato portarli e fare delle offerte sul tavolo, sai, con altri giganti e festival, certo, anche più facili da raggiungere. Quindi pensa che per arrivare ad Agrigento ovviamente c'è sicuramente una notte in più, tante ore di viaggio in più sulle spalle, e diverse magari potenziali offerte che tutti gli artisti perdono, ecco, sì, venendo da fuori.
0: Però c'è anche da dire che poi quando arrivano, no, trovano una situazione meravigliosa. Allora cominciamo ad entrare nello specifico al Festivalle. Quest'anno c'è una lineup incredibile come ogni anno, ma insomma quest'anno per la 10ª edizione mi sembra che ti sia superato. Ci sarà Apparat, Ezra Collective, appunto, Corey Henry, Green Tea Peng, Octave One, Mace, Mind Enterprises, Marcel Duchamp, cioè l'orchestra Marcel Duchamp. Ci sarà Butterfunk Family, Banda Maglie, Fabio Cialenza addirittura, quindi insomma si riesce anche ad essere vari nella proposta, con le feste Antonacci, il risveglio degli dei, una serie di DJ resident, insomma davvero una lineup quest'anno davvero molto ampia come spettro. Però ti volevo chiedere, come ho chiesto a Dennis se ci puoi consigliare due o tre act ospiti del festival per i quali insomma vorresti consigliare particolarmente di venire. Venite al festival perché è bellissimo, perché saranno tre giorni di musica incredibile in un luogo fantastico, ma vi consiglio da direttore artistico di non perdervi cosa?
1: Allora sì, partirei da quelli che non hai citato, ovvero gli speciali al tramonto. Penso che ogni anno abbiamo dei progetti speciali che cerchiamo di fare in luoghi altrettanto speciali, provare a trovare il momento perfetto e l'artista perfetto proprio in sinergia, in simbiosi nel luogo, no? Proprio per raccontare e valorizzare al massimo il luogo e vivere al meglio l'esperienza di quel concerto in quel momento. Quest'anno, a maggior ragione, qui apro e chiudo parentesi, essendo il decennale, abbiamo voluto ospitare tanti progetti speciali, lo racconteremo anche in queste settimane di avvicinamento al festival, magari accennerò tra poco, però parlando degli speciali a tramonto, io sono davvero molto molto curioso e non vedo l'ora di vedere Sorvina, che è una cantante hip hop, jazz hip hop alla Little Sims, newyorkese, residente a Berlino con una band berlinese, e ha delle sonorità davvero molto molto interessanti, e si esibirà sul palco circolare, un palco speciale che abbiamo costruito direttamente, diciamo così, lì, inventandoci un escamotage quando eravamo in restrizioni Covid per poter accogliere in maniera più ampia e più gente, e adesso è diventato un palco davvero molto iconico perché è ai piedi del Tempio dei Dioscuri, sopra il Giardino della Colimbetra. Il Giardino della Colimbetra è una valle all'interno della valle, utilizzata in epoca romana come piscina, adesso un giardino, un agrumeto meraviglioso con delle specie protette di alberi, piante meravigliose. Oltre a Sorvina, su quello stesso palco, sempre circolare, si esibirà Josh Berry, un cantante molto molto bravo, con una voce graffiante, che ha avuto anche collaborazioni diverse, tra cui anche Corey Harry, chitarra e voce, un concetto molto più intimo. E Mooney Rosen, vi cito anche lui perché è un polistrumentista, a vederlo sembra un po' Jack Sparrow di Pirata dei Caraibi, però lo cito perché ha una band con questo progetto, sarà il debutto italiano, è stato in Italia altre volte anche con Quincy Jones, con pianisti cubani come Alfredo Rodriguez, però verrà col suo progetto da solista che si chiama Missing Samba. Lui è un brasiliano di origine anche albanese, insomma mille contaminazioni nella sua musica, e ha una band tutta al femminile di altrettante polistrumentiste, quindi è proprio uno spettacolo da vedere dal vivo. Consentimi di citare anche lo speciale Il risveglio degli dèi, perché ecco la peculiarità del festival è anche vedere delle determinate cose che si possono vedere solo in quel luogo. Quindi questo è anche la celebrazione dei 10 anni di un progetto portato avanti da noi internamente, anche con mio fratello. Il risveglio degli dèi è un progetto multidisciplinare all'Alba, al Tempio della Concordia, con oltre 40 performer, come omaggio musicale al mito greco-romano. Ecco.
0: Bello, bellissimo. Tuo fratello che lavora nel mondo del teatro, vero?
1: Sì, corretto.
0: Che famiglia che è venuta su. Senti Fausto, allora, come ho fatto anche con Dennis, mi piacerebbe utilizzarvi anche, diciamo, come ambasciatori istituzionali della RAI per raccontare il vostro territorio. Ci vuoi consigliare degli altri festival che si svolgono in Sicilia durante l'estate per chi ci sta ascoltando? Perché sai, non potevo chiamare tutti, ovviamente.
1: Ovviamente, giusto. In Sicilia ci sono tanti tanti festival, guarda, faccio pure io fatica a volte perché escono come funghi, però direi stanno facendo molto bene dei ragazzi, seppur in un ambito musicale molto diverso, direi che tende più all'indie pop, un po' una derivazione del Miami, i ragazzi di Piazza Armerina del Mosaico, così come i ragazzi che saluto affettuosamente di Milazzo del Mishmash Festival. Anche qui parliamo di luoghi molto molto belli. Luoghi che possono aggiungere anche quel valore aggiunto, sai, del turista musicale, di farsi una vacanza durante il giorno e vivere il festival la sera. Lo dico pure perché sono nei giorni prima e dopo il festival, e quindi potrebbe essere l'occasione giusta per venire sia al festival che ai loro festival.
0: Grazie Fausto, io lo sapevo che non ci avresti deluso. Fausto Sabatteri, oltre a essere un bravissimo direttore artistico, è un bravissimo musicista e anche un bravissimo ragazzo, cioè lui proprio sei proprio una bella persona, te lo devo dire, guarda. A Dennis non lo potevo dire, a Dennis non lo a te te lo voglio dire. Allora, dal 7 al 10 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento c'è il festival.
1: Non vendetevi ovviamente gli headliner che hai citato tu, però ecco.
0: Beh, certo, ma io gli headliner li ho citati apposta perché sapevo che non ne avresti parlato te, ovviamente.
1: Green Tea Peng, unica data in Italia, Yedra Collective che diceva pure Dennis, Apparat con la band per la prima volta in Sicilia, però ecco, la cosa bella è che verrete magari per il vostro artista preferito e sì, tornerete con tanti artisti preferiti, e permettimi di dire che grazie a te, grazie a Musical Box, ho scoperto Banda Maie, una band di Salerno, che faremo aprire sarà l'apertura del concerto degli Yedra Collective, quindi anche promozione italiana, come giusto che sia, circuitazione di giovani musicisti molto molto bravi come loro, un band di Salerno come ben sai, che mi hai fatto scoprire tu grazie alla tua trasmissione.
0: Dovere, come direbbe l'idraulico quando ti viene ad aggiustare qualcosa e lo ringrazia e non ti chiede la fattura. Allora, allora io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con un altro protagonista, diciamo, di un nostro scambio. Abbiamo parlato a lungo di questo artista che piace a tutte e due, che incontreremo a festival, e mi piace c'era poi dopo averlo anche qui in trasmissione perché non ci è mai venuto a trovare, ma credo che sia in assoluto uno degli artisti italiani più interessanti in diversi ambiti musicali. Sto parlando di Mace. Mace farà un DJ set a festival e insomma
1: nell'after show con vista Tempio di Giunone e Tempio della Concordia, un altro luogo, potremmo pure dire del Mace Stage, la Cava di Tufo, che è un luogo a noi molto caro perché il luogo, e qui chiudo, scusami se mi sto prendendo anche questo tempo.
0: Vai, è tutto tuo.
1: Il luogo da cui gli schiavi estrapolarono il tufo oltre 2000 anni fa per costruire templi. Perché per me è importante? Perché rappresenta davvero la libertà delle arti, sì. E noi per una volta non celebriamo soltanto il monumento fatto e finito, la derivazione appunto della schiavitù, ma celebriamo il lavoro degli schiavi. Questo lo facciamo anche con degli speciali video mapping che realizziamo sul costone di tufo del main stage, proprio per arricchire anche un po' il racconto grazie alla musica e il contorno del festival. Ecco.
0: Vabbè, l'avevo detto che era una grande persona. Grazie Fausto, ci vediamo a festival, sarà bellissimo davvero, che roba pazzesca, ci hai fatto venire voglia. Ciao, buona serata, grazie. Buonanotte, ciao.

0: A Musical Box su Rai Radio 2 sono le 23.56 minuti, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Questa sera stiamo raccontando un po' di eccellenze italiane da un punto di vista dell'intrattenimento, certo, ma anche dell'approfondimento, perché i festival di cui parliamo sono festival che tendono, diciamo, a farvi divertire, ma nello stesso tempo a farvi tornare a casa con un aumento delle vostre percezioni e del vostro bagaglio culturale, ed è sempre un po' l'impegno che si cerca di fare in questo ambito musicale. In questo caso stiamo ascoltando un bellissimo progetto firmato da Jolly Mare insieme a Piero Umiliani, diciamo, per dirla da un punto di vista curatoriale, un disco effettivamente straordinario, uscito il 5 giugno, prodotto appunto da Jolly Mare, che ha avuto accesso all'archivio di nastri originali, agli strumenti, alle apparecchiature analogiche del maestro Piero Umiliani, conservati dalla sua famiglia in un bellissimo studio romano che si chiama Sound Workshop, e il risultato appunto è quest'album che attraversa musica cinematica, jazz, elettronica sperimentale, psichedelia, esotismo, ovviamente tutto fedele all'estetica del maestro. Questo pezzo, Samba Sioux, ne è un esempio in questo montaggio, diciamo, tra cavalcata western e pulsazioni latine, no? Questo cortocircuito geografico perfettamente riuscito, anche temporale. Il disco è uscito nell'anno del centenario dalla nascita di Umiliani, e ci sono una serie di progetti appunto che la famiglia sta portando avanti con una serie di case discografiche, festival, artisti, e il prossimo festival di cui vi voglio parlare, per esempio, appunto dedicherà un altro progetto speciale ad Umiliani insieme ai Matmos, perché questo è un festival nel quale effettivamente i progetti speciali sono sempre di casa. Si terrà dal 19 al 21 giugno, quindi la prossima settimana, a Foligno in Umbria, e c'è con noi il direttore artistico Giampiero Stramaccio. Giampiero, ci sei?
1: Buonasera Raffaele, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ciao carissimo, come stai? Ti abbiamo svegliato? No, ma tu sei un animale notturno, insomma.
1: No, ero operativo e stavo, diciamo, lavorando.
0: Ecco. Bene. Allora, intanto complimenti per questa bellissima lineup. Il festival ogni anno, diciamo, non tradisce mai questa tua voglia, perché si capisce, insomma, ecco, diciamo che le lineup artistiche sono un po' come un album, diciamo, sono un po' come un'opera di un artista concettuale. Le lineup fanno capire molto di quello che la direzione artistica vuole dare come messaggio, è una sorta di manifesto, no? Ogni volta la lineup del Density Festival. In che edizione siamo? Quanti anni siamo arrivati?
1: Questa, la prossima sarà la 20ª.
0: Wow.
1: E ultima edizione.
0: Ah, ultima edizione, la prossima.
1: È l'ultima edizione. Quindi chi vuole assaggiare il Density Festival è l'ultima occasione, perché abbiamo deciso dopo 20 anni di prenderci, diciamo, comunque il meritato riposo, perché è comunque faticoso in questo periodo organizzare festival. Mi ha fatto piacere ascoltare il direttore di festival con tutto,
0: sì,
1: l'entusiasmo,
0: Fausto, certo.
1: Fausto, bellissimo intervento, però ecco, c'è da dire che comunque è stato più difficile, e quindi quando abbiamo iniziato 20 anni fa eravamo molto pochi in Italia a fare queste cose. Adesso il testimone è diffuso in tutto il territorio, mi fa piacere che ci siano tante iniziative nuove. E anche in Umbria sta nascendo, ci sono anche delle cose interessanti che stanno venendo fuori, e quindi abbiamo deciso di fare questa edizione, e poi Density continuerà a fare attività, però ci vogliamo dirigere verso altre linee. Infatti questa edizione è speciale per noi, perché ci sarà comunque ci sono delle cose che abbiamo già fatto in passato, però in chiave attuale, perché gli artisti adesso tutti, c'è molta rincorsa al nuovo, no? Alle nuove cose, quello che esce nuovo. In realtà c'è anche da tenere d'occhio gli artisti che invece sono veramente artisti, che continuano a lavorare e fare ricerca, e che meritano di nuovo comunque di tornare sui nostri palchi.
0: Beh, devo dire su questo davvero tu stai facendo, hai sempre fatto un ottimo lavoro. Quest'anno ci sarà appunto Mattias Aguaio, ci saranno i Matmos, ci saranno The Orb con The Orb's Adventures Behind the Ultra World, The Soft Pink Truth, questo è un altro bellissimo ritorno, per non parlare di Actress, Ghost Dubs, ce ne sono davvero tantissimi, The Bug, e poi c'è un progetto, diciamo, per il quale sono molto molto curioso e verrò appositamente al Density per questo, che è Morris Von Oswald insieme a Mohamed Reza Mortazavi, perché poi diciamoci la verità, nei festival si va perché si va a fruire della curatela, quindi uno si affeziona, va lì e sa che troverà grande musica, poi però ognuno, no, ha i suoi act preferiti. Qual è uno o due act, insomma, che vuoi consigliare agli ascoltatori di Musical Box? So che ogni scarafone è bella mamma sua, quindi ti piace tutta la line up, un paio di cose che magari sono meno attenzionate e tu ci vuoi segnalare.
1: Esatto, vorrei citare, vabbè, tu hai già citato Mattias Aguaio, però verrà con un progetto molto speciale, perché sarà uno spettacolo teatrale, mm-hmm, musicale, tipo un concerto, immagina una specie di Michael Jackson cileno, verrà fuori
0: con sì, una band, lui è fortissimo,
1: con una band, lui farà il ballet, danzerà e canterà, la band, i danzatori, le voci, le coriste, la percussionista, la DJ pure, sono della nostra zona, quindi è un progetto dove lui ha mandato le parti, ci stiamo lavorando da qualche mese insieme a alcuni artisti locali, e faremo 3 giorni di prove in auditorium, perché lo spettacolo sarà veramente originale. Lui farà questo tour dove in ogni posto dove si esibirà con questo show utilizzerà artisti della zona, quindi sarà, ogni volta è diverso, perché anche le
0: certo,
1: invocano, eccetera. È un lavoro molto impegnativo, però sono veramente felice di portarlo a Foligno, perché si dà anche luce e lui si fida anche delle nostre scelte dal punto di vista degli artisti che poi lo accompagneranno.
0: Bello, un progetto site specific, diciamo, bellissimo.
1: Esatto, molto molto bello. Poi comunque sia, il progetto di Matto vostro già citato per il centenario della nascita del maestro Miliani, siamo stati certo, a trovare le figlie gentilissime, persone stupende, in ottobre, per fare questo, iniziare questo percorso, e siamo veramente curiosi, perché i Matmos, come ben sai, lavorano molto con la materia, anche hanno chiesto anche degli oggetti personali, non solo degli strumenti,
0: no, bellissimo,
1: di poter utilizzare i suoi oggetti personali, se aveva qualche, una tazza da caffè ad esempio, per farla suonare, capito, per dire,
0: cioè,
1: hanno chiesto alle figlie se hanno di fornire un libro, dei materiali che lui ha nel suo studio, è solamente veramente curioso di capire cosa verrà fuori, ecco. Poi sul sabato ci sono, io segnalerei, beh, The Bug e Magugu è una cosa secondo me da ascoltare, perché
0: certo,
1: ha richiesto un impianto audio pazzesco, ci sarà quindi una pressione sonora, però su quel suono, sul suo suono ci vuole,
0: muro di suono, certo,
1: esatto. Segnalo anche Vera Gressi, Colin Benders, lei è una giovanissima ragazza performer, che usa i modulari, i synth modulari, uh-huh, e lo stesso Colin Benders, che veramente è fortissimo, lui è capace lui improvvisa tutto, fa un trap techno, ma è tutto improvvisato, quindi parte dalla materia proprio sonora, dalla forma d'onda, e costruisce il suo set musicale senza, diciamo, dal nulla, ecco, dalla sua gente sonora. E poi, come dicevi te, Morris Von Oswald, che ancora sta sul pezzo, che non si arrende mai, perché sappiamo tutti, no, dei suoi, no, che comunque sia, no, per lui è molto faticoso,
0: certo,
1: continuare, però non si arrende, farà questo progetto in anteprima assoluta, proprio prima volta in assoluto, insieme a Mortazar, il percussionista iraniano, di origine iraniana, che abbiamo già fatto in solo ultimamente, però abbiamo deciso di portare un tiro a Morris, perché secondo me potrebbe venire fuori una cosa molto interessante.
0: Beh, sì, sicuramente. Allora, davvero, comunque si capisce da quello che ci stai raccontando, appunto, che tipo di attenzione curatoriale rispetto a, appunto, artisti di cui un direttore artistico si fida e con i quali può sperimentare dei progetti speciali da proporre ad un pubblico affezionato e poi a chi invece vuole venire, appunto, a scoprire cose inedite. Quindi davvero un bellissimo lavoro, il Density Festival a Foligno dal 19 al 21 giugno, non dovete assolutamente perdervelo, perché davvero è uno dei festival più interessanti da questo punto di vista, come gli altri che stiamo sentendo in rappresentanza, diciamo, non avendo prendo tutto il tempo per poter ascoltare tutti, anche se quando poi tutti firmerete la petizione, Musical Box andrà in onda 8 ore al giorno per 8 giorni alla settimana, ovviamente poi potremo telefonare tutti. Giampiero, senti,
1: segnalare la mostra del ventennale, sì, che facciamo in collaborazione con gli studenti del NID, l'Istituto di Design di Perugia, sì, che hanno fatto un lavoro straordinario, hanno fatto un lavoro di ricerca spettacolare, sono veramente degli studenti pazzeschi, seguiti dai loro professori che sono veramente bravi. E poi volevo segnalare che le location quest'anno saranno nel centro storico di Foligno il venerdì 19 e sabato 20 al cortile di Palazzo Gandiotti, quindi l'open air, e dentro l'auditorium San Domenico, che è una chiesa sconsacrata del 300. E poi il giorno 3 sarà invece in una bellissima cantina, la cantina Arnaldo Caprai, che è uno che ha inventato il Sagrantino, che comunque l'ha riscoperto, che l'ha studiato e l'ha portato al lustro di oggi questo vino, e ci ospiterà per un evento conclusivo dove ci saranno anche comunque artisti interessantissimi come Blasi Dengels, DJ Food, Calme giapponese, Sandra Mason, eccetera, e altri.
0: E poi comunque ho visto adesso, parlando con Dennis, parlando con Fausto, parlando con te, che comunque tutti questi festival che sono votati alla sperimentazione, alla ricerca, alla novità e all'innovazione, comunque stanno stringendo sempre più rapporti con ambiti territoriali e culturali differenti, quindi Chiara Pavan con il cibo, voi con il teatro, Fausto anche, no? Con il teatro, poi vabbè, ovviamente la parte storica, quindi la Valle dei Templi, insomma devo dire che è sempre più chiaro il fatto che in Italia questi festival, chiamati boutique festival, sono comunque dei luoghi dove non si fruisce soltanto della musica stupenda, ma insomma si riesce anche ad entrare in connessioni, sì, in connessioni contestuali davvero molto interessanti. Quindi grazie per il lavoro che fate. Devo farti la domanda anche a te come rappresentante dell'Umbria e del centro Italia: ci vuoi consigliare qualche festival, qualche evento, qualcosa da seguire durante l'estate?
1: In Umbria sono dei festival molto pesanti, no? Come sono Spoleto Festival, ovviamente, e Umbria Jazz, certo, che sono dei pilastri,
0: i colossi, certo,
1: che però hanno portato tanta ispirazione,
0: sì,
1: e che spero continuino e recuperano delle energie per poter continuare a farlo. Questo è molto importante. Però io vorrei segnalare il festival che fanno sempre in collina, nel comune di Foligno, che è molto grande, nella collina del comune di Foligno, che si chiama Holidays, infatti i primi di agosto, ed è veramente un festival interessante, c'è il campeggio, è molto rilassante, ci sono cose da scoprire, è una gestione del festival molto proprio umana,
0: sì,
1: quasi casareccia, però fatto con il cuore. Io, ecco, come festival vorrei segnalare loro.
0: Perfetto, grazie mille Giampiero, grazie per quello che fai da 19 anni a questa parte, non solo con il festival ovviamente, perché insomma chi ti conosce sa quanta passione metti in tutte le cose che fai. Complimenti ancora per questa bellissima line up e ci vediamo al Density dal 19 al 21 giugno a Foligno, Umbria, Italia, Europa. Ciao Giampiero, noi ascoltiamo insieme Mohamed Reza Mortazawi, te lo dedico, ciao.
1: Grazie tante.

Allora, si parlava prima insieme a Giampiero del Density, e ma l'abbiamo fatto anche con Fausto del Festival e con Dennis del Jazz Refound in questa prima ora di Musical Box dedicata alla stagione italiana dei festival, di alcuni di loro che poi ci hanno aiutato anche a identificarne altri, ma insomma il tempo è quello che è. Si parlava di commissioni speciali, di festival che producono anche progetti speciali. Questo pezzo che stiamo ascoltando, che si chiama Poetic Fallacy, è un pezzo nato da, che si trova all'interno di un disco nato da una collaborazione speciale che ha commissionato un festival importantissimo che si chiama Unsound. L'Unsound Festival del 2025 ha fatto questo progetto con l'obiettivo di mettere insieme artisti polacchi e britannici, e quindi sono stati invitati Lauren Duffus, Rainy Miller e Blanca Scout in una residenza, e da lì è nato un album pubblicato da Fixed About, che è un'etichetta discografica, e Unsound, che è il festival. E tutto questo progetto si muove, diciamo, con queste atmosfere cinematiche, lente, R&B ipnotico, tantissimi hook vocali, ritornelli, diciamo, vocali sospesi che sembrano quasi non chiudere mai, non tornare mai alla tonica, come si direbbe in musica. E insomma, devo dire, non è da tutti, ecco, riuscire a creare queste bellissime atmosfere. A proposito di belle atmosfere, molto notturne, molto cupe e comunque molto romantiche, un'altra bellissima collaborazione è quella firmata tra Space Africa insieme a Joshua Tarrell Reid e Joshua Inyang in questo pezzo, che è estratto proprio dal nuovo lavoro di Space Africa. Il pezzo si chiama Is This Is Air.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, è mezzanotte e mezza. Abbiamo ascoltato tre brani, uno dopo l'altro, senza interruzioni, visto che insomma oggi, soprattutto nella prima parte di trasmissione, abbiamo parlato tanto, abbiamo ascoltato prima un pezzo estratto dal nuovo lavoro del bravissimo produttore, sperimentatore, ricercatore Space Africa. Poi subito dopo JB Vibes, produttore, vinyl digger, beatmaker, punto di riferimento della scena beat italiana, arriva da Milano con Fat Beats in collaborazione con Sura. E subito dopo, lo ascoltate ancora sotto la mia voce, nuovo singolo per un produttore ormai insomma di fama mondiale, è stato anche nostro ospite l'anno scorso perché ha presentato il suo ultimo disco. Lui è Poirier, producer canadese con oltre 15 milioni di stream, che sta tornando insomma con un nuovo album anticipato da questo pezzo hip hop molto estivo, old school, in collaborazione con KNLO degli Alaclair Ensemble, rap francese, ogni tanto ci sta. E questo sarà il 13° album di Poirier, quindi insomma davvero una lunga carriera. Tutto quello che stiamo ascoltando questa sera, anche le cose che magari non vi abbiamo raccontato, non vi abbiamo spiegato, non vi abbiamo nominato da un punto di vista ecco didascalico dei titoli, dei nomi, lo trovate dalla prossima settimana sui miei social, dove pubblicheremo le playlist di tutte queste ultime puntate fino a quella di domani, che sarà appunto l'ultima puntata di questa stagione di Musical Box. Li trovate, dicevo, sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. Allora, continuiamo adesso con il groove del sabato sera e lo facciamo con un

grande maestro dell'arte del beat, della produzione, del sound, del groove, perfetto per il sabato sera. È la seconda volta in due settimane che suoniamo questo pezzo, perché stiamo parlando di un grande maestro che si chiama Moody Man, che remixa a sua volta un suo brano firmato insieme a James Brown e Amp Fiddler. Il pezzo si chiama Take Me As I Am nella versione Extended Remix di Moody Man.

Che pezzo, ragazzi! All This Way, filmato da Glad, estratto da un EP che si chiama My House Is Your Church. Bellissimo lavoro di house, percussiva, anche questa molto spirituale con tanto gospel dentro. Siamo arrivati alla mezzanotte e 43, intanto arriva un bel messaggio al 348-7300-200, me l'ero perso tra gli altri arrivati, ma questo lo voglio leggere. Ciao, grazie per tutti gli stimoli musicali. A Tarquinia ci sarà un piccolo festival di nome Paesaggio dell'Arte, musica dal mondo in territorio etrusco a fine giugno. Ci scrive Pina da Tarquinia, appunto, grazie, bene, giusto. Abbiamo parlato di un po' di festival in giro per l'Italia, ma siete ovviamente liberi di selezionarci i vostri preferiti o quelli che addirittura organizzate voi. Adesso siamo arrivati al momento di un contenuto speciale, perché Gabriele Poso, grande musicista, percussionista, produttore, salentino, ma figlio del mondo e soprattutto del sud del mondo, è arrivato al suo sesto album, Maraviglia, registrato in un bellissimo studio analogico del sud Italia con Rhodes, Hammond, sezione di fiati, un disco davvero molto molto molto ispirato, che prende spunto, diciamo, sia dalla disco italiana di fine anni 70, ma anche dalle tradizioni ritmiche globali di cui è un grande esperto Gabriele Poso. Ho chiesto a Gabriele di realizzare qualcosa per noi di Musical Box, e lui, che è un grande amico di Musical Box, è stato anche nostro ospite un po' di tempo fa dal vivo con la sua band. Insomma, dicevo, lui che è un grande ha deciso di farlo in grande e ha registrato nello studio di registrazione, richiamando i suoi musicisti, delle versioni speciali di brani che si trovano all'interno del disco, che in questa versione potete ascoltare solo qui a Musical Box su Rai Radio 2. Quindi godetevelo, in un certo senso c'è Gabriele Poso e la sua band live a Musical Box in questa ultima parte di trasmissione.

Che grande regalo, che grande regalo che ci sta facendo ascoltare Gabriele Poso live per Musical Box, in un certo senso, perché ha riunito la sua band per suonare live questi pezzi estratti dal suo nuovo album Maraviglia, che ha registrato in questa versione inedita, esclusiva, che potete ascoltare solo qui a Musical Box su Rai Radio 2.

0: E insomma finisce così la puntata specialissima di questa sera di Musical Box. Abbiamo ascoltato un sacco di novità, abbiamo parlato con tre direttori artistici di tre diversi festival in diverse zone geografiche d'Italia, e poi con questo bellissimo regalo di Gabriele Poso e con questo ultimo brano Maraviglia, che tra l'altro dà il titolo al suo album, finiamo la puntata di questa sera. Vi raccomando, recuperate questa puntata in podcast su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box. Mi raccomando, seguite le playlist di Musical Box che pubblichiamo sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. Mi raccomando, comprate il nuovo album di Gabriele Poso perché ne vale davvero la pena. Ciao, a domani.
1: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.